0: ho trovato il contatto, era solo in un sogno, e ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: Contatto in Negramaro su RTL 102.5, grandissimo Giuliano Sangiorgi, alle 2:11 minuti. Il contatto è una cosa fondamentale, il contatto con le mani, il contatto con gli, anche con gli occhi. E lei cos'è?
2: Visivo.
1: Grey, perché hai spalancato?
2: No. No, il contatto, stavo pensando anche quello visivo, no? C'è della serie, stabiliamo un contatto, io ti seguo, ti guardo, in qualche modo c'è feeling anche se non ci stiamo toccando. Volevi parlare al telefono?
3: RTL?
1: Sì, ciao, chi sei?
3: E io volevo parlare, se è possibile, salutare piccolillo Vanessa e Silvia, se è possibile.
1: No, mi dispiace, non ci sono.
2: Come
1: oggi,
2: no?
1: Sono andati via.
2: Sono
1: mi
2: in
1: dispiace.
2: Ferie.
3: Ah, non si può?
1: No, non ci sono, perché quelli che vedi non sono reali. No, scherzo.
2: Dai
1: rimani che ti chiamo tra poco, tesoro. Rimani in linea, non chiudere. Vabbè, quindi vuole parlare con voi e che chissà cosa.
2: Ci vuole con salutare. Noi, con tutti. Lei è una nottambula, doc. Ci chiama alle 2:10, significa 2:12.
1: Attenzione,
2: sì, prego.
1: C'è la mia amica Amelie con Non è Francesco, un singolo bomba che spacca. Anche il video è molto bello.
2: Ci piace un sacco. Qui insieme con i nottambuli su RTL 102.5.
1: Sì.

0: Craig David, All the Way, RTL 102.5, 2:17 minuti. Belle le feste nelle case con DJ.
1: Belle, sì. Beh, magari
0: devi
1: anche
0: devi avere anche una casa grande, però.
1: Magari con una piscina, ma chiamare i tuoi amici, il tuo amico DJ.
2: Anche a proposito
0: il permesso
2: di
0: ai,
2: casa,
0: ai vicini di casa, se puoi suonare oppure no.
2: A proposito di casa, io volevo parlarvi di un trend di quest'estate per quanto riguarda le vacanze.
0: Non c'è tempo perché c'è Francesca al telefono, lo facciamo tra poco. C'è Francesca al telefono, pronto?
3: Pronto, chiedo scusa, guarda, per me è un onore grandissimo solo potervi parlare, salutare, perché per me siete i nostri idoli.
1: Oh, grazie, che meraviglia.
3: Vanessa, Silvia, per me sono degli idoli piccolillo, sono dei pezzi grandi, tanto spessore, davvero.
0: Ma perché, scusami tesoro, come mai ci dici questo?
3: Perché la verità, perché se riesco vi guardo sempre, perché avete una simpatia veramente grande.
0: Tutto
3: davvero.
0: Grazie a RTL 102.5, non a noi.
3: Sicuramente, ovviamente. Però voi Vanessa,
0: tu bella,
3: Silvia,
0: sei italiana, tu bella, non sei il tuo accento italiano.
3: Sì, io sono
1: piemontese.
3: Piemontese? Sì,
1: Livrea. E come mai sei in ottambula?
3: Eh sì, perché ero appena tornata da una cena e quindi ho acceso il televisore, vi ho visto e ho detto
0: brava,
3: adesso provo.
0: Senti, di grazia, se posso,
3: veramente.
0: Di grazia. Per cena,
3: grandi
0: che cosa? Per cena, come è stata la cena, Francesca?
3: Ma abbastanza, perché sono arrivati degli amici dell'Australia, quindi per obbligo bisognava andare.
0: Sì, ma chi t'ha mangiato? Chi t'ha mangiato?
1: Cos'hai mangiato di buono?
3: Pizza.
0: Pizza.
3: Pizza.
0: E che cena è? Io pensavo a base di pesce.
1: Vabbè, una pizza in compagnia, no? Perché gli amici australiani mangeranno poco, forse, la pizza italiana.
3: La pizza italiana, quindi.

0: Gorgonzola
1: e Würstel. Gorgonzola e Würstel.
2: Non è proprio italiana, sì. Comunque gorgonzola e Würstel. Va bene. Va bene.
3: Va
2: bene.
3: Vabbè, gorgonzola, porcini, un po' di cotto, no?
2: Ma che è?
0: No, solo così. Solo così.
2: E da bere non ho preso niente tu. Perché?
0: Da bere Coca-Cola.
2: Va bene, ok. Ma sei sposata, okay. Fidanzata? Cosa fai nella vita?
0: Lavoro in un centro commerciale.
2: Okay. Molto bene. Va bene, okay. Cara, grazie per i complimenti.
0: Continua davvero, sono veramente importanti per me.
2: Continua a fare tu bene.
3: Sì,
2: a fare
3: facci
2: tanti.
3: I complimenti a RTL 102.5. I nottambuli, tu sei stata selezionata. Sei una nottambula, sì. Doc. Ciao, Francesca.
1: Ciao, e chiamaci quando vuoi.
0: Grazie, ecco, di cuore a voi.
2: La prossima volta prendi pizza margherita. No,
3: ma perché, scusa?
1: Magari una buona bufala.
2: Brava,
3: perché bufala. Poi parliamo di cibo, non parliamo di cibo, ragazzi, che poi quando usciamo di qua dobbiamo andare a mangiare qualcosa per forza.
2: Voi volete il Würstel, voi due, vero? No,
3: no, una pizza, grazie, pizza. Una margherita, please.
2: No Würstel, bene.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2.000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo €7.650, 36 rate, rata finale €17.056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
2: Yeah! Uno c'è!
3: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
2: Piacere! Calciolone!
4: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
5: Ufficio cose smarrite?
6: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
5: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da €5.400 IVA esclusa grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
6: Mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Mi manchi ma domani torno.
9: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da €9.950 oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo €1.700, 35 rate da €99 al mese. Rata finale €8.000. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da €9.950 su Fiat.it.

0: tutta la notte con RTL 1025, sempre 24 ore su 24, siamo sempre live. Calcutta, Takagi e Chetra, si intitola Oroscopo, la canzone.
1: Allora. E ci hanno detto che quest'anno è l'anno della rivoluzione per un sacco di segni. Giove però... è entrato in Leone, Capricorno va benissimo, cambia tutto.
0: Scusa Vanne, scusa, prego. Fagliela dire sta cosa che sennò va bene. Allora Silvia, è il tuo momento, vai.
2: No, e volevo parlarvi di questo trend di quest'estate.
0: È trend 1.
2: Delle... Sì, dai, delle vacanze. Si chiama Home Exchange.
1: Okay.
2: Cambio case, quindi ormai proprio per l'aumento dei prezzi degli hotel, le persone hanno deciso di scambiarsi casa.
1: Tu, cioè, vieni a casa mia, che io vengo a casa tua.
2: Esatto, poi hanno fatto un film, L'amore non va in vacanza,
1: bellissimo,
2: ve lo ricordate,
1: certo,
2: quello con Cameron Diaz.
1: Ricordo dove lei era da sola in questa casa con la neve, però poi ha trovato l'amore.
2: E l'altra va a Los Angeles, ma adesso lo stanno facendo davvero, ci sono tantissime persone che lo fanno, ma voi lo fareste?
0: Mai. Lascereste... Giuseppe è al telefono, sentiamo lui, glielo chiediamo a lui.
2: Vai.
0: Giuseppe, vuoi cambiare casa tu con qualcuno?
3: No, grazie, sto bene con la mia.
2: Sì, ma se uno ti... di dove sei, Giuseppe?
3: Io originario sono dalla Calabria, precisamente.

0: Roccella Ionica, dove ci andrò domani sera.
1: Dove, ok, dove vivi?
0: A Novara.
1: Ah, a Novara, però diciamo il tuo posto nel cuore è Roccella Ionica. Quindi la casa di Roccella Ionica la daresti in cambio a, non so, a qualcuno che vive a Miami, tu vai a Miami e qualcuno viene a Roccella Ionica?
2: Ma solo per pochi giorni,
0: Solo per pochi giorni?
3: Sì, per una vacanza di una settimana.
1: Sì, una settimana.
0: Basta che mi paghi il viaggio, però anche per
4: Ma no, tu vai. Lui viene da te e tu vai da lui. Metti che lui sta a Miami, tu vai a Miami e lui viene da te, capito?
0: Ci guadagni per Miami, lo paghi tu?
4: Ma ci guadagni, babbeo. Vai a Miami, la finta, la fiesta.
3: Paghi allora solo il volo.
1: Solo il volo.
0: Armando, te l'ho sempre detto, non dare del tuo agli altri. Scusa.
4: Ti ho detto, ma questo, tu vai a Miami, cocktail, piscina, donne, uomini, festa, la festa, spacca, capito?
0: Ma come dici tu, ma chi se ne fotte?
4: Bravissimo.
1: Va bene.
0: Mentre
4: c'è
0: bel
4: paesello
0: mio,
3: Roccella
0: Ionica,
4: bravissimo.
3: Miami, giusto.
1: Ogni sì. Quanto torni?
0: Ogni anno vado giù in Calabria. L'anno
4: scorso
0: ci sono andato 3 volte.
4: Ok, se ti posso dire, domani io sarò a Cetraro sul lungomare a mangiarmi un bel gelato. Pagherò
0: domani
4: 2.
0: Tu sei a Cetraro?
4: Domani sì, 2 euro.
0: 2 euro, bravo.
4: Beh, basta, finiamola con questi gelati qui a Roma: 3,50 euro, un cono piccolo.
1: Anche di più, anche 5.
4: Domani mi danno un coso così.
0: Ho intenzione di fermarmi a Pizzo, mangiamo un bel tartufo mentre vado giù domani.
1: Va bene,
0: domani.
1: Voi vedetevi a Pizzo, ok? Poi mandateci una foto.
4: Ciao.
0: Va bene, quello non verrà mai, figurati.
4: Ciao Giuseppe. Ciao.

0: Anastasia, One Day in Your Life su RTL 102.5. Un giorno nella vostra vita, ma manco per niente, sia nella tua che in quella di Vanessa.
1: Quale
0: scusate.
1: Cosa? Ma come One si day, permette?
0: Un giorno nella vostra vita.
1: Solo un sarebbe... giorno, più di uno.
0: Ma siete pazzi?
2: Secondo me, se tu fossi un giorno nel corpo o mio e della Grey, non voglio immaginare.
1: Mamma mia, i capelli, sai dove ti arriverebbero?
0: Farei così ogni giorno con la testa, sì.
1: Ciao, sono Armandina e sono qui per voi. Sono un ottambulo.
0: Basta.
1: E sono una
2: nottambula.
0: Possiamo mettere un'altra canzone, Leo, per favore? Dai, mettiamo Fulminacci con Maledetto me. Che ho detto sta cosa?
1: Perché l'hai detta? Devi stare attento perché tutto quello che dici potrà essere utilizzato contro di te.

0: Questa canzone è Thunder Bell, Thunder Bella, gli Imagine Dragons con Thunder su RTL 102.5. Sono le 2:45 minuti, siamo in ottamboli, siamo sempre live, sempre dal vivo, amici, ma soprattutto amiche.
1: Amiche, no?
2: Beh, magari qualche nemico ci sarà pure in generale, no?
0: Avete dei nemici,
2: chi lo sa, chi può saperlo? Magari loro sono nemici
1: Chi è che diceva tanti? No, non lo so.
2: Andiamo avanti, andiamo oltre, perché bisogna andare oltre.
0: Come cantava Gatto Pancieri, l'amore va oltre.
1: Vabbè, comunque voi la dareste casa vostra a un estraneo, anche se vi dicesse venite in America, Miami, a casa mia, lo fareste?
0: Sì, io no. Sì, assolutamente.
1: Io sono troppo gelosa delle mie cose.
2: Io ci penserei, comunque, no, credo che lo farei.
0: Ma vivete in due case bruttissime.
2: Ma che dici? Che ma l'hai vista mai in casa
0: quadrati,
2: mia?
0: Quadrati tutte e due, fate
2: 15,
0: pure le preziose.
2: Scusa.
0: Ma chi ci vuole venire?
1: Ma tu pensa
0: nelle
1: a casa
0: vostre
1: tua?
0: Due case puzzolenti.
2: No, adesso non esageriamo. Però te la devi sentire, no? Cioè, innanzitutto devi capire dove vai e il cambio deve essere meglio. Se il cambio è in peggio, anche no.
1: Però potrebbe pensare la stessa cosa. Anche
2: ovvio,
1: la persona che
2: io
1: ti dà la casa
2: penso
0: lo
2: a me
0: devi conoscere prima. Se lo conosci magari forse sì, ma se non lo conosci no.
1: Tecnicamente questo trend è fra estranei, ci si trova su internet e ci si scambia le case.
0: Siccome le cose sono bellissime al giorno d'oggi e fidarsi insomma di uno sconosciuto che lo fa venire a casa tua, magari c'hai 10.000 euro messi in cassaforte.
2: Ma mica puoi fare una roba del genere, non devi avere nulla di prezioso in casa.
1: Però scusa, le tue borse, le tue scarpe,
2: tutte chiuse a chiave, no, infatti sono tutte vintage, chiuse a chiave.
0: Va bene,
2: comunque
0: c'è Francesco Gabbani e la sua splendida Summer

0: Sweetest Thing degli U2 su RTL 102.5. Pochi minuti alle 3. Ragazzi, continuate a chiamare allo 02 25 15 15. Tra poco ci sarà il Crazy Club di Alberto Bisi.
1: Ed ora un vocale.
2: Già, pensare a uno che deve usare il mio letto praticamente per dormire, poi la mia doccia, il mio bagno, le mie tovaglie.
3: Le tovaglie.
2: Questo no, no, io non, non lo accetto, no, completamente.
3: Le tovaglie.
0: Sì, al sud noi utilizziamo per esempio la parola tovaglia per la tovaglia per andare al mare, la tovaglia per apparecchiare la tavola.
3: Ma, immagino
0: la tovaglia per asciugarsi, insomma,
1: tovaglie.
3: Le asciugamani.
1: Anche sì. Tutte tovaglie sono, però le tovaglie poi si possono lavare, no?
0: Certo,
3: il
0: ma
3: letto,
0: adesso
3: un po' meno.
0: C'è un avvocato, l'abbiamo messo, ma adesso c'è un dito nella
1: piaga.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Alberto. Beh ragazzi, chiudiamo con una bella cosa.
3: Chiudiamo, siamo arrivati alla fine delle nostre tre ore.
2: Stavo dicendo prima che mi interrompessi, chiudiamo con una bella canzone di qualche anno fa, insomma.
4: Mamma mia. Loro sono forti, vi dico il titolo. O meglio, vi dico la band, Creedence Clearwater Revival.
2: Have you ever seen the rain? Poi ci sono state anche altre versioni di artisti internazionali. Bene, chiudiamo con il Millennium Meet, l'ultima puntata della settimana dei Nottambuli.

0: Ridi, ridi che mamma ha fatto gli gnocchi, amici. Siamo arrivati alla fine. Io mi sono preso una bella settimana di ferie. Ci sentiamo, se Dio vuole, il 26 di luglio, 27 luglio.
1: Molto
0: ragazzi,
1: bene, molto bene. Ogni
0: domani
1: tanto bisogna
0: mangiare
1: anche
0: mezzo chilo di gelato,
1: bravo,
0: un chilo di nduja e via.
1: Di tutto e di più.
2: Ci
1: che
2: mancherai.
1: Bello ritornare al mio paese.
0: Ragazzi, non distruggete il programma in questa settimana.
1: Ma per favore, ma stai tranquillo, ma non ti preoccupare. Vai. Comunque
2: ti sostituiremo.
1: Vai, sì, non ti preoccupare, vai sereno.
0: Addio.
1: Ciao Armando Piccolillo, buonanotte Silvia Signore.
2: Buonanotte Vanessa Gray.
1: Ciao.
3: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
4: Anche a Santa Luce, in provincia di Pisa, sono le 3 in punto.
5: RTL 102.5, giornale orario.
6: Buona nottata da Raffaella Coppola. Mattarella richiama Nordio sulla grazia a Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri dopo una rapina. Il guardasigilli aveva già avviato l'istruttoria per la grazia, mentre il centrodestra ha lanciato una raccolta di firme tra i parlamentari. Il capo dello Stato, ha fatto sapere il Quirinale, ha puntualizzato i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica. L'Aula della Camera ieri ha approvato la riforma della nuova legge elettorale. Il provvedimento ora passa all'esame del Senato. Opposizione all'attacco. Sono stati mostrati cartelli con gli slogan «Legge truffa» e «Meloni ha fallito». Il centrodestra parla di una legge che porta stabilità e fa vincere l'Italia. La segretaria del PD, Schlein, ha definito la maggioranza «colabrodo». Siamo al cinema. Sarà Inc. del regista, premio Oscar e premio BAFTA, Danny Boyle, il film d'apertura il 2 settembre in prima mondiale in concorso dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. Infine il calcio. In Italia si lavora per la scelta del commissario tecnico della nazionale. In queste ore è salito il nome di Andrea Pirlo, che piace al direttore tecnico della federazione Paolo Maldini, ma critica e tifosi sono spaccati. La carriera del Pirlo allenatore al momento non è paragonabile a quella del Pirlo calciatore. Ed è tutto. Traffico.
5: Via radio.
7: Da Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Ricordiamo qualche chiusura per lavori di ammodernamento sulla 9 in Lainate Como Chiasso, tra Como Montolimpino e Chiasso verso la Svizzera, e sulla 1 Milano-Napoli tra inizio con Planare di Piacenza e Fiorenzuola in direzione Bologna, e tra il bivio per la 22 del Brennero e Reggio Emilia verso Milano. Riaperture previste alle ore 5. Buon viaggio.
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
8: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
0: Oh, eccoci qua in diretta nazionale anche noi con il Crazy Club, il club dei poveri pazzi, la notte dei poveri pazzi su RTL 102.5, naturalmente la radio VMP, Very Normal People, noi un po' meno normal, ce lo dicono tutti, ma ci sta, Crazy Club.
9: Che poi,
0: ma come si dice?
9: Perché si va un po' a tratti, magari a volte lo siamo, a volte no. Esauriti lo siamo sempre, tutto l'anno, quello è tassativo, cioè ormai è assodato.
0: Sì, è un dato di fatto, certamente. Sì. Non è che tu devi anche essere, cioè, enigmatico, non è che puoi assemblare tutto quanto, poi lo fai anche con simpatia, no?
9: Col sorriso sulle labbra.
0: Sì. Hai capito bene? Mi hai seguito?
9: Certo.
0: Mi ero un po' distratto.
9: No, sono tranquillo. Sì,
0: tranquillo.
9: Sì.
0: E questo mi fa piacere. La tranquillità è una cosa molto importante. Non si trova sempre, eh? No. Anche nell'ambiente artistico è così, caspita, a volte
9: come no?
0: dovrebbe esserci molta più armonia. Ma che cozzo sto dicendo? Siamo pronti in diretta nazionale per aprire le saracinesche del Crazy Club, il club dei poveri pazzi. Un saluto a Leo Di Mauro, che segue anche la regia del Crazy Club, e poi anche Manuel Bella, che segue anche la regia video, anche perché fanno molto molto molto di più. A questo punto io vi saluto qua, ragazzi.

0: È stato veramente un piacere.
1: Ma Alberto, sei appena arrivato?
0: Come?
1: Sei appena arrivato? Come fai a salutare tutti? Sono... adesso?
0: Perché abbiamo appena iniziato.
1: Come facciamo senza di noi fino alle... senza di te fino
0: mi
1: alle
0: sto
1: 6?
0: Sentendo un po' rincoglionito, non so perché. Scusate, no, mi sono sbagliato.
2: Tu pensa, Manuel, che stava andando tutto bene.
0: Bene. Ma vedi, è sempre vedi colpa
2: come,
0: mia.
2: Vedi
0: ma
2: come io... fa? Vedi come fa?
0: Ma mica lo faccio apposta.
2: Vabbè, comunque facciamo finta di nulla.
0: Ah, adesso facciamo finta di nulla.
2: Come si dice? The show must go on.
1: È il primo momento, poi passa.
0: Sì. Non cominciare, ma The show must go on.
2: Ma che fare? Sì. Piccolillo 2.
0: Piccolillo 2.
2: Ma io non lo so.
0: Se lo fa apposta.
2: Ma non vi riconosco più.
1: No, io allora, perché questa è tua?
0: No, oh, questo è di coccodrillo, è vero.
2: Mamma.
0: È coccodrillo. Ah, sì. Coccodrillo!
2: Su!
0: Buona... Buone ferie, non sapevo. Buone ferie, carissimo. Va bene. Apriamo. Apriamo che sì, è meglio.
2: Sì, sì, sì.
0: È meglio.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno, siete come al solito fantastici. Gaetano da Napoli.
4: Buongiorno sbiellati.
2: Grazie.
5: Ciao baffo di chi c'è il naso dell'agno.
2: Sì.
6: Rieccomi.
2: Peter.
6: Ciao.
2: Ciao.
7: Lavoratori.
2: Su. Aspettavo la pernacchia.
7: Buonasera. Posso entrare a Crazy Club?
2: Sì,
6: ciao certo. Amici di RTL. Ciao.
8: Buongiorno, buongiornazzo. Hey. Alberto, oh. Come andiamo? Tutto a posto?
9: Buongiorno
2: male,
9: Alberto. Buongiorno Leo. Buongiorno Manuel.
10: Ascoltate affezionati, oh, c'è il Crazy Club di nuovo.
2: Sì,
0: ma come? Anche
2: Angela,
0: come? Ma
2: brava,
0: come?
2: Brava
0: fuori
2: Angela.
0: Dalla presentazione mi fa lì sì, la sì, sorpresa.
2: Sì, sì. È riuscita ad entrare. Bravissima Angela.
0: Bella, grande.
2: Ne sentiremo delle belle. La sento bella carica stanotte.
0: Va bene,
2: sì,
0: va
2: sì.
0: Bene.
2: Anche perché è l'ultima puntata, l'abbiamo sì. Detto ieri.
0: Sì, l'abbiamo detto già da un paio di giorni, abbiamo detto. Sì.
2: Quindi vi vogliamo tutti belli presenti e carichi.
0: Sì,
2: carichi,
0: ci
2: carichi.
0: Salutiamo questa notte, dai, capiterà ancora di incontrarsi, chissà dove, da qualche parte, insomma. Va bene?
2: Mamma mia, quando prende questi discorsi. Sembra Manuel Bella.
0: Bella. Ma cosa c'entra Manuel adesso? Va bene, c'entra invece Achille Lauro.

0: YouTube Loved.
1: Quanto è brava, ma quanto è brava.
0: No, è molto brava, è vero, a me piace, insomma. Ha una simpatia veramente molto naturale, arriva bene, mi piace, le persone, mi piacciono le persone così.
2: Tanta
0: ma
2: roba.
0: Poi, è brava.
1: Ricordo ancora quando i video che giravano sui nostri social ufficiali, quando è venuta qui.
0: Lo so.
1: Vi ricordate, no?
0: Però devi essere anche un po' più consumistico dal tuo punto. Per quanto mi riguarda, dovresti essere un po' più consumistico dal tuo punto di vista, non puoi dire di no, no?
3: Io?
0: Va bene. Beh, allora, ben ricoverato al Club dei Poveri Pazzi, 02 25 15 15. Ma che minchiate che dico? Consumistico, proprio dal tuo punto di vista.
1: E poi
0: tu ti rendi conto?
1: Cioè, prima le spara e poi dopo le ripassa.
0: E ci penso io a volte, è vero.
1: Ci pensa e ripensa.
0: Ma tu dimmelo quando dico minchiata.
1: No. Guarda che vanno anche bene ogni tanto,
0: buttate
1: lì.
0: Sì, grazie.
1: Solo che devi far finta di nulla, cioè butti
0: non
1: lì,
0: pensarci,
1: cioè le butti lì e poi scappi. Io fossi in te scapperei, cioè un po' come ti capita, voglio dire.
2: Un po' come quando diciamo sei nell'ascensore, arrivi a destinazione, sei da solo, la bomba molle lì, chiudi la porta così che arriva
1: e scappi.
2: Dopo
1: però non sempre
0: ma com'è sta
1: cioè, non è che è una legge un regolamento scritto,
0: capito, Leo,
1: non bisogna essere così rigidi,
0: ma
1: cioè,
0: no,
1: come
0: ma
1: ti viene, come
0: ma
1: ti
0: cosa
1: viene?
0: Ho fatto, non mica detto niente,
1: voglio dire, a te l'improvvisazione non manca, come ti viene viene in quel momento, cioè voglio dire, no, capito?
0: Cioè,
1: adesso ti è venuta
0: così,
1: ti è venuta così, va bene così,
0: va bene, ma chi è che ha detto più niente? Mi hai fatto una cappa quanto un pallone, stai cercando la discussione ancora per andare sui giornali,
1: bravo,
0: ragazzi,
1: bravo. Mi hai sgamato,
0: ti ho sgamato, certo, sono navigato,
1: ci fosse un giornalista attento,
0: niente. Lascia perdere, poi le cose vengono fuori così,
2: vabbè,
0: da un
2: magari,
0: momento all'altro.
2: Perché bisogna pagare per uscire sui giornali, quindi se tu noi paghiamo, tu quando metti a disposizione Alberto?
1: Vabbè, dai, facciamo una colletta,
2: così paghiamo, compriamo una pagina e mettiamo quello che
1: ma
2: vogliamo.
1: Ma ci fanno lo scontrino poi? O?
0: Non lo so.
2: Ma lì fattura Alberto.
1: Ah, fattura.
0: Sì, fatturo io, dai, certo.
2: Tanto io non posso scaricare, quindi.
0: Ci penso io, va bene.
1: Vabbè, dai.
0: Sentirò i commercialisti, come si può fare? Ci compriamo un giornale a questo punto, addirittura. Va bene.
2: Un paio di pagine dove scriviamo un po' le nostre minchiate, come fanno un po' gli altri.
0: Mamma mia. Ma cosa avete mangiato tutte e due stasera?
1: Io sono a digiuno.
0: Vi farò bere un goccino buono.
1: Non vedo l'ora.
0: Di prosecchino buono.
2: Io sono il prosecco doc perché sono magro.
0: Doc, è vero.
2: Prosecco, doc,
0: infatti,
2: sono magro e unico.
0: Prosecco, doc. Va bene, 02 25 15 15.
1: Io ho paura di voi due. Piuttosto mi butto in piscina. Me ne frega
0: se
1: niente.
0: Se volete fare qualche tuffo in piscina, accomodatevi pure, però dite che tipo di tuffo volete fare, vi rinfrescate e poi conta anche l'urletto. Uno può anche fare una battuta mentre si tuffa, quello che vi pare piace. Bisogna animarlo un po' il tuffo, va bene? Come animeremo tutta la nottata insieme a voi. Tra l'altro 378-378-1025 per i vocali e i messaggi. Leo, questa cosa non la devi fare adesso, questa notte. Perché fai così?
1: Angela, sappi che è l'ultima puntata.
0: No, Angela.
1: Angela.
0: Ciao, come stai, Angela?
1: Sai cosa devi fare, Angela?
0: Io non posso.
1: Acchiappalo dal codino, no! Angela! Acchiappalo, acchiappalo!
4: Ma buongiorno, caro Alberto.
0: Buongiorno.
4: Il popolo della notte ha dato il suo contributo.
0: Certo.
4: Con Leo Di Mauro e Mauro Bella la puntata sembra più bella.
0: Vero,
4: ma buona giornata, caro Alberto.
0: Grazie.
4: Io sempre ti aspetto. Sempre al solito posto.
1: Attenzione!
0: Perché mi dice questo?
1: Cos'è che ha detto?
0: Non lo so, mi aspetta al solito posto. Perché?
1: Ma perché? C'avete un inciucio.
0: Ma quale? Tu ci scherzi anche? Grazie, Angela, sempre gentilissima.
1: Ha detto al solito posto come se tu sapessi già.
0: Che cosa so io?
5: Ciao, sono Stefano, RTL 102.5. Inizia una nuova puntata di Crazy Club. Il weekend si sta avvicinando, quindi forza e coraggio, sfogatevi, telefonate, messaggiate con Leo e Alberto nelle prossime ore.
0: Cigno. Irrecuperabile.
6: Salveremo.

0: Tears for Fears, Mad World.
1: Wow, che bello!
0: È un altro brano storico, anni 80, naturalmente, qua su RTL 102.5, grande radio, grande musica, grandi aficionados. Quanti messaggi già, grazie, eh? Beh, grazie di cuore. Insomma.
2: Serata impegnativa.
0: Impegnativa,
2: ma...
0: divertente.
2: Bravo, sì.
0: Impegnativa in senso positivo, proprio divertente.
2: Certo, certo.
0: E come dire, per certi versi, carica di energia, eh?
2: Bella, sarà calda, molto caldata calda, anche.
0: Va bene, a proposito di RTL, a proposito di RTL 102.5, vi ricordo che è ora di segnarsi questa data, perché il 2 settembre all'Arena di Verona torna il Future Hits Live e quest'anno la lineup è super!
2: Tutti, ma dico tutti, sullo stesso palco: Tedua, Anna, Art 5, Tommaso Paradiso, i The Colors, Gaia.
0: Ah, Gaia, bravissima! Veramente un cast pazzesco. E la lista è ancora lunghissima: ci saranno anche Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J.
2: Ma non è finita: Angelina Mango, Bresh, Merken Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, voglio andare avanti, Faccia Nuvola,
0: ah sì,
2: Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, poi c'è anche Settembre, Mr. Rain, Saif, G Mineiro, Leo Gasman.
0: Quanti?
2: Ma non è finita, Prima Stanza a Destra, grazie.
0: Non poi ho capito, scusami.
2: Prima Stanza a Destra.
0: È un altro nome? Eh?
2: Certo, sì, sì.
0: Ah,
2: sì.
0: No, pensavo mi dicessi di andarmene.
2: No.
0: Ah, Prima Stanza a Destra.
2: Sì, poi c'è Lorenzo Salvetti, il vincitore di Amici.
0: Va bene, insomma, i biglietti per Future Hits Live 2026, il 2 settembre all'Arena di Verona, volano, per cui le prevendite sono già aperte su ticketone.it.
2: Vai Federica, vai.
3: Buongiorno, siete alla ricerca di emozioni forti?
2: Sì.
3: No, non vi sto parlando del climatizzatore, ma di lui. Il più bello ed impossibile, Alberto Bisi!
0: No, Federica, è troppo buona, non è proprio così. Va bene, ma è ritornata.
2: È ritornata in splendida forma.
0: Grazie!
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Mi manchi, ma domani torno.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
6: Passa Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
7: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arrivando!
4: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
7: 13.750 euro?
4: Sì, e in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
8: Yeah, uno c'è!
9: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
8: Piacere! Calciolone!
9: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
8: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
10: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
1: Voce generata in AI.
10: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
11: Kia. Movement that inspires.

0: boy, lui è Robbie Williams, e alla grande come sempre,
1: no. Wow, che bello,
0: veramente, grazie, quanti messaggi, 378 378 1025, e anche continuate pure con i vostri vocali, quello che vi pare e piace. L'ultima notte del Crazy Club, il club dei poveri pazzi, la notte dei poveri pazzi, insomma, e così
2: tutto poveri,
0: sì, sì, soprattutto ci saluteremo.
2: Parlo
0: qua
2: per me,
0: ecco, va bene, ci saluteremo, ma ci salutiamo qua anche adesso, insomma, no, grazie Leo, grazie.
1: Dove vai?
0: Sai quello che prende scappa, certo,
1: ancora
0: punto.
1: Con la prima stanza a destra, come si dice, in fondo a destra,
2: in fondo.
1: Comunque,
2: a ragazzi, destra, io fino a domenica sono qui, poi domenica manco 10 giorni. Tu, Alberto, quando ritorni?
0: Io, vedi dove volevo arrivare. Qualcuno, abbiamo già qualche messaggio, qualcuno deve, che fai Natale un'altra volta?
1: Sentiamo, infatti, sentiamo.
0: Perché
1: sentiamo.
0: Fate così?
3: Dai Alberto, Orzoway, tira su per l'ultima volta, 7 settembre. Dai, Orzoway,
4: dai, Finalmente ciao. Weekend, andiamo, Rob da Tokyo.
5: Buongiorno ragazzi, vabbè, ma quando rientri a Natale? Tutti in ferie, tutti in ferie, dai, tutti Italia in ferie, visto che andate tutti in ferie, andiamo in ferie tutti.
0: Non l'ho seguito, capito bene, cioè per un po' l'ho seguito ma poi l'ho perso.
1: Io ho capito tutti in ferie, tutti, dovrebbe... ma proprio tutti.
0: Sì, tutti, chiudiamo, va bene. Questo è Andrea, se non sbaglio,
1: sì,
0: abbiamo
1: sì,
0: sentito adesso.
1: È lui,
0: Andrea.
1: È lui, ma non è mica finita qua.
6: Buongiorno Crazy Club, stavo facendo il curiosone sulla web radio. Ehi. E ho notato che il nostro Alberto con i presentatori cambia colore. Con Angelo diventa verde caparro. Invece con la nostra Angela diventa bianco cadaverico. Ci anche... vediamo al solito posto.
0: Sì,
6: e con la nostra Federica, bello impossibile.
0: Ma...
6: sei diventato tutto rosso. Praticamente sei una bandiera italiana. Viva il Crazy Club!
0: Sì. Molto carina. Anche
1: se ne è accorto anche lui, perché comunque Federica ti sciogli, non, si so, non ho mai capito perché.
0: Tu se non ci metti il naso non sei contento.
1: Dove lo metto sto naso? Se ce l'ho.
0: Tentalo un po'.

0: James Morrison, è praticamente una ballata questa, eh?
1: Sì, certo, una bella ballata.
0: Se la senti bene,
1: sì,
0: se non la senti bene, te la fai lo stesso la ballata, eh?
1: Però devi, come dire, entrare nella parte.
0: Esatto.
1: E ti deve prendere.
0: Prende, per quello ho detto, se la senti bene.
1: Esatto.
0: Pensa di essere lì con una bella figliola, così, una.
1: Sì.
0: La ragazza con questo brano è trascinante, se vuoi anche trascinevole, no?
1: Trascinevole.
2: A me piace molto il video.
0: Il video è anche molto bello, certo.

0: So you give me something.
1: Adesso noi abbiamo dato spazio prima alle donne, come sì, è giusto che sia, ma Giovanni comunque è rimasto lì pronto.
0: Ah,
1: che,
0: sì?
1: Che facciamo? Ah, vogliamo lasciarlo lì?
0: Ci segue anche Giovanni?
1: Sì, signori, sì, sì.
2: Signori e signori, va ora in onda il Crazy Club. Ecco voi.
1: Chi?
2: Alberto. Crazy.
0: Ma com'è?
1: Questo è un movimento di lingua difficilissimo.
0: No,
1: diverso. Non riesco a farlo.
0: Grazie Giovanni, grazie a voi man mano per i messaggi che mandate al 378 378 379, com'è?
1: No, sta dando i numeri. Forse perché è l'ultima puntata.
0: No, dice, beh, scherzo,
1: dopo i numeri
0: dai,
1: così magari li giocano e vincono.
0: 378 378 1025. Beh, non metterla in questo modo qui, perché i due numeri potrebbero anche saltare fuori.
1: E come la devo mettere?
0: No! Ok.
3: Non perdetevi questa occasione. Dal lunedì al giovedì, dalle 3 alle 6 su RTL 102.5 c'è il Crazy Club di Alberto Bisi e Leo Di Mauro.

0: Cosa? Ah, ma che bella idea questa, adesso ci devo pensare un attimino, eh. Va bene, Laura Pausini qua in diretta nazionale su RTL 102.5, la radio VMP. Very normal people, grande nottata anche questa, ragazzi, veramente. Tra l'altro
1: c'è un compleanno importante.
0: Oggi è anche il compleanno di David Bell, il fratello di Emanuel, che è via in ferie, e gli facciamo le angurie a Meloni di buon compleanno.
2: Auguri!
0: Caro David, bene bene, la serata, anzi la nottata continua. Vorremmo aprire anche qualche bottiglia, ma è impossibile, insomma.
1: Solo acqua asciutta. Questa ci meritiamo e basta.
0: Beh, mo fa la vittima. Tra poco il Crazy Jukebox. Come on. Magnetic. Dai, più forte, eh? Più forte. All right.

0: Crazy Club Jukebox.
1: Eccoci arrivati allora all'appuntamento con il Crazy Jukebox. Siamo presi anche per rispondere al telefono, naturalmente grazie di cuore per il vostro affetto, è veramente indimenticabile. Allora, chi è che abbiamo?
2: Il fortunato, il primo fortunato di questa notte, sì, è Francesco.
1: Ah, Francesco.
3: Ciao Alberto, sono ciao. Francesco da Bitonto, il panettiere.
1: Ah sì,
3: come
1: Francesco?
3: È
1: abbastanza male, grazie.
3: Vabbè, ti sembra abbastanza male, non lo so, non ti trovo mai bene a te. Non lo so, come mai?
1: È strana sta cosa.
2: Perché porta bene, capito, dire così, capito?
1: E tu come stai?
3: No, bene, bene, grazie.
1: Mi fa piacere. Okay. Senti, allora rimaniamo in contatto come sempre, mi raccomando.
3: Sì, certo.
1: Io sarò
3: sì,
1: via
3: certo,
1: qualche giorno.
3: Insomma, qualche giorno diciamolo in direi, però dai.
2: Ma Francesco, tu piuttosto vai in vacanza o no?
3: Io sì, io vado in ferie il 15 agosto, dal 15 agosto
1: bene.
3: Fino al 30, insomma, ci vuole un altro mese per le ferie, Alberto.
1: Sì. Beh, forza e coraggio, naturalmente, anche perché RTL 102.5 continua, cioè anche se non c'è il Crazy Club avrete grande compagnia comunque, e grazie come sempre per la vostra fedeltà. Adesso abbiamo Bob Marley con I Shot the Sheriff. A chi vuoi fare la tua dedica?
3: La dedico a mia moglie Barbara.
1: Sì, a Barbara. La conosciamo Leo, Barbara?
2: No. Barbara ci chiama ogni tanto.
1: Ci chiama ogni tanto, la salutiamo.
3: So
2: mamma mia, mi è scappato, scusami. Non dovevo, perdonami Alberto.
1: Francesco,
3: grazie.
1: Un
3: grazie,
1: abbraccio.
3: Grazie. Un abbraccio a voi, grazie.
1: Grazie, alla prossima.
2: È scappato, vedi? Anche ci chiama ogni tanto. Barbara. Ciao Alberto, grazie.
1: State zitto.
2: Vabbè, dai.
1: Bob Marley, ehi, ehi, ehi.

0: Hey, hey. Bob Marley. I shot the sheriff. Appuntamento, grande appuntamento col Crazy Jukebox. Anche le galline sono in giro stanotte. Anche a Papozze, carino il nome, in provincia di Rovigo, sono esattamente le 10:30, buona mattinata!
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Ben ritrovati da Raffaella Coppola. Alta tensione tra governo e Colle sulla proposta di grazia a Mario Roggero all'indomani della sentenza che l'ha condannato in via definitiva per l'uccisione di due rapinatori. Clemenza invocata dal centrodestra, un'istruttoria è stata già avviata dal guardasigilli, ma il presidente Mattarella, incontrando il ministro Nordio in Quirinale, ha puntualizzato che la grazia è prerogativa costituzionale dello stesso capo dello Stato. Il vice premier Salvini non esclude una candidatura del gioielliere. La sentenza per il crollo del ponte Morandi di Genova condanna a 12 anni di carcere per Giovanni Castellucci, all'epoca amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Michele Donferri Mitelli a 11 anni e 5 anni al dirigente della vigilanza MIT Coletta. È un crollo della cortina di fumo che ha aleggiato sulla verità, così i parenti delle vittime. L'Italia è sempre più nella morsa dell'AFA. Per la giornata di sabato sono addirittura 19 le città con bollino rosso per le alte temperature. Si tratta di Torino, Milano, Brescia, Genova, Bologna, Firenze, Perugia, Viterbo, Rieti, Roma, Frosinone, Latina, Pescara, Campobasso, Cagliari, Palermo, Ancona, Civitavecchia e Catania. Siamo al calcio, il mondiale si prepara a vivere la finale che sarà Spagna-Argentina e si giocherà domenica sera. Francia e Inghilterra dovranno invece accontentarsi della finale per il terzo posto, in programma domani su RTL 102.5 lo show Noi Dire Mondiali. Ed è tutto, traffico.
1: Via radio.
3: Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Ricordiamo le chiusure per lavori di ammodernamento in Liguria sulla 26 dei Trafori, tra il bivio per la 10 e la diramazione Predosa-Bettole verso Gravellona, sulla 12 Genova-Sestri-Levante, tra Nervi e Genova-Est in direzione Genova e sempre verso Genova sulla 7 Serravalle-Genova tra Ronco-Scrivia e Busalla. Riapertura è prevista alle ore 6. Buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui.

0: Super Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
1: Ehi, la nottata continua in grande compagnia insieme a tutti voi. Noi vi vogliamo molto bene, non solo voi, ma anche noi, veramente. Scusate. Pure le galline. Ma adesso, scusate. Bravissime le galline. Cosa devi fare? Cosa... Oh. Dove è arrivata lì in regia?
2: Non ci credo.
1: Cosa sta facendo?
2: Ha un CD attaccato al collo.
1: Ma dai, carina, chi è questa? Geltrude?
2: Sì, è sempre lei, quella più sveglia, diciamo.
1: Eh sì. Ma cosa ha portato? Un CD?
2: Aspetta, facciamo la prova al volo.
1: Il loro, magari?
2: Ma che ne so? Non
1: ma
2: lo so.
1: Dai, proviamo!
2: Un attimo, aspetta.
1: Scusate un attimo, è una nottata particolare.
2: Ah, sì, sì, sì, sì.
1: Dai!
2: Ma che bello, dai. Ma cos'è, un power hit?
1: Sembra di sì.
2: Sì. Vabbè.
1: Olè!

l'ha fatto l'uomo. 102.5 Power Hits. All right, The Rolling Stone, Jealous Lover. Grazie per i saluti che ci mandate, che mandate a me in particolare, visto che stanotte chiudiamo il club dei poveri pazzi. Buongiorno Italia!

0: E voilà, Tommaso Paradiso, viaggio intorno al sale, pazzesco, deve essere molto saporito, insomma, questo viaggio. Leo.
1: Sale?
0: Come?
1: Ha detto sale.
0: No, scendo, grazie per quello, sì.
2: Prego, prego. Vabbè. Faccia con comodo.
0: Ci mancherebbe altro. Perché?
2: Ah, va bene, io sai che a me sta bene tutto.
0: Oh, l'ho capito adesso,
3: Io non ho ancora capito niente.
0: A chi lo dici? Va bene, sole, il viaggio intorno al sole.
2: Però sai che a me sale piaceva.
0: È bello sale. Però, viaggio intorno al sale.
2: Scusa.
0: Vabbè, insomma.
2: Sai che ci sono le grotte di sale?
0: Anche, è vero.
3: Sì, mi ricordo la località.
0: Come?
3: Dalle mie parti ce n'è un artificiale.
0: Ah, vedi? Non mi ricordo dove, però ce ne sono anche diverse.
2: Sì, in provincia di Agrigento ne conosco qualcuna.
0: Vedi?
2: Sì.
0: Agrigento. Bellissima Agrigento. Bellissima località Agrigento. Tu?
3: Ma dicevi Albiate.
0: Albiate dove?
3: In provincia di Monza, Brianza.
0: Ah, c'è uno.
3: No, ma veramente. No,
0: non lo so.
3: Sì? È molto bello e fa anche bene alla pelle, perché quando pare il sale, cioè quell'ambiente che si crea all'interno della caverna di sale,
0: sì,
3: è antisettico e
0: quello è vero,
3: nutriente,
0: certo,
3: per chi ci sta in mezzo.
0: Bisogna farci un giro.
3: Facciamo?
0: A Leo.
2: No. Andiamo, che vi lascio lì.
4: Saluti dal panificio Fratelli Buona, Barcellona, Pozzo di Cotto. Ciao Alberto, ciao Leo.
5: Ciao. Buongiorno a tutti, la vecchia de Gom. Da Vito.
6: Buongiorno, signore e signori.

0: signori, il rinfresco è finito, l'uscita è da quella parte.
1: Buongiorno stonati, strano il mondo, pure in ferie vi mandano, non ci si salva più ormai. Vedi, eh. Ciao ragazzi, Alberto, salutami il Brasile. Ciao ciao. Ma Stefano Spalma.
2: Ciao Stefano. Noi corriamo e vi auguro, vi auguriamo, scusate, buon weekend da Laura e Lulu. Ciao ragazzi,
3: Laura.
2: Siete troppo bravi.
3: Alberto, Lulu, grazie. Buone ferie da Dino. Ciao, io a fine mese vado, dai. Buone dai. Ferie a tutti.
4: Dai, magari così quando vi scappa fatela, la sonata. Ma insomma, magari ci incontriamo anche in giro per l'Italia. Grazie, grazie per i saluti che continuano ad arrivare, insomma. Grazie anche a Giuliano in Marrubia.
5: Ciao Giuliano.
4: Ciao Giuliano, grazie.
5: Ciao
4: anche
5: Santo.
4: A te.
5: Santo,
4: Santo
5: è...
4: un abbraccio.
5: Guarda che Santo è un esperto della social TV.
4: Anche Andrea di Lizzano, grazie Andrea.
5: Ciao Andrea.
4: Che deve riprendere contatti per un altro viaggio, anzi ha ripreso i contatti per un altro viaggio a Houston, speriamo sempre bene, ovviamente, grande positività, poi ci farai sapere, ok Andrea? Grazie, grazie, un abbraccio anche a te.
5: Sì, ci associamo anche noi qui in regia, ciao Andrea, stacci bene, stacci bene.
4: Staccionata, ma... adesso ti metto una staccionata,
5: ma devo saltarla poi
4: col cavallo, bellissima la staccionata del cavallo, no? Far West.
6: Dove è nata?
4: Chi è?
6: Dove è nata?
4: No, non so, so che è molto staccionata. È stagionata,
5: ragazzi, un attimo. Un attimo, c'è Patrizia. C'è Patrizia.
4: Ah, ok, tutti fermi.
7: Buongiorno Alberto. Buongiorno. Ciao Manu, ciao Leo. La vita è fatta di mancanze, ma a te, Alberto, auguro buone vacanze. Spero presto tornerai, perché senza te non possiamo stare mai. Un forte abbraccio.
5: Ma ragazzi, ma neanche Fabri Fibra o non lo so io.
4: Patrizia, grazie.
5: Neanche J-Ax, neanche Jay-Z.
4: Ma cioè, veramente.
5: Avete sentito che rime? Ma come hai fatto? Come hai fatto?
6: E neanche ultimo.
4: Ma siete adorabili. Chi c'è adesso?
8: Cos'è questo posto?
9: Oh, questa sì che vita. Cac.
4: Eccolo qua! Vi piace tanto, è lui! Certo! Sal Da Vinci!
10: Ehi! Sei una donna così poetica, anche nell'errore

0: Terence Trent D'Arby, Wishing Well, fantastico anche questo brano, meraviglioso nel cuore della noce.
1: Sì.
0: Grazie per i saluti, grazie per l'affetto, grazie per l'ascolto che ci date. Ma ragazzi, ma voi siete fuori di testa veramente?
2: Perché? Cioè, perché dici così?
0: Siete fuori di testa, ma non potete essere così geniali, insomma, così evidenti, così sensibili.
2: Anche un po' meno, dici, un po' meno.
0: Ah, vi adoriamo, è vero, anche insieme a Leo, Manuel, ma anche a David Bella, che stanno seguendo con molto impegno il Club dei Poveri Pazzi, perché credetemi, e io ve lo posso assicurare, se non ve lo dico io, è un bellissimo programma ricco di tantissime, così ci dicono, di tantissime novità, lo cambiamo, è sempre in evoluzione. Però credetemi, non è così facile come sembra e abbiamo anche bisogno del vostro aiuto.
2: Certo, come grazie. No. Poi adesso con l'aiuto delle galline.
0: Le galline è il non plus ultra.
2: Ci sentiamo.
0: È il massimo.
2: Siamo orgogliosi, diciamo, di questo pollaio.
0: Anche orgoglione, anche orgoglione.
2: Anche un po', sì. Siamo orgogliosi di questo pollaio innovativo.
0: Che poi qui... ova fresche tutte le mattine, ova fresche, prestissimo alle 5 del mattino, mamma mia. Faremo un bel breakfast
3: appena cacate.

0: È proprio.
1: Vabbè, appena.
2: L'ha detta.
3: Ormai l'ha detta.
2: Ma l'ha detta.
3: È bella questa.
2: Questa è la parlavamo prima della spontaneità.
3: Spontaneità.
2: Cioè, Manu è senza filtro. È fatto così.
3: È quello il problema.
4: Buongiorno, Leo. Ehi. Buongiorno, Alberto. Com'è? L'ultima puntata che viene andata in ferie.
3: Hey.
4: E chi lo farà questo programma?
3: Oh, mamma mia.
4: Chi lo farà il Crazy Club? Ma mi rimanete da sola, no?
5: Buongiorno Beppe da Imola. Alberto, mi stai stupendo. Non l'avrei mai immaginato che tu saresti andato in vacanza col coccodrillo.
6: Buongiorno RTL. Beppe. Buone vacanze, buona estate. Mantenetevi in forma. E ci rivediamo alla prossima. Certo. Quando tornerete?
2: Domanda.
3: Sì.
2: Prima presto, o poi
3: presto dai. Beppe Dimola, grazie.
2: Ma quindi vai in vacanza, si è sparsa già la voce. Vai in vacanza con Cocco?
3: Ma quale, ma cosa dici? Ma figura, a parte che sono ancora qua in questi giorni, 2000 cose da fare. E grazie ancora, stavo dicendo, per i messaggi. Un saluto anche a Beatrice, un abbraccio Beatrice, il mungitore mascherato.
7: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
8: Mi manchi ma domani torno.
7: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
9: Yeah, uno c'è!
10: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
9: Piacere, Calzolone!
10: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
9: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
11: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
11: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99, TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

0: Watermelon Sugar, Harry Styles. Buongiorno Italia!
1: Vacanzieri, ovunque voi siate.
0: Un saluto a tutte le categorie che lavorano di notte con noi, che continuano a lavorare con noi, tantissime, ma anche coloro che sono in ferie, in vacanza, in giro per tutta l'Italia e anche all'esterno dell'Italia. Va bene, grazie. A voi!
1: Esatto, allora da ricordare una cosa importante: noi continuiamo ancora a fare la viabilità perché è uno spazio storico, no?
0: È importante anche.
1: Poi, esatto, poi ci siamo dati anche nel corso degli anni alla ciclabilità.
0: Infatti!
1: Con Adolfo. Adesso ritorna Adolfo.
2: Adolfo?
1: Con uno spazio ancora più importante.
0: Ah, cioè?
1: Perché, perché è importante? Perché ci riguarda, perché tanti vacanzieri sono al mare.
0: Ah,
1: no?
0: Sì, è vero, nella barchetta, con la barchetta.
1: Esatto, quindi abbiamo la navigabilità.
0: La navigabilità. Aspetta che ci provo anch'io. La navigabilità, dai, sì, navigabilità, sì. Dai, che scherzo. Quindi?
3: È una navigabilità dei mari, situazione delle spiagge, siamo a Civitanova. Da Civitanova a Piombino, passato per Taranto,
1: sì.
3: Navigabilità tranquilla, temperature

0: l'acqua a 70 gradi. Sì. Oggi fritto misto perché i pesci stanno friggendo. Certo, ciao, certo. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao, ciao. Mi fa piacere risentirlo, Adolfo.

0: vacanze ci sta, la navigabilità cade proprio a pennello.
1: Beppe Imola, un abbraccio Beppe. Ancora Rob da Tokyo, grazie Rob. Emanuele da Recoaro Terme, siete tantissimi, si fa anche un po' di confusione, grazie.

0: Continuiamo per un'ora questo brano? Lo continuiamo. Fast Love. Che sound spettacolare che ha George Michael. Anche a te piace molto, vero?
1: Eh sì. Beh, ci manca un po', Devo essere sincero.
0: Sì, altro che.
1: Però vabbè, per fortuna ci ha lasciato,
0: mamma mia,
1: dei dischi spettacolari.
0: Un bagaglio culturale e musicale pazzesco.
1: Sì.
0: Cosa è successo?
2: Ciao Alberto, ciao Leo.
0: Oi.
2: Era proprio 30 anni fa in questo periodo che ti avevo scoperto che facevi il Crazy Club.
0: Da quel
2: giorno non ti ho più lasciato. Ti ascolto tutte le notti. Ogni notte ascolto tutte le notti. Non ti ho lasciato più. Un saluto, a presto. Ciao da Giuliano da Marrubio. Ciao.
0: Ciao Giuliano, un abbraccio. Grande.
1: Oh. Chi è che si tuffa? Ho sentito un tuffo.
0: Tuffatevi pure, adesso un po' di Bossa Nostra.
3: Tanto che mischia i miei sorrisi con il pianto.
0: Ciao Gaia.
3: Se tu non suoni io non canto. Vivere una vita senza te.
0: Ma dai.

0: Black Eyed Peas, Shut Up! Hey! Un saluto anche ai fratelli Bona, Barcellona, Pozzo di Gotto, grazie, vecchissimi aficionados anche a loro. Valeria, grazie. Ci saluta tantissimo Valeria, grazie.
1: Adesso
0: grazie,
1: magari la Valeria.
0: Grazie di cuore, ancora!
2: Alberto, ancora devo andare in ferie già. Mi manchi, mi manchi. Buone vacanze, buone ferie anche noi fra un po'. Ciao ragazzi, dai dai che stanno arrivando le ferie.
3: Vi devo ringraziare per questa stagione bellissima e vi dovrebbero dare il premio Nobel per diffusione di allegria e simpatia. Sarò qui ad aspettarvi in prima fila quando tornerete. Un bacio grande, buone vacanze e cercate di riposarvi. Ciao, un bacione a tutti.
0: Grazie, l'abbiamo anche sentita adesso. Eh sì, per qua si va velocemente.
1: No.
0: Vabbè, sentiamo, sento messaggi io, tu subito dopo anch'io. Chi è?
1: Rispondo io, dai.
0: Dai, per favore, Leo. Anche oggi?
1: Chi è?
4: Alberto?
0: Sì?
4: Io mi spoglio.
1: E vai!
0: Ma come?
1: Sì, sì, sì, sì,
0: Ma come se sì? Ma roba da pazzi. Ehi, Gianna! Cercherò Gianna Nannini in Marrakesh!
5: Mi hanno sempre detto troverai
0: Holly!

0: Eccoci all'appuntamento con il Crazy Jukebox, il vostro disco dedica, poi insomma lo metteremo a riposo un attimo, è il Crazy Jukebox che ha lavorato tantissimo. Andiamo a recuperare un po' di gettoni vintage.
1: E anche di qualche Crazy. 45 giri.
0: Anche sì, bisogna qualche disco in più, giri. È vero. Chi abbiamo adesso?
1: Norberto!
0: Norberto, ci sei?
2: Presente, ciao a tutti.
0: Ciao Norberto, bello, distinto, diplomatico, serio, convinto, mi fa piacere.
1: Istituzionale un po'.
0: Istituzionale.
1: Ma sì, con noi ti puoi sciogliere anche, non c'è problema.
0: Tranquillo.
2: Sono onorato di far parte dell'ultimo Crazy Club di questa dell'estate, via.
0: Sì.
2: Poi si riprende. Giusto?
0: Grazie per quello che stai dicendo, siamo onorati noi anche, ci mancherebbe altro. Senti, tu vai in vacanza?
2: Io vado, ma vado l'8 agosto sulla riviera romagnola.
0: Ah, bella, bella. Senti, accorci un attimo e scusami il discorso, perché c'è la linea un po' disturbata e non vorrei che cadesse. Parliamo di musica, un brano storico, pazzesco, immarcescibile. Michael Jackson con Thriller. A chi vuoi fare la tua dedica?
2: Beh, oggi sicuramente faccio alla mia mamma che spegne 79 candeline proprio oggi.
0: Anguri e meloni a tua madre. Come si chiama? Come si chiama?
2: Giovanna.
0: Grazie Giovanna, un abbraccio. Carissimo.
2: Grazie a voi, ragazzi.
0: Grazie. Norberto, grazie anche a te, ci sentiamo presto, ok?
2: Tornate presto, non fate i furbi.
0: No, assolutamente.
1: Buona estate e auguri alla tua mamma.
0: Va bene, anguri e meloni.
2: Di cuore.
0: Ciao, veramente anche per noi, grazie. Come diciamo a tutti, perché questa è la verità. È vero così. It's true.
1: Dov'è Angela? Adesso dovrebbe arrivare Angela con questo pezzo qua in sottofondo.
0: È lui, è Michael Jackson, Thriller, un brano storico. It's

0: Thriller. Mr. Michael Jackson.
1: Angela, vieni, vieni, vieni.
0: Ancora?
1: Vieni, vieni, vieni.
2: Il Crazy Club apre le porte agli affezionati, che sono tanti. Alberto, hai tutti gli argomenti per far passare la notte tutti allegri e contenti. La musica è spettacolare per una notte da ricordare. Benvenuti Leo Di Mauro e Manuel Bella.
0: Grande Angela,
3: che brividi, grande. Che brividi, che brividi.
0: Dai, un saluto ancora a Giuba 68, Pizzi, carissimo Stefano di Albenga. Ancora grazie, grazie ad Andrea Pasticcio, Recchia de Gomma. Marione, te non sei una Recchia de Gomma, sei una Recchia de Gommone. Ok, anche a Budoni, provincia di Sassari, le 8:69.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Ben ritrovati da Raffaella Coppola. Mattarella richiama Nordio sulla grazia a Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri dopo una rapina. Il guardasigilli aveva già avviato l'istruttoria per la grazia, mentre il centrodestra ha lanciato una raccolta firme tra i parlamentari. Il capo dello Stato ha puntualizzato i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica. L'Aula della Camera ieri ha approvato la riforma della nuova legge elettorale. Il provvedimento ora passa all'esame del Senato. Opposizione all'attacco. Sono stati mostrati cartelli con gli slogan legge truffa e Meloni ha fallito. Il centrodestra invece parla di una legge che porta stabilità e fa vincere l'Italia. La segretaria del PD Schlein ha definito la maggioranza colabrodo. Siamo al cinema, sarà Inc. del regista premio Oscar e premio BAFTA Danny Boyle, il film d'apertura il 2 settembre in prima mondiale in concorso all'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. Infine calcio, alla finale dei mondiali Trump e una parata di star internazionali. New York è pronta per la finalissima di domenica sera tra Argentina e Spagna. Show prima del calcio d'inizio con Laura Pausini e Tom Cruise. Spettacolo nell'intervallo con Madonna, BTS, Shakira e Justin Bieber, solo per citarne alcuni. Ed è tutto. Traffico.
4: Via Radio.
6: Da Autostrade per l'Italia, buona giornata da Angelo De Martino. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Ricordiamo le chiusure notturne per lavori di ammodernamento sulla 7 Serravalle Genova, tra Roncoscrivia e Busalla in direzione Genova, sulla 26 dei Trafori, tra il bivio per la 10 e la Dinamazione, Predosa Bettole verso Gravellona, e sulla 14 Bologna-Taranto tra Pescara Sud e Pescara Ovest in entrambe le direzioni. Riaperture previste alle ore 6. Buon viaggio.
4: Giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
0: Oh, eccoci qua, sempre in diretta nazionale con il Club dei Poveri Passi, il Crazy Club. La notte dei Crazy, del Crazy Club, insomma, la notte dei poveri pazzi è giunta alla fine per questo periodo. È l'ultima nottata, l'ultima mattinata. Grazie ancora di cuore da parte mia, di parte naturalmente anche di Leo Di Mauro e Manuel Bella per l'affetto che ci state trasmettendo. Credetemi, è una cosa pazzesca, bellissima e semplicissima.

2, 3, 1, 2, 100, 1, 2, 3, 1, 2, 100. Non mi piace parlare, ma mi piace sentire. Non mi piace studiare, ma mi piace sapere. Non mi piace l'altezza, eppure amo volare. Ho le tasche bucate e i sogni sono caduti qui.

voglia di amare, però vivo col cuore. Sento freddo d'estate, sono fuoco nel mare. Non mi piace chi guarda, ma non vuole vedere che un sorriso alla carta è

0: due, san tre.
1: Ah, hai visto? Bene, ultimo, bravissimo.
2: Il bambino?
1: Sì.
2: Che contava le stelle. Non ha mai smesso praticamente.
1: Il bambino che contava le stelle?
2: Non l'ha mai smesso.
1: È vero, perché stavo pensando. Finire. Il bambino che contava le stelle. Allora, grazie, stavamo parlando di ringraziamenti, ovviamente lo facciamo di cuore, tanti messaggi stanno arrivando, adesso salutiamo anche Graziello.
3: Graziello, un abbraccio.
1: Graziello, un abbraccio, poi noi comunque con molti ci sentiamo, ovviamente. Il messicano, grazie.
3: Cristian Topi nel pane.
1: Cristian, grazie anche a Filoncino.
3: Grazie Filo, Matteo Filoncino.
1: Filoncino di Cerignola, grazie ragazzi, quanti siete.
3: Ma il messicano è qua che gira, messicano!
4: Oh. Alberto, ancora devo andare in ferie già, mi manchi!
3: Sì. È vero, è vero. Senti, ma quelle storie assurde a volte, no? Perché tu dici, ma com'è possibile? Eppure, senti qua.
5: Sentiamo. Buongiorno Alberto, sì? Sono Paolo da Roma. Ehi. So 30 e passa anni che vi sento, non ho mai scritto né niente, ma guardavo il Crazy Club e il club dei poveri pazzi da lontano. Ascolta, avvisa Marcello e Fornaro che verso le 10 e mezza Air Tyson bazzica vicino al ristorante da Soralella e far prepotente, diete venire giù qua, che così è da 4 pizze, perché è già mi ha rotto questo. Ciao, buona giornata a tutti.
1: Pure a te, senz'altro gli è arrivato il messaggio, è una diretta pazzesca, questa la nostra, grazie, hai capito? Caro Jerry, il mio tassista, eccolo qua.
3: Splendida forma, eh?
1: È vero.
6: Fantastico. Sul Jerry. Stavo un po' sentito, Albert. Quante sei pronte nel dise che mi sono già modré montare portapac sul tel del taxi. Quante finie il topogramin? Te mi dice che arrivi subito e ti porti all'aeroporto. So che te che andare a Rio. Ma pensavi cosa? Che ti andavi con Nick. Ho sentito Nick e mi ha detto che lui è in Africa a fare la sua vacanza col tuo aereo. E mi devo deportarti. Fammi sapere quando è finito che arrivi subito.
1: Va bene, grazie, sempre disponibile. Ma non devo andare a Rio, ma poi. Poi, Mick, cosa sta facendo col mio aereo?
3: Ma che te frega?
1: Leo!
3: Ma lascialo divertire.
1: Non
3: che,
1: sapevi niente
3: ma
1: tu?
3: Ma è in vacanza con l'uomo? Cioè, beh, lavora tutto l'anno.
1: E si prende il mio aereo. Non lo uso io, lo uso lui per andare in Africa.
3: Piuttosto...
1: Dove sei andato? È sparito.
2: Con tutto quello che costa...
1: il carburante. Grazie, Manuel.
3: Ma sì, piuttosto fagli sapere le cose come stanno. Così lui prepara, come si chiama, Jerry, il tuo tassista, prepara il tutto, prepara il portapacchi. Anche, eccetera,
1: certo.
3: Eccetera. Non pensare a Nick, pensa a Jerry.
2: Ma il portapacchi sull'aereo?
3: No, il portapacchi del tassista.
1: Al taxi. No, lui è disponibile.
3: Ma ragazzi, ma cosa avete fumato?
1: Ho capito cosa avete fumato voi. Adesso il portapacchi, cosa devo caricare sul portapacchi?
3: Sta girando la testa.
1: Per andare dove? No, lei non fatela girare.
3: No, mi gira tutta.
1: Manuel, tranquillo, lascialo tranquillo.
3: Ma neanche tre quarti, tutta.
1: Tranquillo. Sta girando, mamma mia, gli gira la testa.
3: Non so come ve lo devo spiegare, mi gira,
1: No! Pinguini tattici nucleari, bella anche questa. Ci stiamo avvicinando alla chiusura della Crazy Club. Sorry, scusa, lo sento.

0: First Time alla grande, anche con questa band. Dai, saluto velocemente anche Gioele di Arenzano. Ciao Gioele, cominciamo ad andare un po' più velocemente perché vorremmo salutarvi tutti, ma non ce la facciamo, però cerchiamo di fare il possibile, un po' più velocemente.
1: Intanto stanno arrivando anche delle foto per la colazione, delle
0: sì,
1: sei.
0: Infatti, sì, infatti. Sì, sì, sì. Chiudiamo in bellezza con la prima colazione in chiusura del Crazy Club.
1: Vabbè che oggi è l'ultima puntata, ragazzi, sì. Però stavo pensando proprio in queste nottate, no? Dico, ma sapete che ormai qualcuno si è preso così la briga di citofonare qui in radio.
0: Sì, infatti, è vero. Chi è che?
1: Però voglio dire, se sì. dovesse suonare, sì. se dovesse citofonare Mike Tyson.
0: Ma dai!
1: Poi chi rispo, chi va? Chi va alla porta?
2: Tu, no? Alberto.
1: Io?
2: Alberto.
1: Sì, sì. Vai tu. Vai certo. tu. Almeno vedi i baffi e si può anche spaventare.
0: Proverò, dai. Faccio il possibile.
1: Sai com'è.
0: Ma devo fare qualche verso. Urlo, non so,
1: tu prova. Vabbè,
2: ma se fai un
1: io spero che non accada mai, però.
0: Ma perché poi ci devo andare io? Voi?
2: Gli puoi fare un cacca, come on.
0: Dici, poi
1: Mike, cacca! Come on! Esatto, così, più o meno. Chi vabbè, è? Dai, chiamiamo Marcello che da Roma è pronto.
0: Ah, sì, il nostro Marcello, il fornaro di Roma, un altro dei suoi episodi.
3: Buongiorno Alberto, buongiorno Leo, Marcello il fornaro. Comunque Leo, ti volevo tranquillizzare che il numero verde anti-Dyson, se c'è paura che ti bussa la porta, lo puoi chiamare anche tu. Comunque Alberto, voglio lasciare con questa storia di quando facciamo la sicurezza ai concerti. Eravamo io, Arnold Schwarzenegger e Jean-Claude Van Damme, dovevamo fare la sicurezza a un concerto di un grande cantante abruzzese che è Bruno Dei Marsi ad Avezzano. Insomma, mentre facciamo insomma questa sicurezza si crea un po' di caos, di panico a un certo punto. Certo. Allora noi interveniamo per sedare la situazione. A un certo punto vedo che da questo mucchio di persone si alza uno, grosso, enorme.
0: Ma no!
3: Tutto pelato.
0: Ma
3: indovina chi era, Alberto.
0: Ma non dirmelo.
1: Piccolillo,
3: indovina chi era. Era Mike Tyson, ci ho detto, senti un po', ma i capelli di rasi o t'hanno trapiantato un ginocchio in testa? Cosa va andare a finire, beh? Cosa va andare a finire?
0: Come, dimmi.
3: E io ho tirato un missile in bocca che è andato per terra, sta a contare tutti i San Pietrini da Vezzano.
0: Mamma mia, un abbraccio Marcello, grazie.
1: Alla prossima.
4: Andate via.
0: Flamenco Paranoia, Samurai Jay.
5: Motivo.
0: Ehi, ehi.
5: Per provare a dimenticare.
0: Baila, baila.

0: amor.
1: Benissimo, alla grande. Allora, senti questo, che bello. Ciao Alberto, va bene, buone vacanze. Torna carico perché ci devi trasmettere energia per la giornata. Bella questa frase, energia per la giornata. Paolo dalla palestra.
2: Quindi la
1: Paolone, un abbraccio.
2: EPG.
1: La?
2: La EPG, l'energia per la giornata.
1: EPG, sì, c'è l'acronimo adesso.
2: Esatto.
1: EPG, benissimo. Energia per la giornata, è quello che facciamo comunque.
0: Stiamo
1: vero,
0: girando tutta l'Italia e non solo, eh.
1: Paolo, ciao Paolone, grande, grazie.
0: Paolo.
1: Anche Tony Express, pronto?
3: Buongiorno, suocera. Un grande abbraccio, una buona ferie, sarò sì, anch'io in prima fila ad aspettarvi quando bene, tornerete, se tornerete. Buona prego, giornata e buon tutto.
1: Con tutto.
0: Ma certo che torneremo, non... scusa.
1: Ma come?
0: Sergione.
1: Ma figurati.
0: Ma secondo te, Alberto, lui c'è mai stato da quelle parti, nei Paesi Bassi, da quelle parti? C'è mai stato?
1: No, no, non lo so, non credo, però... potremmo anche mandarcelo, eh. Anzi, Sergione, sai che ti dico?
4: Te ci hanno mai mandato a quel paese.
1: Grande.

0: Mary J. Blige. E lei? Family Affair. Brano bellissimo anche questo, ma abbiamo anche in chiusura un appuntamento bellissimo, l'appuntamento con la viabilità.
1: Traffico.
0: 02 25 15 15 strada o autostrada che state percorrendo, il tratto e la direzione. Pronti per l'informazione stradale e autostradale, caro Agostino?
2: Sono andato a casa in ferie, buongiorno a tutti.
0: Ciao Ago.
2: Autostrada 4, Torino-Milano, all'altezza di Cormano, sullo svincolo direzione, diciamo, Cormano in uscita. Sì? C'è una macchina che ha avuto un piccolo tamponamento sulla mezzeria, diciamo, sulla biforcazione dell'uscita. Quindi fate attenzione a chi esce a Cormano.
0: Ok, spero niente di grave, comunque.
2: No, okay. Si sono addormentato, ho toccato appena, nulla di grave.
0: Vabbè, caspita, va bene. Caspita. Grazie per la segnalazione, attenzione a questo tratto. Franco, ci siamo.
3: Buongiorno a te Alberto, buongiorno sì. Leo, autostrada 14, direzione Ancona, all'altezza del casello di Vicione, 23 gradi. Tutto positivo, buon weekend e buone ferie.
0: Grazie, buona giornata anche a te, buon lavoro per il momento. Ok, ci siamo Ferrante.
4: Ciao
0: Ferrante.
4: Ciao, sono di Emilia, tra sì. Firenze, Parma, ci sono 24 gradi, tutto a posto. Buone ferie. Ciao.
0: Grazie, vacanze, io preferisco dire così. Grazie, un abbraccio anche a te, Ciccio.
5: Buongiorno a te Alberto, sto percorrendo la 1 Milano direzione Bologna fino a Piacenza, 25 gradi, tutto positivo. Timo. Buon weekend a tutti voi.
0: Bene, anche a te un abbraccio ancora. Continuiamo con Calimero.
6: Adellina Bettino, buongiorno.
0: Ciao.
6: 1 quartezza di Guidonia, Pagalla, 25 gradi. Direzione nord, tutto positivo.
0: Molto ciao. Bene, buona giornata e buon viaggio ancora. Gianni, ci siamo.
7: Buongiorno Alberto, Gianni Proposition, mi trovo sulla variante del sud qua, tra Valle Ricciardo e lo scorrimento veloce di Pietre Bianche sta grandinando, attenzione.
0: Attenzione, sì, grazie per la segnalazione ancora. Oscar!

0: Ciao Alberto, ascolta, qua è un macello, qua a Palazzolo c'è l'entrata dell'autostrada che non si può neanche entrare dal macello che sta venendo giù.
1: Alla grandine anche?
0: Grandine, sì.
1: Attenzione anche a questo tratto, scusate, grazie per la collaborazione.
2: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Dopo il doppio sold out a San Siro, a febbraio 2027 si torna a ballare. Gabri Ponte presenta Circotron, The Dance Show, il rivoluzionario tour che unisce tutte le hit dance del DJ italiano numero uno al mondo all'arte del circo del futuro. A Bologna, Torino, Roma e Milano. Info e biglietti su livenation.it. RTL 102.5. Very normal people.
4: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.

0: fading away. Il fantastico Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia. Bellissimo, anche questo.
1: A me scappa, eh.
0: Che cosa?
1: A me scappa. Wow, che bello, eh. L'ho detto, l'ho detto.
0: Ti piace umare, eh?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Ma veramente, grazie ancora. Ma quanti messaggi stanno arrivando? C'è un affetto pazzesco, anche da parte vostra, insomma. Avete sentito? Come siamo messi? Avete sentito?
1: Siamo messi malissimo.
0: Come siamo messi con tutti voi?
1: Siamo rimasti poveri e pazzi.
2: Un grandissimo saluto e un abbraccio da Christian di Topi nel Pane. Che dire, per me purtroppo non è un grandissimo periodo, ma come sempre mi salverà la cresitudine. Alberto, buone ferie. Che tu ci creda o no, già da domani molti conteranno, faranno il conto alla rovescia per il tuo ritorno. Ciao e buone ferie ancora.
0: Anche a te un abbraccio, caro, grazie. Insomma, stavo dicendo come siamo messi veramente. C'è una grande forza, qua tra di noi. C'è un grande affetto, c'è una grande energia. Questo è il Crazy Club. Ok? Insieme a voi è così,
1: Non ascoltate quelli che dicono l'85% degli italiani sono tutti esauriti.
0: No,
1: ma
0: hai ragione, tutti esauriti. Ma dove? Ricoveratevi qui al club dei poveri pazzi.
3: Il vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.
0: Sì, era bello quelli di Christian, mi piaceva. Ma hai sentito quanti ce n'è, Leo?

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Eccoci pronti per il nostro tuffo nel passato storico musicale, grazie all'appuntamento con il Millennium Hit, una grande artista, grande personaggio, grande donna. Lei è Mia Martini, almeno tu nell'universo. Brano meraviglioso, eh?

0: e scappa la lacrimuccia.
1: È un bellissimo brano questo di Mia Martini, Almeno tu nell'universo. Chiudiamo alla grande, stiamo parlando anche della prima colazione qui in chiusura del Crazy Club.
0: Ma
1: proprio nella chiusura estiva.
0: Appunto, stiamo parlando della prima colazione, ma dell'ultima puntata.
1: Dell'ultima puntata del Crazy Club, insomma. Ma voglio dire, insomma, ci sarebbe un milione, avremmo dovuto, scusate, mi esprimo meglio, dovremmo salutare, ce la faccio, salutare almeno un milione di persone ancora. Grazie per tutti i messaggi che avete mandato, insomma, potrei andare avanti. Andy intanto lo salutiamo giù in regia, Raffaele, Fiede di Rimini, Gabriele di Savona, Ermanno, ma insomma dovremmo continuare così, non ce la facciamo purtroppo, però senz'altro un ringraziamento di cuore a tutti voi da parte mia, anche di Leo Di Mauro, naturalmente Emanuele Bella, che è stato con noi queste ultime due settimane, ci ha dato una grande mano. Allora passiamo alle foto?
0: Sì, abbiamo un caffè, un video di un caffè.
1: Ah, bello, sì.
0: Ad essere sincero, il caffè.
1: Camillo,
0: questo, sì. Il caffè è un po' pallido, però, per i miei gusti.
1: Un po' particolare.
0: Sì, a me piace un po' più cremoso, però va bene.
1: Anche a me cremoso, un po'. Color marroncino, sì, quello giusto.
0: Dai.
1: Siamo capiti, poi dei panini. Questi sono.
0: Questa è una caprese.
1: Ah, la caprese di Michela.
0: Esatto. E poi c'è un'altra foto di Michela che ci ha inviato, ed è proprio questa dei panini.
1: Esatto, ah, che belli, colorati, eh.
0: Panini colorati, sai che non ne ho mai visti in giro.
1: Sì, dai.
0: Panini imbottiti con del cotto.
1: Pittoreschi,
0: ho visto.
2: Sì, sono molto un po' acidelli. Che fa? Ma sballano sti panini.
1: Comunque sono veramente belli, saranno senz'altro buoni.
0: Oh.
1: Sembrano tropicali, ecco.
0: Ma cosa ho visto?
1: Cos'è?
0: Una lasagna. No, ragazzi.
1: Arrivano le lasagne anche. Siete formidabili.
0: Grazie Andrea.
1: Ok, Leo, tu ti fermerai ancora qualche giorno, no?
0: Sì,
1: ok, grazie, io vi saluto comunque, grazie per la vostra collaborazione, per il vostro affetto e per la vostra energia. Un ringraziamento particolare veramente a Leo Di Mauro, grazie.
0: Buona estate.
1: Leo, grazie, buone vacanze anche a te. Manuel, grazie anche a te di cuore, Manuel.
3: Welcome,
1: grazie.
3: Welcome,
1: veramente. Ok, dobbiamo chiudere e io non posso, vi porterò con me senz'altro, lo faccio sempre, e non posso che mandarvi un abbraccio alare. Ok, buon tutto, insomma, buone vacanze anche a voi e che l'energia sia con voi.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buona giornata da Valentina Iannicelli, è venerdì 17 luglio. In primo piano il discorso alla nazione di Donald Trump. Il presidente americano si è concentrato in particolar modo sulla denuncia del sistema elettorale.

0: elettorale che non soddisfa gli standard di sicurezza. Il tycoon ha annunciato prossime riforme alle urne in vista delle votazioni di medio termine, poi ha accusato la Cina di violazione di dati e ha esaltato la missione militare in Iran, affermando che gli USA stanno vincendo. Inoltre, da poco è arrivato in redazione la notizia che il centro di comando USA ha completato l'ultima serie di attacchi all'Iran, colpite decine di target per la sesta serata consecutiva. Cambiamo argomento, ora parliamo della proposta di grazia a Mario Roggero che ha provocato una nuova frizione tra il governo e il Quirinale. Sentiamo Alessandra Giannoli.
1: Nordio avvia l'istruttoria per la grazia dopo la raccolta firme avviata dal centrodestra, ma Mattarella richiama il guardasigilli sul caso Mario Roggero, il gioielliere 72enne condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso nel 2021 due ladri in fuga al termine di una rapina nel suo negozio situato a Grinzane Cavour nel Cuneese. Il capo dello Stato ha convocato Nordio per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del ministro della giustizia sugli atti di clemenza, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica. Non è una questione di merito, fanno notare fonti del Quirinale, è una questione strettamente di metodo che tocca i poteri del Colle, così come appunto disegnati dalla Costituzione. Salvini difende Roggero, non stiamo parlando di un criminale, la Lega è dalla sua parte, non esclude a priori nemmeno una candidatura politica, ha detto il leader del Carroccio. Roggero, lo ricordiamo, è ancora libero, si costituirà non appena sarà ufficiale la richiesta di carcerazione, ha riferito il fratello del commerciante.
0: Ora la sentenza per il crollo del ponte Morandi di Genova condanna a 12 anni di carcere per Giovanni Castellucci, all'epoca amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Michele Donferri Mitelli a 11 anni e 5 anni al dirigente del Ministero dei Trasporti Coletta. I parenti delle vittime hanno espresso soddisfazioni. E siamo alla finale dei mondiali, domenica su RTL 102.5 la seguiremo con lo show Noi Dire Mondiali. Sentiamo Paolo Pacchioni.
2: Spagna e Argentina non hanno giocato un mondiale perfetto, ma si sono meritate la finale, sapendo superare i momenti complicati e giocando meglio degli avversari in semifinale. La tecnica e la qualità degli spagnoli ha mandato in crisi la Francia, poco abituata alle difficoltà. La voglia di lottare degli argentini, che poi possono ancora contare tanto su Messi, ha rimpicciolito gli inglesi troppo rinunciatari. E così domenica sarà anche sfida generazionale, il 39enne Messi contro il 19enne Yamal, ma oltre ai singoli conterà il collettivo. La Spagna è in crescita, ma l'Argentina non molla mai.
0: E tra pochissimo inizia Non Stop News. Barbara Sala, di che cosa parliamo in linea diretta? Buongiorno a te.
3: Buongiorno Valentina. E allora parliamo di cibi e paesi esteri, tra cui anche l'Italia, perché per qualcuno qui è estero. Avete mai visto magari un tedesco al ristorante che mangia una bella insalatona bevendo cappuccino? Sì, lo fanno, per noi è assolutamente proprio inconcepibile anche a livello di gusto, ma loro lo fanno assolutamente. E quelli che tagliano gli spaghetti lo fanno, e come, chissà quante cose abominevoli però facciamo noi quando andiamo all'estero. E allora, cibi strani dal mondo, cose strane che abbiamo visto seduti a tavola. 0225 1515, messaggi al 378 378 1025.
4: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Scopri il tuo fresco cremoso Exquisa anche nelle versioni Fitline, Vitality, alle erbe e delicato alla capra. Con Exquisa il gusto è per tutti. Formaggio fresco cremoso Exquisa, genuino, naturale, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
5: Previsioni del tempo.
6: Una buona giornata da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nelle prossime ore ampi spazi assolati su buona parte del nostro territorio. Segnaliamo però nella seconda parte del giorno isolati fenomeni sulle zone montuose del nord Italia. Le temperature minime non subiranno particolari variazioni, diffusamente si toccheranno i 24-27 gradi. Con questo è tutto, dettagli in merito sulla nuova app di Trevi Meteo.
5: Via Radio.
7: Buongiorno da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia, circolazione regolare sulla rete, queste alcune chiusure per lavori di ammodernamento. Partiamo dalla diramazione di Predosa Bettole, dove la stazione di Novi Ligure in entrata in direzione della A26 e in uscita per chi proviene dalla A7 è chiusa fino al prossimo 31 di agosto. In alternativa consigliamo la stazione di Serravalle sulla A7 Milano-Genova. Queste invece le chiusure notturne per lavori proprio sulla A7, chiuderà il tratto tra Genova, Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano dalle 22 di questa notte.

0: alle 6 di domani mattina e nella stessa fascia oraria, sempre in A7, chiuderà il tratto tra il bivio con la 10 Genova Ventimiglia e Genova Ovest verso Genova. Poi sulla A14 Bologna Taranto, a chiudere sarà il tratto tra Valle Rubicone e Cesena verso Bologna dalle 22 alle 6 e nella stessa fascia oraria sulla 13 Bologna Padova chiuderà il tratto tra Padova Sud e Padova Industriale verso Padova. D'Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.
1: È tutto anche per noi.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
1: Amici della 98esima ondata di calore, buongiorno.
4: Sono tre al giorno più o meno.
1: Più o meno, sì, ragazzi, tante. Un po' come le caldane che ho io, guardate. Buongiorno, amici, in attesa dei temporali. Ma poi facciamo il punto con Paolo Corazzone alle 8 e Trebimeteo, perché forse ci siamo, andiamo verso la fine. Buongiorno amici, e invece è solo l'inizio di Non Stop News a Roma con Ludovica Marafini.
5: Ma buongiorno, buongiorno a tutti voi che ci seguite anche in radiovisione al 36 del digitale terrestre per vedere una fantastica Barbara Sala che oggi, in onore del debutto ieri della Traviata all'Arena di Verona, ha scelto di portare questo fantastico ventaglio. Che fine ha fatto il ventilatorino, quello elettrico?
1: In carica.
5: No.
1: Mi sono dimenticata di caricarlo.
5: Che delusione.
1: Devo proprio andare, vedi, i vecchi metodi.
5: Sei bellissima.
1: L'analogico, vedi, è il ventaglio l'analogico.
5: L'analogico è Dario Vanacore.
4: Ma non capisco il perché, però va bene così. Si parte per una nuova puntata di Non Stop News che quest'oggi è, possiamo definirla itinerante, perché in un certo senso vediamo le cattive, definiamole così, poi sono le loro, figuratevi, abitudini dei turisti che vengono in Italia e diciamo portano le loro tradizioni culinarie e non solo. Dall'altra però ci siamo anche noi che quando andiamo all'estero, magari nonostante la cucina italiana sia un orgoglio e patrimonio immateriale dell'UNESCO, veniamo guardati male per qualche motivo, per qualcosa che facciamo a tavola e che gli altri, diciamo, non sono abituati a vedere.
5: Eh sì, e poi ci sono tutte quelle stranezze tra virgolette culinarie che possiamo vedere in giro per il mondo. Diciamo che in questo periodo di mondiali più di qualcuno anche sui social si sta cercando di cimentare in una serie di ricette dall'estero, non sempre con risultati fantastici. Quindi insomma, raccontateci le vostre allo 02 25 15 15
1: e anche la vostra fatica, magari se siete stati all'estero per un certo periodo, se magari ci siete andati a vivere o in vacanza, la vostra difficoltà a cercare di riprodurre un piatto italiano, perché poi molto spesso non vengono bene i piatti della tradizione perché in quel paese non si trovano i prodotti veri. Capito cosa voglio dire? Cioè è complicato magari voler fare una bella carbonara, non avrà mai lo stesso sapore che è fatta in Italia, perché magari lì il guanciale non si trova o viene magari trattato in un altro modo.
5: O c'è direttamente la salsa in barattolo, ma questa è un'altra linea diretta. E a proposito di gusto, noi iniziamo proprio con gusto, il gusto unico del formaggio spalmabile, fresco, cremoso e squisa.
4: Lo adoro. È un nuovo preferito, fresco, cremoso, exquisa, Vitality. Stesso gusto con solo il 4% di grassi e il 10% di proteine. Una carica di vitalità per affrontare al meglio la giornata.
1: Provate anche voi il nuovo fresco, cremoso, exquisa, Vitality e scoprite il piacere di sentirsi bene ogni giorno. Exquisa, la bontà va condivisa. Iniziamo 02 25 15 15. C'è la nuova straordinaria canzone dei Rolling Stones.

0: Ci sono i Rolling Stones ad aprire No Stop News di oggi, RTL 102.5, le 6:15 di venerdì 17 luglio. Barbara Sala, Dario Vanacore, Ludovica Marafini, ma soprattutto voi che ci scrivete al 378-378-1025 le vostre esperienze culinarie un po' particolari anche all'estero. C'è qualcuno che scrive: la cosa tremenda che ho visto fare un gruppo di turisti tedeschi, acqua fredda, spaghetti, ketchup, tutto insieme sul fuoco, risultato una zuppetta collosa rosa.
1: Però magari
0: magari è buona, però.
1: Scusa. Ma si può provare, poi al limite non la mangi più. Però ecco, una cosa che molto spesso fanno gli stranieri in Italia, no? Quando arrivano vogliono la pasta. Poi attenzione, se piace, chi se ne frega. Però molto spesso prendono, che ne so, la pasta con le vongole, la pasta con un sughettino di pesce e sopra un'abbondante spolverata di formaggio grattugiato. In teoria quello non si fa, non si mischia mai, no? Il mare con quello che mare non è. Detto questo, se piace, perché no, qualche straniero se ne sarà poi tornato in patria dicendo che ha mangiato una pasta buonissima, e chi siamo noi per deluderlo. Ho

0: occhio, se venite in Italia non, e vedete sul menù di una pizzeria la pizza pepperoni, ordinatela pure, sarà buonissima, ma ci sono i peperoni per davvero. Invece, che ne so, in America o in altri posti, se ordini la pepperoni ti arriva sì, col salame piccante, mi sa, salame piccante, molto piccante, e per stomaci forti. Quindi attenzione, scritto con due P però, tra l'altro, lì, credo, se non ricordo male. Quindi attenzione, da noi vi portano i peperoni veri. 02 25 15 15, Salvatore, buongiorno.
1: Buongiorno a voi tutti, agli ascoltatori e ascoltatrici.
2: Grazie, allora, da dove chiami?
1: Castrovilla, provincia di Cosenza, però mi trovo sulla Salerno Reggio, mi sto recando al lavoro. Ex Salerno Reggio, autostrada del Mediterraneo.
2: Bene, bene, allora intanto buon lavoro, dici la tua.
1: Allora, stavo dicendo al collega vostro che mi è successa una cosa qualche anno fa, ero un camperista, ora non più per questione di età. Mi sono recato a portare i bambini a Disneyland Parigi. Arrivato lì il pomeriggio, posso continuare? Sì.
2: Certo.
1: Allora, il pomeriggio erano verso le 2 e mia moglie, portavamo tutto nel camper perché avevamo i bambini. Mia moglie dice: ma facciamo proprio una matriciana.
2: Così, questa idea che ti viene nel camper fuori Parigi.
1: Sì. Mia moglie prepara una matriciana. E vedevo un sacco di gente che veniva, sentivano il profumo e si avvicinavano. Perché arriva un signore di colore, che era oltre 2 metri, e mi faceva segno da lontano. Cosa sto dicendo? Perché non parlava né francese né inglese, quindi diciamo che un pochino mastico inglese e francese, ma era una lingua tutta strana. Vabbè, comunque, si avvicina a questo, quando faceva dei segni, i bambini si avvicinano a questo signore e questo faceva segno con le mani. Abbiamo capito poi che voleva sapere che stavamo cucinando.
0: Ah, ok, quindi diciamo che tutta Parigi si è mobilitata per la vostra matriciana alle 2 di pomeriggio. Vedi che vinciamo noi, c'è niente da fare contro la Francia. Preferisci la baguette? Il croque monsieur? Les escargots?
2: A me non dispiace. Pan chocolat, insomma, ci sono tutta una serie di cose.
0: Che pan au chocolat, bisogna chiamarlo così, perché il panino col cioccolato non l'abbiamo mai mangiato neanche
2: Saccottino
0: noi.
2: Saccottino col cioccolato.
0: Hai capito? Non l'abbiamo mai fatto. Mia nonna non me lo faceva, eh.
2: Ovviamente io mi dissocio. Salvatore, grazie e buona giornata.
1: Buona giornata a voi.
2: Grazie.
0: Alta tensione tra governo e Colle sulla proposta di grazia Mario Roggero all'indomani della sentenza che l'ha condannato in via definitiva per l'uccisione di 2 rapinatori. Clemenza invocata dal centrodestra. Un'istruttoria è già stata avviata dal guardasigilli, ma il presidente Mattarella, incontrando Nordio in Quirinale, ha puntualizzato che la grazia è prerogativa costituzionale dello stesso capo dello Stato. Il vice premier Salvini non esclude una candidatura per aiutare il gioielliere.
2: Nella notte del discorso alla nazione di Donald Trump, il presidente americano ha denunciato il sistema elettorale che non soddisfa gli standard di sicurezza e ha dunque annunciato prossime riforme delle urne in vista delle votazioni di midterm. Poi ha accusato la Cina di violazioni di dati, esaltato la missione militare in Iran, affermando che gli Stati Uniti stanno vincendo.
0: Italia sempre più nella morsa dell'afa, il picco del caldo si raggiungerà domani. 19 città saranno bollino rosso di allerta per le ondate di calore da lunedì, però fine della terza ondata di calore africano.
3: Via Radio.
4: Buongiorno da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare sulla rete. Partiamo dalle uniche eccezioni. Sulla 1 Milano-Napoli, tra Casal Pusterlengo e Basso Lodigiano verso Napoli, c'è una coda per un mezzo in avaria. Siamo ora nei pressi della capitale, sulla diramazione di Roma Sud, a partire da Torre Nova verso il Grande Raccordo Anulare. Code per traffico sulla viabilità ordinaria. Riformo che sulla diramazione di Predosa Bettole, la stazione di Novi Ligure, in entrata in direzione della A26 e in uscita, perché proviene dalla A7, è chiusa fino al prossimo 31 agosto. In alternativa consigliamo la stazione di Serravalle sulla 7. Questa notte invece per lavori sulla 7 chiuderà il tratto tra Genova, Bolzaneto e Busalla verso Milano dalle 22 alle 6 di domani mattina, e ancora in A7 chiuderà anche il tratto tra il Bivio con la 10 Genova Ventimiglia e Genova Ovest in direzione di Genova dalle 22 alle 6 di domani mattina. Da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro quindi buon viaggio.
2: Grazie, buon viaggio anche da noi. Le 6:22 minuti, non stop news, RTL 102.5. Insieme si sta parlando questa mattina delle stranezze.

0: ricchezze culinarie che vediamo in Italia e in giro per il mondo, tutto nasce, diciamolo, da una guida in realtà semiseria che è stata lanciata dalla BBC, che ha scritto le 7 cose da non fare, una guida proprio dedicata ai turisti quando si viene a mangiare in Italia. Il che mi fa pensare però che presupponga anche che noi ce la prendiamo un po' troppo sul serio.
1: Beh, perché la cucina per noi è una roba seria, non a caso, è patrimonio immateriale dell'UNESCO. Senti qua Rossella, che sta in Kenya e dice: sono in Kenya da una vita, quando gli amici dei miei figli venivano a casa dovevo vietare l'uso del ketchup sulla pasta e sono riuscita, perché probabilmente non passa all'estero la differenza tra il ketchup e la salsa di pomodoro, che però è un sugo, cioè la passata che poi va cucinata, e non capiscono che sono due cose diverse.
0: Io una volta ho fatto il ketchup fatto in casa. Ah, vuoi assaggiarlo, Barbara?
1: Ma
0: molto
1: sì,
0: buono.
1: Io sono curiosa, assaggio tutto.
0: Addirittura.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
2: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
3: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
2: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
3: Grazie, mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Presto, lavorato fresco, Polli, facciamo presto. Presto, lavorato.
5: Pesto alla genovese Polli, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
4: Lavorato fresco.
6: Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
7: Voce generata in AI.
8: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
9: Kia. Movement that inspires.

0: buoni esseri umani qui su RTL 102.5 in Non Stop News alle 6.28. Amenità alimentari che abbiamo visto in Italia, generalmente sono gli stranieri che magari fanno un po' di miscuglia. A me è capitato anni fa, credo sul lago di Garda a Bardolino, di vedere degli stranieri, penso olandesi, perché lì un sacco di tedeschi, un sacco di olandesi e fino a un po' di anni fa anche tanti russi, la pizza con di fianco l'insalata, cioè che è una roba che noi non mangeremo mai. Era un trancio di pizza, non era la pizza rotonda, era un trancio di pizza con di fianco l'insalata. È un abbinamento che noi non faremo mai, però loro davano una bella forchettata di insalata e una bella forchettata di pizza.
1: Giusto.
0: Se poi sono tornati in patria a dire: ah, come ho mangiato bene in Italia, va bene così, eh? Va bene
1: ma
0: così.
1: Sì, detto che poi in realtà stanno arrivando tanti messaggi al 378-378-1025 con delle cose che facciamo anche noi, riconoscendo che forse non sono propriamente, diciamo così, da galateo in questo caso, ma le facciamo lo stesso. Ad esempio Morena scrive: io lo dico, taglio vergognosamente gli spaghetti.
0: Perché?
1: Perché? Perché evidentemente
0: perché fai fatica.
1: Sono più facili da mangiare.
0: E mangia le mezze penne rigate, gli zitti. No, gli zitti sono lunghi. Non lo so, io le farfalle. No?
1: Ma non ci trovo niente di così strano, però devo dire che si sta già aprendo anche qui il solito dibattito, perché invece c'è più di qualcuno che scrive: attenzione, no, non si tagliano assolutamente. Diciamo che è uno dei punti che viene citato proprio in questa guida della BBC, che dicevamo: non tagliare gli spaghetti, usare il coltello o la forchetta, scrive la BBC, è un sacrilegio.
0: Direi che siamo d'accordo. Carlo, buongiorno!
2: Buongiorno, buongiorno, RTL anche mia. Salve, buongiorno.
0: Ciao, di dove sei?
2: Allora, io sono da Treviso, però originario sono di Pescara. Mm-hmm. E come dicevo prima col messaggio che ho lasciato, in pratica io ho la moglie che è italo-argentina.
0: Certe volte italo-argentina?
2: Sì.
0: Quindi è carica mille per domenica, eh?
2: Esatto, in pratica io devo stare lì, silenzio, guarda televisione, non dire niente. E se c'è qualcosa, via, in cameretta, via, fuori.
0: Giusto.
2: Se, quando le vede che c'è qualcosa che non va in pratica, che la parte. Comunque, io dicevo, in pratica io certe volte preparo il sugo col tonno. Uh-huh. E lei ci mette il parmigiano, faccio con la pasta e ci mette il parmigiano. Gli ho detto: guarda che qua non si mette il parmigiano. No, da noi sì, perché è così. Un giorno siamo andati giù a Pescara, l'ho portato al ristorante, lei ha preso i gnocchetti con i gamberetti roveare, gli chiama il cameriere, gli dice: guarda, mi può portare il parmigiano? Il cameriere lo guarda, guarda mia moglie un po' con due occhi, come dire: signora, se il parmigiano non ci va, senti, io sono italo-argentino, lo voglio. E va bene, ok, gli ha portato il parmigiano. Tutta roba strana, in pratica lei su qualsiasi cosa, robe varie, pasta, robe, parmigiano. Se col pesce anche il parmigiano, sempre, sempre, sempre.
1: No, scusami Carlo, ma questo lo fanno anche tanti italiani, ma non ci trovo niente di strano.
2: No, per me sì, perché io da essere, cioè io se mai

0: Io quando vado a mangiare il pesce non ci metto il parmigiano sul pesce, cioè mi rovina tutto.
1: È un mischione, capito?
0: Sì, come anche quando stavamo in Canada a preparare, quella che diceva lei con i peperoni, e convinta che mia moglie era in peperoni quando stava, invece gli ha portato il salamino piccante. Gli ha detto, ma com'è, non è come... No, e detto, guarda che i peperoni sono il salamino piccante. E in pratica su una pizza... non so che cos'è col gorgonzola, robe varie che gli ha chiesto, che poi non so che gorgonzola gli abbia messo, si è fatto portare anche il parmigiano, anche qua ha detto siamo a posto.
1: Beh, però col gorgonzola ci può stare, perché sempre il formaggio è, nel senso, è un rinforzino, sì. Come se fosse una quattro formaggi, magari lì di formaggi ce n'erano solo due o tre, la mozzarella, ecco. Dai.
0: Il gorgonzola lì non è che era proprio il gorgonzola fatto, diciamo, quello che noi mangiamo in Italia, era un po' particolare. L'odore non mi sembrava tanto gorgonzola in pratica, però col parmigiano, che non è parmigiano ma sarà un... c'è passato a fianco al parmigiano, diciamo, e che aveva un sapore proprio... contenti tutto.
2: Vabbè Carlo, dai, ci saranno altre cose che avete in comune tu e tua moglie, immagino. Grazie per essere stato insieme a noi, buona giornata.
0: Grazie anche a lei, buona giornata a voi, grazie.
3: Nella notte il discorso alla nazione di Donald Trump, il presidente americano ha denunciato il sistema elettorale che non soddisfa gli standard di sicurezza e ha dunque annunciato prossime riforme delle urne in vista delle votazioni di medio termine. Cambiamo argomento, tensione tra governo e Colle sulla proposta di grazia a Mario Roggero all'indomani della sentenza definitiva per l'uccisione di due rapinatori che lo ha condannato a 14 anni e 9 mesi. Contestata dal presidente Mattarella l'istruttoria per la grazia avviata dal ministro della giustizia Nordio, il Quirinale ha puntualizzato che la clemenza è prerogativa costituzionale del capo dello Stato. La sentenza per il crollo del Ponte Morandi di Genova condanna 12 anni di carcere per Giovanni Castellucci, all'epoca amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, 11 anni per Michele Donferri Mitelli, 5 anni e 6 mesi per Paolo Berti e per Antonio Galatà. È tutto per questa edizione, ci risentiamo tra mezz'ora circa.

0: quando avete lasciato lì tutte le penne lisce.
1: Le penne lisce, certo, sì. Ma che sugo prendono, scusa? Ma sai che questo è un vecchio dibattito.
0: Ci fai un timballo? Ma secondo te la penna liscia non ha la stessa dignità di una di un fusillo bucato?
1: Ma per carità, sicuramente, però io se devo scegliere scelgo un altro tipo di pasta. Ma sai che qui si apre un grandissimo dibattito. Abbiamo nominato prima qualcuno che diceva che taglia gli spaghetti, e allora c'è qualcuno che dice, allora partiamo col dire che io taglio pure i maccheroni, quindi vedi, ci sono anche delle difficoltà di altro tipo. Poi c'è chi dice
0: mangio
1: gli spaghetti.
0: La pastina prendi?
1: Ma no, ma magari c'è anche una consistenza diversa, perché la pastina è più piccola, magari un formato di pasta più lungo e anche più morbido anche da tagliare. Io mangio gli spaghetti col cucchiaio, trovo che sia molto più elegante che lasciar cadere ad esempio quelli in più. Non so fare il ragù, il pesto, eccetera. Vabbè, questo insomma è un'altra linea diretta, come diremmo. Poi c'è anche chi dice vogliamo parlare che se scegliamo un tipo di pasta va mangiata così come è stata inventata, lo scrive Massimo, spaghetti interi e guai ad usare il cucchiaio per raccoglierli.
0: Allora,
1: vedi, ci scaldiamo.
0: Allora, sul cucchiaio, se sei più comodo così, guarda, per esempio, una cosa che io non ho mai capito, perché mio nonno dovesse mangiare il risotto con il cucchiaio. Il risotto si mangia con la forchetta e lui però voleva il cucchiaio. E vabbè, pazienza. Quindi come mangiamo lo spaghetto col risucchio, senza risucchio, come i cagnolini, no, di cos'erano?
1: Lili
0: il vagabondo, con la pasta con le polpette. Ecco, dopo aver visto quel film, ci credete che mia sorella, storia di vita vera, mia sorella era bambina, vedendo quel film non ha più voluto mangiare il sugo con le polpette perché lo associava alla ciotola dei cani e quindi non è più stata in grado di mangiare le polpette nel sugo.
1: A proposito di accedere al simbolico, vedi, chi troppo e chi troppo poco. Bene, c'è anche qualcuno che dice le penne lisce che forse sono state inventate proprio per i turisti, ma insomma
0: no,
1: io credo che in tanti in realtà le usino abitualmente, c'è proprio una questione di gusti.
0: Sì, secondo me per fare poi la pasta ripassata al forno, i timballi, come anche gli anellini, quella pasta lì è perfetta, magari da mangiare nel piatto, un po' meno. Maria Teresa che ci ha chiamato allo 02 25 15 15, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Ciao.
2: Io ho pasta rigata comunque.
0: Okay. Anch'io alla fine, più che rigata, i miei preferiti sono i fusilli, cioè perché lo tengono su proprio bene il sugo, capito? Se lo prendono tutto. Quindi
2: io farfalle, a me piacciono le farfalle.
0: Ma se poi dentro resta un po' durina?
2: E così c'è un po' il morbido e il duro.
0: Sì, l'alto crunchy, capito? Un po' crunchy.
2: Vedi.
1: Brava Maria Teresa, ti sento molto sul pezzo. Hai fatto le tue riflessioni giuste sui formati di pasta, ma che cos'altro avevi chiamato? Raccontaci.
2: No, allora, io prometto che sono italiana, e però adoro la carne lessata, il bollito con la marmellata.
0: Beh, ma questo si fa, attenzione, fermi tutti. Non hai detto niente di strano, Il bollito con la mostarda. No, nel senso, scusami, il bollito con la mostarda, cioè tutte quelle salse un po' agrodolci, perché poi la mostarda ha dentro questa cosa che si chiama essenza di senape, che è quello che la rende piccantina, no?
2: Esatto.
0: O piccantissima, a seconda della marca che compri e del coraggio che hai. Però il bollito perfettissimo con le marmellate, anzi la marmellata di cipolle, che non è una roba da mettere sulle fette biscottate, come neanche la mostarda, è una roba da accompagnare a formaggi oppure ai bolliti. Per esempio, avete mai
2: la marmellata di fragole?
0: Ti stavo venendo proprio la marmellata di fragole. Marmellata di fragole con ricotta. Quella è la morte sua, provala.
2: Vedi? Grazie. Allora,
0: quindi non sei strana, assolutamente. Chiama proprio, chiama proprio. Ma tu la mostarda non la mangi?
2: No, perché è troppo piccante.
0: Guarda,
2: io non amo il piccante, quindi faccio un po' fatica. E neanche quell'altra cosa che sono tipo quei frutti, come si chiamano? I frutti un po' piccantini, che si mangia a Natale, che mi viene in mente il nome, anche quello non mi piace.
0: I frutti nella mostarda, cioè quando prendi il frutto intero.
2: Sì, mostarda, bravo, no, me lo confondo con la senape. Sì, no, ecco, la mostarda non è troppo piccante.
0: Se volete qualcosa di veramente piccante, altro che la senape che usiamo noi, quella che compriamo al supermercato e che spariamo sopra gli hot dog, provate la senape di Digione. Quella vi uccide proprio.
2: Lì, sì.
0: Siete morti proprio.
2: Proprio da lingua infiammata.

0: Bene, Maria Teresa, senti, ma il tuo cavallo di battaglia, quando magari viene qualche amico a cena, dovessi portare Barbara Sala da qualche parte, che le faresti mangiare?
1: Aspetta, ripetimi un po' di dove sei.
2: Io sono di Milano, tra Milano e Como, insomma.
0: Ok.
2: E io no, porterei a mangiare pizzoccheri e polenta uncia, perché è il mio mangiare preferito.
1: Che meraviglia, la Valtellina.
2: La stagione non chiama tanto, questi cibi.
1: No,
2: però...
1: no, guarda che io l'altra sera ero in montagna, l'ho mangiata la polenta, che non chiama la stagione, qualsiasi stagione è perfetta per mangiare qualcosa che ti piace.
2: Sì, certo, però sono i miei piatti preferiti.
0: Bene, Maria Teresa.
1: Non è convinta lei sulla polenta.
0: No, non mi sembra. Grazie mille per essere stata insieme a noi. Un buon lavoro, una
2: grazie
0: buona giornata.
2: Grazie a voi, grazie della compagnia. Ciao.
1: No,
2: grazie.
1: Non abbiamo detto. Allora, marmellata di fragole con il bollito è quello che piace alla nostra amica Maria Teresa e va bene. Io la consigliavo con la ricotta. Provate, eh?
0: Sono assolutamente d'accordo. E poi attenzione, perché c'è chi scrive, Andrea, guardate che le penne lisce hanno una cottura più uniforme.
1: E poi qualcuno dice, è scientificamente provato che il sugo attacca meglio la pasta liscia.
0: No,
1: non credo, si scivola via per secondo me, no?
0: Forse dobbiamo provare.
3: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
4: Attenzione prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
5: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di €199,99. In negozio, app e sul sito.
6: Dopo il doppio sold out a San Siro, a febbraio 2027 si torna a ballare. Gabri Ponte presenta Circotron, The Dance Show, il rivoluzionario tour che unisce tutte le hit dance del DJ italiano numero uno al mondo all'arte del circo del futuro. A Bologna, Torino, Roma e Milano. Info e biglietti su livenation.it. RTL 102.5. Very normal people.
7: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Bayon GPL. Tua in 35 rate da €85 al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo €7.948. TAN 7,45%. TAEG 9,91%. Valore futuro garantito €9.976. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.

0: Nella notte il discorso alla nazione di Donald Trump, il presidente degli Stati Uniti, ha denunciato il sistema elettorale che non soddisfa gli standard di sicurezza e ha dunque, annunciando prossime riforme delle urne in vista delle votazioni di medio termine. Poi ha accusato la Cina di violazioni di dati e ha esaltato la missione militare in Iran, affermando che gli Stati Uniti stanno vincendo.
1: Tensione tra governo e Colle sulla proposta di grazia a Mario Roggero all'indomani della sentenza definitiva per l'uccisione di due rapinatori che lo ha condannato a 14 anni e 9 mesi, contestata dal presidente Mattarella l'istruttoria per la grazia avviata dal ministro della giustizia Nordio. Il Quirinale ha puntualizzato che la clemenza è prerogativa costituzionale dello stesso capo dello Stato. Il vicepremier Salvini non esclude una candidatura per aiutare il gioielliere.
0: L'Aula della Camera ieri ha approvato la riforma della nuova legge elettorale. Il provvedimento passa ora all'esame del Senato. Opposizione all'attacco. Sono stati mostrati i cartelli con gli slogan legge truffa e Meloni ha fallito. Il centrodestra parla invece di una legge che porta stabilità e fa vincere l'Italia.
2: E 6:49 minuti, queste erano le principali notizie che troveremo anche tra poco all'interno del nostro giornale orario. Ritorniamo però ai nostri telefoni 02 25 15 15, amici e amiche, very normal people svegli questa mattina e che ci vogliono raccontare le loro esperienze. Dovremmo avere un addetta ai lavori al telefono. Stefania, buongiorno.
3: Buongiorno, RTL anche mia. Eccoci.
2: Allora, niente. Tu ne hai viste, in questo caso si può dire di cotte e di crude, no?
3: Sì, sono 30 anni più o meno che faccio questo lavoro dietro al bancone di un bar, quindi insomma le richieste ce ne sono proprio veramente tantissime. Quella che mi è sempre rimasta impressa, perché è stata una delle prime, avevo 20 anni credo, poco di più, è stata quella di un gruppo di italo-australiane che venivano in vacanza a Roma. Io lavoravo in un bar a via di Castelfidardo e chiesero questo tramezzino, tonno e pomodoro scaldato con un caffè latte doppio bollente, e io mi ricordai come per dire oddio no, non si scalda il tramezzino, tonno e pomodoro.
0: Ah, tu eri sconvolta, scusami, tu eri sconvolta dal tramezzino scaldato e non dall'abbinamento con latte bollente?
3: Sì, anche però lì per lì scaldato il tonno e pomodoro, sapendo che il tonno scaldato in un certo modo potrebbe andare rovinato, così associato al caffè latte doppio rimasi con gli occhi sbarrati da 20 anni. Adesso se mi chiedono queste cose, cioè, mi faccio una risata e dico, mi ricordo sempre questa scena.
2: Ma mica l'hanno anche pucciato nel latte dopo? Io chiedo,
3: non me lo ricordo,
2: ci aspettiamo di tutto.
0: Vabbè, ragazzi, scusate, noi lo sapete che in Liguria pucciano la focaccia genovese, quella bella unta, nel cappuccino, e io non l'ho mai assaggiata. Sì. E chi lo fa dice che è molto buona, cioè nel senso non è solo un'abitudine, ecco, voglio dire, è una cosa che
3: però
0: piace.
3: Anche sì, però anche magari il pane quello secco, come io ci facevo colazione quando ero piccola, alla fine ci sta, ecco, però il tonno e il pomodoro. Questa è stata una cosa che mi è rimasta impressa veramente tanto. E un'altra che mi è venuta in mente adesso, che ci pensavo, perché poi sono veramente tante, dal tramezzino, no, dal cornetto diviso in quattro, perché quattro vecchiette fanno colazione e vogliono pezzettino le cornettino per uno. Però quest'altra è stata fenomenale. La signorotta così anzianotta, tanto carina, però molto so tutto io. Mi fa, voglio un caffè leggero. Ok, allora devi fare così. Prendi, tega il caffè, fai scorrere il caffè e poi dopo fra un po' mettici la tazzina col caffè. Questo è il caffè leggero. Io, oddio no, stiamo bevendo la sporcizia del caffè, però
0: la
3: non dici nulla
0: bene,
3: perché sì, lo dici nulla perché è una signora anziana.
2: Potevamo ottimizzare facendo il caffè all'altro cliente e poi gli mettevi la tazzina sotto alla fine, no?
3: Oddio, no, la signora era troppo attenta a quello che facevo, quindi no.
0: Comunque,
3: ho lasciato fare quello, mi sono lasciata indicare, ecco.
1: Stefania, stai tranquilla perché le cose che hai citato rientrano perfettamente in questa guida che ha lanciato la BBC, in particolare il cappuccino insieme al pasto è veramente un grande evergreen, ma sai che in realtà i nostri ascoltatori assolutamente a sorpresa si sono scatenati rispetto ai formati di pasta e più di qualcuno difende proprio le penne lisce, dice guardate che se voi preferite le rigate non avete capito niente. Tu che mi sei nel settore, che preferisci?
3: Io preferisco quelle rigate, cioè perché tutto si ammazza meglio.
1: Beh, basta, chiudiamola qui. Stefania.
0: Però Stefania, con questo ti salutiamo. Ci dicono che gli chef preferiscono la pasta liscia perché ha una cottura più uniforme. Mia nonna, e devo dire che la faceva molto spesso, la pasta liscia. Dopo di lei
3: anche
0: non l'ho
3: mia
0: più
3: nonna,
0: mangiata.
3: Anche mia nonna.
0: Non so perché, probabilmente è un retaggio. Va bene, ciao Stefania, un abbraccio.
3: Grazie,
0: Tommaso.
3: Buon lavoro, buona giornata.
0: Tommaso.
4: Ciao Barbara, buongiorno.
0: Buongiorno, di dove sei?
4: Di Soverato. Ludovica sei tu?
0: No, io sono Barbara. Ludovica parla.
1: Barbara, buongiorno, buongiorno.
0: Dario,
1: buongiorno.
0: Di qualcosa anche te?
2: È difficile confondersi qui, però. Eccoci.
4: Ascolti, io faccio il camionista, sono calabrese, di Soverato. Girando l'Italia in lungo e in largo, me ne sono capitate parecchie cose, di mangiare parecchie cose strane, ma quelle che mi sono rimaste impresse, il baccalà fatto in umido nel latte, mi trovavo nella zona di Trento, Barbara. Non voglio scatenare adesso l'ira degli amici trentini. E gli spaghetti nella marmellata dolce a Bressanone, provincia di Bolzano.
2: Mi è rimasto talmente. Hai impresso negativamente? Ti è rimasto impresso?
4: Sì, sì, sì, sì, sì, sì. È una cosa perché, ti ripeto, essendo calabrese preferisco mangiare piccante. mi porti gli spaghetti dolci con la marmellata. Un pochettino.
0: Allora, questo perché nei paesi nordici la pasta, gli gnocchi sono visti come un contorno. Cioè ti vengono, per esempio, in Germania, ma anche in Austria, ad esempio, ti portano il goulash, che è molto puccioso, tipo un nostro spezzatino in umido, e poi di fianco ti mettono magari gli spätzle, che sono questi gnocchetti piccolini, che noi magari in Italia facciamo perché al supermercato li vendono, ma noi ci facciamo il bel piattone, speck, panna, tutto quello che vuoi, ci facciamo il primo. Cioè loro hanno un modo diverso di utilizzare quel tipo di pietanza lì, per loro è un contorno.
4: Sì, magari sono abituati che lo fanno da piccolo, però ti ripeto, è tutta questione di punti di vista pure.
1: No, chiaro, Tommaso, grazie. Senti, al di là del fatto che il baccalà, insomma, che il latte, devo dire, credo si faccia in molte zone d'Italia, sì, è molto buono. Sulla parte marmellata spaghetti, non lo so, ma quello che vorrei capire in pochi secondi è, ma tornato a casa come ti sei consolato, con quale piatto?
4: Aglio, olio e peperoncino, ecco. Calabrese.
2: Dalle basi, vedi, si riparte dalle basi. Grazie Tommaso. Continuate a scriverci 378-378-1025. Buongiorno, vivo in Alto Adige. Mai visto spaghetti con la marmellata? Evidentemente non gira abbastanza.
1: O magari è andato il nostro amico in un posto gourmet, perché poi c'è qualcuno che scrive: vogliamo mettere filetto di manzo con la cioccolata calda? Vabbè, ma magari è da provare.
2: Non saprei. Pure con la panna.
0: Secondo me
2: suggeriscono
0: una riduzione al cioccolato e all'aceto balsamico esiste.
2: Come tecnica, una riduzione.
0: Capisci? Riduzione.

0: Tramps, questa disco inferno a chiudere la nostra linea diretta di questa mattina. Prima di salutarci però e andare alla seconda ora, qualche messaggio.
1: Eh sì, meritano una citazione. Le mie due figlie, una di 10, una di 15 anni, mangiano a colazione uova strapazzate con la Nutella. Lo scrive Andrea. Fabrizio dice: ragazzi, vogliamo parlare di anguria e feta greca? È fantastico. Sì. E poi c'è Massimo che dice: vogliamo dirlo, quest'ora è volata dalla colazione, io vorrei già passare al pranzo.
0: Non accorciamoci la vita. Innanzitutto andiamo da Valentina Iannicelli con le ultime notizie e poi tra poco ripartiamo con la consueta rassegna stampa.
2: Arena di Verona Opera Festival 2026. RTL 102.5 ti invita a vivere un'esperienza unica, una degustazione di vini e un posto speciale all'opera per una delle serate del festival. Vai subito su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
3: Anche a Brusnengo, in provincia di Biella, sono le 7.
2: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona giornata da Valentina Iannicelli, è venerdì 17 luglio. In primo piano il discorso alla nazione del presidente Trump, Massimiliano Mantiloni.
5: Il sistema elettorale americano è a rischio brogli, lo ha denunciato Donald Trump nel suo discorso alla nazione, assicurando agli americani che lavorerà per mettere al sicuro le elezioni di midterm di novembre. Dobbiamo avere un sistema di voto sicuro e affidabile, quello che abbiamo è debole, ha spiegato, annunciando la sua intenzione di desecretare documenti in grado di dimostrare le vulnerabilità del sistema anche alle interferenze straniere. La CIA, ha riferito Trump, ha ottenuto informazioni su un complotto legato al regime venezuelano di Nicolas Maduro per truccare le elezioni americane del 2020. La Cina è responsabile della più vasta violazione di dati elettorali della storia a partire dal 2020, ha acquisito i dati di 220 milioni di elettori statunitensi e ha aggiunto: la Cina voleva aiutare Biden e ha cercato di fabbricare schede illegali. Molti negli Stati Uniti temono che Trump voglia federalizzare il sistema elettorale oppure creare i presupposti per dichiarare un'emergenza prima del voto di novembre. Si è scagliato contro NBC e ABC per non aver trasmesso in diretta il discorso alla nazione, ha minacciato la revoca delle loro licenze.
4: Ora le frizioni tra il governo e il Quirinale dopo l'avvio dell'istruttoria del ministro Nordio per la grazia Mario Roggero. Raffaella Coppola.
6: Il caso di Mario Roggero finisce nelle stanze del Quirinale, dove il ministro della giustizia Carlo Nordio è stato convocato ieri da Sergio Mattarella. Il presidente della Repubblica ha puntualizzato i limiti delle attribuzioni del ministro in tema di concessione della grazia, una facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente allo stesso presidente della Repubblica. Un altolà che stoppa la corsa dei partiti della maggioranza alla difesa di Roggero, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere per aver seguito e ucciso due dei tre rapinatori che lo stavano derubando nel suo negozio nel Cuinese. Il guardasigilli aveva già avviato l'istruttoria per la grazia, mentre il centrodestra aveva rilanciato una raccolta di firme tra i parlamentari. Salvini è arrivato a non escludere nulla per aiutare Roggero, nemmeno una candidatura politica dello stesso gioielliere.
4: Ora la sentenza per il crollo del Ponte Morandi di Genova, condanna a 12 anni di carcere per Giovanni Castellucci, all'epoca amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, 11 anni per Michele Donferri Mitelli, 5 anni e 6 mesi per Paolo Berti e per Antonio Galatà. È il crollo della cortina di fumo sulla verità, il commento dei parenti delle vittime. Notte di nuovi raid sull'Iran, il centro di comando degli Stati Uniti ha annunciato che si è conclusa la sesta nottata consecutiva di attacchi sul paese medio orientale, colpiti target militari, 50.000 i soldati americani nella regione pronti all'azione, ha sottolineato il CENTCOM. Italia ancora nella morsa del caldo, sentiamo Paolo Pacchioni.
7: Oggi sono 16 le città che presentano il bollino rosso per le alte temperature, un lungo elenco che si snoda da nord a sud fino alle isole, da Torino, Milano, Brescia, si scende a Bologna, ma non è immune nemmeno Genova. Poi ci sono le regioni centrali, da Firenze a Perugia, da Roma alle altre province laziali, Viterbo, Rieti, Frosinone, Latina. Si prosegue poi con Pescara, Campobasso, Cagliari e Palermo. Domani si aggiungeranno altre tre città, Ancona, Civitavecchia e Catania. Insomma, fa caldo ovunque, con giornate roventi e notti senza un filo d'aria. Da domenica finalmente un po' di respiro, con un calo delle temperature, associato però a temporali e grandinate.
4: Ora il meteo e il traffico.
8: Eccolo, Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo! E per te che dici addio al lattosio ma non vuoi rinunciare al gusto? C'è il formaggio spalmabile fresco, cremoso, Exquisa senza lattosio. Più digeribile, perfetto per tutti, anche per chi è intollerante. Mmm, Exquisa! La bontà va condivisa!
2: Previsioni del tempo.
9: Una buona giornata da Daniele Berlusconi. Anticiclone subtropicale è sempre presente sull'Italia, ma disturbato al nord da infiltrazioni di aria più umida atlantica che portano dei temporali in transito già questa mattina, soprattutto su Alpi e Prealpi, ma localmente anche sulle pianure. Qualche nuovo fenomeno poi anche tra pomeriggio e sera. Al centro-sud invece sole e gran caldo, con temperature massime diffusamente oltre i 35-36 gradi. Per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Via Radio.
10: Buongiorno da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Primi incrementi della circolazione sulla rete per effetto del traffico pendolare delle grandi città. Partiamo da Milano perché ci sono code per traffico intenso sulla 4 Milano-Brescia tra Dalmine e Cavenago in direzione di Torino, così come tra Monza e Sesto San Giovanni nella medesima direzione. Scenario analogo anche tra Cormano e Milano Est nel senso opposto, quindi verso Brescia. Traffico intenso poi anche sulla A14 Bologna-Taranto. Siamo tra Bologna e Borgo Panigale, il bivio con la 13 Bologna-Padova va verso Taranto, e invece sulla 7 Milano-Genova tra Isola del Cantone e Vignole Brobera verso Milano la coda è per un mezzo in avaria. Siamo adesso nei pressi della capitale, sulla diramazione di Roma Sud a partire da Torre Nova verso il grande raccordo anulare ci sono code per traffico sulla viabilità ordinaria, e anche sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo code per traffico intenso a partire da Portonaccio verso il centro città. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Future Hits Live 2026. 2 settembre. Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Autostrade per l'Italia. Libertà è movimento.
3: Eccoci qui, comincia la seconda ora di Non Stop News, alle 7.07, buon venerdì, è il 17 di luglio.
1: E ci siamo noi a farvi compagnia. Intanto qualcuno ha scritto venerdì 17, ma no ragazzi, non siamo scaramantici.
0: Sì, sì, fate voi.
1: No, assolutamente, vabbè, salutiamo il nostro amico Dario Vanacore dalla campagna, lui un pochino scaramantico, lo è. Comunque tra poco si arriva invece in edicola, perché passa come sempre Davide Giacalone, la rassegna stampa.
0: Faremo come sempre un giro tra i principali quotidiani nazionali. Prima però andiamo a dare uno sguardo al nostro Paolo Ritto, meglio un orecchio, perché arriva Achille Lauro con la sua La città degli angeli.

0: L'opinione di Davide Giacalone.
1: Che puntuale anche questo venerdì mattina arriva per accompagnarci in edicola. Buongiorno Davide.
2: Buongiorno, buongiorno, eccoci qua.
3: Buongiorno, e allora stamattina partiamo dalla scuola, ne parleremo anche più tardi in No Stop News. Sono stati pubblicati i dati Invalsi, siamo sulle pagine interne del Corriere della Sera. Elementari, allarme matematica, migliorano i dati delle superiori, i test Invalsi alle primarie fatica, un alunno su tre, difficoltà anche in italiano. E ci spostiamo sempre sulle pagine interne, ma questa volta del Messaggero. La matematica e l'italiano, bestia nera per gli studenti, bene inglese e tecnologia. Il rapporto sui risultati che hanno coinvolto 2,4 milioni di studenti, la dispersione scolastica ai livelli più bassi, Val di Tara recuperati 520.000 ragazzi.
2: Allora, la prima cosa da osservare è una sottovalutazione generale dell'informazione di questi risultati Invalsi. C'è una, e riflette a sua volta una sottovalutazione collettiva che facciamo proprio noi come cittadini, come famiglie, come abitanti di questo paese, della drammatica con le drammatiche conseguenze di un sistema dell'informazione, della formazione, dell'istruzione che non funziona come dovrebbe. È un problema enorme, non è una cosuccia. E non va, fosse nato ieri, uno se la prende con un governo. Governi, cosa volete? Il ministro Val di Tara giustamente cerca in questi dati quello che può essere commentato positivamente, la diminuzione per esempio della dispersione scolastica o qualche miglioramento di qualche dato qui e là. Ma la sostanza è quella ed è drammatica. Il nostro sistema dell'istruzione, la nostra scuola, si è adagiata sul livello basso della cultura che viene trasmessa. Questo finisce con l'essere una deprivazione ai ragazzi del loro futuro ed è una rinuncia alla creazione di ricchezza per l'intero paese. La sfida che attende l'immediato futuro è quello della qualità, dell'istruzione, della capacità, della conoscenza, e qui ci si arriva senza le mutande, perché se voi guardate i risultati non raggiunge il livello base, cioè non è che lo di italiano, il 25% dei ragazzi in quinta elementare, che salgono al 43% in terza media e arrivano al 46% in quinta superiore, cioè all'esame di maturità. 46, dal 25 al 46. Matematica, si passa dal non raggiungere un livello base alla scuola elementare 37%, che diventa al 45% in terza media e arriva al 48% alla scuola media superiore. Significa che non solo l'ignoranza cresce nel tempo, più ci vai e meno capisci, ma arrivi all'esame di maturità, praticamente il 50%, che verranno tutti promossi, quasi il 50% non sa compitare e non sa far di conto. Ci sono dati più confortanti sull'elemento tecnologia e lingua inglese, che non a caso crescono col crescere dell'età e che ho l'impressione che facciano da soli. Ora, questo è il punto. Questi sono dati medi di un'indagine che è Invalsi. Come tutti i dati, quando sono medi, bisogna poi prendere il microscopio e guardare dentro, perché ci sono scuole di eccellenza, insegnanti di eccellenza, ma non arriveremo mai ad avere una scuola decente che rispetti la promessa costituzionale di far largo ai capaci e ai meritevoli, se continueremo a trattare gli insegnanti capaci e meritevoli come gli insegnanti incapaci e immeritevoli. È chiaro questo? C'è qualcosa di lontanamente simile che si muove nella politica italiana? No, zero. Zero a destra, a sinistra, sopra, sotto. Questa è l'ignoranza coltivata al danno dei ragazzi. E state attenti, perché chi cancella dal proprio orizzonte il futuro sta sprecando il presente e tradendo il passato, ed è quello che sta succedendo.
1: Davide, diamo la linea ai colleghi di Autostrade per l'Italia per un aggiornamento sulla viabilità e poi torniamo da te in rassegna stampa.
0: Via Radio.
4: Ancora buongiorno da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Primi incrementi della circolazione sulla rete per effetto del traffico pendolare. Partiamo da Milano perché riscontriamo code per traffico intenso sulla A4 Milano-Brescia tra Dalmine e Cavenago in direzione di Torino, così come tra Monza e Sesto San Giovanni nella medesima direzione. Scenario analogo nel senso opposto, quindi verso Brescia, anche tra Cormano e Milano Est. Traffico intenso anche sulla A14 Bologna-Taranto. Siamo tra Bologna-Borgo Panigale, il bivio con la 3 Bologna-Padova verso Taranto, mentre sulla 7 Milano-Genova tra Isola del Cantone e Vignole-Borbera verso Milano c'è una coda per un mezzo in panne. Siamo nei pressi della capitale adesso, sulla diramazione di Roma Sud a partire da Torre Nova verso il grande raccordo anulare ci sono code per traffico sulla viabilità ordinaria e anche sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo registriamo una coda per traffico congestionato a partire da via Portonaccio verso il centro città. L'Autostrade per l'Italia è tutto, fate quindi buon viaggio.
1: Buon viaggio anche da parte nostra. Autostrade per l'Italia tornerà ad aggiornarci nel corso del giornale orario delle 8. Torniamo in rassegna stampa con Davide Giacalone. Su tutte le prime pagine la condanna del gioielliere accusato di duplice omicidio Mattarella, richiamo a Nordio, scrive il Corriere della Sera a proposito della grazia. La Stampa, Mattarella stop a Nordio, e poi la Repubblica, Mattarella ferma Nordio, il presidente convoca il ministro che aveva avviato l'iter per la grazia a Roggero, il gioielliere condannato a quasi 15 anni. Lezione di costituzione al guardasigilli che ha agito con l'ok di Meloni. L'atto di clemenza è facoltà del capo dello Stato. Davide.
2: Allora, ieri il presidente della Repubblica in carica, Sergio Mattarella, non ha fatto altro che replicare il costume che al Quirinale si trova, ce lo portò il primo presidente della Repubblica eletto dopo l'approvazione e l'entrata in vigore della Costituzione, cioè Luigi Einaudi, che per esempio sulla questione di chi sceglie i ministri ci fu un contrasto notevole con la Democrazia Cristiana che voleva sceglierne alcuni, cioè, che voleva dire questo non si fa, lui disse attenzione, mi sono stati consegnati i miei poteri, i poteri non miei, del Presidente della Repubblica dalla Costituzione. Il mio dovere è quello di consegnarli immutati nelle mani del mio successore. Una grande lezione di rispetto istituzionale e di saggezza politica, perché non si cambi, non si storcano le istituzioni nel corso del tempo e a secondo delle convenienze. Allora, su questa materia qui, di questa condanna del gioielliere, sono stati fatti moltissimi errori. La grazia non è un ulteriore livello di giudizio. La grazia, intanto per cominciare, va chiesta e non reclamata, perché nell'istituto stesso della grazia è post extra giuridico, sono considerazioni che prescindono per quanto possibile dal processo. E la norma dice che la grazia la può chiedere, se no, diciamo, come facciamo a conoscere tutti i casi in cui è possibile o sarebbe giusto dare la grazia? La grazia viene chiesta dal diretto interessato, o dai suoi familiari, o dal suo avvocato, Se dopo una condanna neanche si è cominciato l'esecuzione della pena, si cominciano a fare raccolte di firme per chiedere la grazia e si dice che è stata avviata l'istruzione della grazia da parte del governo, cui non compete farlo se non su iniziativa del Colle, cioè del Quirinale, della Presidenza della Repubblica, non ci si sta battendo per la sorte di quel condannato, ma si sta utilizzando quella condanna e quel condannato per fare propaganda. È chi si comporta così che dovrebbe chiedere la grazia, non al Presidente della Repubblica, al cielo.
3: Cambiamo argomento, parliamo di informazione e stamattina parliamo anche un po' di noi. Siamo sulle pagine interne della Stampa, RTL e SAE, intesa per sinergie editoriali. In radio gli interventi delle firme più autorevoli della Stampa e degli altri quotidiani del gruppo. Davide, a te quello che in qualche modo è anche un annuncio ai nostri ascoltatori.
2: Sì, nel senso che due mezzi vecchi, antichi, la carta stampata e la radio, si ritrovano e riconfluiscono in questo caso in una collaborazione tra il gruppo che, diciamo, il quotidiano più importante è La Stampa, che si trova in quell'ambito, e l'emittente radiofonica che ha il più alto ascolto in Italia. La Stampa, dal punto di vista della lettura, delle vendite, della lettura è in declino. La radio no, anzi, diciamo così, questa emittente continua a essere la più ascoltata, la più apprezzata d'Italia. Ma in quella collaborazione c'è qualcosa di più che non una scelta editoriale, comunque positiva. C'è il desiderio di affermare, la voglia di affermare, di non della qualità dell'informazione e il non abbandonarsi a un sensazionalismo che più che far ragionare le persone, come quando ascolti, come quando leggi, non sette parole di tweet, poi dici perché non si occupano dell'ignoranza a scuola, che è prodotta dalla scuola, perché è funzionale a comunicare con la gente con sette parole senza congiuntivo, è perfetta, voglio dire, cioè, meno ne sanno e meglio è. Invece no, far ascoltare, far leggere, far pensare e coniugare, diciamo, la riflessione scritta con la velocità della radio. Noi ovviamente i giornali di oggi non possono, rifaccio un esempio concreto, oggi i giornali non possono riportare il discorso di Trump, il discorso della nazione, ovviamente nel nostro giornale orario quel discorso c'è, e gli elementi importanti, significativi sono due, sono straordinari e hanno a che vedere con l'informazione e con la torsione che ha portato l'informazione digitale in troppe poche mani. Primo, sa di perdere le elezioni di medio termine e comincia adesso a dire il nostro sistema elettorale, che peraltro è in vigore da qualche centinaio, il nostro sistema elettorale non funziona, bisogna cambiarlo. Cioè, semplicemente ti avvia a perdere le elezioni, ma metto le mani avanti, coltivo il pubblico complottista, il sapere che c'è qualcosa dietro che io non ho capito. Ecco, ascoltare, leggere serve a dire no, sei tu che vorresti far capire che non vieni sconfitto in maniera regolare, ma che c'è sempre un trucco. E la seconda cosa importante, è bellissima, ci sono influenze e intromissioni straniere nella nostra vita politica, siete voi che lo state facendo. Musk sta sostenendo tutti i fascistoni d'Europa, sta facendo campagna elettorale. In Inghilterra hanno quasi scatenato una guerra civile, Musk ha parlato esplicitamente di guerra civile, raccontando una cosa falsa, il responsabile di un omicidio con nome e cognome che non era manco quello, non era quella volta lì e non stava in quel posto là, e su questo hanno soffiato sul fuoco dello scontro in piazza. Questa è cosa succede a tenere l'informazione digitale così penetrante, così potente, che deve essere utilizzata in poche mani, che lucrano sulla sottrazione dei dati privati e sulla pubblicità, anche utilizzando i contenuti delle radio e dei giornali, e invece un'informazione diversa. Quindi l'accordo è un accordo editoriale, ma è qualcosa di più, è una speranza di futuro.
5: Con questa riflessione si chiude la consueta rassegna stampa di Davide Giacalone. Davide, grazie, appuntamento a domani. Intanto buona giornata e buon lavoro.
2: Grazie a voi e buona radiovisione a tutti.
5: Noi ci spostiamo come sempre anche sui quotidiani sportivi, sul Corriere dello Sport. Tanto calciomercato, dalla Juventus all'Inter al Milan e poi la Roma e il Napoli, ma c'è sulla Gazzetta dello Sport uno sguardo alla finale del destino, così è il titolo che campeggia in apertura. Yamal e Messi, il bagnetto, la coppa, la foto insieme di 19 anni fa, il Barcellona e ora Spagna-Argentina a colpi di genio. C'è anche l'intervista a Kimi Antonelli a Spa, o pianto ma adesso vinco io, la Formula 1 protagonista questo fine settimana col Gran Premio del Belgio.
6: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36, e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
7: Eccolo, Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa! La bontà va condivisa.
8: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
9: Ci sono cose che vorresti tornassero.
10: Come le vacanze.
9: O un bel vantaggio.
10: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
11: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. TV QLED TCL 75 pollici a €499.
12: Expert, gli esperti sempre con voi.
11: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 260 pezzi disponibili.
13: Ufficio, cosa smarrite?
14: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
13: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da €5.400 IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
14: Mi sento già più carico.
13: Info su toyota.it.
15: Ti accompagno, ti aspetto. Ti preparo qualcosa? Ti do una mano. Ti aggiorno appena.
16: A forza di dire ti dimentichi di te. Prova a dire TH Resorts e almeno in vacanza dedicati a te. Relax, energia, natura, mare o montagna. Con TH Resorts vivi la vacanza che ti meriti, perché TH ti conosce. Scopri le esperienze TH Resorts pensate per farti sentire davvero chi sei su thresorts.com o nella tua agenzia di viaggio.
17: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2.000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo €7.650, 36 rate, rata finale €17.056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
18: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
19: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
20: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
19: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
21: Prezzemolo, vorrai fare le attrazioni di Gardaland sotto il cielo stellato? Fino al 6 settembre puoi! Attrazioni, notti sensazionali e lo show finale Gardaland Night Beats fino alle 23!
22: Quindi musica, luci e un gran finale!
21: Sì! Fai serata con noi a Gardaland!
23: Voce generata in AI.
24: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da €16.950 con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da €119. Valore futuro garantito €13.452. Anticipo €3.260. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
25: Kia. Movement that inspires.

0: Nella notte discorso alla nazione di Donald Trump, il presidente americano ha denunciato il sistema elettorale che non soddisfa gli standard di sicurezza e ha annunciato prossime riforme delle urne in vista delle votazioni di medio termine. Poi ha accusato la Cina di violazione di dati e ha esaltato la missione militare in Iran, affermando che gli Stati Uniti stanno vincendo.
1: Torniamo in Italia, tensione tra governo e Colle. Il presidente Mattarella ha richiamato il ministro della giustizia Nordio sulla grazia, Mario Roggero. Gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri dopo una rapina. Al guardasigilli aveva già avviato l'istruttoria per la grazia. Il capo dello Stato ha puntualizzato che gli atti di clemenza sono facoltà esclusiva del presidente della Repubblica.
0: Italia sempre più nella morsa dell'afa, il picco di caldo si raggiungerà domani quando ben 19 città saranno contrassegnate dal bollino rosso di allerta per le ondate di calore da lunedì, fine della terza ondata di calore africano. È tutto per questa edizione. Encore un dimanche, je dis sa chère. Encore un dimanche.

0: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
1: Benvenuti all'appuntamento con le stelle, amici del segno dell'Ariete. Qualcosa di piccolo ma di prezioso vi ricorderà come qualcuno abbia ragione, come forse non vi siate accorti di certe realtà perché troppo veloci e impulsivi. Amici del segno del Toro, la Luna accarezza la vostra Venere, sostenendovi con le sue emozioni, facendovi sentire più forti rispetto a persone o a tempi che vorrebbero imporvi qualcosa. Gemelli, una Luna quadrata vi dice che è tempo di rallentare un po', di smettere di rincorrere obiettivi o ambizioni che non servono, che non hanno alcun senso. Cari Cancro, darete soprattutto importanza alle buone maniere, a quella gentilezza che vale più della premura, più di quelle cose che esigono la fretta e la poca attenzione ai dettagli. Leone, non siate troppo attenti a certi dettagli mentre fate qualcosa, altrimenti il rischio sarà quello di perdere di vista il vero obiettivo, dimenticandovi delle giuste priorità. Vergine, Luna e Venere si riuniscono nel vostro segno, opponendo un secco rifiuto a Marte e alla sua pressione di fare di meglio e di più. Decidete voi come e quando fare. Cari Bilancia, avrete poca voglia di socialità, di trascorrere molto tempo in pubblico e con certe persone. Impegnatevi per rendere il presente poco affollato e per stare un po' da soli. Scorpione, vi troverete a criticare chi forse proclama grandi progetti e ambizioni, senza però poi fare nulla di concreto per ottenere. Qualcuno che difficilmente ascolterà i vostri consigli. Cari Sagittario, avete bisogno di sentire che siete mossi da una certa dolcezza, che i modi siano gentili anche quando sarete invece impazienti di fare e di ottenere quello che volete. Capricorno, qualcuno vi chiede maggiore comprensione, vi domanda un'empatia che dovrete imparare a trovare dentro di voi, scavando tra i sentimenti e tra le pulsioni. Cari Acquario, evitate accuratamente una certa originalità, che nasconde sicuramente l'impazienza, la non voglia di aspettare certe risposte e alcune conferme. Andateci piano. Infine, cari Pesci, ci sono momenti in cui smettere di pensare a se stessi per dedicarsi a chi amiamo. Siate attenti e generosi verso le persone vicine.

0: Ed è estremamente importante però riuscire a staccare e ricaricarsi, perché altrimenti riprendiamo poi a lavorare più stanchi di prima. Di tutto questo se ne è occupata la redazione di Donna Moderna con Liliana Di Donato, caporedattrice, che è collegata con noi. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Eccoci qua.
1: Riuscite a staccare?
2: Seconda domanda.
0: Ma adesso arriviamo al test, amici. Adesso, perché io dico sempre che soprattutto le madri non è che vanno in vacanza, vanno a sclerare da un'altra parte, cioè riportano lo stesso modello di vita e le stesse cose al mare o in montagna o in crociera o in un luogo bellissimo, ma le dinamiche restano le stesse e sarebbero proprio quelle da cui avremo bisogno di staccare. Voi avete fatto un test che questa mattina cerchiamo di fare insieme. Parto, non stacco e torno, mi fa molto ridere anche il titolo che rende proprio l'idea, e dai, proviamo a farlo insieme, no? Abbiamo selezionato, Liliana, un po' di domande,
1: dai
0: proviamo a farle insieme. Dario, parti tu, anche perché è proprio la prima con cui parte il test, vai.
2: Sì, perché praticamente, se mi apre il microfono forse è meglio, praticamente si parte proprio dal primo giorno di vacanza.
0: Sì.
2: Primo giorno di vacanza, ore 9, pronto con l'ombrellone sotto il braccio, alle 9 e un minuto arriva una mail di lavoro. Come ci si dovrebbe comportare in questi casi? Perché voi date, Liliana, un tripla scelta che poi impatterà sul risultato finale.
1: Esatto, allora, la prima, apro la mail. Se è importante, ti viene sempre il dubbio, no? Che sia una questione di vita o di morte. Seconda ipotesi, seconda uscita. Torno in camera dopo la colazione, la leggo ma non rispondo. Terza, non può succedermi perché ho messo il fantastico out of office, ho disattivato le mail e per me la vacanza è sacra.
3: E soprattutto arriva la risposta automatica a chi ti cerca: salve, sono in vacanza. Sappiamo che poi sono sempre personalizzati, anche molto carini in alcuni casi, ma ci sono una serie di attività che facciamo abitualmente anche quando siamo a casa. Ad esempio, domanda numero 6: la prima cosa che fai al mattino quando apri gli occhi, e non è guardare le notifiche sullo smartphone, vero?
1: No, in realtà è proprio la prima uscita del test, quella del controllare le notifiche sullo smartphone, o peggio ancora, controllo come ho dormito, perché tutto nella nostra quotidianità ormai è misurabile e misurato. Seconda uscita, mi fiondo a preparare la colazione per tutti e ripasso mentalmente tutte le cose che ho da fare durante la giornata. Terza uscita, resto ferma qualche minuto, faccio piccoli esercizi di risveglio con le gambe, con le braccia, per affrontare la giornata. Però intanto qui nessuno ha risposto, eh? Voi cosa fate?
0: No, allora, io sì, anche in vacanza guardo i messaggi, sì, ma non perché sono maniaca, perché so che possono arrivare delle comunicazioni importanti.
3: Ah, io leggo i giornali, ma credo che questo, insomma, faccia parte un po' anche di quella che è la deformazione in qualche modo professionale di ognuno di noi, no?
1: Quello, la lettura del giornale per noi che facciamo questo lavoro è difficile da definire.
0: Ma sapete che invece io molte volte in vacanza resto proprio ignara di tutto? E poi magari mi capita che la gente che mi conosce mi chiede un commento: ah, ma hai sentito quella roba là? Dico no, e mi guardano straniti. Dico vabbè, sono in vacanza, la leggo dopo. Io riesco, sono un po' menefreghista.
1: Sei veramente l'esempio da prendere a modello per riuscire a staccare, a superare questa attitudine che abbiamo tutti oltre al multitasking, che è la più grande fregatura della vita. Quando hanno inventato questa parola ci hanno rovinato per sempre. Anche l'overthinking, cioè il pensare costantemente a tutto, paradossalmente il fatto di non riuscire a staccare fa sì che anche l'organizzazione della vacanza diventi un compito, o alza al massimo le aspettative, perché nel momento in cui abbiamo in vacanza il ricaricarci diventa addirittura un altro esercizio da fare, un altro impegno da assolvere, e così diventa difficile
3: complicato.
1: Lavorare come pazzi tutto l'anno e dire poi 2 settimane stacco è abbastanza controproducente.
2: Penso siamo tutti cintura nera di overthinking qui.
1: Sì. Mi sa di sì.
0: Ma secondo, non lo so, non lo so, perché io credo che questa sia una prerogativa.

0: molto femminile. Io mi sono accorta crescendo che la vacanza è diventata una performance, soprattutto se hai figli, deve diventare un'experience per loro. Sta dicendo tutte delle parole che normalmente non userei, ma in questi ambiti ormai si usano, cioè fare delle cose per loro, fare la gita perché così resta il ricordo per i bambini, tutto così, e deve essere tutto perfetto.
1: E la tendenza al perfezionismo, questa sì, è decisamente femminile, sì. Così come l'avere alte aspettative nei nostri confronti. Appunto, se non organizzi la vacanza perfetta per tutta la famiglia, allora sei la famosa madre del genere, no? È un po'
0: chiaro.
1: Quello la fregatura, se facciamo, certo, un discorso appunto di genere e guardiamo soprattutto la vita di noi donne.
2: In realtà, insomma, sì, Liliana, guarda, io direi questo, perché noi abbiamo ovviamente scherzato, abbiamo cercato di fare il test insieme ai nostri ascoltatori, ma diciamo che poi ognuno di noi ha una serie di gradi, no, di capacità o meno di riposare. Allora, su Donna Moderna trovate questo test, fatelo, fateci sapere poi com'è andata. Voi date anche poi una serie di consigli, di strategie, quindi insomma, come sempre, informazioni molto utili. Liliana Di Donato di Donna Moderna, grazie per essere stata insieme a noi, ti auguriamo un buon lavoro.
1: Grazie a voi, anche a voi.
3: Voi state lì, Non Stop News torna tra pochissimo.
4: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
5: Ci sono cose che vorresti tornassero.
6: Come le vacanze.
5: O un bel vantaggio.
6: Esatto! Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
7: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
8: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
7: 13.750 euro?
8: Sì, e in pronta consegna! Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro, salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
9: Ciao patatina!
10: Ciao patatino!
9: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
10: E cioè?
9: Buona, ma non fritta.
10: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
11: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
12: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno!
13: Sono arrivati i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. Make Arthur Glenn Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
14: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
15: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
16: Mi manchi ma domani torno.
17: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
18: Torni sempre al tuo paese.
19: Da Ottica De Menego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
20: In tutti i negozi Ottica De Menego, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
19: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
20: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.

0: Aperti anche domenica 19.
1: Dettagli in negozi su demenego.it.
2: C'è nessuno!
3: Yeah, uno c'è!
2: Facciamo amicizia!
3: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
4: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio. Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

0: Partenope alle 7.51 suona su RTL 102.5 in Nonstop News con lo sguardo che si sposta verso il mondo scuola.
1: Sì, perché la notizia che troviamo praticamente su tutti i quotidiani oggi in prima pagina riguardano i dati Invalsi che misurano le competenze di base italiano, matematica e inglese nelle varie fasi scolastiche dei nostri ragazzi. 2,5 milioni di studenti che si sono sottoposti a queste prove Invalsi che sono uguali in tutta Italia e servono anche per capire un po' com'è la situazione, se c'è un divario tra nord a sud. Situazione disperata soprattutto in matematica alle elementari, alle medie in italiano. Cerchiamo di fare il punto della situazione con il professor Antonio Fundarò, che è docente ma anche redattore di Orizzonte Scuola. Buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno, ben trovati a tutti.
1: Vi siete un po' meravigliati di questi dati oppure ve li aspettavate?
2: No, i dati erano un po' quello che penso tutti ci aspettavamo. Ancora risentiamo della pandemia, sono i dati dei ragazzi che ancora, specialmente per quanto riguarda la scuola secondaria di secondo grado, i ragazzi che hanno vissuto il periodo della pandemia. Ma ce l'aspettavamo perché penso che un dato che nessuno quotidiano stamattina riporti, io stamattina ho visionato un po' la rassegna stampa, mi sono meravigliato del perché nessuno parlasse, credo, dell'elemento

0: più importante di questi dati, cioè che l'INVALSI ha permesso di misurare il crollo della dispersione scolastica. Siamo passati da un 14,5% del 2018 a un 7,3% stimato 2026. Questo in poche parole che vuol dire? Vuol dire che ci sono 520.000 ragazzi in più che si stanno avvicinando al diploma di cosiddetto di maturità. Il primo dato da guardare quindi è significativo, perché quel dato che ci permette anche di dare un senso alle prove. Maggiore è il numero di studenti che è stato recuperato, quindi minore è la dispersione, maggiore è la probabilità che questi
1: Sì.
0: studenti non abbiano quelle competenze che si sono misurate in maniera particolare alla scuola primaria con un dato significativo di un peggioramento delle competenze matematiche e, per quanto riguarda la scuola media, un peggioramento delle competenze linguistico relativamente alla lingua italiana.
1: Ecco, abbiamo fatto un quadro molto ampio e molto chiaro. È vero, sono dati che sono stati commentati con soddisfazione, in qualche modo anche dal governo, proprio questi legati all'abbandono scolastico. Prima però citavamo anche il fatto che queste prove sono standardizzate, cioè si fanno in tutta Italia. Ecco, ci sono delle differenze tra nord, sud, centro, oppure il livello più o meno è uguale ovunque?
0: No, ci sono e il divario comunque è notevolmente diminuito. Quello che mi preme sottolineare è che da un lato sì, abbiamo la dispersione ai minimi storici, dall'altro abbiamo un dato significativo che penso che vada evidenziato, che nonostante le regioni del Mezzogiorno italiano, Calabria, Campania, Sardegna e Sicilia, rimangono i dati peggiori rispetto al nord Italia, il Mezzogiorno cresce e sono dati in miglioramento. E questo ci in maniera particolare cresce il dato relativo alle competenze nella lingua straniera, cioè l'inglese è in costante miglioramento e cresce in misura maggiore rispetto alle aree del centro e del nord Italia. Questo penso che è un dato significativo che dimostra sì che esistono ancora dei divari territoriali, ma che questi divari territoriali si stanno colmando. Un piccolo cenno al fatto che esistono divari territoriali anche all'interno delle regioni italiane del nord Italia. Abbiamo province, alcune province che per esempio hanno dati inferiori rispetto a quello che è il dato regionale. Questo ci permette di ragionare sull'importanza della misurazione che fa INVALSI nella stessa maniera in tutta Italia, che non è una vera e propria misura, è un dato
1: Certo.
0: che ci permette di dare risposte, penso, soddisfacenti a quelle che sono le finalità proprie dell'INVALSI, cioè creare quelle misure, creare quelle strutture per permettere di recuperare questi gap territoriali che sono, credo, quelli più evidenti, che oltre che il gap
1: Certo.
0: che lei ha accennato all'inizio c'è nella matematica. Un po' i giornali stamattina dicono, se titolano matematica siamo messi male, sì, ma circa il 40%
1: Certo. No,
0: che non
1: l'importante
0: raggiunge il
1: appunto
0: livello.
1: è fotografare, è proprio quello che fa l'INVALSI, la situazione appunto riguardo alle
0: Sì.
1: competenze, ma anche alla territorialità e quindi a
0: Sì.
1: eventuali divari. Fotografiamo, però poi cerchiamo anche di porre rimedio laddove vediamo che ci sono delle falle, ma questa è una cosa che non compete a noi. Grazie al professor Antonio Funderò di Orizzonte Scuola, buona giornata.
0: Grazie a voi, una buona giornata, buon ascolto.

0: Martin Smith, arriviamo in chiusura della nostra seconda ora insieme. Non Stop News tra poco aprirà la terza ora con un'ampia parentesi dedicata all'attualità e anche uno sguardo al mondo dello sport e ai mondiali. Prima linea la nostra redazione con Valentina Iannicelli per tutte le ultime notizie.
1: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano, una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
2: Anche a Casapulla, in provincia di Caserta, sono le 8.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona giornata da Valentina Iannicelli, è venerdì 17 luglio. In primo piano il discorso alla nazione del presidente americano Donald Trump. Massimiliano Mantiloni.
5: Donald Trump ha denunciato sconvolgenti vulnerabilità nel sistema elettorale degli Stati Uniti, puntando in particolare il dito contro la Cina. Il sistema elettorale americano è a rischio brogli, Pechino ha rubato dati, ha dichiarato Trump nel suo discorso alla nazione, assicurando che lavorerà per mettere al sicuro le elezioni di mid term di metà mandato di novembre. La Cina ha messo a segno quella che è ritenuta la più vasta violazione dei dati elettorali della storia nel 2020, con la quale ha acquisito illecitamente dati di 220 milioni di elettori statunitensi. Non voleva che Trump vincesse le elezioni, voleva aiutare Biden e ha cercato di fabbricare schede illegali, ha aggiunto il presidente americano. Quindi ha sottolineato: il nostro sistema di voto è debole ed è ben lungi dal soddisfare gli standard di sicurezza, annunciando che la Casa Bianca desecreterà documenti che dimostrano le vulnerabilità del sistema americano. Trump ha criticato le macchine per il conteggio dei voti, puntando anche il dito sulla debolezza dei database per la registrazione degli elettori.
4: Ora la politica, approvata la legge elettorale alla Camera, non senza tensioni. Sentiamo Alberto Ciapparoni.
6: Al termine di 3 giorni di fuoco e non solo per le temperature esterne, centrodestra e governo incassano il primo via libera della Camera dalla legge elettorale, 217 sì al proporzionale con premio, liste bloccate e indicazione del candidato premier. Un voto a scrutinio segreto che per ora fuga i dubbi sulla tenuta della coalizione dopo la sconfitta in aula sulle preferenze, grazie a una cinquantina di franchi tiratori che hanno dato il là a sospetti e accuse reciproche tra alleati. Ora il centrodestra guarda già al prossimo round, l'esame del Senato, e valuta se provare in quel passaggio a reinserire le preferenze. La full immersion di Montecitorio sulla legge elettorale è terminata dopo quasi 72 ore non prive di sorprese e soprattutto di proteste, e che si sono concluse con i cartelli delle opposizioni con scritto «Meloni hai fallito, ora a casa». Ha attaccato la leader PD Schlein, Meloni è stata sfiduciata e non ci mette la faccia, non è stato nemmeno Conte che ha avvertito, non permetteremo di confondere il Quirinale con Colleoppio.
4: La cronaca, la Guardia di Finanza di Roma ha scoperto un articolato sistema di manodopera illecita nel settore della logistica, sono stati individuati oltre 1800 lavoratori irregolari e una frode fiscale basata su fatture false per oltre 35 milioni di euro, sono state denunciate 23 persone e 11 società. Restiamo sempre sulla cronaca, fermato nella notte l'uomo sospettato di essere l'autore dell'omicidio avvenuto ieri.

0: A Collegno nel Torinese si sarebbe trattato di una lite scaturita da questioni di viabilità stradale finita in tragedia. Un pedone di 80 anni è stato accoltellato a morte da un automobilista che poi si è dato alla fuga. Il caldo, oggi le città da bollino rosso saranno 19, Sardegna sulla graticola previsti 46 gradi nel Nuorese, le vittime nelle ultime ore 36 ore, boom di consumi di energia. Adesso il calcio in Italia, si lavora per la scelta del nuovo commissario tecnico della nazionale. Sentiamo Paolo Pacchioni.
1: In Italia si lavora alla nomina del commissario tecnico della nazionale. In questi ultimi giorni è salito il nome di Andrea Pirlo. Gode della stima e dell'amicizia del nuovo direttore tecnico della Federcalcio Paolo Maldini e del suo braccio destro Leonardo. Ma critica e tifosi sono spaccati. Pirlo è stato un grandissimo calciatore ed è anche un uomo intelligente, ma la sua carriera da allenatore fin qui non è stata di altissimo livello. In questa fase per l'Italia non è tempo di scommesse. Al presidente Malagò non dispiacerebbe Roberto Mancini, che se n'è andato in malo modo ma prima aveva vinto un europeo e ha dato un'identità alla nazionale. Le società di Serie A spingono per Antonio Conte, ma le azioni dell'ex tecnico del Napoli al momento sembrano in ribasso.
0: Adesso il meteo e poi il traffico.
2: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
3: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion e puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39/2026. Tag 906%. Salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
4: Previsioni del tempo.
5: Ci colleghiamo con Paolo Corazzon di Trebimeteo. Buongiorno.
6: Buongiorno Barbara, buongiorno a tutti. Dai che questo caldo, non dico che abbia le ore contate, ma si intravede la fine ormai certa. E guarda, sì, Non se ne vedeva l'ora, anche perché in realtà al centro-sud ancora fa particolarmente caldo. Pensa che anche oggi e domani potremo toccare nuovamente 44-45 gradi in Sardegna e Sicilia. No, ma è pazzesco, roba da non uscire di casa.
5: Abbiamo sentito infatti nel notiziario ancora alcune città 19 con il bollino rosso, ma con questo weekend diciamo che si chiude questa fase.
6: Allora, diciamo che si comincia, perché in realtà è proprio graduale la cosa, nel senso che nel weekend il nord comincerà a stare un po' meglio, anche per il passaggio di un po' di temporali, che però anche stamattina presto se ne sono avuti, con anche della grandine tra la Lombardia e il Veneto, quindi sono temporali anche forti. Torna il sole immediatamente al nord oggi in giornata, però appunto il nord non va oltre i 35 gradi, che è già qualcosa. Il centro-sud invece deve aver pazienza, perché lì rinfresca da martedì nell'Italia centrale, mercoledì anche al sud, quindi ancora qualche giorno caldo ci sarà, ma da metà della prossima settimana e per un po' avremo un'estate normale, quindi insomma ancora un po' di teniamo duro, ma non è così lontana la fine, diciamo così.
5: Dai, voilà. Siamo fuori dal tunnel, avrebbe detto Caparezza. Sì. Grazie Paolo Corazzon, a lunedì, ciao.
6: Ciao.
4: Via Radio.
7: Buona giornata da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. La circolazione in aumento sulla rete per effetto del traffico pendolare. Partiamo dalla A14 Bologna-Taranto, dove tra Bologna Borgo Panigale e Bologna San Lazzaro verso Taranto ci sono 2 chilometri di coda per traffico congestionato. Flussi intensi anche sulla A4 Milano-Brescia, siamo tra Pero e Sesto San Giovanni verso Brescia, così come nel senso opposto, quindi verso Torino, tra la tangenziale est e la diramazione di Fiorenzuola. Siamo ora nei pressi della capitale, sulla diramazione di Roma Sud a partire da Torrenova verso il grande raccordo anulare ci sono code per traffico sulla viabilità ordinaria. Anche sul tratto urbano della 24 Roma Teramo registriamo una coda per traffico sulla viabilità ordinaria a partire da Portonaccio verso il centro città. Analoga situazione anche sulla 30 a Caserta Salerno, con 2 chilometri di coda tra Mercato San Severino e il raccordo di Salerno Avellino in direzione di Salerno. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate quindi buon viaggio.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
8: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e

0: H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Provolone Valpadana DOP.
1: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.
2: Eccoci qui, sono le 8:09, buon venerdì mattina, siete su RTL 102.5, la nostra ultima ora insieme qui in Non Stop News.
3: Che sarà ancora ricchissima di ospiti, perché ci sarà spazio ovviamente per lo sport, la cavalcata verso la finale dei mondiali di calcio, ma soprattutto tanta, tanta attualità.
4: E tanta musica, partendo proprio dal Power Hit. Loro sono tornati con il nuovo album uscito il 10 luglio, si intitola Foreign Tongues. Questa è la terza traccia, i Rolling Stones con Jealous Lover.

0: Il nostro Power Hit su RTL 102.5 si intitola Jill's Lover e segna il ritorno dei Rolling Stones.
1: Dobbiamo andare un attimo indietro con la memoria. Era il giorno prima di Ferragosto del 2018. Molti di noi, insomma quasi tutta l'Italia, era in vacanza. Tarda mattinata si diffonde questa notizia: crolla un ponte a Genova. Non si ha ancora nell'immediatezza ovviamente il numero esatto delle vittime, ma ci sono delle immagini incredibili. Poi rimarrà nell'immaginario di tutti quel camioncino di questo supermercato fermo a pochissimi metri dal baratro, e rimase, se non ricordo male, con il motore acceso, per cui poi si sentiva anche il rumore del motore. È arrivata una sentenza ieri, 32 condanne per i morti del Morandi, scrive oggi il Corriere della Sera, 12 anni a Castellucci, la sentenza, gli ex vertici di Aspi, Spea e Ministero dei Trasporti, colpevoli di crollo, omicidio stradale e omicidio colposo, 25 assoluzioni, poi dopo si scoprirà che le vittime saranno 43. Andiamo proprio a Genova con la sindaca Silvia Salis, che è collegata con noi. Buongiorno e benvenuta.
2: Buongiorno a voi.
1: Buongiorno. Lei ieri ha voluto essere in aula alla lettura della sentenza. Perché ha ritenuto di doverlo fare?
2: Beh, perché credo che la sindaca di una città che ha vissuto questo dramma dovesse essere presente a una giornata con un peso storico ma anche emotivo per Genova, ma soprattutto per le famiglie delle persone che hanno perso la vita, delle 43 persone che hanno perso la vita quel 14 agosto del 2018. Ecco, credo che fosse importante che noi come comune fossimo presenti.
3: Torniamo proprio a quella giornata, 14 agosto del 2018. Quali sono le prime istantanee che le tornano in mente e come reagì nell'immediato la città?
2: Vede, chiunque di noi in quel momento iniziò a fare telefonate per sapere se i parenti, gli amici fossero in viaggio, perché comunque, come avete ricordato, era un momento dove tutti stavano partendo, erano in vacanza, quindi le prime ore sono state ore, mi ricordo, di telefonate, e la città era scioccata, lo è stata per molto tempo, e poi per molto tempo ovviamente queste immagini sono rimbalzate in tutto il mondo e anche come un messaggio di cos'è, a cosa porta l'incuria, a cosa porta la non programmazione, a cosa portano le non manutenzioni. Ecco, quindi è stata anche come dire, risvegliarsi da un torpore su un tema che non veniva affrontato. Ecco.
1: Come ha visto, perché poi abbiamo visto successivamente tante interviste ai parenti delle vittime, gli occhi lucidi, qualcuno che diceva sì, sono colpevoli ma hanno abbassato, diciamo così, la richiesta di condanna. Lei in aula come ha visto questi parenti? Sappiamo che li ha incontrati, ha stretto mani e in qualche modo, insomma, c'è stato un contatto tra voi.
2: In questo anno li ho incontrati diverse volte per motivi legati al memoriale, legati appunto ai progetti che abbiamo sul memoriale, e quindi abbiamo avuto modo di conoscerci personalmente. Ho visto delle persone concentrate nell'essere arrivate al giorno in cui avevano delle risposte che aspettavano da anni, un grande dolore molto composto, ma la voglia di avere comunque giustizia. La giustizia e le sentenze non ti ridaranno mai un abbraccio, non ti ridaranno mai le persone che ami e non potranno mai colmare il dolore che hai dentro, però comunque era un punto che loro avevano bisogno di sentire con le loro orecchie, e quindi questo è quello che si è avvertito.
3: Sindaca, lei prima in qualche modo lo ha detto, no? Un tema che ha riportato a quanto è importante avere responsabilità, insomma, questa non fu una fatalità.
2: No, non fu una fatalità, e questo emerge chiaramente dalla sentenza, ma quello che ho detto ieri dopo la sentenza è stato che tragedie come queste dovrebbero portare il paese, lo dico da amministratrice pubblica, a pensare a programmare le manutenzioni, a programmare la messa in sicurezza, non agire sempre sulle emergenze, non agire sempre sui disastri, non agire sempre dopo che sono successe le cose, perché si procrastina sempre, no? Nelle manutenzioni c'è sempre qualcosa che viene prima, invece la messa in sicurezza del paese è fondamentale, lo vediamo poi nei fatti che succedono ogni anno.
1: Sindaca, cosa resta nel 2026 del Ponte Morandi? Parlava del memoriale, ma al di là forse delle cose fisiche che si possono costruire, al di là delle lapidi, c'è un peso emotivo molto forte.
2: Sì, è la consapevolezza di essere comunque in balia degli eventi, in balia delle scelte di altre persone, e quindi questo è sicuramente stato l'elemento di terrore, di

0: paura che, voglio dire, ha accompagnato il grandissimo dolore delle famiglie che hanno perso le persone che amavano e che amano. Ecco, anche l'idea di essere in un paese dove può succederti che sei in autostrada, sei su un ponte che ritieni sicuro, un ponte enorme che pensi essere solido, e questo crolli da un momento all'altro.
1: Abbiamo sentito l'intervento della sindaca di Genova, Silvia Salis, che ci ha raggiunto in diretta. Per questo la ringraziamo, le auguriamo un buon lavoro.
0: Grazie a voi, buon lavoro a voi.
2: Nella notte, il discorso alla nazione di Donald Trump, il presidente americano, ha denunciato il sistema elettorale che non soddisfa gli standard di sicurezza e ha dunque annunciato prossime riforme delle urne in vista delle votazioni di medio termine. Poi ha accusato la Cina di violazione di dati e ha esaltato la missione militare in Iran, affermando che gli Stati Uniti stanno vincendo.
1: E a proposito di Iran, nuova notte di raid. Il centro di comando degli Stati Uniti ha annunciato che si è conclusa la sesta nottata consecutiva di attacchi sul paese colpito. I target militari. Pasdaran hanno comunicato di aver attaccato per rappresaglia una base militare americana in Siria.
2: Chiudiamo con lo sport e il calcio. Il mondiale si prepara a vivere la finale, che sarà Spagna-Argentina e che si giocherà domenica sera. Francia e Inghilterra dovranno invece accontentarsi della finale per il terzo posto, in programma domani su RTL 102.5. Seguiremo tutto nel nostro show in diretta Noi Dire Mondiali. È tutto, adesso c'è la viabilità.
3: Via Radio.
4: Buongiorno da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Circolazione sostenuta sulla rete soprattutto per effetto del traffico pendolare. Partiamo dalla 30 a Caserta Salerno, perché tra Mercato San Severino e raccordo di Salerno Avellino verso Salerno ci sono 3 km di coda per traffico sulla viabilità ordinaria. Analoga situazione con 1 km di coda anche sulla A14 Bologna-Taranto. Siamo tra Bologna-Borgo Panigale, il bivio con la 13 Bologna-Padova in direzione di Taranto. Flussi intensi anche sulla 4 Milano-Brescia, tra Pero e Sesto San Giovanni in direzione di Brescia, così come nel senso opposto, quindi verso Torino, tra Monza e Viale Certosa. Ci spostiamo nei pressi della capitale sulla diramazione di Roma Sud, a partire da Torre Nova verso il grande raccordo anulare. Code per traffico sulla viabilità ordinaria e anche sul tratto urbano della A24 Roma Teramo. Registriamo una coda per traffico sulla viabilità ordinaria a partire da Portonaccio verso il centro città. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
5: Grazie Luca Cacciatore, grazie Autostrade per l'Italia. Amici e amiche accaldati, sappiate che non siete soli, perché lo scorso fine settimana con Wimbledon, con la finalissima, abbiamo visto sugli spalti anche un piccolo George di Windsor, il figlio di William Kate, che aveva il suo ventilatorino portatile.
1: Ma chissà chi ha copiato. Vedete, no, in radiovisione c'è una Barbara Sala con il suo ventilatorino. Facci sentire il rumore.
6: Taser, sì. Si sente basso basso. Amici,
1: ecco la notizia: George guarda No Stop News.
6: Ha copiato, si è comprato il ventilatorino uguale al mio. Paro paro.
7: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
8: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
10: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax.
11: Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo.
10: OVS, love people, not labels.
12: Voce generata in AI.
13: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Quest'estate il grande cinema è per tutti.
12: dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
16: Via, via!
15: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi lo zaino Jordan HBR a soli 39,90 euro, colori assortiti. Scopri di più nel catalogo in punto vendita.
17: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
18: Nen. La senti?
19: Nen.
18: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
19: Nen.
18: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
20: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Smartphone Xiaomi Redmi Note 15 512 giga a 249,90 euro.
18: Expert, gli esperti sempre con voi.
20: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 1000 pezzi disponibili.
21: Yuhu! C'è nessuno?
22: Yeah! Uno c'è!
21: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
22: Piacere! Calciolone!
21: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
22: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
23: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
24: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Kona GPL, tua in 35 rate da 139 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.463 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,32%. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.

0: Sentito la Mercy, il disco di The Blessed Madonna qui su RTL 102.5, 8:28, buon venerdì mattina, state ascoltando Non Stop News.
1: E prima stavamo parlando insieme agli amici di Donna Moderna di come possiamo rilassarci quando siamo in vacanza. Ecco, in realtà adesso ci sono delle proposte per cercare di aiutarci a rilassarci un pochino di più anche quando siamo sul posto di lavoro.
2: Eh sì, perché magari mentre siamo sul posto di lavoro pensiamo a tutte le cose che ci tocca fare quando torniamo a casa, o meglio anche di quelle cose che ci toccherebbero in quel momento in cui siamo al lavoro. Per esempio, abbiamo il cane in pensione o all'asilo, a scuola, come si suol dire in questi casi, e abbiamo sempre il pensiero. Ebbene, secondo una recente indagine europea che ha coinvolto tantissime persone, un lavoratore europeo su due sarebbe disposto a cambiare azienda per portare il proprio animale in ufficio. Ci sono picchi del 65% tra Romania, 64% della Grecia, con l'Italia che si posiziona, diciamo, al centro di questa classifica. Il 54% degli italiani direbbe: sì, accetto quest'altro posto di lavoro se mi permette di portare il cane o il gatto in azienda.
1: Sì, leggevo che tra le motivazioni si parla all'81% della così idea che la presenza di un animale domestico possa rendere l'ambiente poi più rilassante per tutti. Potremmo dire un po' la pet therapy, ecco.
2: Beh sì, se forse in tante aziende servirebbe un po' per respirare un'aria diversa, un'aria più tranquilla, più rilassata, che magari ecco le possono portare anche i capi, che sono loro che poi incidono sugli equilibri aziendali. Pensiamoci, cari aziende, pensiamoci.
0: Tensione tra governo e Colle. Il presidente Mattarella ha richiamato il ministro della giustizia Nordio sulla grazia, Mario Roggero, gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri dopo una rapina. Il guardasigilli aveva già avviato l'istruttoria per la grazia. Il capo dello Stato ha puntualizzato che gli atti di clemenza sono facoltà esclusiva del presidente della Repubblica.
1: Il presidente Trump, durante il suo discorso alla nazione nella notte italiana, ha attaccato le emittenti NBC ed ABC che hanno deciso di non trasmettere il suo intervento sull'insicurezza, ha detto, del sistema elettorale americano. Secondo il tycoon, sanno quanto è corrotto il sistema e sono parte del complotto. Trump ha quindi minacciato di revocargli le licenze.
0: È stato fermato nella notte l'uomo sospettato di essere l'autore dell'omicidio avvenuto ieri a Collegno, nel torinese. Si tratterebbe di una lite scaturita da questioni di viabilità stradale finite in tragedia. Un pedone ottantenne è stato accoltellato a morte da un automobilista che poi si è dato alla fuga.

0: speciale mondiale.
1: Ebbene sì, siamo arrivati alla resa dei conti di un mondiale, quello tra Stati Uniti, Messico e Canada, che abbiamo seguito con il nostro speciale Noi Dire Mondiali, grazie alla nostra squadra di giornalisti. Un tour de force che culminerà nella serata di domenica, nella finalissima tra Argentina e Spagna. Come sono arrivate le due squadre a questo traguardo lo chiediamo al nostro Paolo Pacchioni. Buongiorno Paolo.
2: Sì, buongiorno. Spagna e Argentina non hanno giocato un mondiale perfetto, ma si sono meritate la finale superando momenti di difficoltà e giocando meglio delle avversarie in semifinale. La Spagna è in crescita e forse ha avuto un calendario un pochino più difficile, il che insomma l'ha formata un po' di più. L'Argentina è comunque la classica squadra che non molla mai, lo ha dimostrato con le rimonte, con le partite vinte nei minuti finali. Gli spagnoli hanno blindato la difesa, hanno subito soltanto un gol in tutto il mondiale e hanno confermato di avere grande tecnica, grande pulizia e qualità nel palleggio. Gli argentini mettono sul piatto la garra, la grinta e soprattutto un Lionel Messi che ha 39 anni e ancora protagonista. Messi che domenica sera sarà probabilmente chiamato a una sfida generazionale con Yamal.
3: È vero, grazie Paolo Pacchioni. Allora noi approfondiamo proprio questo confronto che sta facendo molto discutere anche sui social tra Messi e Yamal. Dietro c'è una bella storia, vero Nicolò Pompei? Buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti. Sì, è davvero un incontro generazionale, uno scontro generazionale. Lamine Yamal, 19 anni, Lionel Messi, 39 anni. Lionel Messi che ha scritto la storia del Barcellona, Lamine Yamal che ha appena iniziato a scriverla, lui che indossa la 10 del Barcellona, quella che Messi ha indossato per una vita intera. Le loro storie però si incrociano nel 2007 per una casualità assurda. È veramente andata virale nuovamente questa foto di Messi nel 2007 che fa il bagnetto in una vasca azzurra a Yamal che ha appena 7 mesi. Siamo nel 2007, appunto, ci troviamo a Mataró in provincia di Barcellona dove risiedeva la famiglia di Yamal. L'UNICEF insieme al Barcellona decide di organizzare una lotteria che avrebbe permesso ad alcune famiglie di far fare una foto ai loro bambini con un calciatore del Barcellona. La famiglia di Yamal vince questo concorso, questa estrazione, e portano il piccolo Lamine di 7 mesi al Camp Nou per scattare appunto una foto che è definitivamente passata alla storia. Messi e Yamal, 19 anni dopo, avversari in finale mondiale. È davvero una storia incredibile e non vediamo l'ora di assistere a questo scontro generazionale che può regalarci davvero delle grandi sorprese. È tutto, ciao!
5: Grazie Nicolò Pompei, vedi che a volte il destino sembra già scritto, chi l'avrebbe mai detto, è una storia davvero pazzesca. Prima di salutarci, punto della situazione anche per quanto riguarda la nazionale italiana, perché da noi si discute per la scelta del nuovo commissario tecnico. La situazione la chiediamo a Tommaso Angelini, buongiorno!
6: Buongiorno a tutti, il tema del nuovo commissario tecnico continua a far discutere soprattutto mentre scorrono le immagini di un mondiale che per la terza edizione consecutiva l'Italia sta guardando da casa. Dopo la nomina di Paolo Maldini come direttore tecnico in molti si aspettavano un nome capace di riaccendere entusiasmo e fiducia, invece nelle ultime ore l'ipotesi che sta prendendo quota è quella di Andrea Pirlo. Da calciatore il suo valore è sicuramente fuori discussione, campione del mondo del 2006 e simbolo del calcio italiano. Da allenatore però il percorso è stato molto più complicato, l'esperienza alla Juventus

Juventus è durata una sola stagione, poi la parentesi in Turchia con il Karagümrük, alla Sampdoria conclusa con l'esonero e oggi negli Emirati Arabi con lo United FC. Un curriculum che almeno per il

0: Buona giornata.
1: Questo appuntamento è stato presentato da BMW Serie 1.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
4: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion e puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39/2026. Tag 906%. Salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
5: Passa Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
6: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, macchina per sottovuoto a 14,99€ e cuscino memory rinfrescante a 19,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAECO. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
8: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo, come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
10: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il succoso San Benedetto Ace o Ananas Fusion, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
12: Aspetto, ti leggo ancora una storia.
13: A forza di dire ti dimentichi di te. Prova a dire TH Resorts e almeno in vacanza dedicati a te. Relax, energia, natura, mare o montagna. Con TH Resorts vivi la vacanza che ti meriti, perché TH ti conosce. Scopri le esperienze TH Resorts pensate per farti sentire davvero chi sei su thresorts.com o nella tua agenzia di viaggio.

0: 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrate a zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
2: Via Mare, informazioni per chi naviga, in collaborazione con la Guardia Costiera.
3: Buongiorno a tutti gli ascoltatori della Guardia Costiera, bentornati all'appuntamento di

0: con i consigli per vivere il mare e i laghi in sicurezza. Prima di prendere il mare con la vostra unità da diporto, controllate le attrezzature di sicurezza e le dotazioni di bordo, in relazione alla navigazione da svolgere e al numero delle persone presenti a bordo. In caso di emergenza in mare, contattate la Guardia Costiera al numero 1530 oppure il numero unico di emergenza 112, dove il servizio è attivo. Per oggi è tutto. Buone vacanze dalla Guardia Costiera.
1: Via mare, www.guardiacostiera.it. Per le emergenze telefona al 1530. Via mare è stato presentato da Noah.
2: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
3: Senza conservanti, naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Hummus Noah, fatto con amore.

0: Notte di nuovi raid sull'Iran. Il centro di comando degli Stati Uniti ha annunciato che si è conclusa la sesta nottata consecutiva di attacchi sul paese medio orientale. Colpiti i target militari, i Pasdaran hanno comunicato di aver attaccato per rappresaglia una base militare americana in Siria.
1: Il presidente Trump, durante il suo discorso alla nazione, ha attaccato le emittenti NBC ed ABC che hanno deciso di non trasmettere il suo intervento, ha detto, sull'insicurezza del sistema elettorale americano. Secondo il tycoon, sanno quanto è corrotto il sistema e sono parte del complotto, ha quindi minacciato di revocargli le licenze.
0: La Guardia di Finanza di Roma ha scoperto un sistema di manodopera illecita nel settore della logistica. Sono stati individuati oltre 1.800 lavoratori irregolari e una frode fiscale basata su fatture false per oltre 35 milioni di euro, con evasione superiore ai 10 milioni, denunciate 23 persone e 11 società.
2: Queste le principali notizie, tra poco appuntamento con la nostra redazione per aggiornamenti in tempo reale. Ultima parte di Nonstop News, che è come sempre dedicata all'attualità, e oggi il commento arriva con il direttore dell'agenzia ANSA, Luigi Conto. Buongiorno e ben arrivato, direttore.
3: Buongiorno a tutti, eccoci.
1: Buongiorno, e allora l'abbiamo sentito anche nelle notizie in breve, non possiamo che partire dal discorso che Donald Trump ha tenuto nella notte italiana. Qui sentivamo che ha attaccato anche i giornalisti, ma non solo, perché forse l'attacco più consistente stavolta è stato alla Cina, che è stata accusata anche di aver violato i dati nelle elezioni del 2020. Poi insomma si è parlato di fragilità del sistema elettorale. Insomma, Trump sta mettendo, come si dice, le mani avanti rispetto alle elezioni di midterm?
3: Beh sì, mi pare evidente, questo lo ha fatto da subito, lo ha fatto già da quando è stato sconfitto la prima volta, e non ha voluto accettare la sconfitta dicendo che era dovuta ai brogli che nessuno ha mai provato in tutti i processi e i ricorsi che sono stati fatti. E adesso, visto che siamo di fronte al midterm e poi comunque tra 2 anni e 9 elezioni con i sondaggi che lo danno in forte declino, insiste su questo tema, pensando così di prendere sempre la sua base, di compattarla, di fargli capire che c'è un grande nemico mondiale, che in questo caso è la Cina, in altri casi erano i comunisti o i democratici, da fronteggiare. È una tattica che conosciamo, bisogna vedere se anche questa volta gli americani gli crederanno.
0: Direttore, ci sono tantissime notizie veramente oggi da commentare, le riproponete anche voi nella home page di ansa.it. Ad esempio il richiamo del Presidente della Repubblica Mattarella al Ministro Nordio a proposito della grazia a Roggero. Mattarella richiamo Nordio, questo scrivono un po' tutti i giornali, e a proposito della grazia concessa a questo gioielliere che ha ucciso 2 rapinatori dopo la rapina. Al di là della vicenda, che è estremamente complessa e divisiva, c'è questa condanna, ma Mattarella ha dovuto ricordare che le grazie le può concedere solo lui.
3: Ma certo, le può concedere solo due. È veramente sorprendente che il giorno stesso, con il condannato che ancora non è entrato in carcere e i giudici che ancora non hanno pubblicato le motivazioni di questa decisione, si avvii la procedura di una grazia che appunto spetta al capo dello Stato. Un conto è dire ci vorrebbe la grazia, fare una battaglia per la grazia come hanno fatto le forze politiche, e nel loro diritto raccogliere le firme. Un altro è tirare per la giacchetta il Presidente della Repubblica per un potere che è esclusivamente suo e che comunque ha delle procedure anche per il capo dello Stato. La grazia è un percorso lungo, un percorso che prevede il ravvedimento, che prevede una valutazione del giudice di sorveglianza che ancora non esiste perché appunto non è neanche entrato in prigione. Insomma, mi è sembrato un incidente grave, soprattutto perché può creare un precedente. Non esiste la grazia come quarto grado di giustizia. Non è che il Presidente della Repubblica è l'imperatore che può decidere di graziare una persona perché una sentenza è sbagliata. E questo non può esistere nel nostro ordinamento, significherebbe squassare la Costituzione e rendere non più autonoma la magistratura. La magistratura può sbagliare, ma certamente né il Presidente della Repubblica né la politica possono correggere una sentenza, possono fare leggi diverse. Per esempio possono cambiare la legge sulla legittima difesa, che attualmente prevede che la legittima difesa sia soltanto per chi è sotto una grave minaccia diretta dentro la propria casa, non fuori inseguendo le persone. Il caso è complesso e divisivo, ma le leggi, le norme sono chiare. Quindi calma tutti, manteniamo la nostra giurisdizione ordinata, perché se noi andiamo a fare la giustizia per emozione, per senso politico, schieramento politico, qui diventerebbe una situazione totalmente ingestibile. Quindi benissimo che chi vuole faccia le sue campagne, ma gli atti spettano al capo dello Stato, le valutazioni al capo dello Stato, e tutto questo va rispettato.
1: E la sensazione è che ci saranno altri sviluppi, insomma, lì vedremo. Luigi Contu, sì, direttore dell'ANSA. Stiamo ancora sulla politica, perché in queste ore abbiamo visto anche il primo via libera alla nuova legge elettorale. Le opposizioni non hanno fatto altro che dire che la maggioranza è divisa. È così?
3: Beh, la maggioranza si è divisa su un paio di punti molto significativi, cioè sulle preferenze, diciamo, non rispettando l'appello di Giorgia Meloni, che appunto voleva introdurle, questo emendamento famoso che è stato respinto a scrutinio segreto, e poi si è divisa quando Fratelli d'Italia ha deciso di votare un emendamento simile presentato da Vannacci. Gli altri della maggioranza non l'hanno seguita, quindi è una spaccatura politica importante su un tema molto delicato. Dopodiché la maggioranza si è anche ricompattata invece sull'insieme della legge così come era stata presentata, al di là degli emendamenti, e quindi siamo di fronte a una di quelle crisi sismiche, diciamo, che spesso succedono e che spesso succedono in prossimità delle elezioni, e soprattutto quando si vanno a scegliere le norme elettorali, che dalle quali poi dipendono la sorte dei parlamentari, che credo a questo punto sia stata superata. Certo, resta un forte problema per il centrodestra, anche perché ha la spina nel fianco di Vannacci, che come vedete tutte queste cose di cui stiamo parlando sono anche il risultato della sua concorrenza da destra, che è molto fastidiosa per il centrodestra e in particolare per Giorgia Meloni.
0: Direttore, prima di salutarci, un veloce passaggio. Ne abbiamo già parlato prima con la sindaca di Genova, Silvia Salis. La sentenza del Ponte Morandi, 32 condanne, 25 assolti. Anche qui non sono ancora uscite le motivazioni della sentenza. Le famiglie delle vittime dicono che è stata fatta giustizia, ma la ferita resta. È stata fatta giustizia?
3: Beh, è stata fatta. È sempre, sempre un dispiacere giudicare una condanna di persone, ma purtroppo nel corso del dibattimento è stato chiaro che ci sono stati allarmi ignorati scientemente, volutamente, decisioni non prese scientemente, volutamente. È un caso diverso da quello che ha portato in prigione Moretti dell'FS, che non aveva avuto questa cognizione. I vertici avevano saputo, c'erano stati dei dibattiti sulla stabilità di quel ponte, quindi credo che le condanne fossero inevitabili, e quindi in questo caso chi ha sbagliato ha pagato.
1: Il direttore dell'ANSA, Luigi Contu, grazie per essere stato insieme a noi, un buon lavoro a lei e tutta la redazione.
3: Buona giornata a tutti, grazie a voi.
4: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
5: La più bella musica di sempre.
4: Interagisce con te.
5: La più bella di sempre.
4: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Dall'attualità, come sempre, passiamo alla musica che ci sblocca ricordi. Tra poco arriverà la famiglia giù al nord. Prima torniamo al 1969, quando Patti Pravo portò al successo questa canzone scritta da Mogol e Battisti. Il titolo: Il Paradiso.

0: Il paradiso, Patti Bravo, a chiudere le nostre 3 ore di Non Stop News in questo venerdì 17 luglio.
1: Grazie a tutti voi che ci avete fatto compagnia anche oggi, grazie a tutti i nostri ospiti, grazie ai nostri registi a Milano, Ricchi Aristarco e Più Ingegno, a Roma, Andy Ceccarelli.
0: E grazie alla nostra condottiera Barbara Sala.
2: Amici, grazie a Ludovica Marafini.
1: Grazie a Dario Vagacore.
0: Grazie a voi per essere stati con noi. Arrivano anche altri ringraziamenti.
1: Eh sì, ringraziamo Exquisa che con il suo formaggio spalmabile fresco cremoso ci offre tutto il gusto del buon latte fresco.
0: Naturale e genuino, il fresco cremoso Exquisa è senza conservanti e senza OGM. È buonissimo da solo e perfetto e versatile per tante ricette sfiziose.
2: E le trovate tutte su exquisa.it. Exquisa, la bontà va condivisa. Arriva la famiglia, adesso divertitevi con RTL 102.5 e Non Stop News torna domani puntuale alle 6. Ciao!
1: Ciao!
2: Anche a Gordona, in provincia di Sondrio, pochi secondi alle 9.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona giornata da Valentina Iannicelli, è venerdì 17 luglio. In primo piano le frizioni tra il ministro della giustizia Nordio e il Quirinale sulla grazia a Roggero, il gioielliere condannato per duplice omicidio. Ascoltiamo Raffaella Coppola.
5: A quella proposta politica del centrodestra di chiedere la grazia per Mario Roggero, per la quale si è subito attivato con un'istruttoria il ministro della giustizia Carlo Nordio, il Quirinale ha reagito convocando lo stesso guardasigilli, a cui il capo dello Stato Sergio Mattarella ha puntualizzato che la questione della concessione dell'atto di clemenza è esclusiva prerogativa costituzionale del Presidente della Repubblica. Il Movimento 5 Stelle ha criticato duramente Nordio che, si legge in una nota, esce dal Quirinale dopo aver ricevuto una sonora lezione di Costituzione dal Presidente della Repubblica. Ma dalla maggioranza Salvini ha rilanciato, pronto a tutto, anche a candidare Roggero per aiutare lui e la sua famiglia.
4: Nella notte il discorso alla nazione del presidente americano Donald Trump, nel quale il tycoon ha accusato la Cina di aver rubato 220 milioni di dati di elettori americani, compromettendo la sicurezza delle votazioni. Secondo gli analisti, uno stratagemma per contestare la legalità delle elezioni di midterm di novembre in caso di sconfitta. E ora la cronaca: fermato nella notte l'uomo sospettato dell'omicidio avvenuto ieri a Collegno, nel Torinese. Si sarebbe trattato di una lite scaturita da questioni di viabilità stradale finita in tragedia. Un pedone ottantenne è stato accoltellato a morte da un automobilista che poi si è dato alla fuga. Incidente in Perù, almeno 14 persone sono morte, un furgone del trasporto pubblico è uscito di strada precipitando in un profondo burrone mentre percorreva l'autostrada. Calcio, il mondiale si prepara al suo atto conclusivo, domenica sera la finale. Ascoltiamo Paolo Pacchioni.
6: Quella tra Spagna e Argentina è una sfida quasi inedita. Dopodomani si giocheranno il tetto del mondo nella finale nel New Jersey. Sarà confronto generazionale tra il 39enne Messi e il 19enne Yamal, con l'argentino che fin qui ha inciso decisamente di più. Ma non conteranno solo i singoli, anche il collettivo avrà un ruolo importante. La tecnica degli spagnoli contro la garra degli argentini. De La Fuente ha anche blindato la difesa. Scaloni ha modellato un gruppo molto unito. La Spagna è in crescita e ha già battuto avversari difficili, ma l'Argentina è squadra che non molla mai.
4: Ora diamo uno sguardo all'apertura della borsa. FTSE MIB negativo, segna meno 0,80% a pochi minuti dall'avvio degli scambi. È tutto.
3: Previsioni del tempo.
7: Bentrovati da Emma Parigi, una giornata di venerdì 17 luglio sulla nostra penisola con ancora caldo intenso e bollente soprattutto nelle zone interne del centro-sud, anche delle isole maggiori, con temperature massime elevate, prossime anche superiori ai 40 gradi e con alto livello di umidità, ma si fa sentire ovunque. Il tempo è per lo più asciutto ed assolato, ma rovesci e temporali torneranno a presentarsi su Alpi e Prealpi, solo occasionalmente sull'Alta Valpadana. Dettagli sull'app Trevi Meteo.
3: Via Radio.
8: Bentrovati da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. La circolazione è ancora sostenuta a quest'ora sulla rete. Partiamo dalla 30 a Caserta Salerno, perché tra Mercato San Severino e raccordo di Salerno Avellino verso Salerno abbiamo 4 km di coda per traffico sulla viabilità ordinaria. E poi invece sulla 14 Bologna-Taranto, tra Bologna Borgo Panigale e il bivio con la 13 Bologna-Padova verso Taranto, sono 4 km di coda per traffico congestionato. Spostandoci anche sulla 1 Milano-Napoli, tra la tangenziale ovest ovest e Milano sud verso Bologna, 2 i chilometri di coda per traffico congestionato. Flussi intensi sulla 4 Milano-Brescia, tra Pero e Sesto San Giovanni in direzione di Brescia, così come nel senso opposto, quindi verso Torino, tra Monza e Viale Certosa. E poi sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo registriamo una coda per traffico sulla viabilità ordinaria a partire da Portonaccio in direzione del centro città. Da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. L'estate addosso, la musica nel cuore. Dal 27 luglio RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in diretta.

0: 1025 Play.
1: Rieccoci, buongiorno. Buona mattinata, buon venerdì. Ah, è venerdì 17, Ricky. Occhio.
2: Sì, sì, è attenzione. Nervoso oggi, Ricky, stai attento.
1: Attento,
2: eh.
1: No. Attento al dito.
2: Attento
1: vai,
2: tu.
1: Clicca. Vai. We are family.
2: Come on. Manu, Luca, Sara, Jane, Anna.
1: Julie. Come non ha?
2: No. No,
3: venerdì 17 è stato fatale.
4: Venerdì 17.
3: Spiace.
2: Sì, ma non ci crede nessuno al venerdì 17. Può succedere. No, Ricky ci crede un po'. Sì, sì, può succedere, sì. Invece, appunto, come è capitato a Giulia. Sai, questo periodo, no? Viene
1: so.
2: Giù magari la rovesciata d'acqua.
3: Giovedì sera fai aperitivo. Poi piove proprio durante l'aperitivo.
2: No. Allora, 85 gradi. Poi dopo piove. Sei in motorino. Una frescata, certo. Una cosa è facile.
1: Ma io l'ho vista a Ciampino che andava Ibiza, Giulia, ve lo dico.
2: Ciampino. Scusate, un saluto anche al nostro Ricky Aristarco che questa notte ha subito la macchina bozzata per via della grandine.
1: Tanto guarda.
2: Vetro spaccato, parabrezza.
1: Sicuramente è assicurato.
4: Certo, ma figura.
2: Allora, dice delle cose che non possiamo ripetere alla radio, a prescindere dall'assicurazione, Emanuele.
4: Allora è venerdì 17, allora è vero.
2: Mannaggia, non so.
1: Quindi la domanda dell'autore è: credete a venerdì 17 a sto punto?
4: Sono le 9 adesso.
3: Avete storie divertenti da raccontarci legate al venerdì 17?
2: Sì, sì. Sai che risate con la macchina tutta rotta, sai che risate, vero?
4: No. Magari aiuta una cosa in particolare.
2: Dai,
1: cosa
2: vai.
1: Aiuta?
4: Well, it's Friday, thank God it's Friday. Yeah!
2: Oh, e intanto 378-378-1025 per i vostri messaggi vocali.
3: E allora, con i saluti iniziali, noi arriviamo a salutare anche Eurospin e i suoi 1300 punti vendita in Italia.
2: Vabbè, io ve lo dico da giorni, da quando vado da Eurospin ho capito che certe scoperte ti cambiano la spesa, perché da Eurospin la convenienza incontra la qualità ogni giorno.
4: È vero, i prodotti a marchio sono ottimi e quelli della gastronomia sempre freschissimi. Da Eurospin,
5: la spesa intelligente!
2: Oh, okay. Via, possiamo andare. Vuoi annunciare la canzone, Emanuele? Vai.
1: Sì, anche perché è la nuova di Achille Romano. E quindi, insomma, Achille Lauro, novità. Andiamo.

0: l'amico di Luca Viscardi, Bruno Mars, su
1: grande, grandissimo
0: 102.5. Come sai, concerto che... voto del concerto
1: 10 e mezzo. Sai che mamma è mia. Il secondo artista più ascoltato al mondo in questo momento, subito dopo Michael Jackson, tra l'altro, che incredibilmente in questo momento è il numero uno.
2: Cosa ha detto di Milano? È piaciuta
1: tanto. Poi sai che è uscito con la vespetta giocattolo, a un certo punto sul palco, con anche una sciarpa dell'Italia, mentre Anderson Paak, quando hanno cantato insieme con i Silk Sonic, è uscito con uno spritz gigante. Aveva un bicchiere di spritz. Allora, la boccia dello spritz era da mezzo litro più o meno. Dicevo, quella dovrebbe essere la dimensione che ogni bar fornisce.
2: Non dire queste cose a quest'ora della mattina, che è venerdì. Poi uno approfitta, che dice così comincio il weekend lungo.
0: Sentite, weekend lungo, volevo leggerlo. Primo esodo delle vacanze. Grazie.
1: Ciao amici, buon viaggio.
0: Una media di, da adesso in avanti, fino a dopo Ferragosto, di 9 milioni di auto che ogni giorno andranno sulle nostre strade. Una media.
2: Per tutta l'estate.
3: Sono i numeri di ascoltatori, sono 9 milioni.
2: Tra l'altro dici una cosa, bravo Emanuele, una cosa corretta, nel senso che avendo una letta. Perché l'auto è il mezzo preferito, dalle ricerche che ci sono, fra gli italiani, che resteremo soprattutto in Italia, con delle capatine per qualcuno in Spagna, in Francia, quindi vicini, e i viaggi a lungo raggio sono un po' più limitati, scese tantissimo anche le partenze per gli Stati Uniti.
1: Ecco, tra l'altro, attenzione ai treni, perché nelle prossime settimane c'è un altro periodo che dura una decina di giorni in cui viene cambiato il percorso.
0: Sì. Non mi dire che sono ritardi.
1: Sì, Roma-Milano per dei lavori, insomma, vengono deviati i percorsi, quindi ancora per qualche giorno.
2: Periodo di lavori. Diciamo anche che in generale però va forte il mese di luglio con settembre, quindi sempre meno italiani partono ad agosto. Addirittura luglio e settembre le prenotazioni sono intorno ai 16 milioni di italiani, che pare.
0: Ma tu se mette nei giornali tutto questo per dire cosa? Cioè, la buona notizia dov'è?
2: La che buona notizia sta nel fatto che magari con un po' di fatica comunque si parte e si cerca di rilassarsi un po'.
3: E magari puoi scegliere il periodo, questo è una gran fortuna.
0: E questa è la colonna sonora, amici!

0: Cesare Cremonini 923, buon venerdì su RTL 102.5 con Jay, una canzone che ti volevamo dedicare.
1: I love you too. I love you.
0: Va bene, segnatevi questa data, ne parliamo da giorni. Sì. 2 settembre all'Arena di Verona torna il Future Hits Live e quest'anno, insomma, la line up è davvero super.
1: Tutti sullo stesso unico palco: Tedua, Anna, RD5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, un cast pazzesco e la lista è ancora lunghissima. Ci saranno anche Tony Petoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara Samurai J.
2: E ancora Angelina Mango, Bresce, Merche Cremon, Baby K, LDH, Seven, Erissima Serpe, San Giovanni, Nath, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Neiro, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici.
1: E allora i biglietti per la Future Hits Live 2026, dove, quando, come? Dai, dite.
2: Allora, il 2 settembre all'Arena di Verona, per i biglietti volano, le prevendite sono già aperte su ticketone.it.
1: Oh, perfetto. Soprattutto ad agosto si andava in vacanza una volta, mo sempre di meno, signora mia, e quindi le aziende forse rimangono anche più aperte ad agosto, non lo so. La durata del viaggio in media è 11 giorni. Ma io sono curiosa di capire se è vero quello che stiamo dicendo.
2: Sì, visto anche che... il mio viaggio 11 giorni, tra un autogrill e l'altro, e la pipì, il panino.
1: È una questione di soldi? Anche Jay, anche, diciamo che il fattore economico conta, certo, tantissimo.
2: Ah, ma tutta la vacanza tu dici 11 sì, giorni? Sì. Ah no, io intendevo il viaggio proprio.
1: No. Tutta la vacanza. Allora, quindi cosa vogliamo sapere? Uno, quando andate in vacanza, esatto, e per quanto, sì, tempo? E magari con chi? Con chi? Vogliamo sapere
0: poi,
1: con chi?
0: Siete single? Non lo so.
2: E poi quante volte avete tentato di lasciare vostro marito e vostra moglie all'autogrill ed è andata male?
1: Ma non c'entra.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante. Qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
4: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
5: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
6: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259€ al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870€, maxi rata 19.869€. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
7: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno!
8: Sono arrivati i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
9: Rientro a scuola, ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi lo zaino Jordan HBR a soli 39,90€, colori assortiti. Scopri di più nel catalogo in punto vendita.
11: Dopo il doppio sold out a San Siro, a febbraio 2027 si torna a ballare. Gabri Ponte presenta Circotron, The Dance Show, il rivoluzionario tour che unisce tutte le hit dance del DJ italiano numero uno al mondo all'arte del circo del futuro. A Bologna, Torino, Roma e Milano. Info e biglietti su livenation.it. RTL 102.5. Very normal people.
12: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Notebook Acer con processore Intel Ultra 5 a €549.
13: Expert, gli esperti sempre con voi.
12: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 550 pezzi disponibili.
14: Non voglio essere fritto!
15: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
14: E gli altri?
15: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
16: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
17: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
18: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da €15.950. Vai su Ford.it.
10: 1000, 1000 e ancora 1000. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Elodie 934, buongiorno la famiglia e buona mattinata anche a tanti di voi che mandano i vocali. Ricuz, vai.
1: Ciao ragazzi. Ciao. Io sono sposata e ho due figlie grandi. Quest'anno vado in ferie da sola 11 giorni, 12, e rigorosamente a luglio, ma sono 30 anni che andiamo a luglio noi come famiglia, e devo dire che abbiamo sempre trovato un bellissimo tempo, spero per quest'anno. Ciao ciao.
2: Però sì, c'è anche quel tema, perché poi ad agosto sempre di più ballerino, no?
3: In però genere. Da sola in vacanze. Mm. Sono sposata, due figlie grandi, ma vado da sola. Il marito rimane chiuso in frigorifero.
2: Perché non ne può più. Lei non ne può più. Questo.
0: Vi faccio notare che di tutto il vocale di Scaddi ha solo sottolineato che va da sola.
4: Beh, sarà lì a lavorare, a casa a lavorare, no?
2: Adesso sta lavorando. Poi
0: ma
2: allora
0: sono affari loro, ma andiamo avanti.
2: Io un po' la invidio, devo dire.
4: Qualcuno
2: la
4: deve portare il pane a casa.
3: Altro messaggio, vai.
5: C'è RTL, sono Matteo e mi sto dirigendo verso Cattolica con tutta la mia famiglia. Molto
0: adesso
5: grande.
0: Si va a Cattolica. A Cattolica sono andato anch'io quando ero piccolo. Dire, sì. Posti ottimi dove passare le vacanze.
2: Eh beh, sì, insomma, sì, l'Emilia Romagna, tutta. Insomma, poi tanti servizi, accoglienza, è veramente un bel posto.
3: Sì. Bello.
2: Altri messaggi che sono arrivati riguardano, per esempio, Leandro, che invece, vedi, così dalla Versilia, lui dice: io vado a gennaio, settimana Gran Canaria. Quindi, allora, un'altra
3: Marisa serie. Dice: io e mio marito partiamo da soli per la prima volta, figlio a casa.
2: Sì.
3: Il che vuol dire che il figlio chiamerà 27 volte per sapere dov'è la pasta, no. Dov'è questo.
4: Beh, no, meglio chiamare che non chiamare.
2: Sì. Bah, secondo me farà festa il figlio. Vedi che trovano la casa rasata al suolo. Sì, a suolo.
0: Secondo me il figlio si diverte.
3: Volete che vi racconti del figlio dei miei vicini mentre loro sono via?
4: No, meglio di no.
0: Voglio sapere.
3: Ve lo dico fuori
4: adesso?
3: Dall'onda.
4: Cioè, ve lo dico fuori. Ieri.
2: Scusa, roba di questi giorni.
3: Sì, sì, sì, questi giorni. I genitori sono a casa, ma non posso raccontarvi niente.
2: No, vabbè.
0: No, dopo lo voglio sapere. Metti la canzone e dopo lo sappiamo.

0: New Hit Madonna nella famiglia RTL 1025. Questo è Jay, secondo me comunque è Ibiza.
1: Sì, sì, ci sta, stanno, alla grande.
0: Ci sta dentro, ci stanno anche i vocali, Ricuz, vai.
2: Ciao RTL, io sono tristissimo. Anche quest'anno io ho una pizzeria qui in Russia, si lavora tantissimo d'estate. E non riesco ad andare nella mia Calabria. Sono veramente triste, tristissimo, tristissimo. Però a novembre vado in male, Maldive.
1: Fetente di un disgraziato.
3: Noi saremo in Calabria quest'estate.
1: Eh sì, certo. È vero. Parte di noi, io purtroppo non posso venire.
4: Se vuoi che salutiamo qualche parente, lo facciamo molto volentieri.
1: Scusate, è rimasta in sospesa la storia del vicino di casa di Viscardi.
4: Bello, in questi giorni, se qualcuno vuole venirmi a trovare, ci mettiamo seduti in terrazzo e all'improvviso, cioè nel corso della serata, ci sarà un volo iperspaziale di questo genere.
1: Sì.
4: Cioè, in che senso? Sentite qua un attimo.
1: In che senso un volo?
4: Cioè, sei lì in terrazzo, no? E a un certo punto dici: "Oi,
5: si sta da Dio."
4: Fino a un secondo fa si sentiva odore di grigliata. Allora, e adesso
5: tutti a casa di Luca gratis, no. Che si sta da Dio.
1: Allora, intanto questa è violazione della privacy, intanto.
4: Beh, terrazzo è mio.
3: Quando il gatto non c'è i topi ballano.
5: Sì. È buonissima questa cosa.
1: Dai, per
5: a Bergamo si sta da Dio,
1: per piacere. Possiamo togliere questa base? Meno male non abbiamo detto il nome del.
4: Allora dai.
5: Va a Bergamo.
4: Allora ditemi per favore una cosa geniale.
3: Fare la spesa da Eurospin.
4: Voglio anche sapere perché.
3: Perché da Eurospin ci sono qualità e convenienza, una grande varietà di prodotti a marchio e frutta freschissima.
4: Beh, una bellissima scoperta.
1: Beh, ma sì, certe cose, certe scoperte ti cambiano la spesa. Trovate anche voi l'Eurospin più vicino su eurospin.it.
3: Tutti insieme adesso. 1, 2, 3
6: Eurospin, la spesa intelligente.
1: E anche la vacanza intelligente, vedi, leggo, fedeli femmini stanno in Puglia, Torre Lapillo, e poi vanno a Santa Maria di Leuca. Ecco, bravi, ecco,
4: bravi. Beati voi.
7: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce e o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com. Mi manchi ma
9: domani torna. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
10: Da Ottica Domenico la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
11: In tutti i negozi Ottica Domenico sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
10: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
11: Ottica Domenico, vedere bene per vivere bene.

0: aperti anche domenica 19.
1: Dettagli in negozi su demenego.it.
2: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
3: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
4: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
5: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
6: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Lava pavimenti Tineco S7 che lava, aspira e igienizza con vapore a 479 euro.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 250 pezzi disponibili.

0: Tommaso Paradiso su RTL 102.5, pochi minuti alle 10, è venerdì 17 luglio, non abbiamo portato avanti il tema del 17, va.
1: No. No, ma ci hanno scritto già dicendo delle cose sul 17, però sai.
2: Anche perché cioè già una di noi è stata colpita nel giorno del 17.
0: Ciao Giulia!
1: Ma smettila, ma piantatela quanto siete
0: nel brutti. Cuore. Allora, volevo dire questo, stiamo parlando un po' di vacanze perché questo è in effetti il primo weekend bello intenso per quanto riguarda le vacanze degli italiani. Studio quanto dovrebbe durare la vacanza perfetta.
2: Perché a volte per sempre, dici, una vita
1: no,
2: dovrebbe.
1: Io ce l'ho la mia durata, però dici.
0: Allora, la vacanza perfetta, secondo gli studi, gli scienziati, dovrebbe durare 8 giorni, o meglio.
1: Ma mappa piace. Ma che cosa
0: vedi come mi attacchi,
1: ma
0: che sei stanco.
1: Bene, ma 8 giorni, che cosa ci faccio con 8 giorni?
2: Ma gli scienziati studiano troppo. Dica, scusi, Carocci.
0: All'ottavo giorno raggiungi il picco
1: della rottura di. No.
0: Vabbè, ma allora fatela te la mano. No. Quindi sappiate che anche se fate, che ne so, 10 giorni va benissimo, non è
3: no, ricordatevi di lasciare tipo 2 o 3 giorni alla fine.

0: fine per una vacanza della vacanza.
1: Sì, per decantare.
2: Torni a casa, fare la lavatrice, no. Quella roba lì.
1: Signora
2: brava.
1: Mia, 3 settimane voglio.
3: Ah, e questo potrebbe essere un tema. Voi siete di quelli che tornano un minuto prima di tornare in ufficio, oppure avete bisogno di decantare, tornare a casa,
1: dipende,
3: fare le lavatrici?
1: Dipende quanto
3: sistemare.
1: Dura la vacanza.
0: C'è anche il jet lag.
1: Ma poi se dura 7 giorni ho bisogno per forza di stare fino all'ultimo secondo in vacanza, sennò quanto sto in vacanza?
2: Come Sara Calogiuri che non fa niente nella vita. Fa 3 settimane
1: no,
2: di vacanze.
1: Non è vero, allora, non ne faccio allora, 3, vabbè. Però per me l'ideale è 3, perché la prima settimana stai ancora esaurito dal lavoro, dai parenti, il casino, la famiglia, cioè. La seconda settimana inizi davvero a beneficiare di questa cosa. No, e la terza ti puoi annoiare e dire che bello tornare al lavoro.
3: Sapete per me da cosa dipende? Da come va il wifi quando arrivo. Se va male un giorno è già troppo.
2: Sì, infatti
1: per me.
2: Però
1: normale,
2: a me dopo un po' di giorni mi mancano. Sky Sport mi manca. Cioè, io voglio avere quella roba mia da...
1: Vabbè, ma te lo puoi portare dietro Sky Sport, non è che...
2: Ma è per dire che, cioè, voglio stare dopo un po' di giorni, Jay, solo io, tu invece, quanto vuoi fare, Jay?
0: No, io, una settimana mi basta.
2: Americana, lei viene,
1: allora,
2: 5 giorni basta.
1: Se siamo tutti d'accordo, facciamo così, voi andate poco, quello che non fate voi me lo piglio
3: allora,
1: io, va bene?
3: Quanto dura per voi la vacanza ideale? 378-378-1025.
1: Sì, scusa, vogliamo anche aggiungere con chi? Cioè, se da soli o in compagnia? No, scusa, perché è importante.
0: Ma poi dipende, perché se devi fare tutti i giri dei parenti,
1: ecco, vedi.
3: Mentre ci pensate, ascoltiamo i Coldplay, vai.

0: Abbiamo passato 2 minuti a parlare tra di noi della bellezza dei concerti di Coldplay. Questo abbiamo fatto mentre andava Violet Hill. Chiusura della prima ora, leggendo anche dei messaggi vostri, che insomma, parlando e litigando sulla durata giusta di una vacanza.
1: Vero? Allora. Ci sono dei vocali sul tema?
2: Allora, ci sono dei vocali che sono in arrivo, sentiamo.
3: Ciao, considerando che sono 9 anni che non faccio un giorno di vacanza, compresi sabato e domenica.

0: domenica. Direi che 2 mesi di vacanza sarebbe l'ideale.
1: Beh,
0: ciao.
2: Però gli studiosi dicono che all'ottavo giorno è il picco, sì, anche se ti fai 3 anni di vacanza.
3: Ma che cos'è? Vabbè, l'Associazione Nazionale Imprenditori che aveva fatto questa ricerca.
4: Ciao, la mia vacanza ideale è una vacanza breve ma ripetitiva nel tempo.
1: Ecco. Questo secondo me è un concetto interessante, breve, no? Cioè, breve, ma c'è nel senso che ci vai spesso per pochi giorni.
3: Ah, e vabbè, bonci, però, così piace a tutti. Buongiorno anche a Mendicino, provincia di Cosenza, sono le 10 in punto.
5: RTL 102.5, giornale orario.
6: Buona giornata da Valentina Iannicelli, è venerdì 17 luglio. Apriamo con la cronaca perché un ragazzo giovanissimo è morto nel Savonese dopo aver preso una forte scossa ieri sera. Ci racconta tutto Mario Vai.
7: Tragedia nella notte a Spotorno, in provincia di Savona, dove un ragazzo di 15 anni è morto dopo essere rimasto folgorato all'interno del Luna Park cittadino. L'incidente è avvenuto intorno alle 23 di ieri sera. Il giovane è stato soccorso e trasferito in condizioni disperate all'ospedale San Paolo di Savona. Nonostante i tentativi di rianimazione, per il ragazzo non c'è stato nulla da fare. La polizia locale ha sequestrato la parte della struttura coinvolta per permettere lo svolgimento delle indagini. Questa mattina il sindaco Mattia Fiorini ha disposto con un'ordinanza la chiusura totale del Luna Park. Per la sicurezza di tutti gli accertamenti sono in corso, ha dichiarato il primo cittadino.
6: Ora la politica. Il presidente Mattarella ha richiamato il ministro della giustizia Nordio in merito alla grazia da concedere a Mario Roggero. Il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 ladri dopo una rapina. Il guardasigilli aveva avviato l'istruttoria per la grazia. Il capo dello Stato ha puntualizzato che gli atti di clemenza sono facoltà esclusiva del presidente della Repubblica. Cambiamo argomento. La Cina ha risposto alle accuse del presidente Trump sulle presunte violazioni di dati degli elettori negli Stati Uniti. Pure invenzione, ha stigmatizzato Pechino. Il tycoon nel suo discorso alla nazione aveva denunciato la compromissione del sistema elettorale statunitense a causa delle interferenze cinesi. Abbiamo ancora argomento, attacco russo nella notte sull'Ucraina a seguito del quale sono morte 4 persone nelle regioni di Odessa e Sumi, lo ha denunciato il presidente Zelensky su Telegram. Raid anche sull'Iran, si è conclusa la 6ª nottata consecutiva di attacchi nel paese medio orientale. I Pasdaran hanno comunicato di aver attaccato per rappresaglia basi militari USA nella regione. E ora i numeri della borsa, sentiamo Alessia Maggi.
8: Buongiorno. Le borse europee aprono l'ultima seduta della settimana in complesso negative, proseguono i conflitti in Medio Oriente. Anche Piazza Affari in rosso, il FTSE MIB cede lo 0,50%, il FTSE Italia Mid Cap segna -1,10%. Fra le blue chip bene per Terna con +2,24%, seguita da Snam che guadagna il 2,12%. Sul fronte opposto fra i titoli in rosso attualmente ST Micro che cede il 6,25%, seguita da Prismia con -4,23%. Fra BTP Bund a quota 81 punti. Buona giornata dal Sec Data Analytics.
6: E adesso il traffico.
5: Via Radio.
9: Buongiorno da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto sulla rete. Partiamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord in direzione di Taranto sono 3 km di coda per un mezzo in panne, ora rimosso. Andando invece sulla 1 Milano-Napoli, tra la tangenziale ovest di Milano e Milano Sud verso Bologna sono 4 km di coda per traffico congestionato. Flussi intensi sulla 4 Milano-Brescia, siamo tra Pero e Milano Est in direzione di Brescia, così come sulla 14 Bologna-Taranto, tra Bologna-Borgo-Panigale e Castel San Pietro verso Taranto. Qui i tempi di percorrenza sono di circa mezz'ora. Sulla 13 Bologna-Padova, tra Padova Sud e il bivio con la 4, Torino-Trieste verso Padova, la coda è per un incidente. E poi sulla 30, Caserta-Salerno, tra Mercato San Severino e raccordo di Salerno-Avellino verso Salerno, 2 km di coda per traffico congestionato. Da Autostrade per l'Italia quindi è davvero tutto. Non mi resta che augurarvi un buon viaggio.
6: È tutto anche per noi, a più tardi.
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Fedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Merck & Cremont, Baby K, LDA.

0: e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
1: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.
2: Rieccola, c'è la famiglia, buongiorno, le 10:05 minuti, è venerdì 17 luglio, ciao Ricky, ciao Pio in regia, buongiorno a Luca, Sara, Jay, Giulietta.
3: Vabbè,
2: Giulietta già, adesso abbiamo vista in volo.
4: Per Ibiza. Ma senza Giulia. Senza Giulia.
2: Qui è Family, buongiorno.
3: Manu, Luca, Sara, Jay, Nana.
2: Il nanà è sempre ma poi non è che uno gliela sta tirando di venerdì, cioè
4: no, ci mancherebbe.
3: Ma ma siete terribili davvero.
4: Poi è strano che manchi proprio di venerdì
3: e basta,
4: no. Nel weekend in cui il maggior numero di persone si muovono per andare al mare,
3: Sì, però scusa. Prima Carocci ha detto che la durata ideale della vacanza è di 8 giorni. Venerdì è un giorno, poi c'è il weekend, quindi
2: io dico questo: se io vedo un accenno di abbronzatura su Giulia, io vengo a Milano e le rigo.
3: Ma è impossibile che lei non prende sole.
4: Ma pensate la condanna peggiore, un intero weekend senza poter postare sui social.
3: Mamma mia, tremendi.

0: Ed Sheeran, buon venerdì, le 10 e 13 minuti, continuiamo qui a bisticciare sulla durata delle vacanze con lì, quella lì che sta lì a Milano.
1: Quella lì, chi è?
0: Che vuole fare 8 settimane di vacanza.
1: Allora, intanto non sono 8, non mi mettere parole in bocca, sono 3 settimane.
2: Ma posso dirvi perché le vacanze non bastano mai? Leggete il messaggio di Miriam. Allora, 8 giorni l'ideale, sono finiti ieri, atterrati alle 16, arrivati a casa alle 19, ore 21 stese lavatrici, ore 5 temporale, sparso i panni in giardino, ore 6 sveglie e imprecazioni per il temporale.
1: Sì. Poi ha chiamato Furio e le ha detto tutto a posto Furio, tutto bene. Scusate, ma c'è anche questo, io faccio 3 mesi ai Caraibi in inverno.
0: Ma guarda che tu sei veramente una puzzona.
1: In inverno, e quando arriva il giorno del ritorno mi viene da piangere.
0: Pure viene da piangere.
1: Eh sì, perché ormai sei in quel mood, quindi per te quella è la vita.
2: Pensa quanto abbiamo pianto noi in quei 3 mesi restando qua.
1: Ma

0: e poi dipende a che lavoro devi tornare, cioè sì.
1: Fossero sì. tutti fortunati come noi,
2: ma infatti Carocci mica lavora, cioè non è che,
3: ma la smettete di dire questa cosa, metti un vocale, allora, Ricky, fai qualcosa,
2: vocale,
3: Ricky,
2: se no c'è ancora un messaggio.
4: Ciao, io sono d'accordo con Sara,
2: sì,
4: per me la vacanza ideale sono 3 settimane e ogni anno è sempre così. Ciao a tutti e buone vacanze a voi.
5: Grazie mille. Grazie. Anche
2: sentito
5: chi non
2: che
5: le
2: lui
5: fa.
2: È rilassato solo a pensarci alle 3 settimane. Cioè. Già tranquillo.
5: Gli altri?
2: Ancora. Ciao famiglia. Ah, ancora vocali?
5: Sentiamo.
6: Ma il problema non è quanto deve durare. Il problema è che se ci vai con tua moglie, 2 giorni sono più che sufficienti.
2: No.
6: Se sei anche semplicemente da solo.
2: Sì.
6: Vorrebbe un mese, 2.
5: Allora,
3: sta
5: scherzando, perché in caso contrario servirebbe un consulente matrimoniale, non una vacanza. Sì. Secondo me.
2: Intanto diamo il numero di telefono del signore.
3: Non è che
2: poi può lanciare le cose.
3: Ma allora era ironico.
2: Il numero di telefono.

0: Maroon 5 insieme a Christina Aguilera, super hit di ormai una decina d'anni fa. In questo venerdì alle 10:21, fermi tutti, che sennò Sara vuole leggere il messaggio da 10 minuti.
1: No,
0: messaggio di chi?
1: È un po' alternativo. Ma Nicola dice: niente ferie estive, niente sabbia, niente stress, ho montato la piscina in giardino e i bambini giocano lì. In cambio, a gennaio 2027 andremo 7 giorni in Lapponia, quindi Rovaniemi, capito? Per vedere Santa Claus.
2: Esatto. Posso darti una letterina per Babbo Natale da parte mia? Se sì, non sì, ti dispiace.
1: Figurati, lo mandano via subito se parli di. Okay. Dice: porto una cosa da Viscardi. Un altro bello è questo di Gianni, poi ho finito. Io e la moglie sudafricana ci faremo tutto il mese di agosto a Johannesburg, e inverno 15 gradi.
0: Ah, vengo con voi, ragazzi. Io vado con loro, ve lo dico. Metto lì nella borsa.
1: Sì, devo dire sì, piuttosto che 42.
2: Però non lo so, cioè abbiamo voglia di 15 gradi adesso.
0: Sì, c'è la pressione bassa. Io voglio respirare, sono 31 gradi a casa. È l'ultimo proprietario di casa, ha rotto l'aria condizionata, non funziona.
2: Sapete che sono passato un po' di settimane e sto cominciando ad acclimatarmi in questa idea di, allora, cioè, di stare in Lombardia come se fosse il Kenya, non mi dispiace.
1: No, ma Viscardi, sai che stamattina guarda, ce l'ho qua, me lo sono segnato. Bastano 2 settimane, secondo gli scienziati, perché il nostro corpo si acclimati e non senta più il caldo.
0: Guarda, io sto per morire dal caldo, aiutatemi.
1: Vai avanti, Manu.
2: Allora, ragazzi, spegnete l'aria condizionata, sudate 2 volte, sì, fate certo, 2 docce in più, certo, e vedrete che un po' alla volta vi abituate e non lo sentite più così pesante.
1: Nel frattempo chiamate il 118, certo, perché non si sa mai, almeno, capito, dove se succede qualcosa.
2: Nel frattempo, mangiate la frutta, bevete l'acqua, certo, eccetera.
0: Ma dove? Io salgo le scale, arrivo in camera, c'è l'aria stantia, è calda, non si respira.
1: Sì,
0: è
1: sì, la nebbia c'è perfino.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempie il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
4: La spesa intelligente!
5: Hai fame?
6: Sì.
5: Molta?
6: No.
5: Hai voglia di uno sfizio?
6: Sì.
5: Fritto?
6: No.
5: Croccante?
6: Sì.
5: Dici sempre sì e no.
6: E sì?
5: Sì e no, Fiorentini?
6: Sì!
7: Quale Fiorentini? Le gallette e gli snack.
8: Voce generata in AI.
9: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
10: Kia. Movement that inspires.
11: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate.

0: date. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Rovagnati a fette 2 per 100 grammi è a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
2: Ti stupisce elettrica, il piacere del clima ideale.
3: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.

0: pesto alla genovese Polly, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
1: Lavorato fresco!
2: Disco Sound! Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live! Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
3: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di vitello 2 per 100 grammi, 100% carne italiana a 1,99 euro, e anguria coltivata in Italia a soli 29 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

0: più.
1: Ernia nella famiglia, sempre su RTL 1025, 10.33. Amici, buongiorno, buon venerdì. Ma insomma, ormai siamo arrivati vicino alla finale dei mondiali, quindi, ladies and gentlemen, siglotto!
2: Dai, yeah! dai. No, tra l'altro, voglio dire, potremmo fare una capatina sto weekend, costa poco andare negli certo. Stati Uniti per i mondiali, quindi a proposito
1: abbiamo
2: viaggi.
1: Abbiamo i prezzi nuovi dei biglietti.
3: Voi scherzate ragazzi, ma io conosco una che andava il weekend al parrucchiere a New York, non vi dico chi è.
2: Era il dentista, Luca.
3: Scusami.
2: Va bene, Jay, quindi informazioni dai su questa cosa.
4: Allora, 11.327 dollari per un biglietto per finale, la finale.
2: Mi sembra anche poco, se devo dire la verità, con i prezzi che c'erano anche sulle partite normali.
4: È l'evento sportivo statunitense più caro di sempre.
3: Cioè, guarda che per 11.000 dollari a Bergamo non ti fanno neanche guardare lo stadio da fuori.
1: Ci mette l'Atalanta anche qua.
2: Ma adesso verrà anche denunciato per questa cosa che ha detto dall'Atalanta, perché non è vera.
1: Spagna, Argentina, e lui dice no, però l'Atalanta.
4: Comunque il secondo evento più caro era Super Bowl, che costava quasi 10.000 dollari per un biglietto.
2: Certo. Ma è buono come visuale il biglietto a 11.000?
4: No,
2: o...
4: non lo
1: c'è
4: so.
1: Il palo davanti. Quello era lo stadio in Italia che aveva il palo.
3: Quello di Perugia, mi sembra. Perugia o Ascoli, sì.
1: Che grande.
4: I stadi sono bellissimi e sono molto alti, sono tipo 6 o 7 piani, no?
2: Ok. Sì. Poi c'è anche tutta la storia, invece, il fatto che gli americani si stanno

0: già vendendo la FIFA in questo caso, vendendo delle cose della serie, siccome stanno finendo i mondiali, dobbiamo poi fatturare anche dopo.
1: Certo.
2: E quindi stanno pensando di tagliare pezzettini il campo da mettere sotto una cupola di vetro e vendere questo
0: zolle.
2: Sì.
0: Le zolle.
1: Beh, voi ridete, ma a Barcellona vendono i seggiolini usati dello stadio adesso che lo stanno ristrutturando, quelli che c'erano una volta sono in vendita.
2: Ma non puoi comprare l'erba.
3: Allora,
0: chiamiamo il vicino di Viscardi.
3: Che tipo di erba state dicendo? Che non capisco.

0: È tornato Rovazzi insieme ad Arisa, Rino D'Angelo. Insomma, l'abbiamo già detto. Luca già c'è la ripetizione in macchina.
1: Sì.
2: Scusami, stavo sentendo in regia per sentire i vocali in arrivo. Sì, ripetizione in macchina. La costiera amalfitana.
1: Qualcuno ha scritto la pastiera amalfitana. No, anche, pastiera. Anche a voglia. Scusate, volevo aggiungere una cosa sui mondiali parlando di Haaland.
2: Sì.
1: Allora, intanto devo dire che purtroppo personalmente per me ha perso punti con la storia del procione imbalsamato.
3: Che è sold out, hai visto? Sono esauriti, non si trovano più.
1: Io lo amavo, gli ho tolto anche il follow. Io lo devo dire perché.
2: Pesantona. Ma erano procioni mancati di naturale,
1: ma
2: cause naturali.
1: Non esiste una roba del genere. Aspetta, però di contro la tendenza vuole che tutti si stiano facendo crescere i capelli come lui, come questo giocatore norvegese biondone e altone, per farsi il codino come lui. Okay.
2: Comunque, notizie precise di Mrs. Pressman, che ha detto prima che la partita di calcio dei mondiali è l'evento sportivo più costoso di sempre. Prego.
4: Mi dispiace contraddirvi, ragazzi, ma non è l'evento sportivo più caro di sempre. Biglietti per WrestleMania per due serate costano anche $90,000. Ciao da Marco.
0: Parliamo del wrestling, amici. Che ne sapete?
1: Lì, sì, vabbè, se per questo allora anche il basket, cioè non è che sia così economico. Vattela a prendere un biglietto per assistere a una partita NBA, finalone, roba
2: del
1: genere. Però io do credito a Jay.
2: Il mio divano costa niente. Quindi,
0: arrivo con Undertaker, vengo là sopra, ti sbatto sul divano.
1: Beato a chi sofà il sofà di Viscardi.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti.

0: esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Intelligente!
1: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
2: Ansia da partenza? Lasciala a casa!

0: Finalmente sei su quel treno, sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola.
1: Hai dimenticato i costumi da bagno.
0: Relax, coi saldi fino al 70% di OVS, ti compri tutti quelli che vuoi, magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS, love people, not labels.
2: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Climatizzatore Daikin, 12.000 BTU in pompa di calore a 399 euro.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 1.100 pezzi disponibili.
4: Da Ottica De Menego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
5: In tutti i negozi Ottica De Menego, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
4: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
5: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
4: Aperti anche domenica 19.
5: Dettagli in negozi su demenego.it.
6: Preparo qualcosa? Ti do una mano. Ti aggiorno appena.
7: A forza di dire ti dimentichi di te. Prova a dire TH Resorts e almeno in vacanza dedicati a te. Relax, energia, natura, mare o montagna. Con TH Resorts vivi la vacanza che ti meriti, perché TH ti conosce. Scopri le esperienze TH Resorts pensate per farti sentire davvero chi sei su thresorts.com o nella tua agenzia di viaggio.
8: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
9: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi salamella da 400 grammi a 2,89 euro e salsa barbecue da 300 ml a 1,19 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: Quante cose al mondo!
12: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.

0: Cioè, comunque 3 minuti e 11, tutti perfetti.
1: La più bella, le... per me è la loro più bella.
2: Sì, sì. C'è del talento in questi ragazzi.
0: Sì. Sì. No, però a volte sai le canzoni, dice bello ritorno. Questa tutta proprio, tutta. Anche la chiusura.
3: C'è solo una contestazione, la cervicale dopo sto pezzo. Perché a fuori fare così con la testa, cioè la cervicale.
0: Grandi, grandi. Maneskin su RTL 102.5, non possiamo chiudere la settimana senza le giornate o la giornata, non lo so, insomma, sentiamo
3: una soprattutto, una diciamo che è quella più simpatica da segnalare, anche perché riguarda tutti noi, soprattutto quelli tech come Viscardi.
0: Ecco.
3: Giornata mondiale delle emoji.
0: Oggi? Esatto.
3: Sì, oggi. Okay. Le 10 faccine più usate nel 2026, la classifica ve la faccio subito.
0: Vai,
3: allora, primo posto, dai, me lo gioco così, non è che stiamo
0: cuore.
3: Bravo Emanuele.
0: Il cuore...
1: A me piace con gli occhi sparati.
3: Sparati in che senso?
2: Cioè, gli occhi con la forma
1: sorpresa.
2: Di cuoricino.
1: No,
2: ok, quello con gli occhi grossi, ok.
0: Ma okay. Allora ti mando 10 emoji così. Vai.
3: Poi la faccina disperata al secondo posto, perché evidentemente c'è della disperazione in giro. Poi il fuoco al terzo, anche quello io lo uso tantissimo. La faccina
0: è un po' hot quello.
3: Stasera
0: ci vediamo. Fuoco.
3: No, è per dire anche quando voglio dare una carica a qualcuno,
2: certo,
3: no?
2: Certo.
3: Allora, della serie effetto bomba in senso positivo. Poi faccina commossa. poi la spunta verde anche. La faccina distorta, cioè un po' così.
0: Spunta verde è un po' professionale, un po'.
3: No, beh, vabbè, dai.
2: Dimmi che non c'è il pollice nei primi 10.
3: Aspetta, non c'è, okay. Però ci sono le stelline, le occhiaie, la faccina con gli occhiali.
2: Perché non è la cosa più fastidiosa il pollice in su,
3: è
2: come dire, non mi dare noia, va bene così, dai.
3: Sì. Infatti io di solito come ti rispondo?
2: Col pollice.
3: Poi anche il teschio, cioè questo mi garba parecchio.
2: Bello.
3: Il teschio. Emanuele, ti manderò un teschio.
0: Ma manda quello che vuoi, quello che vuoi, mandami, guarda.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Allora, nella giornata delle emoji ci siamo mandati tra di noi tutte le emoji, no? Le
3: certo.
2: Però non abbiamo capito noi perché Viscardi al primo posto alla faccia.
4: Triste, intanto. Sì. Faccina triste col cappello del cowboy in testa.
3: Perché cosa l'altra sera al concerto di Bruno Mars c'era un sacco di gente con il cappello da cowboy e quindi l'ho usata spesso.
4: Ma io penso che mi ero fatta un altro film.
5: Nudo con il cappello di cowboy.
3: Beh, quello tutti i giorni.
4: No, io pensavo a un messaggio in codice invece per la moglie. Cioè,
6: comunque, guardi che a New York c'è uno che gira da cowboy nudo. Sì.
3: Certo, in
5: Viscardi.
3: In Times Square. Sì, certo, sono io.
6: Le chiappe fuori.
5: Sì, perfetto, grazie Jay.

0: I'm your boogeyman. Per chiudere la puntata della settimana della famiglia, 10.58 e ce ne dobbiamo andare, amici.
1: Stiamo scoprendo delle cose di te, Manu.
0: No, non è come sempre. Anzi, scusate, io adesso ho tante ore di treno da fare, sì. E accetto i consigli di Sara che mi ha girato un po' di film.
1: Sì.
0: Adesso 50 sfumature di grigio.
1: Non è vero.
0: Stava dicendo
1: ti ho
0: Sara.
1: Detto un'altra cosa. Ti e, ho detto, ti ho dato un'imbeccata su una serie molto carina invece. Something very bad is going to happen. Serie caruccia.
0: E secondo voi ho capito qualcosa?
1: Ma no, allora. Però hai visto il trailer e lei ti è piaciuta, quindi.
0: Innamorata.
2: Allora io insisto, Black Doves. Quindi insomma Keira Knightley da sola vale tutta la serie.
0: Ma posso dire, la verità è che poi tu apri una di queste piattaforme, sì. Inizi a scrollare, sì. Passi un'ora solo a scrollare e al massimo certo, ti vedi certo. Un documentario un quarto d'ora.
1: Il problema
0: d'ora,
1: di Emanuele è scrollare così. Però almeno sappiamo che sto weekend vai dalla famiglia e non fai danni in giro, alla discoteca, le cose.
0: Vabbè raga, ma se siete invidiosi della mia vita, io.
1: Sì, certo, è attento.
0: Va bene, grazie Ricky, grazie Pio e soprattutto se posso grazie a Eurospin che con i suoi 1300 punti vendita in Italia porta ovunque qualità e convenienza.
1: Vero, proprio vero che certe scoperte ti cambiano la spesa. Io da quando ho scoperto Eurospin mi sento più intelligente.
2: Ovvio, da Eurospin ogni cliente diventa un piccolo genio, perché da Eurospin la spesa è intelligente. Cercate il punto vendita più vicino a voi su eurospin.it. Ce ne sono 1300 in tutta Italia.
1: Tutti insieme vi voglio. Eurospin, la spesa intelligente.
3: Scusate, in tutto questo è arrivato Cavallone negli studi, non so se però
2: piccolo genio.

0: Arena di Verona Opera Festival 2026. RTL 102.5 ti invita a vivere un'esperienza unica. Una degustazione di vini e un posto speciale all'opera per una delle serate del festival. Vai subito su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
1: Anche a Guardistallo, provincia di Pisa, sono le 11 in punto.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona giornata da Ludovica Marafini. Subito la cronaca: non ce l'ha fatta la bambina che due giorni fa era stata risucchiata dal bocchettone di una piscina. Il servizio è di Mario Vai.
4: Si è spento nella notte il cuore di Alice, la bambina di 11 anni rimasta gravemente ferita nei giorni scorsi in una piscina di Sestri Levante. La piccola, originaria della provincia di Bergamo, era ricoverata in condizioni disperate all'ospedale pediatrico di Genova. Il decesso è stato dichiarato al termine degli accertamenti previsti dal protocollo. La tragedia si era consumata nei giorni scorsi durante una vacanza in Liguria con la famiglia. Secondo una prima ricostruzione, i capelli della bambina sarebbero rimasti incastrati nel bocchettone di aspirazione della piscina, trattenendola sott'acqua. A dare l'allarme era stato un altro bambino. Il titolare della struttura era intervenuto riuscendo a liberarla. Nonostante i soccorsi immediati e i tentativi di rianimazione, le condizioni di Alice erano apparse subito gravissime. I genitori hanno scelto di donare gli organi della figlia. Intanto proseguono le indagini per verificare il rispetto delle norme di sicurezza dell'impianto.
3: A Palermo invece si sta indagando su un omicidio avvenuto in queste ore. Un uomo di 69 anni è stato ucciso a coltellate, secondo una prima ricostruzione, nel corso di una lite tra vicini di casa. Gli inquirenti sono al lavoro e stanno cercando l'aggressore. Cambiamo argomento. Nel discorso alla nazione, Trump ha accusato la Cina di aver violato i dati di milioni di elettori americani e la risposta non si è fatta attendere. Sentiamo Valentina Iannicelli.
5: Pure invenzioni ha stigmatizzato Pechino. Il tycoon si macchia spesso di falsità, secondo il portavoce del ministro degli esteri mandarino, che ha aggiunto: le affermazioni sono calunnie malevoli che si sono dimostrate da tempo infondate. Il capo della Casa Bianca, nel suo discorso alla nazione, aveva denunciato la compromissione del sistema elettorale statunitense a causa delle interferenze cinesi. Un tema riproposto a più riprese anche per le elezioni del 2020, senza aver mai fornito prove. Trump ha poi aggiunto che urgono nuove stringenti regole sul voto. Secondo gli analisti si tratterebbe di uno stratagemma per contestare la legalità delle elezioni di midterm di novembre nel caso di sconfitta.
3: Prima di chiudere, ancora un flash di cronaca che ci porta a Roma, dove una lite tra due amiche è finita con un accoltellamento. Le due, 25 e 20 anni, si erano date appuntamento per discutere di un ragazzo, ma il confronto è sfociato in una violenta lite con la più piccola, che ha sferrato 4 coltellate all'altra, che è stata operata ma non sarebbe in pericolo di vita. È tutto, viabilità.
2: Via Radio.
6: Grazie Ludovica, una buona giornata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è intenso sulla rete, complici anche le partenze verso le località turistiche. Partiamo dall'A14 Adriatica, dove segnaliamo 4 km di coda tra Pescara Ovest e Pescara Sud verso Ancona per un incidente in cui è rimasta coinvolta un'auto. Il traffico circola su una corsia. Un altro incidente da poco risolto sta causando 4 km di coda. Siamo sulla 11 Firenze-Pisa, nel tratto compreso tra Pistoia e Chiesina Uzzanese verso Pisa. Il tratto si percorre in circa 45 minuti. Andiamo ora sulla 1 Milano-Napoli, dove ci sono 4 km di coda per il traffico congestionato tra la tangenziale ovest di Milano e Milano Sud verso Bologna, con tempi di un quarto d'ora. Infine, sulla 13 Bologna-Padova si sono formate code tra Padova Sud e la 4 Torino-Trieste verso Padova per un incidente. È tutto.
3: È tutto anche per noi, a più tardi.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Fedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa.

0: Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, prima stanza a destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Guarda, da solo è inascoltabile proprio Charlie. Quando fa il corretto e manca Carolina è un problema, è davvero un problema.
2: Ragazzi, comunque, io faccio il mio.
1: Cominciamo, come sempre, con l'appello da Milano, Paolo Cavallone.
3: Carlo Elli.
1: Charlie Gnocchi.
3: Aspetta.
1: Va bene,
3: siamo tre babbioni.
1: Non c'è dubbio.
2: Su questo l'hanno capito.
3: E benissimo. E da lì in poi vale tutto. Ma non è che abbiamo bisogno di spiegare altro, no?
1: Sai che pensavo fossi ancora fuori davanti al cantiere? Invece perché non ti sentivo.
3: No, pensavo di essere aperto, ma qualcuno ha deciso di non farmi parlare stamattina. Non faccio nomi, Ricky Ristarco. Grazie.
2: Allora io vi dico una cosa, Carlo e Paolo. Intanto con piacere di essere con voi. Salutiamo tutti gli ascoltatori, però vi dico, noi ne spariamo in questo programma.
3: Noi?
2: Che cosa? Noi ne spariamo in questo programma.
1: Di cavolate.
2: Di cavolate, ma Lelia Dani durante la semifinale, ragazzi, ha battuto record.
1: Guarda,
2: mondiale,
1: si è superato nel semifinale Argentina-Inghilterra. Adani è stato ricoverato.
3: Io per un attimo ho detto, cioè, sta a vedere che gli viene una sincope, perché adesso voglio vedere dove va a finire, perché la cosa interessante, quando parte per la tangente Adani nel suo commento.
1: Anche tangenziale.
3: È in tangenziale, sì, proprio, parte con Messi, ragazzi, anzi non lo tiene più nessuno.
2: Abbiamo mamma visto, mia che roba, ma io sono normale, allora se questo qua è in Rai in prima serata,
1: beh, proprio normale no, però no. Insomma, ti avvicini.
2: Comunque il programma prevede tante cose belle,
3: Ah sì,
1: lo sai tu.
3: Questo è incoraggiante, cari amici, però sappiate che è la prima di queste tre belle puntate che ci vedono insieme fino alle 13. L'appuntamento si chiama No Problem, Viva l'Italia. Abbiamo tanta bella musica da sentire e in questi giorni abbiamo delle belle canzoni nuove.
2: Ah, bello.
3: Partiamo con Achille Lauro e La città degli angeli.

0: IDGF Dua Lipa su RTL 102.5. IDGF
1: non scritto, è IDGF
0: sì, non Lipa. È il contrario però va bene. Allora, parlavamo di Adani,
1: sì?
0: Del fatto che lui sia uno tranquillo, calmo e soprattutto spesso sta in silenzio, e c'è una bella notizia.
2: Sì, sì. Beh, il personaggio della settimana, perché la conaca che ha fatto ci ha fatto divertire
0: molto,
2: ma anche sì, devo dire, domandare, chiedere, ma questo Adani c'è o ci fa?
0: Ma infatti io ho visto la partita per lui,
1: sì, sì. Cioè, dire una cosa, anche il telecronista, nonostante di cognome si chiami Rimedio, non è riuscito a porre nessun tipo di rimedio, ce l'ha fatta. Anzi, è stato un momento in cui ha detto rivediamo il gol in silenzio.
2: Sì, è vero, i silenzi di Rimedio erano imbarazzanti.
0: Ma stamattina ne sparate una dietro l'altra proprio,
1: no.
0: Beh, come sempre. Allora, sentite a proposito di silenzio questa notizia.
1: Vai. Sì, attenzione.
0: In Svezia puoi soggiornare gratis in una casetta nel bosco, ma a una sola condizione: stare in silenzio, appunto.
2: Cioè, allora, prima cosa, per chi non è stato né in Svezia,
0: c'è stata una reazione
2: vostra
0: che era proprio silenziosa.
2: Ecco, io vi dico subito una cosa. Siccome mia figlia sta con uno svizzero svedese.
1: Ma chi se ne frega? Vabbè, vai avanti. Vabbè.
2: Allora, le casette nel bosco, due giorni sono divertenti. Al quarto ti spara.
0: Quarto giorno.
2: Sì.
0: Quarto
2: d'ora. Uguale in Finlandia e in Norvegia. Te vai in una casetta nel bosco, ci sono gli alci. Le renne, gli orsi, le zanzare, le sanguisughe che ti fanno quella roba.
1: Bene,
2: lì.
1: Sta telefonando all'azienda di soggiorno finlandese chiedendo chi è il nome del conduttore che sta denigrando le casette nel bosco che stiamo vendendo a prezzi eccezionali.
0: Esatto, in Svezia c'è questa opportunità e c'è chi è alla ricerca del silenzio, per cui potrebbe essere una bella idea.
2: Però facciamo la domanda.
1: Ma ci sono dei microfoni, delle telecamere che controllano che tu non parli.
0: Cioè, appena tu parli.
1: Picchi il mignolo contro l'angolo spigolo, fai
0: soffri in silenzo.
1: Fai la domanda.
2: 378-378-1025. Vi capita mai di stare in silenzio?
1: Che domanda è?
2: No. Vi piace il silenzio? Siete gente che dovete sempre riempire con il parlato?
0: Niente, ecco. Non abbiamo la traduttrice oggi.

0: Midnight Sky, Miley Cyrus su RTL 102.5 No Problem, viva l'Italia, 11:23 minuti. Si parla di silenzio, questa possibilità di andare in Svezia e di vivere gratuitamente in una casa in mezzo al bosco, ma uno deve stare in silenzio, non può parlare.
1: Io vorrei
0: è l'unico pegno da pagare.
1: Ecco, scrive Elisa, io vorrei che ogni tanto mio marito praticasse il silenzio.
2: Giusto.
3: Tra l'altro, vi voglio dire, in quanto frequentatore di boschi, nel bosco c'è il silenzio, non è che parli con tante gente.
0: Esatto, e tu parli comunque da solo,
3: se non fai non è che parli con gli scoiattoli.
1: Ecco, se non fai dei soliloqui con gli alberi. Sì. Segnatevi questa data, amici, perché il 2 settembre all'Arena di Verona, signori e signori, torna il Futurist Live. E quest'anno la lineup è super.
0: Dici, tutti sullo stesso palco: Tedu, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colossus, Gaia.
1: Un cast pazzesco, e la lista è ancora lunghissima, perché ci saranno anche Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara e Samurai J.
0: E ancora Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDI H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Saif, Jimmy Neiro, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici.
3: Super, i biglietti per il Futurist Live 2026, il 2 settembre all'Arena di Verona, volano. Le prevendite sono già aperte su ticketone.it.
1: Ricordate, Prima Stanza a Destra, e noi torniamo fra poco.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Ciao patatina!
6: Ciao patatino!
5: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
6: E cioè?
5: Buona, ma non fritta.
6: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
7: Fiorentini, le gallette, gli snack.
8: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
9: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
10: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
11: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Scopri tantissime offerte. E se cerchi un frigorifero, in abbinata il gasatore SMEG.
10: Expert, gli esperti sempre con voi.
11: Offerte sottocosto valide dal 16 al 25 luglio. Abbinata valida su una selezione di frigoriferi fino al 29 luglio.
12: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, macchina per sottovuoto a €14,99 e cuscino memory rinfrescante a €19,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
13: Yuhu! C'è nessuno?
14: Yeah! Uno c'è!
13: Ho bevuto! O c'è qualcuno?
14: Piacere! Calciolone!
12: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
15: Mi manchi ma domani torno.
16: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.

0: You and I, Lady Gaga su RTL 102.5. Allora, parlavamo di silenzio e prima Charlie, a proposito di questa notizia, insomma, della casa nel bosco in Svezia, tu che sei esperto di Finlandia, che ci dicevi?
1: No, dicevo che i miei trascorsi in Svezia e in Finlandia mi dicono che una casa nel bosco da quelle parti sì. Non è una cosa semplice, non è una passeggiata.
2: Hai detto un'altra roba prima.
1: No,
2: no.
1: Hai detto passeggiata.
0: Aspetta, hai chiamato il consorzio finlandese.
2: Aspetta, hai detto testuali parole. Ci sono le sanguisughe, i cervi, le renne,
1: gli orsi,
2: l'ance
1: è un animale,
2: e quindi,
0: la moglie che rompe.
1: E poi vi dico, l'orso e il lupo sono abbastanza pericolosi.
2: Ma che novità, le notizie prima passano da noi.
0: Guarda, anche la sanguisuga c'ha il suo perché.
1: Ti dico una cosa a te, Carlo Eli, che sei ben notato. Gli scoiattoli ti vengono su per una braga e cercano le noccioline.
2: Allora facciamo così, che sentiamo le noccioline, dove le trovi le noccioline. Senti qua un amico.
3: Ragazzi, buongiorno. Domenico, un pugliese trapiantato in Finlandia che sì. Passa le ferie in Svezia perché è sposato con una donna svedese.
2: Bravo. Sì.
3: Non posso essere d'accordo con quello che dite, perché passare le vacanze in mezzo alla foresta in queste bellissime
2: stai
3: casette,
2: attento Charlie,
3: è bellissimo.
2: Senti,
3: e le sanguisughe sono comunque molto importanti, perché dopo qualche giorno che i marroni si gonfiano così tanto non aiutano a sgonfiarli. Buona estate, ciao.
2: Insomma, in un certo senso ti dà ragione sul finale, ecco. Che dopo un po'.
1: Comunque,
0: te l'avevo detto che la sanguisuga aveva il suo perché.
1: Te l'ho detto, poi dai lo scoiattolo quando vai.
2: Senti,
1: là.
2: Ma possiamo chiedere se qualcuno è amante del silenzio delle case nel bosco? Che avventure fa? Come passa il tempo? Che cosa fa? Se si fa una vacanza del genere, no?
1: Puoi fare dei lavoretti in legno.
0: Taglia un po' gli alberi anche.
1: Tagli gli alberi, fai dei lavoretti.
2: Vado in vacanza per lavorare. Va bene, c'è il New It.
4: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

0: Dimanche mi di Pil, eh? Questa è una nuova canzone.
1: Aspetta,
0: così. È pronunciato esattamente. Giselle, novità New Hit su RTL 102.5. Dimanche mi di Pil.
2: Si depila quando? No. Domenica o domani?
0: Domenica mezzogiorno circa, questa è la traduzione.
1: No, puntuale. Mezzogiorno in punto.
2: Allora, ragazzi, posso salutare Leone di Lernia che non c'è più, che però questa canzone l'avrebbe fatta veramente così. Domenica mi di Pil.
1: Certo, è stato un grande cultore, grande, diciamo, delle canzoni rifatte o parodiate in una certa maniera.
0: Torniamo a silenzio?
2: Dai.
1: Sì, prova tu, Charlie.
2: Allora, io posso stare in silenzio qualche secondo. Io assolutamente sono logoroico della parola. Quando vedo uno in silenzio penso che abbia dei problemi. E devo dirti la verità, invece il silenzio a volte è utile.
1: Allora, ci sono tante situazioni dove magari il silenzio è anche preoccupante. Faccio un esempio. Tu sali su un mezzo pubblico di una grande città e tutte le persone sono sedute intente a guardare il telefonino. Non c'è uno che guarda in faccia a un altro, non c'è uno che parla con un'altra persona.
2: È vero.
1: Se trovi uno che non guarda il telefonino lì nel vuoto, così dici: oddio, gli sarà successo qualcosa. Interveniamo. Non scusi, sta bene. Scusi, è tutto a posto.
0: Quanti pensieri ha per la testa?
2: Allora, l'ultimo viaggio che ho fatto da Roma.

0: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
1: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
0: 13.750 euro?
1: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, taglio 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
2: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No, te lo sei rovesciato sulla giacca. Relax, coi saldi OVS fino al 70%, un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, love people, not labels.
3: Da Ottica De Menego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
4: In tutti i negozi Ottica De Menego, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
3: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
4: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
3: Aperti anche domenica 19.
4: Dettagli in negozi su demenego.it.
5: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
6: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Quante cose al mondo vuoi fare?
8: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
9: Via Mare, informazioni per chi naviga. In collaborazione con la Guardia Costiera.
10: Buongiorno a tutti gli ascoltatori dalla Guardia Costiera. Bentornati all'appuntamento odierno con i consigli per vivere il mare e i laghi in sicurezza. Prima di prendere il mare con la vostra unità da diporto, controllate le attrezzature di sicurezza e le dotazioni di bordo, in relazione alla navigazione da svolgere e al numero delle persone presenti a bordo. In caso di emergenza in mare, contattate la Guardia Costiera al numero 1530 oppure il numero unico di emergenza 112, dove il servizio è attivo. Per oggi è tutto. Buone vacanze dalla Guardia Costiera.
9: Via mare, www.guardiacostiera.it. Per le emergenze telefona al 1530.
11: Via mare è stato presentato da Eurospin.
12: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempie il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa. La spesa.

0: Feel My Face, The Weeknd su RTL 102.5 sta facendo Paolo ginnastica aerobic.
1: Ragazzi, vi voglio dire soltanto una cosa: sì. Venerdì di 17 e 17 sono gli anni con cui Yamal la gamba è il grande campione spagnolo, è esordito e ha vinto gli europei.
2: A 16 anni esordito.
0: 16 anni, poi a 17 l'anno dopo ha vinto l'europeo con la Spagna, ma è esordito a 16 anni.
1: Qui va bene, però quando aveva solo 7 mesi, sapete cosa è successo?
0: No, che è successo?
2: La sai bene la storia, perché allora c'era un progetto UNICEF per fare delle fotografie a uno scopo benefico.
1: Bravo.
2: Serviva un calciatore e un neonato.
0: Un calciatore non qualsiasi.
2: Il servizio lo facevano al Camp Nou. In quel momento Barcellona, la grandissima, prendono Messi e

0: il papà di Jamal aveva fatto questo concorso per iscrivere il neonato a queste fotografie. E lì è nato lo scatto tra Messi e Jamal.
1: Allora, in questa vasca da bagno Jamal aveva sette mesi e Messi faceva il bagnetto.
2: Pensa, è incredibile che Messi ha fatto il bagnetto a Jamal.
1: Bisogna vedere se gli fa lo shampoo poi alla fine.
2: Adesso noi diciamo chi ha fatto il bagnetto a Carlo Edwards?
1: No!
0: Viste le sue intemperanze a Budapest,
1: no.
0: Uno solo può averglielo fatto.
1: No,
0: Rocco!
1: No.
0: Ti ha fatto il bagnetto Rocco.
1: Sì, il problema è che l'effetto è il contrario di quello di Jamal.
0: No, invece a Charlie Gnocchi gliel'ha fatto Ignazio La Russa il bagnetto. Salutiamo il presidente del Senato. Vogliamo bene.
2: Allora,
0: diciamo.
2: Noi non facciamo adesso una domanda, ma vi ricordiamo che venerdì 17 per molti è superstizione.
0: Ecco.
2: Per molti invece è antisuperstizione, perché noi siamo contro la superstizione.
0: Ma c'è da dire una cosa:
2: noi siamo sempre andati in onda.
0: Ecco, ma quando succede qualcosa poi in questa giornata lo attribuisci sempre al fatto che è venerdì 17. È un po' la situazione.
1: Per esempio, Paolo, da quando è iniziato, ha le mani in tasca, non le muove proprio.
0: Si sente? Ho stretto un po' troppo, però tutto bene.
1: Non è superstizioso.
0: Diteci la vostra se siete superstiziosi e avete un motivo in più per raggiungerci. 378-378-1025, i vostri messaggi vocali. Guarda che bella canzone.
2: E se non volete rispondere a questo, chi vi ha fatto il bagnetto?
0: La nonna.

0: afferrare una stella, Edoardo Bennato, ma che bella questa canzone, e chiudere la prima delle due ore di No Problem Viva
1: Carlo,
0: l'Italia.
1: Raccontiamo che esiste una cover che è fatta da un gruppo di sciamannati che si chiama A Ferrara una stalla.
2: Sì. Il gruppo formato da Charlie Gnocchi and the New Beach Boys.
0: Siete voi a fare the old cosa. Beach Boys.
2: Va bene, venerdì 17 abbiamo interpellato un po' i nostri veri normal people su quello che è il discorso del classico giorno della sfortuna.
0: Sì, venerdì 17.
2: E un amico dice: venerdì 17 luglio 1981, esame di maturità, interrogato, risultato finale segato. Ciao Andrea, PS, non credo alla sfiga, ma semplicemente non avevo studiato.
1: Complimenti, c'era poco da pretendere per l'onestà intellettuale.
2: Però detto fra noi, magari in un altro giorno l'interrogazione sarebbe andata diversamente. Però nessuno può dirlo,
0: No, mani in tasca comunque per non sbagliare. Va bene, noi siamo arrivati alla fine, come dicevo, di questa prima ora con Paolo Cavallone,
2: Caroelli,
0: Gianni Gnocchi
2: e un'altra ora da trascorrere insieme la vivremo fra non molto, giusto il tempo di sentire le ultime notizie. State con noi,
0: mi raccomando, non vi muovete, a tra poco.
3: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano, una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
0: Anche a Serra di Falco, in provincia di Caltanissetta, mezzogiorno.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buona giornata da Ludovica Marafini, vediamo insieme le principali notizie di oggi. Partiamo dalla cronaca perché c'è un'ultima ora che ci porta a Modena, dove un trentenne è stato ucciso a coltellate. A trovare il corpo nell'androne condominiale sarebbero stati alcuni residenti che hanno dato l'allarme. La vittima viveva in un'abitazione nei paraggi, i carabinieri starebbero ascoltando una donna e non si esclude che si sia trattato di una lite per questioni di droga. Ora

0: politica ancora agitata dalla riforma della legge elettorale. Alberto Ciapparoni, buongiorno.
1: Cantiere ancora aperto e riflessione in corso. In queste ore la Premier Meloni sta valutando se ripresentare o meno al Senato l'emendamento che è stato bocciato dai franchi tiratori sulle preferenze. Di sicuro, prima di qualsiasi scelta, la Presidente del Consiglio si confronterà con gli altri leader della maggioranza. Fino a ieri sera non risultavano vertici programmati per oggi e nemmeno call con Tajani, Salvini e Lupi, ma questi sono dettagli. Un summit si può organizzare da remoto in poco tempo. L'interrogativo che regna a Palazzo Chigi dunque è chiaro: è meglio portare a casa la nuova legge elettorale seppur senza le preferenze, oppure rischiare il KO fatale in aula con la conseguente caduta del governo e il voto anticipato con l'attuale sistema del Rosatellum? Intanto, secondo gli ultimi sondaggi, con la nuova legge elettorale il centrodestra vincerebbe, ma solo alleandosi con Vannacci. A te.
0: Grazie Alberto. Cambiamo argomento. Lutto nel mondo del calcio. È morto l'allenatore Osvaldo Bagnoli. Sentiamo Paolo Pacchioni.
2: Milanese della Bovisa, figlio della saggezza popolare che ogni tanto gli faceva uscire qualche frase in dialetto. Basso profilo ma cervello fino. Gianni Brera lo chiamava Schopenhauer. Osvaldo Bagnoli è morto all'età di 91 anni. Nel 1985 fu protagonista di una favola, lo scudetto del Verona. Lui in panchina a guidare quella squadra che a inizio stagione sembrava una meteora. Ma poi Garella, Di Gennaro, Elkier, Fanna arrivarono fino al tricolore. In Serie A Osvaldo Bagnoli ha allenato anche Inter e Genoa. E un grave lutto oggi ha colpito un altro allenatore, Silvio Baldini. È morta a 30 anni la figlia Valentina. Dalla nascita era affetta da una grave forma di tetraplesi spastica. Colui che recentemente ha guidato anche la nazionale per due amichevoli oggi ha ricordato la figlia dicendo che gli ha insegnato ad amare senza pretendere nulla in cambio.
0: Infine un flash di cinema. Sarà Dio ride di Giovanni Veronesi, il film di chiusura fuori concorso della Mostra del Cinema di Venezia, in programma dal 2 al 12 settembre. Nel cast figurano anche Pierfrancesco Favino e Silvio Orlando. Per il momento è davvero tutto, ora gli ascolti TV.
3: Senza le partite mondiali, Canale 5 a vincere la serata TV con una ruota della fortuna, 3,7 milioni di media spettatori pari al 24,6% di share, e Combattiti Live 1,8 milioni e 18,7%. Su Rai 1 affari tuoi mondiali, 3,2 milioni di media spettatori e 21,5% di share. La replica della Fiction Doc 1,4 milioni e 12,5%. Su Rai 3 Un posto al sole 1,3 milioni e 8,9%. Sulla 7 In onda 1,2 milioni e 8,2%. Su Rete 4 Zona Bianca 7,5% per cento di share. Marco Castoro, RTL 102.5.
4: Via Radio. Una buona giornata da Enrico Campagnoli ed Autostrade per l'Italia. Il traffico è intenso sulla rete, complici anche le partenze verso le località turistiche. Partiamo dalla 13 Bologna-Padova, dove ci sono code tra Padova Sud e la 4 Torino-Trieste verso Padova per un incidente avvenuto sulla 4 nel quale è rimasto coinvolto un camion. Ci spostiamo, andiamo sulla 1 Milano-Napoli, dove ci sono code a tratti per i flussi intensi tra la Complanare di Firenze Nord ed il bivio con la 1 direttissima per chi viaggia verso Bologna. I tempi di percorrenza sono di 35 minuti rispetto ai consueti 10. Situazione che ritroviamo anche sulla A14 Adriatica, dove le code si formano tra Bologna Fiera e Imola verso Ancona. Il tratto si percorre in circa mezz'ora. Infine, sulla tangenziale di Bologna, per un incidente è stato chiuso il tratto tra l'uscita 8 Fiera e l'uscita 7 bis in direzione della 1. È tutto, buon viaggio.
0: È tutto anche per noi, a più tardi.
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: L'estate addosso, la musica nel cuore. Dal 27 luglio RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in diretta.

0: 1025 Play con Eurospin.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempie il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
2: La spesa intelligente.
3: No problem.
4: Viva l'Italia!
3: Sempre con le mani in tasca, per avere questo effetto qua. Sì, assolutamente.

0: Mentre sì, ci siamo, seconda ora di No Problem Viva l'Italia, rifacciamo l'appello. Paolo Cavallone,
1: Carloelli,
0: Charlie Gnocchi
1: e tanti amici che ci raggiungono al 378-378-1025. Un amico da ieri, odia giovedì 16.
0: Perché è successo qualcosa di strano.
1: Marco da Cavagnolo, che è rimasto bloccato sul Frecciarossa Roma-Torino.
2: Vabbè, guasto. Ragazzi, ragazzi, oggi giornata a bollino rosso per quanto riguarda le trasferte, perché molti stanno andando in vacanza.
1: Sì.
2: Ricordiamoci, ci sono le partenze intelligenti.
0: Quanti, quanti, quanti in giro? Quanti,
2: ma diciamo, effettivamente sono 12 milioni, però la questura dice 2.
1: Appena?
0: Lo so, sai che c'è sempre una grande differenza tra questura e poi tutta
2: Poi lanceremo un tema molto interessante.
1: Ah, sì,
2: lo stiamo sviluppando io e Carlo con l'aiuto.
0: Ma non è vero, lo sta sviluppando da solo.
1: C'è la nuova dei Rolling Stones.

0: Fenomenale Gianna Nannini su RTL 102.5. Mezzogiorno e 14 minuti. Cari ragazzi, a modo di dire, ovviamente.
1: Anche con noi dicono: oi ragazzi.
2: Beh, io vi ho lanciato un argomento perché mi riguarda direttamente. È estate, si può uscire all'aperto, tanti premi letterari, tanti concerti, tante belle feste,
0: anche
2: tante
0: ballare,
2: sagre, anche andare a ballare.
0: Certo.
2: Per chi sa ballare,
0: esatto.
2: Io, ad esempio,
0: senti,
2: soprattutto
0: tu, se ti fanno entrare.
1: Ecco. No. Charlie è uno che la sera, quando va in vacanza, segue solo l'odore della salamella. Quando sente, allora, quando sente lo sfrigolio di un grill, dice: ah, qui c'è la festa.
2: Io ammetto, da ragazzo ero più screanzato, e poi soprattutto mi piacevano di più i concerti, mi piaceva più pogare.
0: Ma andavi a ballare?
2: Andavo anche a ballare.
0: Sì?
2: Dico, io ho frequentato le migliori discoteche di tutto il nord Italia.
1: E poi hanno
2: quelle
1: chiuso.
2: All'aperto.
1: Poi,
2: all'aperto.
1: Poi hanno chiuso.
2: Hanno chiuso. Sì, sì. Vi voglio ricordare che una delle discoteche più importanti erano le Rotonde di Garlasco.
0: Sì, vabbè, ma chi c'entra?
2: Vabbè,
0: adesso?
2: Ma così, voglio dire,
0: hanno bellissima. Chiuso anche quelle. Mi
1: pare. Ricordiamo un qualcosa che rende famoso Garlasco, non vabbè, i fatti di cronaca.
0: C'erano anche le Rotonde.
2: Poi io andavo anche in Sardegna, nelle più belle discoteche della Sardegna.
1: Sì, ma dove vuoi arrivare? Chi se ne frega di quello che facevi tu fino all'altro ieri?
0: Ma sta ricordando il passato che non torna più.
1: Come un anziano che non sa cosa dire ricorda il passato. Ma sei ormai ridotto così.
2: 378, chiedo agli ascoltatori, 378-378-1025. Sì. Dove uscite quest'estate? Dove andate a vedere i concerti? Andate a vedere a mangiare la pizza?
0: Che cosa vi spinge a uscire?
2: Ecco, che cosa vi spinge? Cosa, Paolo, te e la tua famiglia, dove andate?
1: qual è il richiamo che vi permette? Dici, stasera esco perché c'è una determinata cosa.
2: Paolo,
1: c'è
2: un evento. Dillo, dai, tanto si sa dove vai.
0: Ma non esce Paolo.
1: Io esco solo dove frequento i locali Flavia Wind, che voi conoscete molto bene.
2: Ciao Flavia Wind, salutiamo la Flavia Wind.
1: Che è anche sponsorizzata.
0: Certo, sì. Assolutamente.
1: Va bene, le 12:15, vogliamo dedicarci alla musica, la domanda l'hai fatta.

0: Hello, Adele su RTL 102.5, mezzogiorno e 23 minuti, allora è estate, a parte che fa un caldo incredibile ancora un po' in tutta Italia, però sì, c'è la possibilità la sera, magari quando si abbassa appena appena la temperatura, di uscire per andare a qualche evento.
1: E vi dirò di più, ci sono i mondiali e i mariti vogliono stare a casa a guardare i mondiali.
2: Ma va,
1: i mondiali è una gara, spettacolo, e alcuni addirittura vogliono il maxi schermo in certi bar e in certi ristoranti.
2: Allora, questo è il mondiale degli highlights, la gente va a vedere soltanto le fasi salienti degli incontri. Hanno giocato alle 2, alle 3, alle 5 del mattino, a parte le partite serali che qualcuno segue così in diretta, ma non credo che
0: siamo arrivati alla fine, dalla nostra
2: nazione siamo così interessati a questo mondiale. E adesso Adani che ci incuriosisce con le sue cose.
1: Ragazzi, la finale mica vogliono vedere l'Argentina e la Spagna, è Adani.
0: E spero un gol dell'Argentina, perché così almeno si scatena.
2: Ecco, o magari due o tre dribbling di Messi, così ce lo perdiamo.
1: Sì.
2: Vogliamo sentire invece un nostro very normal che ci manda un messaggino vocale?
1: Magari.
3: Ciao RTL,
1: ciao,
3: sono Stefano e quest'estate siamo andati a Torre Lavillo in Puglia e adesso siamo in macchina per andare a Milazzo. Viva l'Italia! Ciao, viva l'Italia!
0: Sempre.
1: Vabbè, comunque ovviamente. Ci sta. Lui sta andando. Noi abbiamo chiesto cosa fate di sera, non più che andare in vacanza.
0: Vabbè, insomma, ha raccontato.
1: Comunque, sì, lo passiamo, dai.
2: Cosa?
0: Ma è andata.
1: Promosso, 6:30.
0: Ormai è andata.
2: Allora, detto questo, cosa vi porta fuori di casa durante l'estate? Qual è quell'avvenimento importante? Vedo anche l'oratorio, gli amici che scrivono cose interessanti.
1: Va bene anche le scappatelle.
0: Charlie, a parte quelle volte che ti caccia la moglie, perché esci di casa la sera?
2: A fra poco.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Non voglio essere fritto!
7: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
6: E gli altri?
7: Gli altri vadano a farsi friggere!
8: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
9: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert! TV QLED TCL 75 pollici a 499 euro!
10: Expert, gli esperti sempre con voi!
9: Offerte valide dal 16 al 25 luglio, 260 pezzi disponibili!
11: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così.

0: così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com. Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
1: Via, via!
0: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi lo zaino Jordan HBR a soli 39,90€, colori assortiti. Scopri di più nel catalogo in punto vendita.
2: Voce generata in AI.
3: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950€ con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da €119. Valore futuro garantito 13.452€. Anticipo 3.260€. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic, anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
4: Kia. Movement that inspires.

0: Marrakesh, gli sbandati hanno perso su RTL 102.5.
1: Dedicata a noi?
0: No, sì. può darsi anche, perché no? Allora, torniamo a parlare d'estate, di quello che si fa di solito dopo cena, insomma la sera, per cercare di divertirsi un po', di rilassarsi, di far passare qualche ora piacevole.
1: Detto così è una trasmissione da oratorio, c'è anche il proibito, c'è il purito, c'è anche il purigino.
2: Ma
1: quale,
2: ma senso? Cosa? Ma Charlie,
1: ragazzi, dai,
2: ma
1: ragazzi, dai,
2: Charlie,
1: le pastiglie, cioè, pastiglie. C'è anche gente che va alla ricerca di proibito.
2: Charlie, allora il tuo prurito c'è, ma non sai per quale motivo.
0: No,
2: è il problema.
0: È l'effetto del Charlie.
1: Le zanzare, i pappataci.
2: Quelle ti danno prurito, basta. Il resto di pruriginoso non hai nulla.
1: Ma io non ho detto che. Però qualcheduno potrebbe darmi anche una risposta.
0: Hai parlato di proibito.
1: Vabbè, c'è gente che va alla festa dell'oratorio, c'è gente che va alla saga, gente va alla ricerca di proibito.
2: Sì. Serate bondage. Vai. Fammi sentiamo invece i veri normal, dai.
1: Dai, sentiamo.
3: In Italia, sono Daniela.
1: Ciao.
3: Lavoro e vivo in Germania.
1: Bene.
3: Non vedo l'ora di ripartire per la Puglia.
1: Bene.
2: Cosa stai facendo?
3: A metà agosto. Una buona giornata. Ciao.
1: Ciao. Sta lavorando.
2: Vedi, in Germania sono precisi, parlo, certo. Telefono, ma lavoro. Costante. Ya.
1: Una... Puoi stare 5 secondi!
2: Niente di più!
1: È bello sapere anche cosa si fa la sera in Germania, se c'è un cinema all'aperto, una discoteca, una birreria.
2: Guarda, c'è un amico che ci dà un'indicazione. Senti,
1: vai, dai. Dici.
4: Ciao RTL, ciao Viva l'Italia, sono Stefano. Sono appena tornato da Amsterdam sera c'era un freschetto fantastico. Certo, si poteva uscire col giubbottino.
2: Sì.
4: E poi, che ve lo dico a fare, una città fantastica.
2: Amsterdam,
4: sera, tantissime attrazioni.
0: Sotto le fresche frasche.
2: Guarda, ad Amsterdam si torna sempre.
1: C'è la sagra di Amsterdam.
2: Ma si torna sempre un paio di volte, perché la prima ti dimentichi di esserci stato.

0: Lui sì. Good old days, Christmas Sarandi.
1: Chi l'è?
0: A Genova Christmas Sarandi. Chiudono Sarandi. I negozi, chiudono dei Sarandi.
1: È chiuso per ferie. Sare Silvio Sarandi. Chris.
0: Va bene comunque.
1: Bello, bello.
0: E si diverte ricordando i vecchi giorni. Così è il titolo. È della
2: Senti,
0: canzone.
2: Torniamo all'estate, alla sera.
0: Sì.
2: Cosa fare?
0: Dai.
1: C'è un amico, un'amica, adesso non ricordo bene chi è. Sta very normal people. Sentiamo.
3: Vai. Ciao, sono Francesco. E io esco tutte le sere da casa.
1: Sì.
3: Esco fuori al balcone perché dentro casa si sta caldo.
1: Vabbè, noi ci aspettavamo uscite, però è in tema con il nostro mood, con la nostra trasmissione, nel senso che esce sul terrazzo.
2: Sì, sì. Ed è per felice. Chi ce l'ha il terrazzo?
1: Esatto, sì.
0: Vabbè. Ricordate quelle vecchie che al paese uscivano con la seggiola e cominciavano a chiacchierare di proprio sotto
2: l'estate, esatto, per prendere un po' di fresco.
0: Ti ricordi, Carlo, quando uscivi con la seggiola?
2: Ma che stai scherzando? Lo faccio ancora adesso.
1: Charlie, quando cominci tu? Metterti davanti a casa con la sedia e poi devi usarla al contrario, perché usi la sedia per appoggiare le braccia sullo schienale. Sì. Assumi questa posizione.
0: Nei paesi italiani è un classico.
2: E si comincia a giocare a scopone.
0: Sì, il pensionato che non sa cosa fare. Perché
2: sapete che ho capito finalmente perché il nostro presidente ha deciso di metterci Carolina.
1: Sì.
0: È un ricordo vabbè, che non c'è più.
2: Ragazzi, ci controlla.
1: Vogliamo non sparare delle babbionate come solo noi giovani d'oggi sappiamo fare.
2: Dici che venerdì ci sfoghiamo?
1: E certo, amici, state con noi perché fra pochi secondi ci riproponiamo.
4: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo €9.870, maxi rata €19.869. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
5: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
6: Ti accompagno, ti aiuto io, ti aspetto, ti leggo ancora una storia.
7: A forza di dire ti dimentichi di te. Prova a dire TH Resorts e almeno in vacanza dedicati a te. Relax, energia, natura, mare o montagna. Con TH Resorts vivi la vacanza che ti meriti, perché TH ti conosce. Scopri le esperienze TH Resorts pensate per farti sentire

0: Dire davvero chi sei su thresorts.com o nella tua agenzia di viaggio.
1: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo.

All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxi Bond Specials Nestlé 4 gelati 224 grammi è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte Fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Corpi Celesti, Giorgia, su RTL 102.5.
1: Lei che è cresciuta coi puffi non poteva che scrivere Corpi Celesti.
2: Bella Paolo, te ne assumi la responsabilità.
0: Abbiamo quasi finito, ci voleva il botto finale.
1: Per la stagione, con noi tre abbiamo finito per la stagione. Poi,
0: assolutamente.
2: Sì. Ragazzi, voi non ci credevate, ma l'argomento sulle serate, serate estive sta andando fortissimo. Tanti messaggi, tanti vocali.
0: 378 378 105.
2: Faccio i complimenti ai nostri ascoltatori. Poco proibito e poco pruriginoso.
0: Le serate estive, poi fa caldo. Fa caldo.
1: Nella serata pruriginosa devi trovare poi un condizionatore, Charlie. No. Sentiamo un amico?
2: Dai, sentiamo.
3: Ciao ragazzi, noi siamo in Cascina. Sopra al lago d'Endine, in provincia di Bergamo.
2: Bellissimo, conosco.
3: Sì. Sta benissimo. La sera usciamo di fuori sul tavolo di fuori di sta lago con la felpa. Ci facciamo una cena e mangiamo come se non ci fosse un domani. Ci apriamo la nostra bottiglietta.
1: Bottiglietta.
3: E giochiamo a burraco fino a notte fonda.
1: Infatti,
3: buona giornata.
1: Infatti, si è svegliata adesso per mandare il messaggio. Ha finito burraco 20 minuti fa e ha mandato il messaggino.
2: Allora, uno che gioca a burraco fino a notte fonda va visitato da uno.
1: Ma senti, è uno dei giochi più belli anche di compagnia che ci sia nel momento, perché dici, perché
0: dura poco, poi
1: demolisci così il burraco. Sei partito,
2: io sono delle brigate anti burraco.
1: Sei partito demolendo le casette in Svezia e finisci col demolire in burraco.
0: Ma lui demolisce e basta.
2: No, ragazzi, io me la prendo con quelli che giocano a burraco. Secondo me è uno sport diseducativo.
0: Ma lo sai come funziona il burraco? Cioè,
2: no, lo so, io so giocare soltanto a rubamazzo.
1: Figurati, neanche a uno sai giocare con le carte apposta. Va bene, dai, ci siamo.
2: Dai, ci
1: siamo quasi alle 13, amici. Buon venerdì, la nostra grande musica vi accompagna, quella di RTL 102.5. Adesso c'è Sienna Spyro.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: E adesso?
3: Ma chi è?
2: E adesso? E adesso? E adesso vado a fare Lola Falana.
3: Senti, ma sai che potresti fare veramente tale quale male show? Perché imiti molto male, Carolina.
4: Bene,
3: molto
4: bene. Meglio, ho vinto, bene, molto ho vinto.
3: Hai vinto. Assolutamente vinto. Dai che c'è Millennium Meet.
5: Dai. E allora dedichiamoci a un pezzo che ci sblocca un po' di emozioni. E questa è un'emozione, ma non una qualsiasi, un'emozione da poco. La più bella di?
6: La più bella di Anna.
5: Oxa.
6: La più bella di Anna Oxa.

0: Che bella canzone questa.
1: Una delle
0: di
1: più
0: Anna
1: belle
0: Ox,
1: canzoni italiane sicuramente.
0: Beh, l'ha lanciata, eh?
1: Lanciata a 17 anni da Anna Ox.
0: Esatto, un'emozione da poco, aveva un look completamente diverso, capelli neri, era molto punk.
1: Festival di Sanremo, noi non vogliamo ricordare perché sembriamo troppo vecchi, però Anna Ox fu la prima punk italiana.
2: Ecco, bene. Canzone scritta da Guglielminetti, testo di Ivano Fossati, se vogliamo essere precisi, visto che riportiamo tanta roba.
1: Perché quando le cose si sanno bisogna dire, se no sembriamo solo degli ignoranti che cazzeggiano.
2: Sembriamo? No, guarda che Charlie, non è che sembriamo, è così, è così.
1: È la realtà,
2: è così, è la nostra realtà, è la questa, dura e cruda realtà. Anche oggi, le due ore sociali di Radio IMS si chiudono qui. Grazie a tutti voi, cari amici, perché no
0: grazie
2: problem
0: per le offerte che ci fanno.
1: No, posso ringraziare Ricky e Pio. Pio e Ricky, i nostri due tecnici.
2: Certo. Bravo. Li salutiamo, li vediamo anche. Ricky Di Starco e Pio Ingegno, grazie ragazzi per aver curato la parte tecnica.
0: Allora, tu domani invece ci sei alle 9.
2: Sono domani alle 9. Mi faccio in solitaria un chi c'è c'è, chi non c'è non parla. Per
0: hai
2: cui,
0: capito?
2: Per
0: hai cui, capito.
1: Vabbè, Paolo, la solitaria, la tua
0: allora,
1: specialità.
0: Aspetta, fermati. Grazie a Paolo Cavallone. Charlie Gnocchi.
2: Charlie Gnocchi.
0: Sì, vabbè. A domani.
2: Ciao.
3: Arena di Verona Opera Festival 2026. RTL 102.5 ti invita a vivere un'esperienza unica. Una degustazione di vini e un posto speciale all'opera per una delle serate del festival. Vai subito su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
0: Anche a Monteparano, in provincia di Taranto, le 13.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buona giornata da Ivana Faccioli. In primo piano la vicenda Roggero, il gioielliere condannato per aver ucciso due rapinatori nel 2021 a Grinzane Cavour. Sullo sfondo resta la polemica politica, ma poco fa è arrivato l'ordine di carcerazione. Alberto Ciapparoni.
6: Eh sì, è arrivato proprio in questo momento l'ordine di carcerazione, per cui Ruggero sta per entrare in carcere. Ruggero, che ha passato l'ultima notte da libero in un hotel vicino al carcere stesso, e Ruggero ha monitorato i social, ha osservato il flusso di commenti di una platea che lontano dalle aule di tribunale lo ha già trasformato in un'icona. In poche ore i suoi follower su Instagram sono passati da 60.000 a 120.000. Tra l'altro, poco fa era scesa in campo anche la Meloni. La Premier su X ha evidenziato la norma dell'ultimo DDL sicurezza, cioè chi commette reati

0: non può essere risarcito. Come invece è accaduto nel caso Roggero, appunto, che è diventato il caso, il terreno di una sfida egemonica dentro la destra. Da una parte la maggioranza, che invoca apertamente la grazia presidenziale, dall'altra l'ala più radicale, rappresentata da Vannacci, che punta l'indice contro l'inazione del centrodestra. Il guardasigilli Nordio, con l'apertura di un'istruttoria di grazia che rientra nelle sue competenze, ha creato un manifesto politico, una parola d'ordine. Mattarella gli ha subito ricordato, chiamandolo al Quirinale, che la grazia non è uno strumento del governo, bensì una prerogativa costituzionale affidata all'esclusiva responsabilità del presidente. E chiudiamo questo collegamento ricordando che c'è l'ordine di carcerazione per Mario Roggero. Lo ha emesso la procura di Asti pochi minuti fa a firma del procuratore Biagio Mazzeo. Ad Asti si era svolto il processo di primo grado, conclusosi con una condanna a 17 anni di reclusione, poi ridotti in appello a Torino a 14 anni e 9 mesi e confermati poi in Cassazione. Ora si attende che il negoziante vada a costituirsi in carcere, ma dovrebbe essere questione di minuti. A te, Ivana.
1: Grazie Alberto. Ora andiamo a Genova. È morta la bambina di 11 anni che era rimasta incastrata mercoledì nel bocchettone di una piscina a Sestri Levante. Ludovica Marafini.
2: Non ce l'ha fatta Alice, 11 anni, originaria della provincia di Bergamo. Era in vacanza in Liguria con la famiglia. Mercoledì scorso si trovava in piscina quando è stata risucchiata per i capelli dal bocchettone di aspirazione che l'ha costretta sott'acqua per diversi minuti. A liberarla era stato il titolare dello stabilimento, che si era tuffato per tagliare le ciocche rimaste incastrate, ma le condizioni della ragazzina erano da subito apparse disperate. Dopo 2 giorni in terapia intensiva al Gaslini di Genova, stanotte è morta. I genitori hanno acconsentito alla donazione degli organi. Intanto proseguono le indagini. La piscina è stata posta sotto sequestro e proprio in questi minuti il ministro per la protezione civile e le politiche del mare, Musumeci, ha fatto sapere che è pronta una legge con regole severe, sottolineando che solo negli ultimi 3 mesi sono 5 i minori morti in piscina. A te.
1: A Torino ieri sera è stato ucciso a coltellate un uomo di 80 anni, Antonio Greco. L'omicidio è avvenuto al culmine di una lite stradale con un automobilista. Durante l'aggressione è rimasto ferito anche il figlio della vittima. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il pensionato stava attraversando la strada non sulle strisce quando un'auto ha rischiato di investirlo. È nato quindi un diverbio con il conducente, che ha estratto un coltello e colpito l'anziano per poi allontanarsi. Le forze dell'ordine lo hanno rintracciato nella notte. E nella notte italiana il discorso annunciato a sorpresa dal presidente Trump. Il capo della Casa Bianca ha accusato la Cina di aver truccato le elezioni americane del 2020. Valentina Iannicelli.
3: Non ci sta Pechino a fare da sponda al presidente Trump per gridare i brogli elettorali, e tramite il portavoce del Ministero degli Esteri mandarino la Cina respinge al mittente le accuse, catalogandole come falsità, pure invenzioni e calunnie malevoli. Episodio che sa di incidente diplomatico tra le due superpotenze, che tra un paio di mesi dovrebbero incontrarsi per un vertice a Washington. La genesi sta nel discorso alla nazione del presidente americano, che senza mezzi termini ha accusato la Cina di aver rubato centinaia di milioni di dati degli elettori americani per influenzare il voto del 2020, quando il tycoon venne sconfitto da Joe Biden. Un tema caro al leader statunitense, riproposto a più riprese senza aver però mai fornito prove. Un assist per aggiungere che urgono nuove stringenti regole sul voto. Secondo gli analisti si tratterebbe di uno stratagemma del commander in chief per contestare la legalità delle elezioni di midterm di novembre, in caso di sempre più probabile sconfitta.
1: La borsa ora FTSE MIB meno 0,77%. Ora il nostro speciale mondiale.
4: Speciale mondiale.
1: I mondiali sono pronti per l'atto conclusivo. Domenica alle 21 la finalissima Argentina-Spagna. Paolo Pacchioni.
5: È iniziato il conto alla rovescia per la finale di domenica sera, quando Spagna e Argentina si contenderanno il mondiale. Per le due nazionali quella di oggi sarà una giornata di allenamento, anche se arrivati a questo punto è soprattutto una questione di testa e di gestione delle energie. La finale porta con sé un paio di storie da raccontare. La prima parte da una fotografia scattata nel 2007. Un giovane Messi a Barcellona fa il bagnetto a un neonato nell'ambito di una campagna benefica dell'UNICEF. Quel piccoletto è Lamine Yamal. I due hanno 20 anni di differenza. Quello quello di dopodomani sarà anche un confronto generazionale. La storia successiva ci porta al 2017. La Federcalcio spagnola organizza un corso per aspiranti allenatori. Vi partecipa anche Lionel Scaloni, argentino di origini italiane, che in quel momento vive a Madrid perché la moglie è spagnola. Docente in quel corso è Luis de la Fuente, tecnico federale appena nominato alla guida dell'Under 21 iberica. Allievo e maestro, adesso si trovano a guidare le rispettive nazionali nella finale del mondiale. Donald Trump intanto ha confermato la sua presenza domenica in tribuna, poi sarà lui ad effettuare le premiazioni. Allo stadio ci saranno anche i Reali di Spagna. Sarà invece assente il presidente argentino Milei per ragioni di pura scaramanzia. Fin qui ha seguito le partite in televisione da casa e non ha la minima intenzione di cambiare assetto. Domani sera intanto a Miami ci sarà la finale per il terzo posto fra Francia e Inghilterra. Le grandi deluse.
1: Grazie Paolo, ora le notizie in inglese con Jennifer Pressman.
4: Good afternoon, here's the latest world news in English. U.S. President Donald Trump has delivered a primetime address in which he accused China of interfering in the 2020 election. He said voter data in 18 states was bought, stolen or hacked by Beijing. In a 30-minute speech, Trump said he had declassified hundreds of intelligence files which supported his claims that China had tried to sway the election in Joe Biden's favor. The U.S. launched a wave of strikes against Iran for the sixth night in a row, hitting civilian infrastructure, including bridges, a train station and an airport. Iran's Revolutionary Guards attacked a U.S. Special Operations Command center in Syria. Jordan's military shot down 3 Iranian missiles. 8 people were killed in Iraqi Kurdistan. Drones were also shot down over the city of Erbil. That's all for today. News in English will be back on Monday at 1.
6: Previsioni del tempo.
7: Una buona giornata da Daniele Berlusconi. Ancora gran caldo in queste ore sull'Italia, specie al centro-sud, con massimi diffusamente oltre i 35-36 gradi, ma appunto anche oltre i 40 gradi sulle zone interne. Il nord invece è lambito da aria un po' più umida che porta dei temporali sparsi che nel pomeriggio e in serata potranno ripresentarsi occasionalmente, soprattutto sui rilievi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
6: Via Radio.
8: Una buona giornata da Enrico Campagnoli ed Autostrade per l'Italia. Il traffico è intenso sulla rete, complici anche le partenze verso le località turistiche. Partiamo dalla 23 Palmanova a Tarvisio, dove per il traffico congestionato ci sono 4 km di coda tra Ponteba e Ugovizza verso Tarvisio. Il tratto si percorre in circa un'ora. Andiamo ora sulla A14 Adriatica, dove si sono formati 2 km di coda tra Roseto degli Abruzzi e Pineto per chi viaggia verso Pescara per un camion in fiamme. Andiamo ora sulla 13, la Bologna-Padova, dove si sono formate code per il traffico intenso tra Padova Sud e la A4 Torino-Trieste verso Padova. I tempi di attraversamento di questo tratto sono di circa 35 minuti. Situazione simile infine anche sulla 1 Milano-Napoli, dove ci sono code a tratti tra il bivio per la 11 Firenze-Pisa e quello con la 1 direttissima per chi viaggia verso Bologna. I tempi di percorrenza sono di mezz'ora. È tutto, buon viaggio.
1: A più tardi.
6: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
9: E ta-ta-ta!
10: Mamma mia, mamma mia, mamma mia!
11: Miseria e nobiltà!
10: Mi piace Tum!
12: Ah-ha!
10: Mi ripiace
12: Tum!
10: Ah-ha-ha! Sembra incredibile!
11: Ma siamo pazzi!
9: Ci siamo!
13: È venerdì 17!
11: È venerdì 17!
9: Porta bella! Buongiorno!
11: Ah, sì? Sì, sapevo il contrario, ma però...
9: Anche a me piace il 17!
10: Ma il 7 è il numero più bello della, di tutto!
11: Ah sì, a me piace l'8!
9: Oggi il nostro meraviglioso Conte Galea è burroso, buongiorno!
10: No, sono un colore...
11: È vero, è un colore burro!
9: Latte, beige. Faccia un saluto nobile, dai, la prego!
10: Bonjour, un saluto nobile, se oblige, come ça va bien?
11: Très bien, merci beaucoup!
9: Signorina Simpone, Virginia Chang!
11: Sono pronta e anche lo zappone!
9: Oggi lei è uscita dalla savana, eh?
11: Anche oggi!
9: Andiamo!
10: Tigre!

avremo un posto anche nascosto, pur distante dalle tante stanterie in cui riposano gli amori ormai in disuso, quelli non storici di cui nessuno parlerà. E rivela il tuo sorriso in una stella, se vorrai, per stasera.

0: Tiziano Ferro per dirti ciao nel nostro venerdì 17 su RTL 102.5. Sì. Miseria nobiltale 13-17, ma quanti 17?
1: Qua,
0: ma
1: basta, 17,
0: giochiamolo, 7, giochiamolo.
2: 7, d'oro il 7.
3: No, ma non è neanche un numero così fortunato poi.
0: Ma vabbè, a me piace.
1: Però
0: dai,
1: il 7 sapete perché è importante? Perché anche il nostro corpo si rigenera tutto nell'arco dei 7 anni, no?
0: Ah, 7 anni.
1: Sì, sì. Vedete. Siamo ciclici. Ogni 7 anni ci rinnoviamo.
0: Io sapevo la storia della mano, no? Le linee della mano che ogni 7 anni cosa. Cambiano ogni 7 anni cambiano.
1: Beh, no, la mia linea della vita mano, rimane sempre la stessa,
0: sempre quella,
1: fa quasi il giro.
0: Beh, lei è il nostro Highlander,
1: c'è scritto
3: non
1: in
3: so
1: fondo,
3: se credervi
1: 102.5 anni
0: c'è. Ah, beh, fino a quella data
3: proprio.
1: Allora, nuovi motivi, dai, di litigio in famiglia per le coppie.
0: Sì, no,
1: anche
0: fa ridere perché abbiamo trovato questa notizia simpatica che apre la grande finestra del mondo delle recensioni.
1: Ma voi
0: sì,
1: le fate le recensioni?
0: No.
1: Mai
3: allora
1: fatto
3: io
1: una
3: non
1: recensione?
3: Ho mai fatto una recensione, ma le leggo parecchio perché quando devo scegliere un posto mi vado a vedere bene tutte le recensioni. Ovviamente se ce ne sono solo due non è che mi fido molto, ma se un posto ne ha tipo 2000 bene o male sai se
0: certo,
3: è buono
0: certo
3: o meno.
1: Sì, ma è tutto relativo perché se magari hai mangiato benissimo ma ti stava antipatico il cameriere o
0: sì,
1: c'era qualcosina che non
3: per
1: andava,
3: per quello dico,
1: o
3: su 2000
1: zitta, è uno,
3: ma come zitta,
1: zitta, o uno che si schiariva la voce, lei che è patologica le dava fastidio,
3: no,
1: o che masticava in modo rumoroso le dava
3: no,
1: fastidio.
3: Non funziona così.
0: Già
3: Conte,
0: questo dibattito
1: uno
0: crea una recensione.
1: Si vede isterica come lei.
3: Si vede che lei non le guarda e non sa come vanno utilizzate.
0: Adesso
3: le recensioni.
0: I nostri veri normal, dopo questo talk, saranno una recensione
3: negativa.
0: Magari noi, negativa, cioè, ma su via.

0: anche Green Day, Misera Nobiltà, sì. Suoniti del 105. Segnatevi, amici, questa data, perché il 2 settembre all'Arena di Verona torna il Future Hits Live e quest'anno la lineup è super.
1: E tutti sullo stesso palco: Teddo, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Color, Gaia.
2: Un cast pazzesco e la lista è ancora lunghissima. Ci saranno anche Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga.

0: Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J.
1: E ancora Angelina Mango, Bresh, Merck & Cremon, Baby K, LDH7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Saif, Jimmy Neiro, Leo Gassman, Prima Stanza Destra e Lorenzo Salvetti, il vincitore di Amici.
0: I biglietti per Future Hits Live 2026, il 2 settembre all'Arena di Verona, volano, le prevendite sono già aperte su ticketone.it.
1: Ticketone!
2: Ticketone!
1: Vi aspettiamo! Che bello, eh? Ogni giorno qualche piccola sorpresa.
2: Si aggiunge, noi
1: sempre,
2: sempre
1: qualcuno.
2: Sempre un nome più strano.
1: I nomi nuovi di questi d'arte. Giovani artisti che noi seguiamo e molto
2: questi
1: spesso scopriamo. Molto spesso scopriamo.
2: Esatto.
1: Tanti messaggi che riguardano il mondo delle recensioni. C'è chi le fa, c'è chi le legge, c'è chi è un po' timido e soprattutto c'è chi le fa se è andato tutto bene, perché scrivere commenti negativi spesso non è facile.
2: Poi ne parliamo.
1: Dai.

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
2: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion e puoi averla da €760 al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39-2026, tag 906%, salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale, condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
3: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
4: Via!
3: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi lo zaino Jordan HBR a soli €39,90, colori assortiti. Scopri di più nel catalogo in punto vendita.
5: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo €3,50 per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Mi manchi, ma domani torno.
7: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da €9,950 oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo €1,700, 35 rate da €99 al mese. Rata finale €8,000. Tanfis 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da €9,950 su Fiat.it.
8: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert! Smartphone Xiaomi Redmi Note 15 512 GB a €249,90.
9: Expert, gli esperti sempre con voi.
8: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 1000 pezzi disponibili.
10: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco! Ora ti va largo. Relax.
11: Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo.
10: OVS. Love people, not labels.
12: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a €28,000 di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.

0: anche che ti perdi la sua roar su RTL 102.5. Quante volte lo facciamo roar?
1: Ma mai.
0: Mai, non lo fa mai. Sì,
1: no, l'ho fatto prima, solo quando mi avete detto che sembro Savana. Oggi.
0: Infatti, è perfetto.
2: Quindi ne approfitta anche lei.
0: Beh, lei è più abituata.
2: Che ti perdi.
0: Bene,
2: lo faccio
0: bene.
2: Spesso.
0: Lo so. Lo fa il contrario.
2: Allora, ma lo farei anche di fronte a sta signora, perché è un po' una povera pazza esaurita.
1: Che cosa ha fatto la
2: cosa
1: signora?
2: Ha fatto? Una donna diventa virale per la recensione a un ristorante, come dicevamo, no? Ma perché?
0: Sì.
2: Dice, sono, lei ha scritto il primo messaggio, sì, sono assolutamente furiosa perché mio marito ha fatto tutto il tragitto per prendere il nostro ordine e voi, gente, vi siete dimenticati della cipolla.
0: La cipolla.
1: La cipolla, che era l'unica cosa che la signora voleva.
2: Voleva.
0: Sì. E ha lasciato due stelline.
1: Esatto. Cos'è successo? Che il marito ha confessato. Ha confessato in realtà di averla mangiata lui.
2: Sotto
1: allora
2: tortura.
1: Lei ha scritto
0: e tra
1: un'altra
0: poco
1: recensione.
0: Vi diciamo qual è l'altra recensione.
2: Ecco.

0: non vedo l'ora che arrivi settembre. Ma non è un mese in modo particolare, lo so che è il nome d'arte.
1: Ma è piccolo, piccolo.
2: Tra l'altro amico della signorina Simpone.
3: Sì, gli voglio tanto bene.
0: Fiorellino.
3: Poi è bravo, sì. È molto bravo. È un
0: fiorellino. Ma quanti anni ha come lei?
3: Sì, credo abbia un anno in più di me.
0: Ah, sembra piccolino, sembra...
2: C'è del feeling?
3: No,
2: per carità, siete amici, solo artistico.
0: Ma ne ha l'isbrana. Non ha feeling con nessuno.
2: Lascerebbe una recensione positiva alla sua musica.
3: Molto. Secondo me se le merita tutte le recensioni positive.
2: Allora, state con noi perché tra poco la signora si è scusata, ha fatto un'altra recensione a 4 stelline, ma vi diciamo che cosa.
3: Che cosa ha detto?
0: Come avrà capito che l'aveva mangiato tutto il marito la cipolla,
4: Voce generata in AI. Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
7: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
8: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
7: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
9: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
10: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
9: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
10: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
9: Aperti anche domenica 19.
10: Dettagli in negozi su demenego.it.
11: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
12: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
13: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
14: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.

0: c'era anche la coreo, il balletto di Savage Love.
1: Sì, l'ha imparato Jason dopo Derulo. Tutti questi anni.
0: Ma guarda,
1: è facile.
0: Farei un refresh sui social. 13.50, misera nobiltà su RTL 102.5. Magico mondo delle recensioni, che spesso ci spaventano e spesso ne siamo anche dipendenti o ci condizionano anche banalmente una cena. No? Vogliamo andare ad Angelone per un vocalone?
2: Sentiamo.
0: Angelone?
3: Ciao RTL, sono Ciao Paola. Paola.
0: Ciao Paola.
3: Allora, io lascio le recensioni solo se sono positive. Vedi? Se sono negative, evito, proprio perché non tutti la pensano come me. Quindi se una cosa mi è piaciuta, lo voglio comunicare. Mm-hmm. E le leggo qualche volta, dipende.
1: Ma certo, poi quelle negative ogni tanto sono ingiustificatamente negative, certo, soltanto per antipatia, come diceva.
2: È quello che ho detto io
1: però
2: all'inizio.
1: Però quando tu guardi la recensione di un posto, tu non è che devi guardare la recensione più bella e la recensione peggiore. Certo. Tu devi guardare nel complesso se è votato positivamente o negativamente.
2: Fai una media, certo. Esatto. Ecco, allora la risposta che ha dovuto dare, cioè l'altro messaggio che ha dovuto mandare La signora Diana, che è tutta infuriata perché non gli aveva messo la cipolla e poi invece ha scoperto che strada facendo il marito se l'era mangiata tutta.
0: Sì.
2: E dicevo prima, chissà come l'avrà scoperto, quando l'ha interrogato ha sentito...

0: zaffate
1: dall'alito
0: di cipolla è tutta spettinata.
1: Amore, dammi un bacio, vieni qua. Oh, l'hai mangiata la cipolla?
2: Sei stato tu.
0: Allora, lei ha poi scritto, facciamo in tempo?
2: Sì, sì. Dica.
0: Il mio grasso marito
2: ha mangiato
0: la cipolla in macchina e mi ha mentito. Mi dispiace, non so come eliminare le recensioni. Ecco.
2: Ma perché poi è difficile eliminare le recensioni, esatto. E anche i posti non possono eliminare quelle troppo brutte.

0: Fondo la prima ora di Miseria e Nobiltà con tutti i colori della mia vita.
1: Tutti i colori, quello che ne ha fatto di tutti i colori.
0: Questa
1: la signora Diana un po'.
0: Ce l'ha un
1: po'
0: colore,
1: tremendina.
0: La cipolla, però, dipende.
2: C'è
0: la bianca,
2: quella, un bianco, c'è quella rossa fredda. Di Tropea,
1: certo.
2: C'è quella bianca, un po' di giallogna all'esterno.
1: Facciamo un resume.
0: Sì,
1: cosa
0: bravo
1: è successo?
0: Conte.
1: Lo dica.
0: Allora, praticamente questa signora ha fatto una recensione prima negativa dicendo che l'ordine non aveva la cipolla che lei aveva richiesto, poi si è scusata facendo una recensione più positiva,
1: sì.
0: Dicendo no, mio marito se l'è mangiata, scusate.
2: Comunque senza dare le 5 stelle, ne ha messe soltanto 4.
1: Infatti, oltretutto almeno metti le 5 a sto punto, avara,
2: almeno
1: che non
2: per
1: sei
2: scusarti.
3: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
1: Anche a Vicoforte, in provincia di Cuneo, sono le 14.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buon pomeriggio e ben ritrovati da Raffaella Coppola. In primo piano il caso Roggero tra carcere e grazia. Tutti i dettagli in diretta con Alberto Ciapparoni. Buon pomeriggio, Alberto.
6: Buon pomeriggio a te. Dunque, dopo l'ordine di esecuzione della pena firmato poco prima delle 13 dalla procura di Asti, ora Mario Roggero è diretto in questi minuti al carcere di Bollate nel Milanese per costituirsi il gioielliere. Lo ricordiamo, è stato condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione per i fatti del 28 aprile 2021, quando durante una rapina nel suo negozio uccise due dei tre rapinatori e ne ferì un terzo. Intanto la moglie ha depositato la domanda di grazia e dalla stanza dell'hotel dove ha passato l'ultima notte con la sua famiglia, Roggero ha visto i social che lo hanno già trasformato in un'icona con numeri impressionanti. I suoi follower su Instagram sono passati in poche ore da 60.000 a 120.000. È scesa in campo pure Meloni, la premier su X ha evidenziato una norma dell'ultimo DDL sicurezza, cioè chi commette reati non può essere risarcito, come invece è accaduto nel caso Roggero. La maggioranza invoca apertamente la grazia presidenziale. Mattarella ha subito ricordato al guardasigilli Nordio che la grazia non è uno strumento del governo, bensì una prerogativa costituzionale affidata in via esclusiva al Presidente della Repubblica. E intanto l'ANM difende i magistrati che hanno sentenziato la condanna. È tutto per il momento, a te.
5: Grazie Alberto. Andiamo a Londra, dove il partito laburista britannico ha incoronato oggi senza sorprese

0: come suo nuovo leader Andy Burnham, 56enne, deputato, ex sindaco di Manchester. Il passaggio di consegne con il primo ministro dimissionario Starmer a Downing Street è fissato lunedì. Torniamo in Italia con la cronaca. Una 17enne italiana residente in provincia di Pavia è stata arrestata dalla polizia. Si diceva pronta al martirio nel nome di Allah, attiva su gruppi di ispirazione jihadista, aveva scaricato anche un manuale sulla preparazione di ordigni artigianali, tra cui una cintura esplosiva. È stato dimesso questa mattina dal Niguarda di Milano Leonardo Bove, 16 anni, tra i feriti più gravi del rogo di Cramontana. Una sola ragazza, Francesca Noto, compagna di classe di Leonardo, resta ancora ricoverata. E ora alleggeriamo i toni col cinema, sentiamo Mario Vai.
1: Ambientato nel 600 e liberamente ispirato a vicende reali, sbarca al Lido una pellicola che utilizza il passato per interrogare temi attualissimi. Sarà Dioride, il nuovo film di Giovanni Veronesi, a chiudere la mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. Il rapporto tra verità e potere, la libertà individuale e il conflitto tra coscienza e autorità. Per il regista italiano il 600 diventa così uno specchio del presente tra fede, istituzioni e ricerca della verità. Nel cast Pierfrancesco Favino, Silvio Orlando, Almanoce, Francesco Ghechi, Maurizio Lombardi e Paolo Rossi. Dioride arriverà nelle sale italiane il prossimo 29 ottobre. RTL 102.5 anche quest'anno sarà la radio ufficiale della mostra e racconterà tutto in tempo reale.
0: Calcio, sale l'attesa per la finale dei mondiali tra Spagna e Argentina che si giocherà domenica sera. Domani invece la finale per terzo posto tra Francia e Inghilterra. Su RTL 102.5 il nostro show. Noi dire mondiali è tutto. Traffico.
2: Via radio.
3: Grazie Raffaella, buon pomeriggio da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto sulla rete, partiamo dal versante francese del traforo del Monte Bianco dove registriamo attesa in coda di circa 2 ore e un quarto per l'ingresso in Italia, mentre sul versante in direzione opposta l'attesa in coda per l'ingresso in Francia è di circa un quarto d'ora. Sulla A23 Palmanova Tarvisio segnaliamo invece 6 km di coda per traffico congestionato tra Pontebbe e Dugovizza verso Tarvisio. Sulla 1 Milano-Napoli invece troviamo 3 km di coda per un incidente da poco risolto tra il bivio con la 1 direttissima e Sasso Marconi in direzione di Bologna. Tutte le corsie sono dunque da poco tornate ad essere disponibili al transito. Ancora in autosole registriamo inoltre code a tratti per traffico intenso tra il bivio con la 11 Firenze Pisa Nord e il bivio con la 1 direttissima sempre verso Bologna. Per le stesse ragioni sulla A14 Bologna Taranto occorrono invece quasi 45 minuti per superare le code a tratti presenti tra Bologna Borgo Panigale ed Imola in direzione di Ancona. Con questo per il momento è tutto, a te la linea.
0: Grazie Luigi, è tutto anche per noi. A più tardi.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: L'estate addosso, la musica nel cuore. Dal 27 luglio RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in diretta ogni giorno dal TH Resorts, Praia Mare in Calabria e dal Tourmaline di Lipari per vivere insieme tutte le emozioni della stagione più attesa. E la notte, la

0: 1025 Play con Exquisa.
1: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM, fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
2: Contenuto, non vedo l'ora, vai!
3: Ma no, si può, figliuolo!
4: Miseria e nobiltà!
3: Mamma mia, fatto bella mano con questo
5: manino latticianino fiorentino piccolo!
4: Dai Conte, un piedino, va di moda!
2: No, la caviglia nell'Ottocento, guai, non si poteva vedere alle signore neanche la caviglia!
4: Ma su, facciamo del business!
3: Del business!
4: No, ci siamo, seconda ora insieme, buon venerdì, le 14:06, miseria e nobiltà su RTL 102.5, Conte Gale Burroso, così è vestito, la signorina Simpone Virginia Chang,
5: e lo zappone!
4: Oggi mondo delle recensioni, perché stiamo chiacchierando di questa notizia che naturalmente è diventata virale, certo, della signora che prima fa una recensione negativa, poi si corregge, scusate.
2: Sì, poi era anche un po' imbranata
5: a farle,
2: tipo me.
5: E in più non sa neanche eliminarle.
2: E quindi non sapeva eliminarle, come se l'avessi fatta io, naturalmente.
4: Allora, c'è stata una volta che una recensione vi ha fatto cambiare idea e avete scelto un altro posto, raccontatecelo al 378 378 1025. Andiamo?

0: Rapide quelle di Mahmood su RTL 102.5. È mai cascato nelle rapide di Mahmood?
1: No, ma non ci vuole neanche cascare. Stava parlando dell'ultimo post che
0: ha fatto. Abbiamo notato il suo Instagram. Sì. L'ultimo post lo ritrae a Parigi con un cappello molto lungo rispetto all'ultimo video che abbiamo visto in radiovisione. Sì. Insomma, allenato.
1: Sì, l'ho visto a delle sfilate, quindi era col cappello lungo.
0: Ma... non si sa se si è trasferito ancora in Spagna, come aveva detto, con la musica nuova. Vai e viene.
1: Sta girovagando per l'Europa.
0: Allora, Angelone, vogliamo sentire un vocalone? Cosa dicono? Sentiamo.
2: La signorina Simpone non piace fare le recensioni, però ne legge tante.
3: Sì.
2: Ma proprio perché ce ne sono. Se tutti quanti farebbero come lei, cos'è che leggerebbe? Bisogna farle le recensioni.
0: Hai capito?
3: Bisogna
2: buone
3: farle.
2: O non buone.
1: È un rimprovero.
2: Nell'educazione, capisci? Ma bisogna farle.
3: È che,
0: ma io non
3: allora,
0: le faccio.
3: A me, io soprattutto sapete chi adoro, chi mette le foto. Io vi amo. Voi che fate la recensione, prendete del tempo per fare la recensione dopo che siete andati al ristorante, in hotel o dove siete andati e mettete anche le foto. Io vi adoro.
0: Ti piace, certo.
3: Sì, vi pagherei, vi invierei un bonifico.
0: Insomma, io non lo so, è sempre molto soggettivo.
1: Sì, è molto soggettivo perché ci hanno scritto anche: buongiorno RTL, io non ho mai fatto recensioni negative perché mi dispiaceva un po' e perché penso che mettano un po' in confusione chi deve poi scegliere la struttura. Almeno a me dice succede così, dato che trovo sempre recensioni discordanti.
0: Sì, ma io per esempio se succede qualcosa di negativo preferisco dirlo in faccia al proprietario.
1: Semmai.
0: Piuttosto che lasciare, è brutto anche nel rispetto di chi fa quel lavoro e lo fa con passione.
1: Sì,
0: quindi
1: appunto.
0: Può succedere un'incomprensione, ma glielo dico. Conte, ha capito che glielo dico a lei?
1: Ma lei me lo dice sempre.

0: Runaway, lo dicono i One Republic su RTL 105 nel nostro venerdì. Con te, ma c'è un bel messaggio.
1: E poi dicono quello che vogliono, giustamente anche il nostro ascoltatore dice: carissima signorina Trump,
2: mi dica,
1: posso solo dare ragione al signor Conte?
2: Ecco perché sta leggendo quel messaggio.
1: Non scherziamo, ho un'attività e una dolcissima signora mi ha messo una stellina solo perché ad agosto non mi ha trovata aperta perché ero chiusa per ferie. Ma
0: dai,
1: ma vabbè, si può un bacione lì, vi adoro Giusy.
2: Cioè queste recensioni qua, ma è dai, ovvio che nel momento in cui uno va a vedere e vede che c'è una sola recensione con una stella e c'è scritto perché era chiuso per ferie, ma non ci fa neanche

0: qualche caso.
1: No, l'unica cosa che rovinano la media. Rovinano la media.
2: Beh, un po' sì.
1: Ce la facciamo a sentire un vocalone, Angelone? Più tardi, perché insomma tanti dicono, come dicevamo poco fa.
3: Comunque sono molto utili le recensioni. Esatto. C'è anche qualcuno che ha detto che fa sempre le foto, bravi.
1: Sì,
3: e soprattutto
1: sì.
3: Per i ristoranti, chi fa foto al menù, ancora meglio, perché quante volte capita che vuoi vedere quanto costa un posto e magari il ristorante stesso non ha mai pubblicato,
1: certo,
3: il menù.
1: Giusto,
3: quindi
1: giusto,
3: vai
1: giusto.
3: Nelle recensioni e guardi quanto costa.
2: Il menù e soprattutto
3: molto
2: i prezzi dei piatti.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
6: Finalmente ci siamo. Vacanze, stiamo arriva.
7: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
6: 13.750 euro?
7: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, taglio 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
8: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
10: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Notebook Acer con processore Intel Ultra 5 a 549 euro.
11: Expert, gli esperti sempre con voi.
10: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 550 pezzi disponibili.
12: Yuhu! C'è nessuno?
13: Yeah! Uno c'è!
12: Ma ho bevuto o c'è qualcuno?
13: Piacere, Calciolone!
12: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
13: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
14: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
15: Ufficio Cose Smarrite?
16: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
15: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
16: Mi sento già più carico.
15: Info su toyota.it.

0: Goodbyes, su RTL 102.5 Misera Nobiltà. Bella questo messaggio a proposito, certo, delle recensioni, che dice un po' quello che dicevamo poco fa, no? Recensisco solo dopo aver esposto ai diretti interessati, quindi ai proprietari, le mie rimostranze e solo dopo aver percepito la mancata comprensione della rimostranza stessa. Quindi in quel caso castigo duramente.
1: Esatto.
0: In ogni caso, se non trattasi di fatti oggettivi e incontestabili, ritengo che la recensione sia assolutamente soggettiva. Certo. Grazie per la comprensione. Sembrava una nota di un dirigente di banca.
1: È vero.
2: Ci scrivono anche sul discorso del menù: hai pienamente ragione, signorina Simpone. Ma l'ha anche il ristorante, vendere il proprio prodotto, pubblicare il menù, nel caso si aggiorni anche pubblicare l'aggiornamento del nuovo menù, in maniera da avere sempre una vetrina aggiornata.
1: Bene.
2: Effettivamente è molto utile. Cioè, per i ristoranti è una grande mossa pubblicare da soli il proprio menù con anche tutti i prezzi.
0: Ma vogliamo andare ad Angelone?
1: Andiamo ad Angelone. Vai, per il boccalone.
3: Io sono una che recensisce molto.
1: Ecco.
3: Recensioni e foto. Sono contenta che fa piacere. Perché fa piacere anche a me vedere le foto effettivamente di quello che è la gente comune. Soprattutto faccio quelle belle, delle recensioni, per fare piacere a chi fa a chi fa le cose per bene.
2: Buon lavoro.
0: Grazie, brava. Vedi, ci sta. Quella negativa è sempre un po' spiacevole. Ripeto, è meglio chiarirsi col proprietario, sì, a meno che non ci siano cose clamorose.
1: Se poi il proprietario
0: si impone
1: in modo antipatico,
0: mandiamo Virginia.
1: Allora, esatto, se la merita.
2: Arrivo io.
0: Novità.

0: Cotta la noia, Angelina Mango su RTL 102.5. Beh, la noia molto spesso è protagonista delle sì. recensioni. Cioè, uno è lì con un po' di noia e punta il dito, non nella piaga, ma verso qualche ristorante o qualche hotel
1: non
0: che ha frequentato.
1: Non credo che sia comunque per la noia che
0: beh,
1: fa questo.
0: Beh, tante volte si fanno anche un po' per noia le recensioni.
2: Comunque,
0: beh, sì, sei lì così.
2: Chi come me è alla vecchia maniera, dice, cioè, cari, io uso spesso la vecchia edizione delle recensioni, ovvero il passaparola.
0: Ecco.
2: Mi fido molto più del giudizio vis-à-vis di un amico o conoscente piuttosto che di racconti e osservazioni online. Ammetto di essere poco tecnologica e forse dipende dall'età, ma preferisco le esperienze tangibili che talvolta mettono al riparo dalle fregature.
0: Voglio dire una cosa, se uno fa il proprio mestiere con passione è anche bravo ad accettare una critica costruttiva, ma anche qualora fosse negativa è capace di rispondere perché sa quello che fa, è consapevole che si tratti di ristoranti, di hotel,
1: ma infatti molto spesso rispondono alle recensioni. Fanno bene, secondo
2: teniamo
1: me,
2: conto che dobbiamo anche rispettare il lavoro degli altri.
0: Bravo.
3: Voce generata in AI.
4: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Dopo il doppio sold out a San Siro, a febbraio 2027 si torna a ballare. Gabri Ponte presenta Circotron, The Dance Show, il rivoluzionario tour che unisce tutte le hit dance del DJ italiano numero uno al mondo all'arte del circo del futuro. A Bologna, Torino, Roma e Milano. Info e biglietti su livenation.it. RTL 102.5. Very normal people.
7: Finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola. Hai dimenticato i costumi da bagno. Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS. Ti compri tutti quelli che vuoi. Magari anche una camicetta. Quella in valigia

0: Zayn and Taylor Swift, I Don't Wanna Live Forever su RTL 102.5, Miseria Nobiltà. C'è una proposta di collaborazione, signorina.
1: Ah, veramente?
2: Mi dica.
0: Allora, qualcuno dice, propongo una collaborazione con Virginia. Sì. Lei mi fa un bonifico, sì. Io vado per ristoranti a fare recensioni con foto.
2: Va bene. Ma comunque dovrebbe essere già, secondo me, un'opzione anche, che si può, tipo, ad esempio, no? Quando tu hai un canale YouTube, dopo tanti video che pubblichi e tanti like, visualizzazioni che hai, YouTube ti riconosce un piccolo compenso. Anche per chi si impegna a fare le recensioni ci dovrebbe essere un piccolo compenso,
0: il recensore.
2: Se poi le recensioni piacciono, cioè bisognerebbe poterle votare, mettere like, dislike alle recensioni. Vabbè, in modo tale che chi riceve più like nelle recensioni poi
0: io penso di no,
2: guadagno.
0: Perché si perderebbe di credibilità.
1: Ma lei ragiona così da influencer di Loan.
2: Cosa c'entra? Scusi, uno comunque usa del tempo.
1: Dal suo punto di vista ha ragione, perché
2: fa un servizio pubblico.
1: La nuova realtà è questa, in effetti.
0: Sì, no, però sai, allora, se tu poi vai a votare lì, ognuno dovrebbe esprimere anche la creatività e perderebbe la credibilità della recensione.
2: No, non creatività, uno deve scrivere esattamente come è andato il servizio nel caso di un ristorante, di un hotel, se si è trovato bene, se invece se sta recensendo un oggetto.
0: Però
2: capito?
0: Tu dici poi vai a votare la recensione, no?
2: Poi le persone che leggono, ok, le varie recensioni, mettono, vabbè, questa recensione secondo me è corretta, e gli mettono un
0: diciamo
2: coso
0: che c'è una figura, come dici tu, si chiama mystery client,
1: un supervisor, diciamo, delle recensioni. Su questo sono d'accordo come figura, perché valutare quelle che sono recensioni reali e costruttive.
0: Il mystery client è effettivamente un lavoro
1: che non sia solo uno sfogo di nervi,
0: che va in giro per negozi, per ristoranti, e diciamo, senza dirlo al proprietario, testa tutta la situazione.
1: Ma lei la farebbe
2: un po' come boss in incognito.
0: Esatto,
1: lei la farebbe la supervisor. Sì, secondo
2: io
1: me sì.
2: Sarei
0: ce l'ha, ce l'ha.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Vedete, tra una recensione e l'altra siamo già arrivati al millennium in questo venerdì 17 su RTL 102.5.
3: Come lo recensiamo?
2: Rod Stewart, cosa vogliamo dire?
4: Una bella storia.
2: 1977, tra l'altro canzone dedicata più che altro alle sue squadre di calcio, quelle che lui ama, cioè il Celtic e il Manchester United. You are in my heart!

0: Got in my heart, Conte.
1: Che bello anche questo pezzo, mamma mia.
2: Eh sì, il millennium di oggi, eh.
1: Ragazzi, è arrivato un messaggio di Domenico molto bello.
3: Dai, lo legga.
1: Allora, salve miseri nobili, le recensioni sono un'arma a doppio taglio. C'è chi si prende il tempo di riflettere prima di scrivere.
3: Sì.
1: E chi scrive di getto, magari con lo stesso entusiasmo con cui si sveglia la mattina. C'è chi recensisce per rabbia, c'è chi per felicità e chi probabilmente perché quel giorno non aveva niente di meglio da fare. Ma una recensione fotografa un momento, non un'intera storia, quindi non è neanche giusto, come dire, danneggiare chi lavora.
3: Il lavoro.
1: Bravo, ma Domenico, siccome è partita la discoteca,
3: Domenico è sempre bravo a scrivere.
1: Grazie,
0: è il
1: Domenico.
0: Momento in cui aspettiamo la vostra recensione su di noi.
1: Dovevo anche fare un attimo la mia coreografia storica.
3: È venerdì.
0: Le dita, le dita. Giri, giri.
3: E allora ci si rivede lunedì.
0: Yeah.
3: Grazie al Conte Galen,
0: alla signorina Simpone
3: e a Diego Zappone,
0: la nostra regia Antonino Ponte, Angelone Vicari.
1: Grazie,
0: tutti
1: grazie
3: ciao,
1: per il momento discoteca.
0: A lunedì,
3: ciao.
0: Che baci che.
4: G La Scola RTL 102.5 ti invita ai concerti di Giorgia. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
5: Anche ad Andria, in provincia di Barletta, Andria Trani, sono le 15.
4: RTL 102.5, giornale orario.
6: Buon pomeriggio da Raffaella Coppola. In primo piano c'è sempre il caso Roggero. Il gioielliere deve presentarsi nel carcere di Bollate, nel Milanese, alle 16.30, secondo l'ordine di carcerazione emesso oggi dalla procura di Asti. Nel frattempo la moglie, Mariangela Sandrone, ha depositato la domanda di grazia. E all'indomani delle polemiche sul caso, oggi la premier Giorgia Meloni ha detto: chi commette reati non può essere risarcito, basta paradossi, riferendosi così a un passaggio del nuovo DDL sicurezza. In prima pagina abbiamo anche l'arresto per terrorismo di una minore a Pavia. Sentiamo Alessandra Giannoli.
7: La 17enne è bloccata dalle forze dell'ordine, ora in custodia cautelare, attiva su gruppi online di ispirazione jihadista. Era pronta al martirio in nome di Allah, volontà espressa in alcune chat con coetanei e anche stranieri verosimilmente organici all'ISIS. E quanto si è appreso dopo l'arresto della ragazza italiana residente in provincia di Pavia nell'ambito di un'indagine coordinata dalla procura presso il Tribunale per i minorenni di Milano, che ha disposto nei confronti dell'adolescente il collocamento in comunità. Sui suoi dispositivi informatici la 17enne aveva scaricato anche un manuale per la preparazione di ordigni artigianali, tra cui una cintura esplosiva. La giovane è indagata per partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale. L'inchiesta è nata nell'ambito di attività di monitoraggio del web sugli ambienti virtuali di matrice jihadista, con diffusione di contenuti di propaganda dell'ISIS, materiale di reclutamento e incitazioni appunto al martirio.
6: Restiamo sulla cronaca. La morte della bimba di 11 anni rimasta incastrata per i capelli nel bocchettone di una piscinetta a Sestri Levante in provincia di Genova impone un'accelerazione sull'introduzione di regole più severe per rendere sicure le piscine pubbliche e private. Lo dice il ministro per la protezione civile Nello Musumeci, firmatario della proposta assieme al ministro della salute Orazio Schillaci. I genitori hanno acconsentito all'espianto e alla donazione degli organi della piccola. Ora il lutto nel mondo del calcio. A 91 anni è morto Osvaldo Bagnoli, allenatore dell'Hellas Verona, che vinse lo storico scudetto nel 1985. Il decesso è avvenuto all'ospedale Borgo Roma della città scaligera. Bagnoli allenò anche altre squadre di Serie A come l'Inter e il Genoa. E ora lo sport con la Formula 1. Buon pomeriggio Enzo Tamborra.
8: Buon pomeriggio Raffaele, prime libere di Spa nel segno di un Super Max Verstappen che è tornato davvero regale, gran tempo quello dell'olandese della Red Bull, il miglior tempo in assoluto, ma alle sue spalle ci sono le due Ferrari molto performanti, con il secondo tempo di Lewis Hamilton e il terzo di Charles Leclerc, quarto tempo per Ajar sull'altra Red Bull, un po' appannate le Mercedes, soltanto sesto Kimi Antonelli, qualche difficoltà per le McLaren, in particolare quella di Oxar Piastri. Si torna in pista per le seconde libere alle ore 17. È tutto per ora. Linea allo studio.
6: Traffico.
4: Via radio.
9: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico intenso sulla rete. Partiamo dal versante francese del traforo del Monte Bianco, dove registriamo attesa in coda di circa 3 ore per l'ingresso in Italia, mentre sul versante in direzione opposta l'attesa in coda per l'ingresso in Francia è di circa mezz'ora. Sulla A23 Palmanova Tarvisio segnaliamo invece 6 km di coda per traffico congestionato tra Pontebbe e Dugovizza in direzione di Tarvisio, mentre in Autosole ci sono 4 km di coda per un veicolo in avaria tra Chiusi e Fabbro in direzione di Roma, e code tratti per traffico intenso invece tra Sasso Marconi Nord e il bivio con la 1 direttissima verso Firenze, mentre tra la diramazione Roma Sud e Valmontone in direzione di Napoli si sono formati 5 km di coda per un incidente da poco avvenuto. Sulla 14 Adriatica code a tratti per traffico intenso tra Bologna, Borgo Panigale e Forlì verso Ancona, con tempi di percorrenza di quasi un'ora. Infine sulla 30 Caserta Salerno segnaliamo 4 km di coda per il ribaltamento di un mezzo pesante tra Maddaloni e Nola in direzione di Salerno. Con questo per il momento è tutto, guidate con prudenza.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. L'estate addosso, la musica nel cuore. Dal 27 luglio RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in diretta.

0: 1025 Play con Eurospin.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Intelligente.
2: Le 15, 5 minuti, quasi 6 praticamente, di questo venerdì. Come va là fuori?
3: Sento del caldo.
2: Lo so.
3: Del calore, proprio umano però.
2: Sì, sì, sì, sai quando emani calore. Sì.
3: Che emani proprio.
2: Perché sta mano può essere ferro, può essere piuma.
3: Esatto, alla griglia in questo caso. Sei minuti dopo le 3, buon pomeriggio amici, buon weekend a tutti quelli che sono già in giro, a quelli che stanno lavorando, buon weekend comunque, perché se state lavorando noi vi teniamo compagnia. Questa è The Flight, staremo assieme per un paio d'ore, ben sapendo che la nostra seconda è dedicata alla classifica, ma andiamo per ordine. Lei è la Zacca.
2: Lui è Matteo Campese, la classifica però è al buio oggi.
3: Sì, bella, mi piace questo.
2: Perché
3: al buio.
2: Il venerdì facciamo un po' di, come dire, simulazioni.
3: Sì, teasing.
2: Non diciamo, perché ormai la classifica è chiusa a mezzogiorno e sono chiusi i voti e quindi adesso è definitiva.
3: È come l'assaggio al buio dei vini con l'etichetta coperta, così inizia per capire se
2: assaggiare.
3: Assaggiare,
2: okay,
3: sì.
2: Va bene.

0: Súbeme la radio, Enrique Iglesias e The Summer Bueno su RTL 102.5 alle 15:13 in the flight. Questa collaborazione fortunatissima per questa canzone, ma anche per Bailando, perché The Summer Bueno gli ha dato una mano a scriverla.
1: C'erano anche gente di zona.
0: Gente di zona.
1: Gente di zona, gente di Borgata.
0: De Borgata, esatto, proprio loro.
1: Che avevamo conosciuto, tra l'altro, venuti a trovarci a Sanremo qualche anno fa.
0: Perché erano... essendo in zona, giustamente.
1: Erano venuti a Sanremo a esibirsi. Molto, molto simpatici, tra l'altro.
0: Bravi, sono arrivati.
1: Allora, gli amici di TikTok, di Twitch, della social TV sono collegati, sono partiti un po' di saluti, tra cui anche delle minacce.
0: Che
1: io te vorrei dire che Giancarlo nella social TV ha detto: io se non vedo il balletto mi disconnetto. Ma gli ho ricordato che è la seconda ora.
0: La seconda ora.
1: Evidentemente ha bisogno di vedere
0: lo
1: un
0: so.
1: Balletto.
0: Zach, sei tu che disprezzi tutto questo quando io, ogni quando... giorno di fianco a te nasce la meraviglia. Senti, con questo sottofondo.
1: Quelli della danza sanno.

0: 30 gradi. Anna Soretiel 125 l'abbiamo. Sì, 30 è già un miraggio.
1: Sì, un miraggio, veramente.
0: Però questa è una canzone comunque che si riascolta sempre volentieri, anche se c'è materiale nuovo, come sapete, è uscito l'album che secondo me potrebbe essere anche il più venduto in Italia questa settimana. Poi più tardi lo sapremo.
1: Di sicuro in classifica lei un piedino ce l'ha messo con White Girl Wasted, che è una canzone che se la sta giocando assieme alle altre 50, ma per quello c'è tempo nella nostra seconda ora insieme.
0: Bene, 15-20 minuti su RTL 102.5, l'appuntamento di The Flight. Ecco, vedi che mi accendi un balletto,
1: inizio,
0: così ti voglio,
1: scaldo.
0: Tieni il ritmo.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Mi manchi ma domani torno.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
4: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
5: Clima elettrica, il piacere del clima ideale.
6: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
5: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
7: A Gardaland fino al 6 settembre vivi notti sensazionali, attrazioni, show e tante emozioni non solo di giorno, anche di notte. Gardaland Night is Magic ti aspetta fino alle 23. Fai serata con noi a Gardaland Resort.
8: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il succoso San Benedetto Ace o Ananas Fusion, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
10: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
11: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
12: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
11: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
12: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
11: Aperti anche domenica 19.
12: Dettagli in negozi su demenego.it.
13: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno.
14: Sono arrivati i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castel Romano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.

0: miss you. Chess Clean con All I Am su RTL 102.5 alle 15.30 in punto in questo venerdì pomeriggio. In the flight si cominciano tutti ad esprimere sull'halftime della finale dei mondiali.
1: Mm-hmm. Chi, ne abbiamo parlato ieri, diffusamente. Bad Bunny ha detto: se volete io ci sono.
0: Sì, e poi ascolta, a sto punto leviamo la partita, invertiamo, facciamo 90 minuti di halftime e quello che è di show, dai. No?
1: Non lo so.
0: Veda lei, veda lei. Madonna c'è? Sì,
1: Madonna c'è. BTS, abbiamo detto, insomma, la Pausini.

0: La struggente intensità di Alessandra Amoroso Estranei a partire da ieri.
1: Cara,
0: senti come l'ho interpretata.
1: Molto, molto. Mi ricordavi Albertazzi sul palco, davvero.
0: Uguale, però.
1: Ti ricordi i video, sì, non di Albertazzi, ma di Vittorio Gassman?
0: Sì.
1: Si trovano facilmente sul tubo, sì, molto enfatico. Oh. Che leggeva gli ingredienti del muesli, dei cereali. Beh, era,
0: no,
1: era una cosa straordinaria, dunque.
0: Ah, beh, con quella voce un po'.
1: Gocce
0: così
1: di cioccolato. 400 grammi. Era una cosa straordinaria.
0: Sì, sì, bellissimo. Sì, bellissimo. Meraviglioso, meraviglioso. 15:39 minuti, amici, su RTL 102.5, ispira un buon vento.

0: Buon vento, buon vento. Magari qualcuno ci sta ascoltando con le casse dalla barca. Quindi buon vento, che è un bel augurio per tutti quelli che stanno navigando. Per quelli che invece il mare se lo sognano in questo momento perché sono presi dal lavoro, allora un abbraccio, forza, buona continuazione. Tenete la radio in sottofondo che vi facciamo compagnia.
1: Ma anche buon vento agli amici del ventilatore.
0: Ma assolutamente, sì, sì.
1: Siete anche fan.
0: Però, bella. Giustamente, parlando
1: fan
0: di musica.
1: Fan vuol dire ventilatore.
0: Fan vuol dire ventilatore. Vuol dire anche se

0: sempre con voi.
1: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 250 pezzi disponibili.
2: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
3: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
2: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
3: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
2: Aperti anche domenica 19.
3: Dettagli in negozi su demenego.it.
4: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno.
5: Sono arrivati i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castel Romano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
6: Finalmente ci siamo. Vacanze, stiamo arriva.
7: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
6: 13.750 euro?
7: Sì, e in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, taglio 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
8: Disco Sound.
9: Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.

0: Shawn Mendes Can Treat You Better su RTL 102.5 alle 15.50 and the flight. Ora bisogna iniziare a dire i nomi dei cantanti, come lui non ci sarà all'halftime perché praticamente diventa il gioco della coperta corta.
1: Esatto. Approfittiamo di Shawn Mendes per una buona notizia e una cattiva notizia. La buona notizia è che si è scoperto che Avril Lavigne ha cantato al matrimonio di Taylor Swift.
0: Si è scoperto.
1: Sì, visto che... Sì, beh, sai, cominciano a trapelare tutta una serie di cose. La brutta notizia è che purtroppo in Canada, soprattutto nella zona dell'Ontario, ci sono degli incendi devastanti che stanno proprio inquinando l'aria, no? Il rischio sta arrivando anche a New York, tra l'altro, tutta quella nube lì. Salutiamo gli amici che ci seguono.
0: Sono tanti italiani in Canada.
1: Sono tantissimi.
0: Diamo un abbraccione grande.

0: Che strano rivedere il video di questa canzone e scoprire che Francesco Sarcina aveva 12 anni.
1: No, non è vero, non
0: è un pischello.
1: Era pischellissimo.
0: Ma erano tutti pischelli in realtà, però lui si nota ancora di più.
1: Eh beh, anche perché Ritent e Scherzant, comunque sono una ventina d'anni da sto disco qua. Vieni da me.
0: Ciao Fra.
1: Ciao Fra, ciao a tutti ragazzi. Adesso c'è Roberto Dell'Era al basso nelle Vibrazioni, quindi insomma anche un cambio di formazione nel corso degli anni, succedono le cose, i gruppi evolvono, ma andiamo abbraccio a tutte le Vibra.
0: Assolutamente, le buone Vibra vi arriveranno tra poco con la Power Hits estate 2026, ma subito ci sono le ultime notizie.
1: Esatto, e poi gli aggiornamenti per gli amici che sono in viaggio in questo momento. A tra poco.
2: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano, una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
1: Anche a Minucciano, in provincia di Lucca, sono adesso le 16.
3: RTL 102.5 giornale orario.
4: Buon pomeriggio da Raffaella Coppola. In apertura all'arrivo a breve di Mario Roggero nel carcere di Bollate, nel milanese, la richiesta della grazia avanzata dalla moglie, un caso del quale continua ad occuparsi la politica su tutto. Alberto Ciapparoni, buon pomeriggio Alberto.
5: Sì, Raffaella, dopo l'ordine di esecuzione della pena firmato dalla procura di Asti, Mario Roggero fra mezz'ora deve presentarsi al carcere di Bollate nel milanese per costituirsi, anche se il suo legale ha chiesto di rinviare l'ingresso in cella. Il gioielliere, lo ricordiamo, è stato condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione per i fatti del 28 aprile 2021, quando durante una rapina nel suo negozio uccise due dei tre rapinatori, ne ferì un terzo. La moglie intanto ha depositato la domanda di grazia e dalla stanza dell'hotel dove ha passato l'ultima notte con la sua famiglia, Roggero ha visto i social che lo hanno eletto ad icona con numeri davvero impressionanti. È intervenuta pure Meloni, la premier su X ha sottolineato una norma dell'ultimo DDL sicurezza, ossia chi commette reati non può essere risarcito, come invece è avvenuto nel caso appunto Roggero. La maggioranza chiede la grazia presidenziale, Mattarella ha subito risposto al guardasigilli Nordio che la grazia però non è uno strumento del governo, bensì una prerogativa presidenziale, e la NM nel frattempo dei magistrati che hanno sentenziato la condanna. A te.
4: Grazie. Torniamo sulla morte tragica in piscina di una bambina. Un disegno di legge per rendere le strutture pubbliche e private più sicure. Il ministro Musumeci, dopo la morte di Alice, appunto risucchiata 11 anni dal bocchettone di una piscina a Sestri Levante, pone l'accento sulla necessità di regole certe e severe. La procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Dopo Pechino, anche Mosca replica le accuse di Trump, che ha incluso la Russia nella lista delle minacce alle elezioni negli Stati Uniti. Respingiamo qualsiasi accusa e lo facciamo con fermezza, ha affermato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. Mosca non ha mai interferito nelle elezioni americane, ha concluso. E siamo allo sport calcio su RTL 102.5 nel nostro show Noi Dire Mondiali. Seguiremo domani la finale per il terzo posto tra Francia e Inghilterra e domenica il match tra Spagna e Argentina che decreterà i campioni del mondo 2026. Scopriamo le curiosità e racconti di questo ultimo atto nel servizio di Paolo Pacchioni.
6: La finale porta con sé un paio di storie da raccontare. La prima parte da una fotografia scattata nel 2007. Un giovane Lionel Messi a Barcellona fa il bagnetto neonato nell'ambito di una campagna benefica dell'UNICEF. Quel piccoletto è Lamine Yamal. I due hanno 20 anni di differenza, 39 l'argentino, 19 lo spagnolo. Quello di dopodomani sarà anche un confronto generazionale. La storia successiva ci porta al 2017. La Federcalcio spagnola organizza un corso per aspiranti allenatori. Vi partecipa anche Lionel Scaloni, argentino di origini italiane, che in quel momento vive a Madrid perché la moglie è spagnola. Docente di quel corso è Luis de la Fuente, tecnico federale appena nominato alla guida dell'Under 21 Iberica. Allievo e maestro ora si trovano a guidare le rispettive nazionali nella finale di un mondiale.
4: È tutto traffico.
3: Via Radio.
7: Bentrovati.

0: Da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia, traffico intenso sulla rete. Sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo 13 km di coda tra il bivio con l'A24 Roma-Teramo e Valmontone in direzione di Napoli per un incidente tra 4 auto. A chi è diretto verso Napoli consigliamo di uscire a San Cesareo, percorrere la statale 6 via Casilina e rientrare in A1 a Valmontone, mentre tra Chiusi e Fabbro verso Roma registriamo 6 km di coda per un veicolo in avaria. Per le stesse ragioni sono 4 km di coda tra Firenze Scandicci e Firenze Sud, sempre in direzione della capitale. Sulla 14 Bologna-Taranto registriamo invece code a tratti per traffico intenso tra il bivio con la 1 e quello con la diramazione Ravenna verso Ancona, con tempi di percorrenza di quasi un'ora e mezza, mentre sulla A24 Roma-Teramo, non gestita, lo ricordiamo, da Autostrade per l'Italia, registriamo 4 km di coda per un incidente da poco risolto tra Castelmadama e Carsoli Oricola verso Teramo. Infine sulla 30 Caserta-Salerno segnaliamo 5 km di coda per il ribaltamento di un mezzo pesante tra Maddaloni e Nola verso Salerno. E con questo è davvero tutto.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. L'estate addosso, la musica nel cuore. Dal 27 luglio RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in diretta ogni giorno dal TH Resorts, Praia Mare in Calabria e dal Tourmaline di Lipari, per vivere insieme tutte le emozioni della stagione più attesa. E la notte, la

0: e 5 Play.
1: Ma se sono solo io poi a fare il coretto, non è giusto.
2: No, capito, io canto o ballo, non posso elargire tutta questa arte.
1: Io non posso
2: arte.
1: Stare fermo con le mani
2: con
1: nelle mani.
2: Con le mani nelle mani, capisci bene. 5 dopo le 16, ben arrivati se avete appena acceso la radio o la radiovisione al 36 del digitale terrestre. È venerdì, si è chiusa anche la settima settimana di Power It's Estate 2026.
1: Au, e quindi vuol dire che abbiamo superato la metà della classifica, sì? Niente, non ce la fa. E allora sabato e domenica vi aspetto per sentire tutte e 50 le posizioni nel regolare countdown dalla 50 alla 20 e dalla 25 alla 1. Oggi cosa facciamo? Ci ascoltiamo qualche canzone che fa parte sicuramente della classifica, ma non vi diamo le posizioni, eh?

0: canzone estiva di Annalisa su RTL 102.5, lei ovviamente presente in classifica, lei che a casa un trofeo ce l'ha, lei può dire di essere dei nostri, può dire di averlo vinto e portato a casa, e quindi quest'anno torna. Questa settimana dove sarà? L'ascolteremo sabato? Domenica? Chi lo può dire? Chi lo può dire? Che succede lì? Ah, abbiamo la nostra inviata dalla cueva che...
1: Vedi? Ecco.
0: Si è collegata dall'Honduras, la Zac. Giusto in tempo per Safe, con buona,
1: esatto,
0: domenica.
1: Bravo.

0: Safe con una buona domenica su RTL 102.5, anche lui presente nella Power It's Estate 2026 in tema di mondiali di calcio. Io mi affeziono al VAR.
1: Al VAR, giustamente. Lui che è atteso in

0: In queste ore, domani per la precisione, è un appuntamento molto importante nella sua città perché c'è il Santissima Fest, che è una cosa che evidentemente parte dalla sua testa piena di idee e che lo vede protagonista nella sua città, per quella vecchia teoria che l'ambasciatore in città invece no, invece l'ambasciatore in città va forte, va fortissimo e sarà assieme a tanti altri artisti emergenti e non.
1: Questo suono latino.
0: Ce
1: n'è tantissimo quest'anno, vero?
0: Beh, è tornato un po' anche il latino, sì, verissimo.
1: Sì. 16:13 minuti c'è Fred Palma.

0: giramenti di testa? Prova anche tu, De Palma, De Palmanol, con Anitta ed Emi Schilla su RTL 102.5, anche loro presenti in classifica, anche loro molto amati in quest'estate.
1: Come abbiamo detto la settimana scorsa, canzone al numero uno dei singoli, ma vedremo. Intanto segnatevi questa data, perché il 2 settembre all'Arena di Verona torna il Future It's Live, quest'anno la line-up è super!
0: Tipo Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, tantissimi.
1: Un cast pazzesco, la lista è ancora lunghissima, ci saranno anche Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fredde Palma, appunto, Clara, Samurai, Joey e...
0: Adesso provo con un respiro solo. Angelina Mango, Bresh, Merken Cremon, Baby K, LDIH7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Neiro, Leo Gasman, Prima Stanza Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici.
1: I biglietti per il Future It's Live 2026, 2 settembre all'Arena di Verona, volano e le prevendite sono già aperte su ticketone.it.
0: C'ero quasi una prestazione.
1: Dobbiamo fare degli esercizi.
0: Di respirazione.
1: Sì.
0: Di apnea come Enzo Maiorca.
1: Esatto.
0: State con noi, torniamo tra pochissimo sempre qui in Power It's Estate 2026.

0: 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il melone e la mini anguria perla baby al chilo sono scontati del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su Esselunga.

0: lunga.it.
1: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo €9.870, maxi rata €19.869. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAECO. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
2: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
4: Ti accompagno. Ti aspetto. Ti preparo qualcosa. Ti do una mano. Ti aggiorno appena.
5: A forza di dire ti dimentichi di te. A dire TH Resorts e almeno in vacanza dedicati a te. Relax, energia, natura, mare o montagna. Con TH Resorts vivi la vacanza che ti meriti, perché TH ti conosce. Scopri le esperienze TH Resorts pensate per farti sentire davvero chi sei su thresorts.com o nella tua agenzia di viaggio.
6: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare €50. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare €150. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a €200 di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
7: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a €28.000 di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
8: Pepe Pesto, lavorato fresco, Polli, facciamo presto. Pepe Pesto, lavorato...
9: Pesto alla genovese Polli, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza

0: 16:24 su RTL 102.5. Buon venerdì pomeriggio a tutti. Questo è l'aggiornamento con la classifica con Power Hits Estate 2026. Vi ricordiamo una cosa importante, che si è chiusa la settima settimana di classifica oggi a mezzogiorno. Ma questo non vuol dire che dovete smettere di votare. Anzi, tutt'altro, i vostri voti assumono, se possibile, per il mistero anche più significato.
1: Assolutamente, perché poi alla fine, quando faremo tutti i conti, potrebbe veramente ribaltare il risultato. Questa settimana è stata molto intensa, ci sono state 5 nuove entrate, una rientri, e ci sono quindi anche canzoni che sono uscite, tipo quella The Colors, ma magari rientrano
0: al loro paese, anzi al mio paese.

0: La canzone che è stata la numero uno della prima settimana di questa edizione di Power Hits Estate al mio paese, Serena Brancale, Levante e Delia.
1: E poi chissà, potrebbe succedere di

0: tutto, non soltanto nelle prossime settimane, ma anche da questo weekend, da qui fino alla tredicesima e ultima settimana, dove poi dopo si dovranno aggiungere tutti i voti dei weekend, quindi chissà che cosa verrà fuori il primo di settembre all'Arena di Verona.
1: Quello che è sicuro è che dopo al mio paese c'è stato Francesco Gabbani, se non ricordo male, in testa la seconda settimana, e poi quattro di fila con i Pinguini Tattici Nucleari. Siamo alla settima, staremo a vedere domenica più o meno attorno alle 17 che cosa succederà alla numero uno.
0: Questa settimana volava altissimo, Tommaso Paradiso, lo riascoltiamo con Agitare Coca-Cola.

0: Agitare Coca-Cola Tommaso Paradiso su RTL 102.5 nella Power It's Estate 2026, che è giunta alla fine di un'altra settimana, quindi vi aspettiamo sabato e domenica tra le 15 e le 17 per ascoltare tutte e 50 le canzoni di questa settimana, però in ordine proprio di countdown.
1: Dalla 50 fino alla numero 1, yes. Diviso tra sabato e domenica. Sabato, lo sapete, la parte bassa della classifica tra la 50 e la 26, e poi invece la domenica le posizioni, ne vero, più su cause dalla 25 fino alla numero 1.
0: No, sono tutte importanti.
1: Beh, assolutamente, certo, però è chiaro che più si va in su, più si va alla vetta, no?
0: Butto giù.
1: No, come... eh? No, come The Bausa con Magnetic.

0: ma oggi è venerdì, questo sound ci sta perfettamente.
1: Il sound di The Bauzak Magnetic. Anche loro in classifica, guarda, mi sbilancio, questo lo voglio dire, li ascoltiamo domenica. Ma voglio così,
0: almeno, una tua responsabilità.
1: È una mia,
0: sai,
1: responsabilità, la prendo fieramente, vi dico che l'ascoltiamo domenica.
0: Beh,
1: basta.
0: Stanno andando fortissime. Tra l'altro c'è una discreta rappresentanza di musica dance quest'anno. Abbiamo detto in generale che quasi tutti i generi musicali sono, sono rappresentati.
1: Variegato alla marena,
0: sì,
1: proprio.
0: Sì, così ci piace. C'è anche dell'ottimo rock.
1: Sì, certo. Ci sono, se vuoi, nuove versioni di classiconi della musica italiana, come questo di Gianna Nannini con la partecipazione di Marrakesh, America Incorporated.

0: bella.
1: Gianna Nannini e Marrakesh, che non si è limitato a fare, non so, una parte di rap, ma partecipa anche al ritornello.
2: Sì, sì, sì, bello, canta, piace, canta, raddoppia.
1: Scusami,
2: sai che devo guardare di te, mi viene da ridere.
1: Dai, come mai questa cosa?
2: No, niente, ogni tanto ci facciamo dei nostri scherzetti così. Aiuto, amici, 378-378-1025 per comunicare con noi. È partito il weekend. Questo è la, diciamo, vi dice una cosa, che dovete continuare a votare, che i vostri voti finiscono in classifica generale.
1: E poi c'è l'appuntamento del 1° di settembre per scoprire insieme il tormentone dell'estate all'Arena di Verona. A tra poco, non ridere.
3: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No, te lo sei rovesciato sulla giacca. Relax, coi saldi OVS fino al 70%, un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, love people, not labels.
4: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio, prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Da Ottica Domenico, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
6: In tutti i negozi Ottica Domenico, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
5: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
6: Ottica Domenico, vedere bene per vivere bene.
5: Aperti anche domenica 19.
6: Dettagli in negozi su domenico.it.
7: Pesto alla genovese Polly, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza

0: 1893 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie. Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di vitello 2 per 100 grammi, 100% carne italiana a 1,99 euro, e anguria coltivata in Italia a soli 29 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Dopo il doppio sold out a San Siro, a febbraio 2027 si torna a ballare. Gabri Ponte presenta Circotron, The Dance Show, il rivoluzionario tour che unisce tutte le hit dance del DJ italiano numero uno al mondo all'arte del circo del futuro. A Bologna, Torino, Roma e Milano. Info e biglietti su livenation.it. RTL 102.5. Very Normal People.
2: Voce generata in AI.
3: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione G.

0: più.
1: L'abbiamo detto tante volte, ci sono canzoni che si comportano in un modo e altre in un altro. Alcune prendono, sono nuove entrate, saltano subito i primi posti della classifica, e altre che invece piano piano rosicchiano posizioni, che secondo me è quello che sta facendo Noemi, senza spoilerare troppo, ma tu cosa fai questa sera? Sappiate che si sta comportando molto molto bene.
2: Beh, va anche detto che nelle prime 10 posizioni è tutto molto più difficile, perché ci sono quelli che proprio non vogliono mollare. Quindi è più difficile, magari lì in quelle posizioni si riesce ad andare avanti di un passo alla volta, capito?
1: Sono lì con i denti, fare la posizione così, non le schiodi. C'è anche Sal Da Vinci con Poesia.
3: Che bello è che sei una donna così poetica, anche nell'errore.

0: Da Vinci con la sua poesia alle 16:49 minuti, un'altra canzone che sicuramente ascolteremo nella Power Hits estate di questo weekend, settimana numero 7 che si è chiusa direi con notevole successo considerando insomma tutti i voti che sono arrivati.
1: Certo che sì, stavo notando nel video di questa canzone il trend dell'estate di Sal Da Vinci, abito senza camicia sotto, petto nudo, bello importante, eh?
0: Così ti voglio,
1: bello importante.
0: Il primo di settembre.
1: Ma allora devo iniziare adesso a fare dei piccoli cambiamenti nelle mie routine, mettiamola così. Giselle.
2: Encore un dimanche, je dis sa chère. Encore un dimanche.

0: Dimanche, midi, pil.
1: Mezzogiorno in punto vuol dire.
0: Sì, no, quello
1: preciso, preciso.
0: Però su pil ancora le mie riserve.
1: Dipende, se adesso è
0: mi
1: pil.
0: Mi suona strano però, capito?
1: No, perché adesso è pil, domani è contro pil. No. Dipende un po' da dove affronti la questione.
0: Giselle. Perché sei tu Giselle?
1: Guarda.
0: E perché sei nella Powerhits Estate 2026?
1: Beh, perché è una bella canzone, la radio le passano e gli amici la sostengono, come quella di Dito nella Piaga, si chiama Businessman.

0: businessman, il ritratto del workaholic, potremmo dire, no?
1: Decisamente.
0: Che lavoro. Bisogna provare. Dito nella piaga, anche lei nella Power It's estate 2026. Amici, l'ultima canzone che facciamo ascoltare oggi, così come ripasso, è quella di Yo, BBK.
1: Certo è che se la ascoltate con una maglietta con scritto limoni, allora rende.
0: Siete nel mood giusto.
1: Se invece, non lo so, avete uno smoking col frac oppure il cilindro, la tuba, va bene comunque. Ognuno la può sentire come gli pare, no? Si chiama Tuca Macarena.
0: Baby K. Yo, baby K.

0: Luca Macarena, Baby K su RTL 102.5, anche lei giustamente fa parte della Power It's Estate 2026.
1: E a proposito di Power It's Estate, vi ricordiamo che se andate sul nostro store online ufficiale trovate la collezione limitata per il 10° anniversario, che poi è quest'anno, di Power It's Estate. Dentro c'è la maglia, la fascetta, lo zaino, insomma di tutto e di più per essere pronti fino al grande evento, quello del 1° di settembre, no?
0: Ah sì, assolutamente da non perdere, quindi...
1: Quindi è tutto lì, basta fare click, sì. E così arrivate belli anche... dress ready, come si dice. Siamo arrivati in chiusura. Questo weekend la Zac vi accompagna nella scoperta delle posizioni. Grazie allora.
0: Grazie a te, Matteo.
1: E noi ci ritroviamo con The Flight lunedì. Grazie ai nostri registi. Ciao.
0: Ciao. Anche a Sgurgo, la provincia di Frosinone, sono quasi le 17.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buon pomeriggio da Raffaella Coppola. In questa edizione in primo piano c'è il caso Roggero, arrivato poco fa al carcere di Bollate. Da lui anche parole forti contro il sistema, ma ci dice tutto il nostro Alberto Ciapparoni.
4: Dopo l'ordine di esecuzione della pena firmato dalla procura di Asti, Mario Roggero poco fa si è costituito al carcere di Bollate nel milanese. Il gioielliere, lo ricordiamo, è stato condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione per i fatti del 28 aprile 2021, quando durante una rapina nel suo negozio uccise 2 dei 3 rapinatori e ne ferì un terzo. E ascoltiamo Roggero, le sue parole polemiche al suo arrivo al penitenziario.
5: Viva la giustizia italiana! Questo è il massimo per i delinquenti. Saranno, diciamo così, facilitati a continuare a rapinare, a rubare. Tanto sono impuniti anche a risarcire.
4: Insomma, Roggero ha parlato di una vera e propria ingiustizia, come abbiamo appena ascoltato, e nel frattempo la moglie ha depositato la domanda di grazia. È scesa in campo anche Meloni, la premier su X, ha sottolineato una norma dell'ultimo DDL sicurezza, ovvero chi commette reati non può essere risarcito, come invece è avvenuto nel caso Roggero. La maggioranza invoca la grazia presidenziale e la Lega pensa addirittura a candidarlo. È tutto per il momento.
3: Grazie Alberto. La procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo per la morte della bambina di 11 anni risucchiata attraverso i capelli nella pompa di aspirazione di una piscina. Dalle indagini emerge che non era presente il cartello che impone per i minori di 12 anni la presenza di un adulto. Un operaio di 43 anni è morto nel primo pomeriggio in un incidente nei pressi della stazione di San Giorgio di Nogaro in provincia di Udine. L'uomo, un cittadino tunisino dipendente di una ditta esterna che sta eseguendo lavori lungo la tratta Venezia-Trieste, sarebbe sceso da un mezzo ma inciampando è finito sotto un convoglio che proveniva dalla direzione opposta. Infine il calcio, sale l'attesa per la finale dei mondiali tra Spagna e Argentina di domenica. Domani la sfida per il terzo posto tra Francia e Inghilterra. Su RTL 102.5 il nostro show, noi dire mondiali, ma sulla finale sentiamo Pacchioni.
6: Sarà lo sloveno Slavko Vincic l'arbitro della finale mondiale tra Spagna e Argentina. All'annuncio di Pierluigi Collina, lui che è uno dei direttori di gara più quotati è scoppiato in lacrime per l'emozione. In carriera Vincic ha diretto tra l'altro la finale di Champions League del 2024 vinta dal Real Madrid e nel 2022 arbitrò anche la finale di Europa League con il successo dell'Eintracht Francoforte. Intanto il presidente americano Donald Trump ha confermato la sua presenza domenica in tribuna e alle premiazioni. Allo stadio ci saranno anche i reali di Spagna. Sarà invece assente il presidente argentino Milei per ragioni di scaramanzia. Fin qui ha seguito le partite in televisione da casa e non ha la minima intenzione di cambiare assetto.
3: Ed è tutto, grazie. Ora il traffico.
2: Via radio.
7: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico intenso sulla rete. Sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo 10 km di coda per traffico congestionato tra il bivio con l'A24 Roma-Teramo e Valmontone verso Napoli. A chi è diretto verso Napoli consigliamo di uscire a San Cesareo, percorrere la statale 6 via Casilina e rientrare in A1 a Valmontone. Mentre tra Chiusi e Fabbro in direzione di Roma registriamo 6 km di coda per un veicolo in avaria. Sulla 12 Roma-Civitavecchia troviamo invece 5 km di coda per un incidente tra due auto tra Cerveteri e Santa Severa in direzione dell'Aurelia, mentre sull'A14 Adriatica code a tratti per traffico intenso tra il bivio con l'Autosole e Faenza in direzione di Ancona con tempi di percorrenza di quasi 1 ora e mezza. Sempre in A14, ma tra Faenza e il bivio con la diramazione Ravenna in direzione di Bologna si sono formati invece 3 km di coda per un incidente tra un'auto e 2 mezzi pesanti. Infine sulla A30 Caserta Salerno segnaliamo 3 km di coda per il ribaltamento di un mezzo pesante tra Maddaloni e Nola in direzione di Salerno. Con questo per il momento è tutto. Buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
8: L'estate addosso, la musica nel cuore. Dal 27 luglio RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in diretta ogni giorno dal TH Resort, Praia Mare in Calabria e dal Tourmaline di Lipari, per vivere insieme tutte le emozioni della stagione più attesa. E la notte, la

0: 1025 Play con Exquisa.
1: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM, fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa, la bontà va condivisa.

0: Allora, allora, Roma, mi senti? Allora, ci sei? Pronto,
1: ci
0: Roma?
1: Siamo,
0: qui
1: Angelo
0: Milano.
1: Beguini, ci siamo.
0: Buongiorno, anzi, buon pomeriggio. Ciao, ciao, ciao, Carolina, come stai?
1: Buon pomeriggio, molto bene. Allora, dirò una cosa che non ha detto nessuno questa settimana: fa caldo.
0: Sì, sì, sì, sì. A che punto siamo del picco?
1: Allora, io non credo che di più di così, cioè il picco da mo che lo abbiamo raggiunto,
0: anche
1: come si dice nel Lazio.
0: Se devo dire, stamattina, quando sono uscito di casa, poco dopo le 9, c'erano 24 gradi a Milano.
1: Non è vero.
0: Sì, perché stanotte è venuto un temporalone che ha fatto anche qualche danno, purtroppo, però si stava abbastanza bene, per cui il nostro picco nel pomeriggio è arrivato a 34 gradi, ma tutto normale, tutto normale.
1: Noi ieri a un certo punto ne abbiamo percepiti 42, cioè il mio telefono diceva, il mio smartphone: allora ce ne sono 38, ma se ne senti 42, tutto a posto. Ma insomma,
0: ma quindi chi ci ascolta dalla Sardegna, che dove ce ne sono 45, quanti ne percepisce?
1: Un 50? Saluto a loro. Ciao. Un saluto a loro.

0: Un applauso per Achille Lauro. Sì, sì, sì, la città degli angeli, la sua nuova canzone per aprire questa puntata speciale di Pop Around the Clock con Carolina Russi Pettinelli, Angelo Beguini a Milano. Buongiorno, ma collegato con noi, come succede spesso il venerdì, c'è Enzo Mazza, che è il presidente della FIMI. Buongiorno Enzo, come stai?
1: Ciao Enzo.
2: Ciao, ciao a tutti, bene, benissimo.
1: Allora, siamo curiosi, vogliamo sapere chi ha conquistato la classifica questa settimana.
2: E adesso lo saprete. Allora, abbiamo decimo posto Geolier con Dio lo sa atto secondo, poi abbiamo Madonna con Confessions 2 al nono posto, Bad Bunny Devi tirar mas fotos al ottavo posto, il settimo è Shiva con Vangelo e poi Bresh con Mediterraneo dopo il mare al sesto posto. Quinto posto Olly con Tutta la vita sempre. Poi abbiamo ancora Geolier con Tutto è possibile al quarto posto e il terzo è di ultimo con Il giorno che aspettavo, La favola per sempre. E poi invece cambia tutto in testa perché entra direttamente al secondo posto, anzi entrano i Rolling Stones con Foreign Tongues.
0: Boom.
2: E va direttamente al primo posto Anna con Million Dollar Babe.
1: È una white girl wasted a tutti gli effetti.
2: Ci sta, per tutte le generazioni.
0: Settimana prossima aspettiamo Madonna, dai.
1: Salirà un pochino.
0: A questo punto. E intanto invece nei supporti fisici, vinili, eccetera, chi c'è al numero uno?
2: Anche lì si conferma Anna con Million Dollar Babe. Invece nei singoli, Fred De Palma, Anita e Miss Killa con La testa gira al primo posto.
0: Girano i dischi per noi, Enzo, ci sentiamo la settimana prossima. Grazie.
2: Ciao a tutti.

0: bam bam. Bam bam. Elettra Lamborghini. Bam bam bambina. Sono le 17:16 minuti. Mancano 44 minuti all'inizio di 70, 80, 90 all'ora.
1: E tu l'appuntamento ti sei già
0: del venerdì. E io mi carico.
1: Mi sembra assolutamente giusto. Sembra che tu sia in un festino bilaterale, uno di quelli di Elettra in persona. Chissà che si fa un festino bilaterale, te lo sei mai chiesto?
0: Vabbè, Anna? Tu c'eri a Sanremo, potresti aver indagato e noi non lo sappiamo.
1: No, io non c'ero. Avevo delle fonti lì, sì, dirette, sì. Ho detto, ma che succede lì nei dintorni? Sapessi, vabbè, chissà, magari un giorno ci invita anche a noi.
0: Ma ho scoperto che sei diventata appassionata di un programma televisivo di diversi anni fa.
1: Allora,
0: perché? Perché ha scoperto qualche talento casuale.
1: Beh, c'era un programma che si chiama Mickey Mouse Show e ha scoperto Ryan Gosling, Britney Spears, sì, Christina Aguilera, okay, e Justin Timberlake. Okay. E hanno deciso oggi lo rifacciamo, quindi speriamo di trovare le prossime star. Io non so se ne beccano, insomma, un quartetto del genere.
0: Ah, ma non con gli stessi cresciuti.
1: No, no, cioè, con l'idea, le nuove leve. Largo ai giovani, Angelo.

0: Evan Avicii, sono le 17:21 e questa è RTL 102.5. Amiche e amici, attenzione, segnatevi questa data perché il 2 settembre all'Arena di Verona torna il Future Hits Live. E quest'anno la lineup è ancora super, se possibile ancora di più.
1: Ancora di più, tutti sullo stesso palco: Tedua, Anna, Artifile, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia. Un cast pazzesco. E la lista è ancora lunghissima. Ci saranno anche Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samuele J. Angelo, aiutami, sono troppo.
0: Ancora Angelina Mango, Bresh, Merkel Cremon, Baby K, LDH7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nero, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici.
1: Allora, i biglietti per Future Hits Live 2026 il 2 settembre all'Arena di Verona volano e le prevendite però sono già aperte su ticketone.it. Prendetela subito, anche perché voglio dare uno spoiler, voglio dire una cosa che non sa nessuno, Angelo: ce ne sono altri di artisti, non sono solo loro.
0: E certo,
1: ancora.
0: mica ve li possiamo dire tutti insieme, tutti in una volta.

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Sono cose che vorresti tornassero.
1: Come le vacanze.
0: O un bel vantaggio.
1: Esatto! Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
2: Voce generata in AI.
3: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic, anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
6: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
7: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
8: Via, via!
7: Fino al 30 settembre, da Spazio Conad e Conad Superstore, trovi lo zaino Jordan HBR a soli 39,90 euro, colori assortiti. Scopri di più nel catalogo in punto vendita.
9: Da Ottica Domenico, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
10: In tutti i negozi Ottica Domenico, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
9: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
10: Ottica Domenico, vedere bene per vivere bene.
9: Aperti anche domenica 19.
10: Dettagli in negozi su domenico.it.
11: Il vero tormentone dell'estate 2026 sono i saldi Gioia Pura. Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
12: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
13: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
12: 13.750 euro?
13: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 799, TAEG 1181, rata finale 9.705 euro, salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
14: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
15: Ok, calma. È il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No! Te lo sei rovesciato sulla giacca! Relax. Coi saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini. Li hai messi di due blu diversi. OVS. Love people, not labels.
16: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante. Qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.

0: Ecco, questa è la canzone perfetta. Sono le 17.32 e dal vostro chiosco Riva al Mare sta uscendo la musica.
1: Il vostro
0: chiosco di fiducia.
1: Certo, loro tutti hanno un chiosco di fiducia. Guarda, io te ci manca lo spritz, portatecelo, non ho capito.
0: Allora, chiosco di fiducia, radio RTL 102.5 naturalmente, con l'effetto radiolina, però non troppo invadente. Perfetto.
1: Aspetta che abbasso anche un po' più smooth, lo facciamo così. Allora... Angelo Baiguini, Carolina Rossi Pettinelli, Pop Around the Clock. Dov'è lo spritz? Scusate, non ho capito.
0: Ma a quest'ora sì, è l'ora dello spritz, anche se, visto che racconti che ti sei appassionata ai vini, qual è il tuo vino bianco preferito di questa stagione estiva?
1: Mi piace, allora, non mi dispiace il vermentino, devo dire la verità, ghiacciato,
0: sì,
1: però.
0: Sì.
1: O una bollicina, un Franciacorta extra brutto non ci sta male.
0: Okay.
1: Però sono donna da rosso, Angelo Baiguini, per cui per me è sempre un po' complicata come scelta.
0: Beh, con la bollicina risolvi, la bollicina va su tutto.
1: E quindi dov'è la nostra bollicina? Insisto, non ho capito.
0: Esatto.
1: C'è il chiosco, c'è gli amici al chiosco, hai detto quello di fiducia.
0: Amici del chiosco, vi regaliamo la nuova canzone di Blanco.

0: Sono le 17.36 sulla vostra RTL 105. Angelo Beguini e Carolina Russi Pettinelli, che non sono stati insieme purtroppo al concerto di Blanco, ma le persone che ci sono state hanno deciso che questo sarebbe stato il suo nuovo singolo, perché piaceva, veniva ripostata e poi è diventato il singolo nuovo.
1: Vedi, bravo Blanco, che ascolta gli umori del pubblico e li traduce poi in canzoni da spingere, da far ascoltare, da mettere in evidenza. Dicevamo poco fa dal
0: chiosco di fiducia.
1: Il vostro chiosco di fiducia, da dove le voci di Carolina e Angelo echeggiano fino al tramonto, anche se per il tramonto manca ancora molto. Vogliamo farla ai nostri ascoltatori questa domanda.
0: Quale domanda, Angelo?
1: Al 378-378-1025. Abbiamo una ventina di minuti di tempo prima di 70-80-90 all'ora. Qual è il vostro vino bianco preferito?
0: Ah, il vino bianco, potete scegliere qualsiasi regione d'Italia, tanto sì, noi li abbiamo assaggiati tutti, non è vero, c'è sempre qualcosa da scoprire, ci stiamo facendo una pessima pubblicità, già siamo partiti col chiosco di fiducia, poi diventeranno i chioschi e ora il vino, diteci quale preferite.
1: La cantinetta Frisè.
2: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
3: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. E puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39-2026. Tag 906%. Salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
4: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce e o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
5: Yuhu! C'è nessuno?
6: Yeah! Uno c'è!
5: Ma ho bevuto o c'è qualcuno?
6: Piacere! Calzolone!
5: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
6: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
7: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
8: Mi manchi ma domani torno.
9: Niente più bello che tornare a casa! E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più! Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna! Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
10: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
11: Rientro a scuola? Ma vai da Conad! Via! Fino al 30 settembre, da Spazio Conad e Conad Superstore, trovi lo zaino Jordan HBR a soli 39,90 euro, colori assortiti. Scopri di più nel catalogo in punto vendita.
12: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno!
13: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
12: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
13: Grazie, mi sento già più carico.
12: Info su toyota.it.
14: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert! Climatizzatore Daikin, 12.000 BTU in pompa di calore a 399 euro.
15: Expert, gli esperti sempre con voi.
14: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 1.100 pezzi disponibili.
16: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
17: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale.
16: E un tocco esotico,
17: ma autentico.
16: Humus Noa, fatto con amore.
18: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Bayon GPL. Tua in 35 rate da 85 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.948 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,91%. Valore futuro garantito 9.976 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.

0: Ridere pinguini tattici nucleari, 12 minuti alle 6, 12 minuti all'appuntamento con 70, 80, 90 all'ora. È il DJ Massimo Alberti. Carolina.
1: Sì.
0: Sei pronta ad arricchire la tua cantinetta Frisè?
1: Guarda, mi sa che adesso devo aprire un mutuo, perché io per provare tutto ciò che ci hanno consigliato i nostri ascoltatori ho bisogno di un budget. Sentiamo l'editore più tardi, ma intanto al 378-378-105 ci avete scritto il pigato e il Gewürztraminer, ma il nostro preferito Rosé Franciacorta.

0: insomma qui abbiamo l'imbarazzo della scelta.
1: Molto molto bene, sentiamo anche una voce, prego.
2: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
2: Ciao. Buon Lugana e moscato dolce.
1: Ah, ciao, Lugana, Lugana moscato. Ciao, ciao, buon aperitivo.
0: Il dolce lo bevi, Baiguini?
1: Mm.
0: Mm. Mm. Allora possiamo provare con il garzellino bianco che piace a Valentina. Mai sentito, manco il garzellino. Ma che bevete? Ma che...
1: poi.
0: Io non lo so.
1: Senti qua, senti qua.
3: Guarda, io ti dico un vino che sicuramente non hai mai bevuto. Alle falde del Vesuvio c'è un vino che si chiama Catalanesca. Ti posso assicurare, Angelo, grazie, che è un qualcosa di eccezionale.
1: Ok, Catalanesca.
3: Non ha bevuto a tutti,
0: io
3: grazie.
0: Scrivo tutti, ma qua vabbè, veramente altro che un chiosco, ci serve un'enoteca.
1: Poi aggiungiamo Sauvignon Vermentino e
0: Lacrima Christi del Vesuvio. Sono già pronta.
1: Ciao.

0: Signore e signori, ai cori Carolina Russi Pettinelli.
1: Sa fa i cori, però se non mi segui, scusa.
0: Io faccio Mark Knopfler.
1: Abbiamo perso 70 milioni di ascoltatori. Li abbiamo portati tutti al chiosco, li abbiamo persi tutti.
0: Allora, grazie per la straordinaria partecipazione. Vedo che l'argomento vino bianco, o mamma più in generale vino, funziona. E soprattutto, Carolina, vi ringrazio perché adesso potrà arricchire la sua cantinetta.
1: Allora, da un lato vi ringrazio, dall'altro sarà, diciamo, una spesa completamente, diciamo, non calcolata, per cui vabbè, chiederemo un extra all'editore.
0: Tutto a posto.
1: Vi auguriamo. Sei pronto a scatenarti?
0: Io sono pronto a scatenarmi con Massimo Alberti e 70 80 90 all'ora, ma sono pronto anche a tornare domani e dopodomani, sempre dalle 5 alle 7 questa volta, e sarò con Jessica. Carolina, grazie per la, anche a te per la straordinaria partecipazione.
1: Grazie Angelo Baiguini, ciao Italia, buon weekend a tutti, scatenatevi con Massimo Alberti. Ciao.
0: Ascoltate l'oroscopo.
2: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
3: Benvenuti all'appuntamento con le stelle, amici del segno dell'Ariete. In queste ore vi sentirete intellettualmente coraggiosi, capaci di domandare e di rispondere anche a quelle cose che solitamente evitate, quelle che vi fanno paura. Cari Toro, gentile amica la Luna, forza emotiva che vi consente di dire ogni cosa senza fatica, gestendo molto bene la vostra energia, facendoci sempre una buona figura. Cari Gemelli, Urano dal vostro segno parla con Plutone, provando a cambiare le regole dell'anima, facendovi sentire molto più vicini a ciò che vi piace, coraggiosi quanto basta a decidere. Cari Cancro, idee, pensieri e passioni si accordano perfettamente con la Luna, facendo sì che tutto si faccia più a misura di Cancro, più adatto al vostro modo di essere e di pensare. Cari Leone, Sole e Luna si raccontano cose, facendo sì che non rimaniate mai a corto né di logica né di fantasia, per un momento equilibrato, capace di trovare soluzioni. Cari Vergine, la Luna nel segno vi proteggerà da Urano e dai suoi tranelli, dai pensieri che vanno talmente veloci da farvi sentire poco adatti a vivere e gestire le cose del momento. Amici del segno della Bilancia, Urano e Plutone si parlano dall'aria, dal vostro elemento, aiutandovi a vivere in bilico tra idee e domande, tra originalità e bisogno di cambiare alcune regole. Cari Scorpione, avrete bisogno di capire e di guardare meglio certe realtà e di essere sicuri di poter credere a una persona amica, meglio fidarvi di quei consigli che hanno ragione. Cari Sagittario, per colpa della Luna vi sentirete particolarmente coinvolti e sensibili verso quelle persone che stanno facendo degli errori, verso chi sta muovendo in modo forse sbagliato. Capricorno, ci sono intese che vanno oltre la comprensione, ci sono cose che si dicono in silenzio senza parlare, presto qualcuno ascolterà il vostro modo di fare e di muovervi capendovi. Acquario, vi alleggerirete di cose diverse e veloci per mettere a tacere un dubbio, per non sopportare più il peso di quelle cose che mettono tutto in discussione senza un motivo. Infine, cari Pesci, sarete piuttosto precisi con le parole e con le precisazioni, così che qualcuno si accorga dei suoi errori e delle sue illusioni. Parlerete in modo chiaro e gentile, senza ferire nessuno.

0: Last Call. RTL 102.5 ti invita ai concerti di Giorgia. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
1: Anche a Roma sono le 17.59.
0: RTL 102.5, giornale orario.
1: Buona serata da Raffaella Coppola. Subito le parole di Mario Roggero fuori dal carcere di Bollate appena prima di entrare. Linea ad Alberto Ciapparoni.
2: Mattarella ha graziato Minetti e anche uno scafista si metta una mano sulla coscienza, perché io sono pentito, ma bisogna trovarsi in certe situazioni. Così Roggero, le sue parole polemiche all'arrivo nel penitenziario di Bollate, tutto dopo l'ordine di esecuzione della pena firmato dalla procura di Asti. Roggero, lo ricordiamo, è stato condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione per i fatti del 28 aprile 2021, quando durante una rapina nel suo negozio uccise due dei tre rapinatori e ne ferì un terzo. Intanto la moglie ha presentato la domanda di grazia ed è scesa in campo pure Meloni. La Premier ha sottolineato una norma dell'ultimo DDL sicurezza, cioè chi commette reati non può essere risarcito, come invece è accaduto proprio nel caso Roggero. La maggioranza chiede la grazia presidenziale e la Lega pensa ad una candidatura in Parlamento. A te.
1: Grazie. Un terremoto di magnitudo 7.4 ha colpito Puerto Madero al largo delle coste occidentali del Messico. Il centro di allarme tsunami degli Stati Uniti ha diramato due allerte di minaccia per il Messico e il Guatemala. Ancora la cronaca, il caldo estremo fa vittime in spiaggia e non solo. Sentiamo Alessandra Giannoli.
3: Sì, come dicevi, anche oggi si contano altre vittime del caldo. Una turista lombarda di 74 anni è morta questa mattina dopo essere stata colta da malore a Moneglia nel genovese. A dare l'allarme sono stati numerosi bagnanti presenti che l'hanno vista accasciarsi sulla sabbia mentre si trovava sotto il sole rovente. Nonostante i lunghi tentativi di soccorso per la 74enne, non c'è stato nulla da fare. Episodio analogo ad Agropoli, nel Salernitano, colta da un improvviso malore letale sulla battigia una 78enne. Il dramma si è consumato sulla spiaggia del lungomare di San Marco. In Sardegna ha annegato un uomo di 87 anni, residente nel Sassarese. L'anziano stava facendo il bagno ad Alghero, a pochi metri dalla riva, quando probabilmente per un malore si è trovato in difficoltà e non è più riuscito a tornare indietro. Una quarta vittima in questa giornata di AFA Record si è registrata in provincia di Bari. Turista 48enne di nazionalità svizzera si è sentito male sul piazzale antistante le grotte di Castellana. La guida che aveva programmato la visita al sito ha prontamente chiamato un'ambulanza, ma il decesso è sopraggiunto prima dell'arrivo dei sanitari.
1: L'economia con la chiusura dei mercati. Buonasera Alessia Maggi.
4: Buonasera. Le borse chiudono l'ultima seduta della settimana complessivamente in rosso. Piazza Affari sottotono, FTSE MIB cede lo 0,94, il VTSE della Midcap segna meno 0,86%. Farmaci IP bene per Terna con più 2,88%, seguita da Eni che guadagna il 2,53%. Sul fronte opposto chiudono in negativa Prismian che cede il 4,53%, seguita da STMicro con meno 4%. Spread BTP Bund da 4,82 punti. Buon weekend dai SEC Data Analytics.
1: Lutto nel mondo della cultura. Si è spento a 75 anni il critico cinematografico Pino Farinotti. Suo il primo dizionario dei film, conosciuto come il Farinotti, ha collaborato con la RAI e la Biennale di Venezia, ha insegnato storia e critica del cinema all'Università di Bologna. È davvero tutto. Traffico.
5: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
6: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion, e puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39/2026, tag 906%, salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale, condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
7: Via Radio.
8: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico intenso sulla rete in autosole, segnaliamo 10 km di coda per traffico congestionato tra il bivio con la A24 Roma Teramo e Valmontone in direzione di Napoli. A chi è diretto verso Napoli consigliamo di uscire a San Cesareo, percorrere la statale 6 via Casilina e rientrare in A1 a Valmontone, mentre tra Chiusi e Fabbro verso Roma registriamo 6 km di coda per un veicolo in avaria. Sulla 7 Serravalle Genova sono 2 km di coda per lavori tra Isola del Cantone e Roncoscrivia verso Genova, mentre in A10 Genova Savona coda per traffico intenso tra Genova Aeroporto ed il bivio con la 7, sempre in direzione del capoluogo ligure. Sulla A14 Bologna Taranto registriamo invece code a tratti per traffico intenso tra il bivio con l'Autosole e Faenza in direzione di Ancona, con tempi di percorrenza di quasi 2 ore. Mentre tra Forlì e il bivio con la diramazione Ravenna in direzione di Bologna si sono formati 6 km di coda per un incidente in cui sono

0: rimasti coinvolti un'auto e due mezzi pesanti. Con questo per il momento è tutto. Guidate con prudenza.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
2: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Fedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con
3: Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.
4: Allora, altro appuntamento con la storia della musica qui su RTL 102.5 come ogni venerdì alle 18. Io sono Massimo Alberti, vi ricordo anche il numero di telefono per i vostri messaggi che è il 378-378-1025. Vi devo fare una confidenza, prima di venire in studio sono andato da nostra sorella Radio Freccia, ho rubato un po' di dischi rock, per cui questo inizio sarà un po' per accontentare anche quelli che amano questo genere musicale, rock disco e stile 70, 80, 90 all'ora. Con

dalla band di Bruce Springsteen, anche Little Steven con questa Be The Fruit. Tra l'altro pezzo stato ripreso poi anche da Antonello Venditti, prendilo tu questo frutto amaro. Sono le

0: Una di quelle canzoni che va sempre estate, un po' come prima Maracaibo che abbiamo sentito di Lu Colombo. Si chiude anche oggi 70-80 davanti all'ora. Fatemi ringraziare Anthony Loponte, Simone Chiavegato, Luigi Nino e Angelo Vicari. Io sono Massimo Alberti, se volete come sempre ci sentiamo venerdì prossimo, sempre qui su RTL 102.5. Anche a Margherita di Savoia, in provincia di Foggia, sono le 19.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona serata da Ivana Faccioli. Mario Roggero è entrato in carcere oggi pomeriggio a Bollate, nel Milanese. Il gioielliere, condannato per aver ucciso due rapinatori, si è fermato a parlare con i giornalisti e ha chiesto al Presidente della Repubblica Mattarella di mettersi una mano sulla coscienza e concedergli la grazia. Alberto Ciapparoni, buonasera.
3: Buonasera, è così. Dopo l'ordine di esecuzione della pena firmato dalla Procura di Asti, Roggero adesso si trova nel penitenziario di Bollate, ma al suo ingresso ha rilasciato dichiarazioni che fanno rumore. Sentiamole.
4: Grazie a Traminetti, per cui io penso che Mattarella dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza. Io me l'aspetterei una grazia. Questa mattina mia moglie ha depositato una richiesta di grazia. Ha richiesto anche una pena sospensione temporanea della pena, ecco. Però non è arrivata nessuna risposta in 7 ore.
3: Roggero ha citato pure la grazia per uno scafista e ha evidenziato come bisogna trovarsi in certe situazioni. Lo ricordiamo, il negoziante è stato condannato in via definitiva per i fatti del 28 aprile 2021, quando durante una rapina nel suo negozio uccise 2 dei 3 rapinatori e ne ferì un terzo. Intanto è scesa in campo anche Meloni. La Premier ha sottolineato una norma dell'ultimo DDL sicurezza, cioè chi commette reati non può essere risarcito, come invece è accaduto proprio nel caso Roggero. La maggioranza chiede la grazia presidenziale e la Lega pensa ad una candidatura in Parlamento. È tutto.
2: Grazie Alberto. Notizia appena arrivata: a Modena una donna di 44 anni è stata arrestata con l'accusa di aver ucciso all'alba Rolando Dulizia, il suo compagno. L'uomo è stato assassinato a coltellate. I carabinieri hanno già recuperato e sequestrato la presunta arma del delitto. Al momento non è stato reso noto il movente. È morta purtroppo la bambina di 11 anni ricoverata a Genova dopo che i suoi capelli sono rimasti incastrati nel bocchettone di una piscina di Sestri Levante. Il ministro Musumeci ha detto che è pronta una legge severa in merito. Alessandra Giannoli.
5: Serve una disciplina severa. La morte di Alice, la bambina di 11 anni risucchiata da un bocchettone a Sestri Levante, pone l'accento sulla necessità non più rinviabile di mettere in sicurezza in Italia le piscine pubbliche e private. Così oggi Nello Musumeci: negli ultimi 3 mesi ben 5 sono stati i decessi di minori in piscina, ha ricordato il ministro per la protezione civile e le politiche del mare, aggiungendo: il disegno di legge del governo Meloni finalizzato a questo obiettivo sarà licenziato entro il mese dalla competente commissione e faremo il possibile per calendarizzarlo con urgenza. Il DDL quadro sulla sicurezza nelle piscine comprende un complesso impianto di norme. Tra le misure previste, la creazione di un locale di primo soccorso e la presenza di una serie di figure come il responsabile della piscina e il responsabile della sicurezza dei bagnanti. Stringenti le sanzioni in caso di inadempimenti, con multe fino a 6.000 euro. Tragico il bilancio delle vittime registrate dal 2022 a oggi nelle piscine italiane. A perdere la vita sono state 75 persone.
2: E sempre in Liguria, un ragazzo di 15 anni è morto in ospedale a Savona dopo essere rimasto folgorato al Luna Park di Spotorno. Sentiamo cos'è accaduto da Raffaella Coppola.
6: Alessio sarebbe stato investito da una scarica elettrica mentre giocava con un calciometro. Sulla zona, poco prima dell'incidente, si era abbattuto un acquazzone. Tra le ipotesi c'è quella che l'acqua abbia raggiunto la centralina elettrica dell'impianto della giostra. Il ragazzo, prima di calciare il pallone, si sarebbe sfilato una scarpa per tirare a piedi nudi e sarebbe rimasto folgorato quando è entrato in contatto con una parte della struttura. Le condizioni del 15enne sono apparse subito disperate, i numerosi tentativi di rianimarlo inutili. Il ragazzo, promessa del calcio, ha avuto un arresto cardiaco durante il trasporto in ospedale ed è deceduto. Se a portare alla morte di Alessio sia stato un cortocircuito legato al maltempo, lo accerteranno le indagini. La procura ha sequestrato l'intero Luna Park.
2: Un amico anonimo dell'attore Massimo Ceccherini ha versato 300.000 euro per aiutarlo a saldare i debiti di gioco. Ceccherini era arrivato a un passivo di 1.400.000 euro. Sentiamo Massimiliano Mantiloni.
7: Aveva accumulato debiti fino a 1.400.000 euro, compensi di film dilapidati, una dipendenza che per anni ha strozzato l'attore e regista fiorentino. Massimo Ceccherini, la bestia, come lui stesso l'ha chiamata, si nutriva di fisce scommesse, un buco nero che ha inghiottito i guadagni di una vita. Questa spirale autodistruttiva ha trovato un punto di arresto nell'aula del Tribunale di Firenze, dove un giudice ha dato il via libera a un concordato minore, un verdetto che cancella un debito da 1.400.000 euro accumulato nei confronti dell'erario grazie all'aiuto di un amico, il regista Matteo Garroni, che ha versato 300.000 euro. Una parte del debito sarà restituita a rate dall'attore, 500 euro al mese per 4 anni all'Agenzia delle Entrate. Il concordato minore con assuntore è uno strumento che consente a professionisti e piccoli imprenditori in sovraindebitamento di saldare grazie all'intervento di una terza persona.
2: A chiusura in borsa FTSE MIB meno 0,94%. Prima dei mondiali per lo sport la Formula 1 con le prove libere del Gran Premio del Belgio. Enzo Tamborra.
8: Dopo essersi nascosto nella prima sessione chiusa con il sesto tempo, Kimi Antonelli ha fatto il vuoto nella seconda sessione delle libere di Spa, mettendosi alle spalle la McLaren di Lando Norris e la Red Bull di Max Verstappen, che aveva brillato nella prima ora di prove libere. Quarto tempo per Lewis Hamilton, decisamente più veloce dell'altra Ferrari di Charles Leclerc, soltanto undicesimo. Male anche Russell, che è chiuso con l'ottavo tempo. Nel finale bandiere rosse per un incidente a Gasly. Domani alle 16 la caccia alla pole position.
2: Ora il nostro speciale mondiale.
1: Speciale mondiale.
2: Siamo all'atto conclusivo dei mondiali. Domani la sfida per il terzo e quarto posto tra Inghilterra e Francia. Domenica il gran finale con Spagna e Argentina. Paolo Pacchioni.
9: Una grossa nube di fumo si è creata per una serie di incendi in Canada e ha raggiunto anche l'area di New York. Gli indici di inquinamento sono notevolmente saliti, ma la disputa della finale di domenica non è a rischio. Sarà lo sloveno Slavko Vincic l'arbitro di Spagna e Argentina. All'annuncio di Pierluigi Collina, lui che è uno dei direttori di gara più quotati, è scoppiato in lacrime per l'emozione. In carriera Vincic ha diretto tra l'altro una finale di Champions e una finale di Europa League. La FIFA ha aperto un fascicolo sull'esposizione dello striscione Le Malvinas sono argentine da parte di alcuni giocatori dell'Albi Celeste dopo la semifinale. Gli inglesi non hanno gradito e potrebbe arrivare una sanzione. In pieno stile americano, la FIFA premierà i vincitori del mondiale non soltanto con la coppa e una medaglia d'oro, ai giocatori verrà anche consegnato un anello commemorativo. E mentre i pochi biglietti rimasti per la finale arrivano a prezzi davvero da capogiro, Infantino si è inventato la conferenza a pagamento. Per andare a sentire le sue dichiarazioni di fine mondiale si dovranno pagare $70 a testa. Domani sera alle 23 a Miami si giocherà la finale per il terzo posto di fronte Francia e Inghilterra, le grandi deluse dopo l'eliminazione in semifinale. Sarà l'ultima partita di Deschamps sulla panchina dei francesi, in arrivo c'è Zidane. Tuchel vuole invece rimanere CT dell'Inghilterra, ma è molto criticato e il suo posto sembra vacillare.
2: Meteo e poi il traffico.
1: Previsioni del tempo.
10: Bentrovati da Emma Parigi. Anticiclone africano questo fine settimana sulla nostra penisola. Un sabato con tanto sole, ma locali disturbi saranno nuovamente possibili su Alpi e Prealpi orientali, localmente coinvolta anche la costa adriatica e le zone interne della Romagna nel pomeriggio sera. Clima ancora molto molto caldo, intenso e pesante, soprattutto sulla pianura padana, nelle zone interne del centro-sud e su Sardegna e Sicilia. Dettagli maggiori come di consueto sull'app di Trebi Meteo.
1: Via Radio.
11: Una buona serata da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è intenso a partire dalla 14 Bologna-Taranto, dove tra il bivio con la 1 Milano-Napoli e Forlì verso Ancona segnaliamo code a tratti per le partenze del fine settimana. Il tempo di percorrenza è di circa 1 ora e mezza. Per gli stessi motivi registriamo code a tratti sulla 1 tra il bivio con la 24 Roma-Teramo e Colleferro verso Napoli. Il tratto si percorre in circa 1 ora. E ancora sulla 1 tra Fabbro e Orvieto verso Roma segnaliamo 6 km di coda per un camion in panne. Situazione simile sulla 7 Serra Valle Genova tra Busalla e Isola del Cantone verso Milano, dove ci sono 3 km di coda, mentre in direzione opposta per lavori di ammodernamento troviamo 2 km di coda tra Isola del Cantone e Roncoscrivia in direzione di Genova. E per il traffico intenso sulla 26 dei trafori registriamo coda a tratti tra Masone e il bivio con la 10 Genova a Ventimiglia verso Genova. Ed è tutto, buon viaggio.
2: Grazie per averci seguito e buona serata.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
12: Ma lo facciamo all'urlo che
13: vai,
12: farebbe
13: uno,
12: lui.
13: Due, tre.
12: Come dire? Gabbè, il nostro fratello che salutiamo. Che salutiamo, caro Gabriele Parpiglia. Ciao, ciao.
13: Buonasera, buonasera a tutti, fratello, è passato a miglior vita.
12: No, assolutamente. E beh, a miglior vita nel senso che si gode
13: che
12: le ferie, certo,
13: vacanza.
12: In quel senso.
13: Anzi,
12: sì, è vero.
13: Sai come l'abbiamo ribattezzato?
12: Sì,
13: Lunetta,
12: dillo.
13: Fredella, perché quando uno è in vacanza e mette la lunetta del telefono, no?
12: Sì.
13: Non vuole, è un segnale chiaro, non mi rompete
12: proprio
13: la
12: non
13: lunetta.
12: Scrivetemi, non scrivetemi proprio.
13: Non cercatemi, non voglio avere vostri contatti.
12: Neanche con noi, neppure noi, i suoi colleghi, comunque anche amici, possiamo dire, fidati, insomma, comunque
13: non
12: no,
13: è
12: giustamente.
13: Una grande perdita.
12: No, non dire così. Non dire così, comunque avremo anche la nostra Martina Rinelli dall'aeroporto di Roma Fiumicino, cara Gabri, e poi tante altre cose.
13: Sì,
12: tante
13: assolutamente
12: mission.
13: Sì, anche perché sai perché tutti parlano dell'allerta meteo,
12: sì,
13: no?
12: Sì,
13: ma in realtà
12: certo,
13: c'è anche un'altra allerta, l'ho letto oggi, e tra l'altro leggerlo il 17 luglio ti fa capire quanto il caldo abbia preso
12: sì,
13: la prevalenza sugli argomenti. Allerta zanzare.
12: È vero, non
13: sì,
12: se ne parlava.
13: Dimenticate le zanzare, gravissimo.
12: Non se ne parlava. Power It, Achille Lauro.

0: U2 Ordinary Love, 19-17 minuti in protagonisti, versione del venerdì, quindi con nostra che bella parpiglia. E allora, prima mission, dicevamo prima, perché si parla tanto di caldo, no?
1: Sì,
0: di temporali, eccetera.
1: Allerta meteo. Se tu ti svegli la mattina, leggi, sì, allerta meteo aumenta il caldo.
0: Sì,
1: no?
0: Esatto.
1: Però gli altri anni eravamo abituati con altre allerte,
0: esatto,
1: tipo?
0: Tipo le zanzare, che non ci sono più, non credo, anzi,
1: no,
0: ci sono,
1: anzi,
0: e come.
1: Anzi, notizia di oggi, alcuni, sì, centri sportivi, per esempio, in lungo e largo per l'Italia, dalle 7 tipo in poi, dalle 19 di sera, non fanno, non organizzano più match di calcetto,
0: padel,
1: eccetera,
0: per le zanzare.
1: Delle,
0: no,
1: zanzare. Come ci si difende alle zanzare? Anche perché c'è una notizia che ora diremo,
0: ora chiederemo
1: direttamente,
0: sì,
1: al professor Antonino Di Pietro. Buonasera, prof.
2: Ecco, buonasera, buonasera, un abbraccio a tutti.
1: Va, prof, va bene il sole, va bene il sole, ma le zanzare che fianno?
0: Esatto.
1: Fianno l'altro le zanzare.
2: Bene, allora, innanzitutto sapete perché la zanzara ci dà quel gran fastidio? Perché la zanzara, quando si appoggia sulla nostra pelle, prima ci succhia il sangue e in 2-3 secondi ci riempie lo stomaco di sangue e noi non sentiamo nulla perché è completamente indolore,
0: sì,
2: la puntura della zanzara. Quando ha finito di mangiare, dopo 2-3 secondi che c'è lo stomaco pieno, prima di volare via,
0: sì,
2: fa una cosa schifosissima, ci sputa dentro la nostra,
1: no,
2: pelle.
1: No, ma è vero, veramente.
2: È vero.
0: Davvero?
1: Cioè la zanzara come Rocco Siffredi, me la immagino.
2: Perché il pungiglione della zanzara, no? Che è la sua bocca, tipo una proboscide, se la conficca dentro la pelle, fino ad arrivare ai piccoli vasi capillari senza romperli. Però quando poi dopo ha finito di mangiare, deve sputare perché si sciacqua quella proboscide, altrimenti il sangue rimane dentro la proboscide della zanzara, quindi nella sua bocca,
1: vabbè,
2: si coagula e
1: la
2: farebbe morire soffocata.
0: È una roba schifosa.
2: Quindi,
0: è tremendo,
2: da piccola la zanzara, anzi mamma zanzara dice alla zanzara piccola: ti raccomando, quando hai finito di mangiare sputa. Zanzara impara a sputare.
1: Due domande
2: la
1: veloci,
2: saliva,
1: prof. Ma rimedi nuovi, nuovi rimedi nel 2026 in cui,
2: allora,
1: è dimenticata la zanzara. Quali
2: allora,
1: sono?
2: La cosa migliore è che il veleno fa effetto nei primi minuti. Bisogna raffreddare subito la parte. Se c'è un cubetto di ghiaccio, qualche cosa, lo si avvolge in un fazzoletto, perché sennò dopo diventa,
0: beh,
2: troppo,
0: certo,
2: freddo. E lo si appoggia per 10 minuti e un quarto d'ora. Ecco, nella stragrande,
0: bene,
2: maggioranza dei casi si ferma l'infiammazione. E quindi il prurito,
1: il ghiaccio.
2: Freddo.
1: Prego,
2: ah, freddo.
0: No, invece abbiamo letto quest'altro articolo in tema di allarme zanzare, no? Dicono questo studio, forse stanno iniziando ad amare addirittura i repellenti, cioè le zanzare piano piano si abituano,
1: cioè,
0: diciamo, ai nostri spray, a quello che mettiamo, giusto, è vero, lo associano a una specie di,
1: cioè,
0: effetto,
1: cioè il Vallautan per esempio,
0: sì, tipo di effetto ricompensa, cioè abbinano questo odore, no, al fatto che di solito poi mangiano, insomma, se ho capito bene, quindi, ma veramente, quindi, e vengono attratte praticamente.
2: Assolutamente, si è creata una popolazione di zanzare che sono resistenti a,
0: no,
2: questi repellenti. Anzi, sembra che ne siano anche iotte. Quindi alla fine vanno a beccare quelli che si sono messi i repellenti.
0: Si sono spruzzati, no.
1: Cioè, le zanzare Avengers sono.
2: Il sangue è più saporito. E quindi,
0: pazzesco. Ah, e quindi non sappiamo più come fare.
1: Senta,
0: questo,
1: prof, per chiudere, con questo caldo,
2: sì,
1: con questo suolo, un consiglio secco.
2: Sì. Beh, allora, abbiamo visto che gli indumenti chiari allontanano di più le zanzare rispetto a quelli scuri. E non mettersi profumi dolci, profumo dolciastri attirano di più questo, mentre invece alcune cose come l'aglio, la curcuma, queste robe qui che rendono il sudore puzzolente, anche le zanzare non piace molto. Quindi,
1: va bene, mi cospargo d'aglio. grazie professor Di Pietro, è sempre un piacere.
2: Niente.
1: Grazie mille.
0: Grazie, prof. Arrivederci. C'è Safe.
1: Vai.

0: Safe con buona domenica, 19:24 minuti qua in Protagonisti. Allora segnatevi questa data perché il 2 di settembre, caro Gabri, segna anche tu, tutto il cast, all'Arena di Verona torna il Future Hits Live. Appunto quest'anno la lineup è super, tutti sullo stesso palco. Ci saranno Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, i Colors, Gaia, un cast veramente pazzesco, lista ancora lunghissima. Ci saranno anche Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara Samurai J, ancora Angelina Mango, Bresh, Merkin Cremont, Baby K, LDI, HSM, li stai segnando tutti quanti, Gabri, segna tutto perché
1: sto
0: sono lunghi.
1: Sto scrivendo rigorosamente.
0: Poi, esatto, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Radio al Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, che abbiamo appena sentito, Gemineiro, Leo Gassman, prima Stanza Destra e poi il vincitore di Amici
1: biglietti,
0: di quest'anno.
1: I biglietti.
0: Lorenzo Salvetti, i biglietti, a parte che stanno già volando, Gabri, quindi bisogna correre subito.
1: Ma dove? Dove, dove,
0: live,
1: dove
0: 2026, 2 settembre, Arena di Verona, su Ticket one.it, correte, perché poi dicono ma come faccio, ma io non ho preso, devi correre subito, no?
1: Dove dovete andare? Semplicemente su ticketone.it.
0: Oh, tra poco, caro Gabri, ti porto all'aeroporto di Roma Fiumicino.
1: Partiamo, facciamo un weekend romantico
0: e poi mettiamo la lunetta anche noi.
1: No, andiamo da Martina Rinelli, ma soprattutto poi parleremo di Caro Vacanze
0: In tema di viaggi
1: e di dove andranno gli italiani quest'anno.
0: Oh, tra poco.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
4: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
5: Il piacere del clima ideale.
6: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
5: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
7: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
8: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
7: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
8: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
7: Aperti anche domenica 19.
8: Dettagli in negozi su demenego.it.
9: Dopo il doppio sold out a San Siro, a febbraio 2027 si torna a ballare. Gabri Ponte presenta Circotron, The Dance Show, il rivoluzionario tour che unisce tutte le hit dance del DJ italiano numero uno al mondo all'arte del circo del futuro. A Bologna, Torino, Roma e Milano. Info e biglietti su livenation.it. RTL 102.5. Very Normal People.
10: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
11: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Scopri tantissime offerte e se cerchi un frigorifero, in abbinata il gasatore SMEG.
12: Expert, gli esperti sempre con voi.
11: Offerte sottocosto valide dal 16 al 25 luglio. Abbinata valida su una selezione di frigoriferi fino al 29 luglio.
13: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 7 99 TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
14: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.

0: Disco Paradise, Fedez, Annalisa, gli articoli 31, 19, 36 minuti. Caro Gabri, vogliamo atterrare?
1: Atterriamo a Fiumicino, dove c'è la nostra Martina Rinaldi con i Backstreet Boys.
0: Addirittura?
1: Sì, sembrano, somigliano.
2: Beh, diciamo, dai, possono somigliarmi, però mi sa che si passano un po' di anni, eh. Eccoci qua con...
3: Daniele. E Lorenzo.
2: Poverino, se non gli passi il microfono lui non parla.
1: Possiamo spiegare, Martina, per i amici della radiovisione, sì, che Lorenzo è seduto.
0: Eh sì,
2: esatto, è seduto.
0: Per un infortunio, diciamo, al crociato, il classico crociato. Esatto.
4: Dove si vanno a curare, Martina?
2: Dove andate?
3: A Mykonos.
2: Ah, eccoli. Beh, troveranno sicuramente la cura per il crociato, certo. E non anche per altro, sicuramente.
4: E tu ti rompi il crociato e il medico ti dice: beh, vai a Ibiza, no?
0: No, ma giusto, no, ma è giusto. Ma sfiamma, l'acqua, siccome è salata l'acqua del mare,
4: se ti rompi il menisco, Ibiza.
0: Anche Ibiza, comunque il mare. Il mare
2: tutto crociato, menisco, ti sei giocato tutto,
3: esatto.
2: Quindi tu andrai a Mykonos zoppicando praticamente,
3: esatto, col tutore.
2: No,
0: col tutore. Vabbè, ho capito,
4: al Tropicana col tutore
3: un paio di settimane fa.
2: E quanto tempo fa avete invece prenotato questo viaggio?
3: Gennaio.
2: Ecco, allora possiamo dire una cosa?
4: Dillo.
2: Ha un viaggio prenotato, perché dovete fare queste cose voi ragazzi che andate a giocare a calcio e vi volete ammazzare?
3: Era inaspettato, sinceramente.
2: Vabbè, però le settimane prima di partire sai a casa buono buono, tranquillo. No?
3: Vabbè.
4: Martina.
2: Vabbè, niente.
4: Non hai capito che appena atterreranno,
0: sì,
4: palleggerà come Roberto Carlos.
0: Ma sì, ma assolutamente.
4: Non sentiranno più niente. Appena saranno lì al Tropicana. Andate al Tropicana, ragazzi. Andate.
3: Ovvio.
4: Andate da Sasà. Da Sasà, andate, sì, no?
3: Sì.
4: Sì. Dal nome mio.
0: Dal nome Parpiglia. Nome,
4: ma sono singoli, ragazzi.
2: Entrate ovunque. Singoli, immagino.
3: Sì, entrambi.
2: Entrambi.
0: E allora
2: entrambi.
0: Via, ragazzi.
3: No, io ero fidanzato.
2: Da quando? Ah, da sì. Adesso?
3: No, da un bel po'.
4: Ma scusa, allora, si conoscono?
2: Fidanzato.
0: Ma come vedete?
3: Una piccola dimenticanza.
0: Certo.
2: No. Scusa.
3: Da 2 anni.
4: E scusa, sono amici e lui non sa che è fidanzato da 2 anni. Scusa.
0: Questo è bellissimo. No, lui sta iniziando a rispondere.
3: No,
0: come...
3: relazione...
2: Ma pubblichi anche sui social? E tu scusa che... Vabbè, no, guarda, voglio...
4: No, chiedi, perché non lo sapeva? Chiedi, non perché ha omesso?
3: L'ansia del momento.
4: aspetta. L'ansia. Frosinone, quelle zone là, cos'è? Dove sei? Dove siete?
3: Frosinone.
0: Vedi? Oh, ma quante ne sai, Gabri? Vieni, riconosci...
2: Vabbè,
0: il...
2: aspetta,
4: ma è come se noi lavoriamo insieme...
2: Quindi devi fare il bravo, mi raccomando. No, e tu invece sei sicuro che sei singolo, sei fidanzato?
3: Sì,
2: non lo so.
3: Sicuro.
2: Te lo ricordi?
3: Sì.
0: Meno conferma, male, anche l'amico conferma. Ok, perfetto. Va bene.
2: Dai, allora,
0: grazie.
2: Ragazzi, divertitevi e fate il buon viaggio.
4: Divertitevi.
3: Grazie mille.
4: Occhio al ginocchio.
0: Ciao, c'è il new hit di Giselle.
5: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: New Hit di Giselle.
1: Chi ti ricorda? Chi ti ricorda?
0: No. Allora te la copio. Poco fa hai tirato fuori un nome incredibile. Alize, è vero.
1: Moi Lolita.
0: Che guarda, è stata una hit incredibile di un po' di anni fa.
1: Io ero innamorato di due persone.
0: Sì.
1: Di lei, di Alize. E poi di Natalie Imbruglia.
0: Bravo.
1: Natalie Imbruglia, proprio lì. C'è la mamma, la pizza, il calcio.
0: E Natalie Imbruglia.
1: Che avremo il collegamento dopo.
0: Addirittura, grande Natalie.
1: Parliamo di caro vacanze, gli italiani dove andranno in vacanze, quanto costano le vacanze.
0: E un fiorino, tra poco.
2: Attenzione, prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99 euro. In negozio, app e sul sito.
4: Voce generata in AI.
5: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Pepe Pesto, lavorato fresco, Polli, facciamo presto. Pepe Pesto, lavorato
8: pesto alla genovese Polli, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
7: Lavorato fresco.
9: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno.
10: Sono arrivati i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castel Romano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
11: Ti accompagno, ti aiuto io, ti aspetto, ti leggo ancora una storia.
12: A forza di dire ti dimentichi di te. Prova a dire TH Resorts e almeno in vacanza dedicati a te. Relax, energia, natura, mare o montagna. Con TH Resorts vivi la vacanza che ti meriti, perché TH ti conosce. Scopri le esperienze TH Resorts pensate per farti sentire davvero chi sei su thresorts.com o nella tua agenzia di viaggio. TH Resorts.
13: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. NEN. Con NEN 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it. NEN, gruppo.

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, tua in 35 rate da 139 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.463 euro.

0: La ragazza dei tuoi sogni, Ligabue, 19:52 minuti. In questa prima ora è quasi finita, caro Gabri, ma nella seconda, a parte che tu rimarrai, diciamolo, non sì, ti ascolti dalla macchina, come diciamo sempre.
1: Oh, questa è bella. Ti ascolto live perché ci sarò.
0: Esatto, ci ascolti live e no, parleremo anche appunto del caro vacanze, giusto?
1: Parleremo del caro vacanze, sì, del caro vacanze e parleremo anche di che cosa mangeranno gli italiani durante la finale dei mondiali.
0: Ah,

0: Bellissima canzone di Lenny Kravitz, Believe in Me, alle 19:59 minuti, proprio alla fine della prima ora. Caro Gabriele, l'hai cantata tutta, possiamo dirlo.
1: Ascolta, lo diciamo. Non somiglio.
0: Sì, tra l'altro gli addominali sono uguali, diciamo.
1: No,
0: la
1: Hugh Grant intendo.
0: Anche Hugh Grant, Gabriele, a tutti quanti. Anche un po' a Fredella, posso dirti, un pochino al nostro Lunetta Fredella.
1: Lunetta Fredella.
0: Perché Lunetta? Lo
1: perché quando sparisce, va in vacanza, mette la Lunetta e se tu lo chiami. Ma guarda che è una tecnica usata da tanti,
0: ma
1: anche dal sottoscritto.
0: Sì, e io non ho mai fatto, dovrei farlo forse.
1: Inizia a metterti la Lunetta.
0: Cioè, stacchi tutto proprio, ciao, bellissimo.
1: Sì, chi ti chiama non può, però se chiama lui.
0: Torniamo tra poco.
2: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.

0: Anche a Rometta, in provincia di Messina, sono le 20.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona serata, la Sergio Gadda in carcere a Bollate. Mario Roggero, il gioielliere, condannato a 14 anni e 9 mesi di carcere per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo. Prima di varcare la soglia del penitenziario si è detto convinto di subire un'ingiustizia. Intanto il ministero precisa che l'iter per la grazia non è partito. Alberto Ciapparoni.
3: Mattarella ha graziato Minetti, anche uno scafista si metta una mano sulla coscienza, perché io sono pentito, ma bisogna trovarsi in certe situazioni. Così Roggero, le sue parole polemiche all'arrivo nel penitenziario di Bollate, tutto dopo l'ordine di esecuzione della pena firmato dalla procura di Asti. Roggero, lo ricordiamo, è stato condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione per i fatti del 28 aprile 2021, quando durante una rapina nel suo negozio uccise due dei tre rapinatori e ne ferì un terzo. Intanto la moglie ha presentato la domanda di grazia ed è scesa in campo anche Meloni. La Premier, sui social, ha sottolineato una norma dell'ultimo DDL sicurezza, cioè chi commette reati non può essere risarcito, come invece è accaduto nel caso Roggero. La maggioranza chiede la grazia presidenziale e la Lega pensa ad una candidatura in Parlamento.
2: Almeno 8 palestinesi sono stati uccisi, altri 20 feriti in un raid aereo israeliano che ha colpito un assembramento di civili nell'area di un mercato nel campo profughi di Nuseirat. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha comunicato a Israele invece l'invio di altre decine di aerei per il rifornimento in volo in vista di una possibile espansione delle operazioni militari contro l'Iran. I Pasdaran sostengono che si sta avvicinando l'ora zero di un'operazione contro le forze navali americane nella regione. Ora parliamo di Dio che ride, il film che chiuderà l'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia. Mario Vai.
4: Ambientato nel 600 e liberamente ispirato a vicende reali, sbarca al Lido una pellicola che utilizza il passato per interrogare temi attualissimi. Sarà Dio ride, il nuovo film di Giovanni Veronesi, a chiudere la mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. Il rapporto tra verità e potere, la libertà individuale e il conflitto tra coscienza e autorità. Per il regista italiano il 600 diventa così uno specchio del presente tra fede, istituzioni e ricerca della verità. Nel cast Pierfrancesco Favino, Silvio Orlando, Alma Noce, Francesco Gheghi, Maurizio Lombardi e Paolo Rossi. Dio ride arriverà nelle sale italiane il prossimo 29 ottobre. RTL 102.5 anche quest'anno sarà la radio ufficiale della mostra e racconterà tutto in tempo reale.
1: Previsioni del tempo.
5: Bentrovati da Emma Parigi, la giornata di sabato 18 luglio sarà di prevalente stabilità ed ampi spazi assolati, tuttavia locali disturbi saranno nuovamente possibili su Alpi e Prealpi orientali, localmente coinvolto il tratto costiero adriatico e le zone interne della Romagna nel pomeriggio sera. Tanto caldo, intenso e pesante continua a farsi sentire, specie nelle zone interne del centro-sud e su Sardegna e Sicilia, e con afa accentuata. Dettagli maggiori sull'app di Trebi Meteo.
1: Via Radio.
6: Una buona serata da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è intenso a partire dalla 14 Bologna-Taranto, dove tra il bivio con la 1 Milano-Napoli e Cesena Nord in direzione di Ancona segnaliamo code a tratti per il traffico delle partenze del fine settimana. Il tempo di percorrenza è di circa 1 ora e 20 minuti. Per gli stessi motivi registriamo code a tratti anche sulla 1 tra il bivio con la 24 Roma-Teramo e Colleferro verso Napoli. Il tratto si percorre in circa 35 minuti. Ancora sulla 1 tra Fabbro e Orvieto verso Roma segnaliamo 3 km di coda per traffico congestionato. Sulla 7 Serravalle Genova invece, per lavori di ammodernamento, registriamo 1 km di coda tra Busalla e Isola del Cantone in direzione di Milano. E infine sulla vicina 10 Genova Ventimiglia, tra Renzano e Celle Ligure verso Ventimiglia, troviamo 5 km di coda per un incidente ora risolto. Si transita su tutte le corsie. Ed è tutto, fate buon viaggio.
2: Non ci sono altri aggiornamenti, per ora è tutto.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre.

0: Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, prima stanza a destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. In collaborazione con Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia.
1: E allora, seconda ora alle 26 minuti di Protagonisti. Possiamo dire, caro Gabri, noi abbiamo una camera, no?
2: Sì.
1: Sempre sul nostro aeroporto di Roma Fiumicino, perché dopo torneremo da Martina. Abbiamo visto dei passeggeri meravigliosi che osservavano.
2: Io non ho capito se Martina lavora anche sotto banco per l'aeroporto.
1: Forse sì.
2: Come hostess dando indicazioni.
1: Sì,
2: comunque,
1: bellissimi.
2: In questa seconda ora parleremo appunto di vacanze, di quanto sono aumentate, dove andranno gli italiani, ci colleghiamo con chi ne sa più di noi, ma poi parleremo anche di un altro derby, perché non è solo Argentina-Spagna, ma è anche paella asado.
1: È vero, in effetti.
2: Tu che
1: quindi
2: team
1: cosa
2: sei?
1: Mangi? Più paella, devo dire, più paella, sinceramente. Tu?
2: Io? No, asado.
1: Vedi, e quindi
2: poi,
1: siamo...
2: tra l'altro, ho una maglia...
1: Scusa, e quindi siamo pari, è vero, tra l'altro.
2: Ho la maglia azzurra, colore
1: argentina. Quindi parleremo anche di cosa mangiano, quindi, gli italiani, mentre si guarderanno la finale. Ricordiamo, domenica alle 21, tra l'altro seguita su Rete 105.
2: Tra l'altro, posso fare i complimenti a tutto il team.
1: Bravissimi,
2: io li ho ascoltati molte volte, soprattutto in auto. Bravissimi.
1: Bravi. Rolling Stones.

certo adesso guardati, tu sei diversa. In crisi con il mondo, no, sei a con te stessa. Io so che cosa senti quando guardi il mare. Lo associ al tuo dolore che non ha una fine. E certo adesso parlami, ti sto ascoltando. Mi piaci perché butti i tuoi piedi nel fango. Ma senza la paura che ti guardo male. Tanto sai che è tutto un gioco e vince chi sorride. Io lo so cosa senti quando cerchi risposte.

0: anche ultimo quel filo che ci unisce qua in Protagonisti, seconda ora con Gabriele Parpiglia quest'oggi per tutte le due
1: e
0: ore.
1: E con Francesco Taranto, scusa.
0: Grazie,
1: no,
0: grazie Gabriele, grazie Gabriele.
1: Disparità, è disparità.
0: E attenzione, di cosa parliamo?
1: Parliamo di viaggi, parliamo di estate, parliamo di quanto costa, ci costano queste vacanze, che comunque, scherzando e ridendo, siamo già al 17 luglio, sì, quindi metà estate è andata via.
0: È vero, in effetti.
1: Ci colleghiamo con Michele Gasparro, proprietario di Amami Viaggi, un'agenzia di viaggi tra le più importanti d'Italia, al quale chiediamo, Michele, ci sei innanzitutto?
2: Buonasera a tutti, buonasera Gabriele, buonasera ai radioascoltatori.
0: Ciao, ciao.
1: E Francesco ci sarebbe.
2: Ciao, Francesco.
0: Vabbè, ci sta, giustamente.
1: Allora, dove vanno gli italiani in vacanza? Se vanno, se c'è la possibilità anche economica di andare, dove vanno, Michele?
2: Gli italiani vanno in vacanza quest'anno. Amano e amiamo il mare,
1: no, vabbè, ho capito,
2: la Calabria.
1: Ho capito che vanno, no, ma quali sono le mete, le località, i costi?
2: Sì, allora, Calabria, Puglia, tutto il sud Italia, e i costi si mantengono un po' a stinga, a dire il vero, come l'anno scorso.
1: Facciamo finta per una famiglia di 3-4 persone, ecco.
2: Allora, 3-4 persone ad agosto, se vai in un villaggio 4 stelle, c'è tra i 3.000 e i 3.500 euro a famiglia,
0: non male, infatti.
1: Ma scendi di stelle, scusa, perché?
0: Vabbè, ma che scendiamo di stelle?
1: No, scusa, no, una roba più abbordabile.
2: Perché dipende sempre dal servizio che si vende, ma ci vuole questo comunque. Vuole questo come tariffa, meno dai 2.500-3.000 una famiglia, meno di questo in un villaggio non riesce a spendere, purtroppo.
1: E tu poi considera che comunque si aggiungono le spese per vivere, per mangiare, per i bambini, se hai bambini. E quindi sono aumentate da quando, precisamente? Da negli ultimi 3 anni, 4 anni, in base alle stime che avete?
2: Esatto, da due anni sono aumentati, da 2 anni a questa parte stanno aumentando, da quest'anno all'anno scorso non tanto, sono quasi gli stessi prezzi.
1: Quindi cari.
0: Quindi sono rimasti cari, diciamo.
2: Invece,
0: scusami, oltre all'Italia, diciamo, le altre mete più ambite, insomma, quali sono quest'estate?
2: Allora, dall'Italia ovviamente la Spagna,
0: certo,
2: la fada finalista, ecco, per rimanere in tema mondiale.
1: Ma scusa, Spagna, Ibiza e basta, oppure Baleari?
2: Tutte le Baleari, perché ormai le Baleari sono anche per le famiglie, non soltanto per le giovani coppie o per i ragazzi che vanno a fare festa, quindi anche le famiglie iniziano a scegliere le isole cosiddette minori come Palma o Minorca.
1: Infatti spieghiamo che le Baleari, spieghiamo che le Baleari non è che solo Formentera, quali sono le altre isole, caro Michele?
2: Sono 4, sono Ibiza, Formentera, Palma e Minorca.
0: E Minorca, ok.
1: È una località così, un jolly, una località
0: una cosa
1: che non ti
0: aspetti. Esatto, che uno non pensa, la cosa più strana che dice.
2: Dovete andare lontano, bisogna andare lontano.
1: Dove?
2: Allora, ovviamente la più bella, la più amata da tutte è New York sempre.
0: Vabbè,
2: però
0: okay.
2: Dopo New York,
1: bravo.
2: C'è il Giappone.
0: Giappone, ok.
2: È facile. Giappone, un po' Islanda e guarda la Cina sta prendendo file.
0: Sono andato l'anno scorso,
1: ho sentito Islanda.
0: Islanda l'hai usato tu invece.
1: Ma d'estate, scusa, d'estate.
0: Quindi abbiamo beccato le due cose che abbiamo fatto anche noi, giustamente.
1: Ma Islanda d'estate.
2: L'Islanda anche d'estate, sì.
1: No, perché perdi l'aurora boreale.
0: Vabbè, tu sei andato lì a cacciare aurore, cose, fatto di tutto e di più. Vabbè, bellissimo, sembra molto bello.
1: Va bene, Michele. Io tifo
2: e poi c'è il sole di mezzanotte, tante cose d'estate.
0: Il sole di mezzanotte. E la spaghettata pure.
1: Più la spaghettata, quella te la puoi fare, sai dove? Anche qua a Bucinasco.
0: Sì, puoi farla anche qua, effettivamente. Grazie.
1: Senti, io tifo Costiera Amalfitana, quindi non me ne frega niente.
2: Venite in Costiera, venite a Salerno, venite in Costiera, che è la più bella di tutte, la divina.
1: Lo sapevo.
2: Vieni, Gabri, vieni, Francesco.
0: Sì, noi con la radio saremmo invece in Calabria, comunque non lontano.
1: Molto meglio la Calabria.
0: Vabbè, se non volevo accendere una sfida.
1: È acceso una rivalità.
2: Che mare in Calabria.
1: Che
2: mare mangiare,
1: che gente, che vita. Che
0: ciao Michele, grazie.
2: Ciao,
0: grazie.
2: Ciao.
0: Giovanotti Alfa.

0: My Life di Robbie Williams, 20-25 minuti.
1: Ti do un dato su Robbie Williams live, sì? Così non lo so, ho letto qualcosa? Vai. Non ho letto niente.
0: No,
1: pensa che oggi è il giorno in cui, X anni fa, Robbie Williams lasciava i Take That.
0: Ma veramente?
1: Da esperto, sì.
0: Il 17 luglio?
1: Il 17 Attenzione. Luglio, non mi ricordo quanti, è 17 anni fa.
0: Forse. E noi abbiamo i Take That.
1: Con, e noi abbiamo in onda.
0: Con Martina Rinelli, Marti!
2: Eccoci ragazzi, no, diciamo che non ho i Take That qui con me, ma abbiamo un bel gruppo di ragazzi, sono circondata in questo momento. Facciamo un giro di presentazioni. Chi siete? Al microfono.
3: Robby.
4: Christian.
0: Samuele.
5: Gary.
6: Antonio. Enrico.
2: Bene ragazzi, e dove andate di bello?
1: Indoviniamo, dai.
2: Ecco, già l'ha svelato.
1: Dove
2: niente,
1: detto?
2: Non potete più indovinarlo.
0: Vabbè, allora, ero indeciso, o era Ibiza o era qualcosa in Grecia, era, mi sa che
1: Mykonos, Mykonos.
0: Okay.
2: Mykonos, vanno a Mykonos,
1: viaggio studio, ragazzi?
0: Sì.
6: Per forza. È un Erasmus.
2: Quanto durerà questo Erasmus?
7: Purtroppo dura poco, che il lunedì a mezzanotte torniamo.
1: Ah, lo scuola, venerdì, sabato.
0: Un weekend lungo, praticamente.
7: 22:55.
1: Quindi, aspetta, ma questo è un orario tattico, perché lunedì faranno il dritto. Fate il dritto, no?
6: Esattamente.
7: Appena si fanno le 10:30 alziamo le tende e andiamo via.
1: Non ho neanche chiesto se andavano al Tropicana. Andate al Tropicana
0: già direttamente.
2: Certo, ma qui hanno fatto tutto il programmino acchittato. E chi è l'organizzatore del gruppo?
7: Poseidone.
2: Addirittura Poseidone. Scusa, abbiamo qua con noi.
1: Perché si chiama Poseidone?
2: Infatti
7: lo lascio dire a loro.
6: È il dio del mare, perché ha queste vibes qua, ha le vibes di Poseidone.
0: Che fa nuotatore,
6: veramente no, adesso lo vedete vestito, però senza maglia, dà molto le armi di Poseidone.
2: Beh, le ragazze all'ascolto,
1: sembra
2: magari
1: il nickname di un attore porno.
0: Sì,
1: no? E voi come vi chiamate? Cioè, lui Poseidone, voi come vi chiamate?
2: Avete anche voi un soprannome così?
6: No. Io personalmente no.
2: Voi?
0: E loro? E altri due?
2: Nemmeno
0: no,
2: niente
0: loro.
1: Comanda
2: niente,
1: Poseidone.
2: Poseidone.
6: Me, gli amici mi chiamano lo sciamano.
2: Lo sciamano, come mai?
1: Non vogliamo sapere il motivo.
2: Va bene,
0: beh,
2: così.
0: Va
2: rimaniamo a Poseidone e lo sciamano.
1: Senti, ma siete tutti single? Tutti single? Silenzio.
6: Sì, sì.
1: Silenzio.
2: Perché esitate così a dire sì?
6: Io e lui sì, ma pure lui.
0: Domanda.
2: Tutti single.
0: No, comunque abbiamo scoperto una cosa: che tra amici nessuno sa se gli altri sono fidanzati.
1: No,
2: allora stanno dicendo che loro quattro sono single.
1: Sì, ma non erano convinti.
2: C'è un altro amico qua.
1: Dov'è?
2: Non si sa.
6: Non c'è più.
0: No, diciamo, lui non è lì, lui è a casa. È a casa. Poi magari con la mente prende un volo, ma lui è a casa.
1: Cioè, è nascosto, non si è mostrato in onda ed è nascosto.
0: È assolutamente a casa. No, è a casa, per quello che non c'è, è per quello che non c'è.
1: Scopriranno, perché la suoneria sarà in greco e ti scopriranno.
6: Ah, veramente? No, non lo so.
1: La segreteria sarà in greco.
0: Eh beh, sì, certo, comunque sì.
1: Guarda, c'è rimasto.
0: Squilla, ma non è lui. Lui può.
1: Però guarda,
0: lui
1: che ci sono rimasti.
2: La segreteria greca. Vabbè, sta WhatsApp, dai. Bene, ragazzi, fate un buon viaggio, grazie, divertitevi, grazie. Mi raccomando.
1: Attenti ai telefoni.
2: Poseidone,
7: stai
2: attento.
7: Devono stare attenti.
1: Poseidone, in alto i cuori.
2: No, vabbè,
0: grande, Poseidone è numero uno. Va bene, grazie Marti.
2: Grazie.
0: Anche a te, ci ritroviamo lunedì con te.
1: Poseidone.
0: Poseidone, attenzione.

0: Le 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Voce generata in AI.
2: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic, anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Ciao patatina!
5: Ciao patatina!
4: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
5: E cioè?
4: Buona, ma non fritta.
5: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
6: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
7: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera.

0: senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
1: Yuhuu! C'è nessuno!
2: Yeah! Uno c'è!
1: Facciamo amicizia!
2: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
3: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
5: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. TV QLED TCL 75 pollici a 499 euro.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 260 pezzi disponibili.
7: Disco Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
9: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
8: E il signor Alessandro Volta?
10: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3x100 grammi, pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49 euro.

0: Imagine Dragons Symphony, 20-38 minuti. Allora, dicevamo prima, no, che magari qualche italiano, oltre all'asado per l'Argentina, chiaramente.
1: Sì, che è la carne.
0: La tipica, esatto.
1: La cucini come vuoi. Non facciamo gaffa perché non siamo chef. Quindi.
0: No, per carità, infatti, questo è esatto. E oltre a quello, magari invece chi sarà più per la parte della Spagna, stiamo parlando di finale mondiale, ovviamente domenica, invece magari prepareranno la paella. Non è facilissima, come si fa?
1: Allora, no, innanzitutto ti faccio delle domande e sì, le faccio anche ai nostri radioascoltatori. La paella di dov'è?
0: Di qua? Di Valencia.
1: Bravo,
0: perché la Valencia, però fammi giocare, no? Scusami, è vero, scusa.
1: Cioè, vai a giocare con De Martino da fare i tuoi. O vai a con Jerry Scotti. Allora, com'è, di pesce o di carne?
0: Vabè, io pensavo fosse di tutte e due, in realtà, però mi hai detto
1: bravo.
0: Di no. No, è vero.
1: Ti ho fregato, sì.
0: Allora sei veramente...
1: Allora, l'ingrediente...
0: Della...
1: No, perché prima mi dice... Secondo me con tutto gli faccio no, è solo pesce. Mi fa, ah, ma ci sono rimasto male. No, in realtà,
0: sì. Ah, è vero.
1: Gli ingredienti principali sono riso a chicco tondo, pollo, coniglio, fagiolini bianchi, fagiolini bianchi grandi, fagiolini piatti, pomodoro grattugiato, olio extravergine, zafferano, paprika dolce, rosmarino, acqua e sale. Cosa non c'è nella diretta, nella
0: Aspetta,
1: ricetta tradizionale?
0: Me lo dici tra poco.
1: Vai.
0: Va bene, lasciamo la suspense. Settembre!

0: New Hit di settembre, 2:42, siamo però di nuovo al test. La paeglia, conosci la paeglia?
1: Questa stanno arrivando con un po' di messaggi con dei piatti di pesce.
0: Beh, meraviglioso, è vero. Vai, vai, allora, quindi cosa c'è, cosa non
1: allora,
0: c'è?
1: Allora, per €1.000.000.
0: Sì, attenzione.
1: Chorizo, c'è o no?
0: Chorizo, cos'è?
1: Dai, sì, sì o no?
0: No.
1: Bravo, non c'è. I piselli, ci sono o no?
0: I piselli, insomma, sì, sì.
1: Ci sono.
0: Ah, ok.
1: No, non ci sono.
0: Non ci sono.
1: La cipolla, c'è o no?
0: La cipolla, sì, dai.
1: Non c'è.
0: Non c'è, perfetto. Ragazzi.
1: Frutti di mare?
0: Sì, quelli sì, me li ricordo.
1: Non c'è. In quella valenziana siamo in casa.
0: Ah, ok, non lo so.
1: E infatti, i peperoni. Dai, peperoni.
0: Sì, sì, peperoni.
1: Non ci sono, neanche peperoni. Questa è la ricetta tradizionale della paella valenziana. Come puoi, guarda, notaio.
0: No, no, è tutto vero, è tutto vero.
1: Hai sbagliato tutto.
2: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
3: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da €21.950. Vai su Ford.it.
4: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
5: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Mi manchi ma
6: domani torno. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da €9.950 oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo €1.700, 35 rate da €99 al mese, rata finale €8.000. Tanfis 899, TAEG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da €9.950 su Fiat.it.
7: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. E per una carica di vitalità, prova il nuovo fresco cremoso Exquisa Vitality, con solo il 4% di grassi e il 10% di proteine.

0: fresco cremoso Exquisa Vitality, la tua nuova scelta di benessere con gusto. Exquisa. La bontà va condivisa.
1: Mesi di sguardi

0: 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
1: 13.750 euro?
0: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.

0: Mamacita, i Black Eyed Peas, 20:53 minuti, siamo quasi alla fine, caro Gabriel, di questa puntata di Protagonisti.
1: È volata,
0: ancora
1: è volata.
0: Pensando, a parte la paella, ma sto ancora pensando a Poseidone.
1: Detto anche, se tu lo traduci bene e lo scannerizzi con le parole Poseidone, perché finisce in one, no?
0: Sì, sì, quindi col numero, è Poseid e poi uno.
1: One, Poseidone, lo special.
0: C'è Irama Cabana.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Ma posso dire, caro Gabri, a sentire questo jingle, questa sigla, ho pensato a lui che ti fa
3: la più bella.
4: La più bella di sempre.
5: Salutiamo Lunetta Fredella.
2: Lunetta Fredella, che ha messo la lunetta, come dire, non disturbatemi. Giustamente.
5: Non avrà neanche ascoltato queste due
2: ore. Assolutamente. Non saprà mai.
5: Tra l'altro, di grande qualità senza di lui.
2: Com'era la prova? Serenità. Di serenità.
5: Serenità.
2: Allora chiudiamo. Millennium Meet Blondie, Heart of Glass.

0: Art of Glass, Blondie, il nostro Milano Mint. Così abbiamo chiuso le due ore insieme, caro
1: sono
0: Gabri.
1: Volate. Quando sono lavori volate. Bene, sono volate. Beh, peccato che adesso arrivano quelli bravi, no? Ci sono Nick e Simone, che tra l'altro ripresi dal sito di Striscia ieri con una loro intervista. Bravi ragazzi.
0: Bravi, è vero.
1: Crescete bene.
0: E tu, abbiamo scoperto che dalla macchina non solo senti la seconda ora dei protagonisti,
1: io sento sempre.
0: Senti spessissimo anche la suite e anche noi dire mondiali, in realtà, soprattutto.
1: Sì, vedi? Sì.
0: E anche il CEO del nostro signor Gadda, che adesso sta arrivando.
1: Sento RTL, punto. Non mi fa licenziare, dai.
0: Ma hai fatto. Come tutti noi hai fatto benissimo. Gabri, alla prossima allora.
1: Ciao ragazzi, ciao. RTL 102.5
0: Time. Anche a Sabaudia, in provincia di Latina, sono le 21.
2: RTL 102.5 giornale orario.
3: Buonasera da Sergio Gaddo. Subito una notizia di poco fa: oltre 100 case sono andate distrutte in un vasto incendio in corsa a Drammen, a circa 40 km da Oslo in Norvegia, lo riporta la TV di Stato. Secondo le autorità locali, le fiamme sono fuori controllo. Diverse centinaia

0: Di persone sono state fatte evacuare, non si segnalano feriti. E sarà un weekend bollente, quello che è alle porte, prima del tanto atteso calo delle temperature previsto da lunedì. Alessandra Giannoli.
1: Prima dell'atteso calo delle temperature previsto da lunedì, ancora un weekend bollente sulla scia di un venerdì già rovente, con un picco di oltre 47 gradi nel sud della Sardegna. A Muravera nelle prossime ore sull'isola la colonnina di Mercurio potrebbe toccare i 46 gradi, in Sicilia si prevedono punte di 45, tra le città strette nella morsa dell'Afa che boccheggeranno nel fine settimana troviamo Foggia con 41 gradi, Terni 40, Firenze 38, Roma 37, Milano 36, 16 in tutto. Sabato le città con il bollino rosso, domenica scenderanno a 14. L'Italia resta comunque divisa a metà, con il nord che vedrà invece arrivare già dalla mattinata violenti nubi fragili. La protezione civile per questo ha diramato l'allerta gialla per temporali e grandinate in quattro regioni, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna e Marche. Da martedì il calo termico darà respiro anche alle regioni del centro, riallineando i termometri sui 32-34 gradi, ma sul sud e sulle isole il forte caldo proseguirà seppur in forma leggermente attenuata.
0: È in carcere a Bollate nel milanese Mario Roggero, il gioielliere, condannato a 14 anni e 9 mesi di reclusione per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo. Il Ministero della Giustizia ha precisato che l'iter per la grazia non è partito. Lo Stato vi copre le spalle, lo ha scritto poco fa sui social la Premier Giorgia Meloni in un saluto agli agenti impegnati nei servizi straordinari di prevenzione e controllo del territorio e nelle attività di sicurezza a alto impatto nelle città di Roma e Milano. Ora invece parliamo dei mondiali di calcio. Domenica la finale, scelto l'arbitro di Spagna-Argentina, Paolo Pacchioni.
2: Sarà lo sloveno Slavko Vincic l'arbitro della finale mondiale tra Spagna e Argentina. All'annuncio di Pierluigi Collina, lui che è uno dei direttori di gara più quotati, è scoppiato in lacrime per l'emozione. In carriera Vincic ha diretto tra l'altro la finale di Champions League del 2024, vinta dal Real Madrid, e nel 2022 arbitrò anche la finale di Europa League con il successo dell'Eintracht Francoforte. Intanto il presidente americano Donald Trump ha confermato la sua presenza domenica in tribuna e alle premiazioni. Allo stadio ci saranno anche i reali di Spagna. Sarà invece assente il presidente argentino Milei per ragioni di scaramanzia. Fin qui ha seguito le partite in televisione da casa e non ha la minima intenzione di cambiare assetto.
3: Via Radio. Una buona serata da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La segnalazione più importante riguarda la 30 Caserta Salerno, dove per un incidente tra un'auto e un camion segnaliamo 2 km di coda tra Maddaloni e Nola in direzione di Salerno. Sulla 14 Bologna-Taranto invece per il traffico intenso troviamo code a tratti tra Bologna-San Lazzaro e la diramazione per Ravenna verso Ancona. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
0: E al momento non ci sono altri aggiornamenti, è tutto.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
6: Quattro minuti dopo le 21 ci siamo, buonasera, buon venerdì 17 luglio 2026, per favore mani in barriera se vi è consentito in questo momento, siete nella suite su RTL 102.5 con voi per le prossime tre ore fino alla mezzanotte, con noi c'è anche lui per oggi, poi non so, per questa sera, Nicolò Giustini.
7: La serata giusta per dire queste cose, essendo venerdì 17, non esiste suite 102.5 senza di lui. Simone Palmieri, un grande abbraccio a Francesca Cigliani, sì. Che ritroveremo lunedì sempre a partire dalle 21 per l'ultima settimana di questa suite che poi tornerà a settembre.
6: No, non dire così perché è improbabile tornare in questa formazione a settembre.
7: No, io ci credo, io ho un sogno e io ci credo. Comunque, oggi, a proposito di ritorni, tornerà 9 a trovarci verso le 23.10, state pronti, e soprattutto la canzone sbagliata. Mungi già esulta.
6: Molto bene. E allora, pronti a cantare, ce l'abbiamo? Vai!

0: Apnae.
1: Io non me la sento.
0: Apnae.
1: No, continuo a non sentirmela.
0: Apnae.
1: Mi dissocio completamente dall'operato.
0: Apnae, perché questo dice, non si capisce, non si è mai capito ancora oggi chi traduce questa canzone dall'inglese all'italiano o viceversa, non ho
1: allora,
0: ancora
1: ragazzi,
0: capito.
1: È il momento di giocare alla canzone però, sbagliata, alle 21:13 su RTL 102.5 nella suite. È un gioco facilissimo. Quante sono le regole oggi?
0: Oggi sono 15, ovvero vi facciamo ascoltare un pezzettino di canzone al contrario, voi chiamatelo 02 25 15 15 e ci dite il titolo e l'artista. Sia quel che sia, vediamo, ascoltiamo, prego. Non è facile stasera, eh? Lui non lo conoscono in tanti. Adesso lo conoscono in tanti.
1: Bella, canzone intensissima.
0: Sì, iconica tra l'altro, eh?
1: Lui protagonista non dell'ultimo Sanremo, ma di quello prima.
0: Sì, del penultimo Festival di Sanremo. Sì. 02 25 15 15, artista e titolo, e tra poco siete in diretta con noi. Prima Gianna Nannini insieme a Marrakesh.

0: About That Time, le 21 e 21 su RTL 102.5 nella suite.
1: 21
0: e 21 su RTL 102.5 nella suite. Nicola Giustini, Simone Palmieri con voi fino alla mezzanotte. La canzone sbagliata, lo 02 25 15 15. Due sfidanti agguerriti, chi abbiamo?
2: Il primo è Giulio. Buonasera Giulio, benvenuto.
3: Ciao, buonasera a tutti.
0: Buonasera. Ciao, sei di Roma, è vero?
3: Ma che di Roma,
0: sono toscano. Ah, niente.
2: Ma come hai fatto così a buffo? Cioè.
0: Giulio Cesaroni, scusate.
2: Ah, beh, per forza, Giulio Cesare.
0: Giulio Cesare. Cesare. Io ho detto Giulio Cesaroni.
2: Tu
0: invece.
2: Pensa, le reference. Giulio Cesaroni, Giulio Cesare. Allora, Giulio, il toscano, cosa fai di bello nella vita e come stai?
3: Io sto bene, sono un anestesista.
0: Wow.
3: Diciamo, per ora tutto bene, diventerò padre a ottobre.
0: Auguri. Ma grazie. Da anestesista hai mai visto la serie TV Grey's Anatomy?
3: Ci crederete? Io non l'ho mai visto.
2: No, mai.
0: Aspetta, è Dottor House?
3: Mia moglie è fissata su Doc perché non è innamorata del
0: zero. Certo.
2: non perché le piacciono i dottori, sta con te preso.
3: Esatto.
2: Solo senti, no, scusami, intera. Curiosità, il piccolo sarà un piccolo o una piccola?
3: Un piccoletto.
2: Sì.
0: Nome?
3: Dura ancora.
2: Ah,
3: probabilmente sarà Giorgio.
2: Bello nome.
0: Giorgio Cesaroni.
2: Ancora?
0: No, Giorgio Cesaroni non esiste.
2: Non esiste. Proposito di nomi bellissimi e affascinanti, Giulio, ti presentiamo lo sfidante di questa sera che si chiama Bledar. Ciao bello, benvenuto.
4: Molto buonasera a tutti.
0: Ciao. Toglimi la voce così ci ascolti direttamente dalla cornetta del telefono.
4: Ma... L'ho già tolto.
0: Ok, ma non è un nome italiano perché non l'abbiamo mai sentito.
4: Allora, il mio nome viene in origini greche da parte di mio padre.
0: Ah.
4: E io sono nativo in Albania e poi mi sono trasferito all'età di 13 anni in Italia, quindi vivo qua da una vita.
2: Che bella storia, che bello. Cosa fai in Italia adesso? Cosa fai?
4: Di cosa io in Italia faccio il tecnico manutentore di carrelli elevatori qua in azienda da più di 30 anni.
2: Ma hai trovato l'amore, hai avuto...
4: Per adesso no.
2: Attenzione, quindi tutte le... Da dov'è che ci chiami, scusami?
4: Io da Parma, Fornovo di Taro, provincia di Parma.
2: A tutte le parmensi all'ascolto, sapete che c'è un uomo con una bellissima storia e un nome bellissimo,
0: sì.
2: Unico, che sta aspettando voi, giusto? Possiamo dirlo, Bledar?
0: No,
4: certo.
0: Ah, lo possiamo dire. Perché magari dice sto bene da solo e non voglio nessuno tra i piedi.
2: Infatti, gli affari tuoi, poteva anche dirlo.
0: Infatti. Allora, siamo pronti a giocare e riascoltiamo un pezzettino di canzone al contrario, prego.
2: Grazie Stefano. Allora, partiamo da Giulio. Giulio, vogliamo sapere solo il nome dell'artista che canta questa canzone, secondo te?
3: Simone Cristicchi.
0: Bledar, confermi o ribalti?
4: Confermo il nome di Simone Cristicchi.
0: Signori, bravi entrambi, perché è proprio lui, è Simone il poeta Cristicchi.
2: Però adesso la cosa più difficile, perché il titolo della canzone ci serve. Bledar, partiamo da te.
4: Allora, il titolo della canzone dovrebbe essere Ti regalerò una rosa.
2: Giulio, confermi o ribalti?
3: Confermo.
0: Noi a questo punto andiamo al VAR nel caso.
2: Adarico.
0: Tutti pronti a cantare. Stefano, è Simone Cristicchi con Ti regalerò una rosa?
5: Ti regalerò una rosa. Una rosa rossa per dipingere ogni cosa. Una rosa per ogni tua lacrima.
2: Vai Giulio, vai Bledar, se volete potete cantare.
3: Vorrei far piovere.
2: Bravi ragazzi, pezzo bellissimo.
0: Bello.
2: Incredibile.
0: Devo dire, anche molto facile da cantare, perché non ho grandi variazioni.
2: Giusto.
0: Quindi io sto facendo da poco lezioni di canto.
2: Sì.
0: Stefano, se riesce ad abbassare la base,
2: per
0: io
2: favore.
0: Intonerei un pezzettino di canzone. Ti regalerò una rosa rossa per dipingere ogni cosa, una rosa per ogni tua lacrima da consolare.
2: Mamma mia, aspetta, sentiamo se è vicino all'originale, sentiamo Stefano.
5: Ti regalerò
2: per niente.
0: Come no?
2: Un'altra tonalità.
0: Vabbè, ma aveva l'autotune.
2: Ma che autotune? Grazie Giulio, grazie Bledar, la canzone sbagliata.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Non voglio essere fritto!
2: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
3: E gli altri?
2: Gli altri vadano a farsi friggere!
4: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
5: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
6: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion e puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39/2026. Tag 906%. Salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
7: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
9: Dopo il doppio sold out a San Siro, a febbraio 2027 si torna a ballare. Gabri Ponte presenta Circotron, The Dance Show, il rivoluzionario tour che unisce tutte le hit dance del DJ italiano numero uno al mondo all'arte del circo del futuro. A Bologna, Torino, Roma e Milano. Info e biglietti su livenation.it. RTL 102.5. Very normal people.
10: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
11: Corri da Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: Da Ottica Domenico, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
13: In tutti i negozi Ottica Domenico, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
12: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
13: Ottica Domenico, vedere bene per vivere bene.
12: Aperti anche domenica 19.
13: Dettagli in negozi su domenico.it.
14: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce e o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.

0: I Red Hot alle 21.43 su RTL 102.5 nella suite con Nicola Giustini, Simone Palmieri. Questa settimana, abbiamo detto, è stata la settimana a San Siro di Bruno Mars, 15 e 16 luglio, ma questa sera e domani sera invece sono le serate di Bad Bunny, sempre a Milano all'Ippodromo.
1: Il concerto è già iniziato da un'ora e mezza circa, alle 8, più o meno alle 8 è iniziato e stava facendo ballare tutto l'Ippodromo e non solo, perché già i social sono pieni di video. C'era chi aveva grande attesa per questi due concerti, c'è per chi ha grande attesa per l'Odissea di Nolan, e quindi stasera parliamo proprio dell'attesa.
0: Bella, bella, psicologica.
2: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxi Bond Specials Nestlé 4 gelati 224 grammi è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
4: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
3: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
4: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
3: Aperti anche domenica 19.
4: Dettagli in negozi su demenego.it.
5: Il vero tormentone dell'estate 2026 sono i saldi Gioia Pura. Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
6: Ti accompagno, ti aspetto, ti preparo qualcosa, ti do una mano, ti aggiorno
7: appena... A forza di dire ti dimentichi di te. A dire TH Resorts e almeno in vacanza dedicati a te. Relax, energia, natura, mare o montagna. Con TH Resorts vivi la vacanza che ti meriti, perché TH ti conosce. Scopri le esperienze TH Resorts pensate per farti sentire davvero chi sei su thresorts.com o nella tua agenzia di viaggio.
8: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
9: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
10: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
11: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
12: Prova anche tu il sapore unico di Hummus Noah e crea in un

0: Na na na na.
1: Alle 21.53 su RTL 102.5 nella suite. Siccome dobbiamo dare ancora un titolo
2: abbiamo
1: a questa serata, e tu hai detto che sì, si chiacchiererà insieme anche a voi al 378-378-1025 di attese, ma in che senso?
2: Vogliamo sapere qual è l'ultima cosa che avete proprio atteso tanto,
1: aspettato
2: tanto, e poi com'è andata? È andata bene? Ha soddisfatto le aspettative o è andata male e quindi poteva avere meno attesa?
1: Trigno, irrecuperabile insieme a Ermal Meta.

0: Bambino nel tempo alle 21.59 su RTL 102.5 nella suite. Adesso anche la figlia canta, ha fatto un bellissimo EP dedicato al suo fidanzato e al suo matrimonio, prodotto tra l'altro da Michele Canova. Canta e scrive anche molto bene Aurora.
1: Bene, canta soprattutto molto molto molto bene.
0: State con noi, a tra poco.
1: Anche a Felitto, siamo in provincia di Salerno, sono le 22.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buonasera da Sergio Gadda. Prima ora in carcere per Mario Roggero, gioielliere, condannato per aver ucciso due rapinatori. È provato e a pianto. Intanto il Ministero della Giustizia precisa che l'iter per la grazia non è partito. Alberto Ciapparoni.
4: Dopo l'ordine di esecuzione della pena firmato dalla Procura di Asti, Mario Roggero si è costituito al carcere di Bollate nel Milanese. Il negoziante, lo ricordiamo, è stato condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione per i fatti del 28 aprile 2021, quando durante una rapina nel suo negozio uccise due dei tre rapinatori e ne ferì un terzo. Ma sentiamo proprio Roggero e le sue parole polemiche al suo arrivo al penitenziario.
5: Viva la giustizia italiana! Questo è il massimo per i delinquenti. Saranno, diciamo così, facilitati a continuare a rapinare, a rubare. Tanto sono impuniti anche a risarcire.
4: Intanto la moglie ha depositato la domanda di grazia ed è scesa in campo anche Meloni. La Premier, su X, ha sottolineato una norma dell'ultimo DDL sicurezza, ovvero chi commette reati non può essere risarcito, come invece è avvenuto nel caso Roggero. La maggioranza invoca la grazia presidenziale e la Lega pensa ad una candidatura in Parlamento.
3: Migliaia di persone sono in piazza a Kiev anche questa sera per protestare contro la rimozione del ministro della difesa Fedorov. Voltiamo pagina.

0: Si è diventato papà per la terza volta, è nato Edoardo Lupo. Il lieto evento all'insegna del massimo riservo giovedì pomeriggio all'ospedale San Raffaele di Milano. Nessun annuncio sui social del diretto interessato. Cambiamo argomento: cancellati i debiti di gioco di Massimo Cecherini, un amico dona 300.000 euro. Massimiliano Mantiloni.
1: Aveva accumulato debiti fino a 1.400.000 euro, compensi di film dilapidati, una dipendenza che per anni ha strozzato l'attore e regista fiorentino Massimo Cecherini. La bestia, come lui stesso l'ha chiamata, si nutriva di fiche scommesse, un buco nero che ha inghiottito i guadagni di una vita. Questa spirale autodistruttiva ha trovato un punto di arresto nell'aula del Tribunale di Firenze, dove un giudice ha dato il via libera a un concordato minore, un verdetto che cancella un debito da 1.400.000 euro accumulato nei confronti dell'erario, grazie alla aiuto di un amico, il regista Matteo Garrone, che ha versato 300.000 euro. Una parte del debito sarà restituita a rate dall'attore, 500 euro al mese per 4 anni all'Agenzia delle Entrate. Il concordato minore con assuntore è uno strumento che consente a professionisti e piccoli imprenditori in sovraindebitamento di saldare grazie all'intervento di una terza persona.
2: Previsioni del tempo.
3: Bentrovati da Emma Parigi, la giornata di sabato 18 luglio sarà di prevalente stabilità ed ampi spazi assolati, tuttavia locali disturbi saranno nuovamente possibili su Alpi e Prealpi orientali, localmente coinvolto il tratto costiero adriatico e le zone interne della Romagna nel pomeriggio sera. Tanto caldo, intenso e pesante continua a farsi sentire, specie nelle zone interne del centro-sud e su Sardegna e Sicilia, e con AF accentuata. Dettagli maggiori sull'app di Trebimeteo.
2: Via Radio.
4: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Traffico regolare su gran parte della nostra rete. Al momento queste le notizie più importanti sulla 14 Bologna-Taranto tra Cesena e Valle Rubicone in direzione Ancona, 2 chilometri di coda per incidente. Più a nord, sempre verso Ancona, code a tratti per traffico intenso tra San Lazzaro e Imola, con tempi di percorrenza di 20 minuti. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Le 22.04 su RTL 102.5 nella suite con Nicola Giussini, Simone Palmieri con voi fino alla mezzanotte. È un venerdì qualsiasi, 17 luglio 2026, con i vostri messaggi al 378-378-1025, quando si parla di attese e di sapere aspettare le cose, le persone e non solo. Però ci sono anche i tanti amici della suite che tra poco verranno a trovarci.
6: Partiremo con Luca Zeppili dei soliti cinefili.
5: Beh, giusto, stasera è giusto, Nick, stasera è giusto. Eh beh, stasera si parla di Nolan e basta.
6: Basta, sì. Gli Stones.

0: Malika Ayan senza fare sul serio alle 22.12 su RTL 102.5 nella suite. Salutiamo anche i tanti ascoltatori che ci stanno seguendo non solo al 378-378-102.5 ma per esempio anche in radiovisione. C'è il mio vicino di casa, lo abbraccio, si chiama Giuseppe, ci segue sempre. Nicola Giustini, Simone Palmieri con voi fino alla mezzanotte. Tra poco parliamo di cinema, i soliti cinefili Luca Zeppilli, perché lo sappiamo è da ieri disponibile.
1: Sì, ma non si parlerà dell'Odissea, te lo dico già.
0: Non si parla dell'Odissea?
1: No, lui l'ha visto ieri, ma giustamente è anche...
2: Vabbè, la domanda però dobbiamo fare su Nolan,
1: avrei una domanda a disposizione.
0: Va bene,
1: per, il tempo perché, e poi passerà.
0: Perché ho sentito diverse critiche riguardo una parte del film e allora voglio sapere da lui cosa ne pensa.
1: Ecco, questa è proprio la domanda che non puoi fare.
0: Perché?
1: Si spoileranno neanche le parti del film.
0: Ma non voglio spoilerare niente.
1: Ma poi la tua vita, tu vedi, cioè tu non hai visto niente, ti sei già informato su tutto.
0: Eh beh, certo, perché io faccio parte anche di gruppi proprio che riguardano il Cineforum.
1: Ma che gruppi fa? Ma di che gruppi fai parte?
0: Ma altri gruppi.
1: Il gruppo Telegram per vedere, eh?
0: Va bene, Liquirizzati nucleari. Sorry, scusa, lo sento che è molto meglio.

0: con Peaches alle 22:19 su RTL 102.5 e la suite anche al 36 del vostro televisore e radiovisione attraverso l'app RTL 102.5 Play. I soliti cinefili con noi, Luca Zeppilli.
1: Ciao Luchino.
2: Ciao ragazzi, buonasera.
0: Ciao Luca, come stai?
2: Bene, grazie.
0: Bene. Allora, sulla tua faccia intravedo della delusione. Sarà per ieri sera, Luca?
2: Nick, ne parliamo.
1: No, perché Palmieri vuole a tutti i costi farmi nervosire. Non so se avete anche voi un amico di questo tipo. Lui proprio ci tiene.
0: Siccome no, lui... Io voglio farti solo una domanda, scusami, poi non parliamo più di Nolan e dell'Odissea. Io ho letto tantissimi commenti, anche da parte di, tra virgolette, esperti o che fanno questo sui social, e dicono che
1: Immagino quali esperti abbia visto.
0: No, uno lo segue anche Nicolò, e tra l'altro l'ha ripostato, l'ha commentato qualche giorno fa, comunque ha messo un like. E la parte centrale talvolta risulta un filo frettolosa. È così?
2: Ora, io non darò spoiler sul film perché è uscito ieri, quindi è giusto che la gente vada in sala, veda il film. Non daremo spoiler, non daremo nulla. È un film da guardare, è un film che dura 2 ore e 52, sono tre atti, c'è l'incipit, c'è la parte centrale, c'è una grandissima parte finale. Non dico altro, ce la giocheremo settimana prossima.
0: Va bene, niente, non ci ho capito nulla, va bene, grazie.
1: Bravo, hai dato un'ottima risposta, Luca, bravo.
0: Democratico. Grazie.
1: Comunque, anche un'altra cosa che va detta, obiettivamente, io credo che tu l'abbia visto, Luca, no? In una sala, perché lì nelle Marche purtroppo di sale IMAX non ce ne sono, e neanche di sale 70 mm se non mi ricordo male, e quindi comunque è un film che in qualche modo, visto diciamo in digitale in una sala normale, è un po' risulta un po' castrato da un certo punto di vista, no?
2: No, questo certamente, essendo un film interamente girato in IMAX, andarlo a vedere su una sala o in 70 mm o in IMAX sicuramente c'è un'amplificazione maggiore. Il film, se possibile, va visto su una sala IMAX o perlomeno su una sala 70 mm. E dove l'ho visto io era una sala in digitale classica, Dolby Atmos. La tecnica comunque sia rende, il sonoro rende davvero alla grandissima, però se avete possibilità andate a vederlo in IMAX, perché questo

0: film merita davvero di essere visto al massimo della sua perfezione.
1: Ci sta. E invece, a proposito di tante altre cose che stanno accadendo nel mondo del cinema, vuoi aggiornarci su qualcosa, quello che ti pare, anche quello di cui avete parlato, quello di cui parlate sui vostri social, voi come soliti cinefili?
0: Sì, certo, se l'Odissea comunque il film della settimana e perlomeno sarà anche delle prossime settimane, possiamo parlare di Spider-Man Brand New Day, che uscirà il 29 luglio. Parliamo di un sequel di No Way Home, uscito nel 2021, quindi 5 anni fa, e ritroveremo anche Tom Holland e Zendaya, che sono stati i protagonisti di Odissea. Quindi parliamo di due attori, volti famosissimi di Hollywood, che vivono un'estate alla grande, perché sono protagonisti di due blockbuster del cinema estivo, perlomeno.
1: E poi Zendaya sarà protagonista anche del terzo capitolo di Dune, di cui è stato rilasciato
2: pure
1: il trailer. Come lo vedi, come lo hai visto, cioè se lo hai visto ovviamente il trailer?
0: Sì, Dune uscirà il terzo capitolo, il capitolo finale, il 18 dicembre. Io mi sento di dire che quest'anno sarà probabilmente una lotta tra il film di Denis Villeneuve e il film di Christopher Nolan.
1: Ah, così tu dici, cioè anche a livello di premi?
0: Sì, probabilmente soprattutto nelle categorie tecniche, scenografia, certo, fotografia. Già nei primi due capitoli abbiamo visto tanta roba, e probabilmente Dune, come abbiamo detto più volte, non ha raccolto così tanto premi parlando. Forse col terzo capitolo arriverà qualche premio, e magari più importante.
2: Ma secondo voi, tra l'Odissea, Spider-Man e Dune, Zendaya riesce a comprarsi casa finalmente?
1: Aspetta, perché a Zendaya è uscita anche la terza stagione di Euphoria, che è andata comunque molto bene, e se non erro è uscito anche The Drama con Robert Pattinson,
2: pure,
1: che è un altro film che è andato bene, quindi credo che sia stato un bell'anno per Zendaya, operosa come la perigina. Comunque, Luca, allora, quindi alla fine sì o no, bisogna andare a vedere l'Odissea?
2: Sì, dai,
0: assolutamente sì.
1: Ecco.
2: E Zendaya deve pagare l'F24.
1: Sì, il nostro.
2: Grazie,
1: il nostro.
2: Luca, il nostro. Senza rateizzare niente, tra l'altro.
1: Penso che se lo possa permettere, anzi, farebbe una risata quando vede i nostri.
2: Ma secondo me non ha neanche idea di qua. Cioè, no, fa tutto il commercialista in autonomia.
1: Ma dai, fa talmente tanti soldi. Vabbè, ciao
2: Luchignolo.
0: Ciao ragazzi.
2: Ciao, un bacione, un abbraccio. E come sempre, grazie per quello che fai anche al mondo del cinema. Noi cerchiamo di portare qua dei piccoli consigli verso il weekend. Così sabato e domenica, anche d'estate, sapete che cosa fare.
1: Anche all'ora di pranzo, Sai che in America vanno a vedere l'Odissea anche alle 3 di mattina.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Voce generata in AI.
2: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, melone retato mantovano IGP, amo essere eccellente, a 1,49 euro al chilo.
7: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung per 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi, per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
9: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it. Disco
10: Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.

0: hurts more vivid and worse what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Mica le 22:33 su RTL 102.5 nella suite con Nicola Giustini e Simone Palmieri, con voi fino alla mezzanotte. Abbiamo anche un bel messaggio che ascoltiamo, sì, sì, al 378 378 102.5.
2: Buonasera ragazzi, io sto aspettando una spiegazione da Simone sul perché sia sparito nel nulla, non mi abbia portato a pranzo. Almeno dimmi il motivo, tesoro.
1: Hai ragione,
2: sia rispettoso.
1: Dobbiamo spiegare perché si fosse perso. Noi durante lo speciale Noi Dire Mondiale abbiamo conosciuto questa ascoltatrice, sì, che di nome fa Zari, e avevamo promesso, anzi lei mi aveva invitato per venerdì 17.
3: Tu l'avevi invitata a pranzo.
1: Io l'avevo invitata, ok, io avevo invitato Zari per venerdì 17 a pranzo in zona Piola Milano, sì, che è zona nord a Milano, ok? Mi sono completamente dimenticato di questo appuntamento, ve lo giuro.
4: Chiedo scusa
1: a Zari, che ha prontamente mandato un vocale questa sera. Chiedo scusa.
4: Novità!

0: She drives my crazy, she drives me crazy, alle 22.41 su RTL 102.5, la suite She drives me crazy, è facile, basta.
1: Sì, sì, no, no.
0: E allora, dobbiamo sempre fare polemica.
1: No, ma sai che mi sa
0: The
1: che
0: Bosa, Magnetic.
1: Ho fatto contatto la cuffia, mi sa, l'ha colpato.

0: quelli così.
1: La meraviglia di Vasco Rossi, noi siamo i soliti alle 22.47 su RTL 102.5 nella suite. Complimenti ancora una volta a Vasco Rossi, perché per un momento, per 24 ore, non c'è stata una gara, però uscivano continuamente notizie del in 20 minuti ha venduto 500.000 Vasco, sì, ma ultimo in mezz'ora ne ha venduti 350.000, cioè era tutto così. Ad un certo punto si è chiuso con ultimo, ha fatto una cosa molto bella, che ha scritto: ho comprato il biglietto per Vasco Rossi per uno dei 10 olimpici l'anno prossimo.
2: Lui ci è riuscito, tanti non ci sono riusciti.
1: Ah, davvero?
2: Infatti al 378 378 1025, qualcuno dice: vivo nell'attesa di andare a vedere uno di quei 10 concerti di Vasco Rossi.
1: Ma credo che ancora qualche posto ci sia.
2: No,
1: eh?
2: Per adesso
1: è finito.
2: No,
1: per adesso è tutto
2: sold out. Ha venduto 550.000 biglietti in mezz'ora.
1: Vabbè, però così non si può manco, capito?
2: Cioè, io conosco la persona del fan club di Vasco,
1: sì,
2: che non è riuscito.
1: Non è riuscito neanche quello del fan club, perché di solito hanno
2: erano
1: anche
2: 350.000 quelli del fan club. 350.000.
1: Mamma mia.
2: Però grande Vasco, sarebbe da andare a vedere quel concerto. Ma noi lavoriamo tutte le sere.

0: Bob Sinclair, I can't wait, alle 22.53 su RTL 102.5 nella suite, visto che si è tanto parlato di attese, di sì, aspettare qualcosa, una persona, qualcuno anche al 378-378-1025 ci ha segnalato GTA 6 che sta per arrivare, perché l'anno di GTA 6, per chi non lo sapesse, è uno dei giochi più famosi al mondo per PlayStation.
1: Sì.
0: Ed è stata, tra l'altro, dove giocavi quando eri piccolo coi trucchi, quando arrivò internet soprattutto lo usavamo per una ricerca, trucchi GTA, e lì sì, scaricavamo tutti i trucchi che poi potevamo utilizzare per giocare a quel gioco.
1: Io usavo internet come rimorchiare.
0: Davvero?
1: Ci ho provato un paio di volte,
0: mamma mia. Poi all'epoca che consigli davano?
1: No,
0: cioè,
1: scarsissimi.
0: Io invece ultimamente mi sono accorto che chiedo praticamente tutto a ChatGPT.
1: Tu pensa alla tua vita.
0: Qualsiasi cosa, qualsiasi problema io ho nella mia vita, il mio pensiero è: dai che faccio una domanda a ChatGPT, e ChatGPT mi dà una serie di risposte.
1: Tu pensa.
0: E spesso mi va a stare meglio questa cosa.
1: Questo.
2: Che bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

0: The Cardigans, 23 in punto, RTL 102.5. E tra poco c'è la terza ora della suite con Nicola Giustini e Simone Palmieri, e soprattutto con il nostro amico artista
1: 9.
0: Io! Quindi state con noi.
2: Anche a Rovello Porro, in provincia di Como, sono le 23.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona serata da Sergio Gadda. Poco fa il comando delle forze militari americane ha annunciato di aver lanciato attorno alle 21 ora italiana una serie di attacchi mirano a ridurre la capacità militare di Teheran. È la settima notte consecutiva. L'Iran invece ha minacciato di lanciare operazioni offensive su vasta scala se gli Stati Uniti continueranno i loro raid contro il territorio iraniano. Voltiamo pagina. Tragedia al Luna Park di Spotorno, in Liguria. Un ragazzo di 15 anni è morto dopo essere rimasto folgorato in una giostra. Raffaella Coppola.
5: Alessio sarebbe stato investito da una scarica elettrica mentre giocava con un calciometro. Sulla zona, poco prima dell'incidente, si era abbattuto un acquazzone. Tra le ipotesi c'è quella che l'acqua abbia raggiunto la centralina elettrica dell'impianto della giostra. Il ragazzo, prima di calciare il pallone, si sarebbe sfilato una scarpa per tirare a piedi nudi e sarebbe rimasto folgorato quando è entrato in contatto con una parte della struttura. Le condizioni del quindicenne sono apparse subito disperate, i numerosi tentativi di rianimarlo inutili. Il ragazzo, promessa del calcio, ha avuto un arresto cardiaco durante il trasporto in ospedale ed è deceduto. Se a portare alla morte di Alessio sia stato un cortocircuito legato al maltempo lo accerteranno le indagini. La procura ha sequestrato l'intero Luna Park.
4: Mario Roggeri, il gioielliere, è condannato in via definitiva per aver ucciso due ladri in fuga in carcere a Bollate, nel Milanese, da questo pomeriggio. Prima di varcare la soglia del penitenziario ha chiesto la grazia al Presidente della Repubblica. Si avvicina la finale del Mondiale di Calcio tra Spagna e Argentina e ci sono storie curiose legate alle due squadre. Ce le racconta Paolo Pacchioni.
6: La finale porta con sé un paio di storie da raccontare. La prima parte da una fotografia scattata nel 2007. Un giovane Lionel Messi a Barcellona fa il bagnetto neonato nell'ambito di una campagna benefica dell'UNICEF. Quel piccoletto è Lamine Yamal. I due hanno 20 anni di differenza, 39 l'argentino, 19 lo spagnolo. Quello di dopodomani sarà anche un confronto generazionale. La storia successiva ci porta al 2017. La Federcalcio spagnola organizza un corso per aspiranti allenatori. Vi partecipa anche Lionel Scaloni, argentino di origini italiane, che in quel momento vive a Madrid perché la moglie è spagnola. Docente di quel corso è Luis de la Fuente, tecnico federale appena nominato alla guida dell'Under 21 Iberica. Allievo e maestro ora si trovano a guidare le rispettive nazionali nella finale di un mondiale.
4: E siamo alle notizie sul traffico.
3: Via Radio.
7: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Si viaggia agevolmente su gran parte della nostra rete. Due segnalazioni al momento sulla 14 Bologna-Taranto, tra Cesena e Valle Rubicone in direzione Ancona, 2 chilometri di coda per traffico congestionato, e sulla 1 Milano-Napoli, coda per lavori di ammodernamento tra la diramazione per Fiorenzuola e fine con planare di Piacenza verso Milano. Per ora è tutto, buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
0: Le 23.04, RTL 102.5, attention please!
2: My friend!
0: Because this program is...
2: Amazing.
0: But also...
2: But...
0: Not so...
2: Also...
0: The third...
2: È la terza ora della suite...
0: Into 26... No, 20, 26...
2: 26,
0: for naviganti...
2: Navigatori sanitari Tom e non...
0: Passeggeri...
2: Passeggiatrici...
0: Pronti, fino alla mezzanotte, Nicolò Giustini, Simone Palmieri e tutti insieme cantiamo...
2: Sì.

0: Purple Disco Machine in apertura della terza ora della suite su RTL 102.5 con Hypnotize alle 23:12. Ma noi dobbiamo ricordarvi una cosa importante, perché dovete segnarvi questa data: il 2 di settembre all'Arena di Verona torna il Future Hits Live e quest'anno la lineup è super.
1: Tutti sullo stesso palco: Tedu, Anna Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors e Gaia.
0: Un cast pazzesco e la lista è ancora lunghissima. Ci saranno anche Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara Samurai J
1: e ancora altri, Angelina Mango, Bresh, Merkel Cremont, Baby K, LDA e H7, Bellissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Saif, Jimmy Neiro, Leo Gasman, Prima Stanza Destra e il vincitore di Amici, Lorenzo Salvetti.
0: Non pensavo di condurre con Mac Buongiorno. I biglietti per il Future Hits Live 2026, il 2 di settembre, all'Arena di Verona, volano! Volano! Le prevendite sono già aperte su ticketone.it. Allora, il 2 di settembre, all'Arena di Verona, con il Future Hits Live di Radio Z, faremo la storia.
1: La 3.
0: Tommy Paradise.
1: La 3.
0: Agitare Coca-Cola, eh?

0: Calvin Harris con Feels alle 23:20 su RTL 102.5, anche Radiovisione al 36 del vostro televisore, basta. O attraverso l'app RTL 102.5 Play c'è il nostro amico 9! Buonasera!
1: Buonasera ragazzi, ciao belli, ciao Italia!
0: Buonasera, buonasera, ciao 9, innanzitutto un piacere ritrovarti. Per chi si fosse collegato per la prima volta all'interno di questo contenitore, appunto chiamato Suite su RTL 102.5, dobbiamo ricordare che noi stiamo credendo nel tuo progetto musicale da tempo. A parte che ti abbiamo presentato anche durante una tappa del Giro d'Italia,
2: è vero,
0: con RTL 102.5, quando facevamo animazione, insomma, e quindi ti sei esibito tra l'altro anche molto bene è su vero. Quel palco, che non era per niente facile, quindi ancora una volta complimenti. Crediamo nel tuo progetto, spesso ci fai ascoltare anche i tuoi inediti, sei uscito con una canzone dal titolo?
1: Ai Macarena.
0: Ai Macarena.
2: È una hit, ragazzi. È vero, è una hit.
0: E su TikTok va anche molto molto bene, quindi complimenti parte 2. Però di solito quando vieni a trovarci poi ci delizi con una cover, quindi la domanda è d'obbligo: questa sera che cosa ci proponi?
1: Stasera ci siamo, vi ringrazio per gli elogi, grazie mille davvero. Stasera cantiamo Niente canzone d'amore di Marrakesh.
0: Mazza, è complicato.
2: Ma gliela Il nostro Irama, perché un po' assomiglia a Irama.
0: Un po', Irama.
2: Allora Mungi, per favore, abbassiamo la base così sentiamo 9 che canta Niente canzoni d'amore di Marrakesh.

0: Simone, bravo!
1: Bravissimo!
0: Oh, bro, sei
1: migliorato tanto!
0: Di brutto, diventa sempre più forte. Tra l'altro, benissimo. Bravo. Anche questo arrangiamento all'inizio mi ricordava un po' Wonderwall degli Oasis.
1: È vero, hai ragione.
2: Sì. Infatti, mi sono rimasto sotto ancora con più lezioni di canto, ripreso proprio in questi mesi.
0: Bravo,
1: oh, bravo. E lanciamo anche questo bellissimo messaggio: bisogna studiare per fare questo mestiere. Bravo, grazie, grazie, Nove, davvero. Buon weekend, buona estate. Ciao, un bacione. Ciao, ciao, ciao, ciao.
0: Torneremo da te, torneremo da te durante tutte l'estate, perché abbiamo bisogno di canzoni d'amore.
1: Eh sì, abbiamo bisogno di artisti come Nove.
0: E noi Macarena. Andate a streamare il suo pezzo che è una hit, raga, è una hit.
1: Tra poco c'è l'Alfenauer del Nick fino alla mezzanotte. Storie, notizie, racconti, vi siete persi qualcosa in chiusura di settimana? Recuperiamo tutti, tutto quanto insieme nella suite.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
6: Mitsubishi Electrica, il piacere del clima ideale.
7: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
6: Mitsubishi Electrica, il piacere del clima ideale.
8: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
9: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
10: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Bayon GPL. Tua in 35 rate da 85€ al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.948€. TAN 7,45%. TAEG 9,91%. Valore futuro garantito 9.976€. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.

0: Calcutta, Sorriso, Milano da Teo alle 23.32 su RTL 102.5 nella suite. Ringrazio anche Stefano, un nostro ascoltatore, ma soprattutto un nostro fan che ci invita e che mi invita soprattutto a fare il Giro d'Italia, ma a piedi. Grazie per la simpatia, ti vogliamo bene. Sì. Ovviamente tutto in modo scherzoso.
1: Ma sì, ma certo, questa fa parte della famiglia della...
0: Però aspetta, attenzione, qua ci stiamo dimenticando di una roba importante. Stefanio, ce l'abbiamo la sigla? L'Alfenauer del Nick? La recuperiamo?
1: Vabbè.
0: Vai, 3, 2, 1, via! Andiamo!
1: Allora, ieri avevamo detto che l'intervallo della finale dei mondiali di domenica durerà 30 minuti. No, la FIFA oggi ha detto durerà massimo 17 minuti.
0: Vabbè, però se devo mettere d'accordo.
1: Io non credo.
0: Imbrogliano.
1: Posso, onore. Secondo me qualcosina verrà, insomma, si allungherà. Tra le altre cose, oggi c'era uscita, stamattina era uscita una notizia per cui sembrava che Yamal non fosse al 100% e si fosse allenato a parte.
0: No.
1: Con il gruppo, e invece all'arme rientrato oggi si è allenato con il gruppo e quindi sarà a disposizione. E la sconfitta proprio contro la Francia di tre giorni fa è costata il posto a Didier Deschamps. Ora è ufficiale Zinedine Zidane il nuovo allenatore della Francia.
0: Novità.

0: Alicia Keys, No One. Alle 23:41 alle 23:41 RTL 102.5 la suite, no, non faceva ridere. Niccolò Giustini, Simone Palmieri, Half an Hour the Nick, notizie, storie, racconti. Stiamo recuperando tutto fino alla mezzanotte, noi ci siamo, sì. E quindi
1: la spada laser originale utilizzata da Mark Hamill nei panni di Luke Skywalker è stata venduta all'asta. Sai
0: quella originale, con la sua firma sotto, quindi
1: non so se c'è la sua firma, è stata venduta per 3,75 milioni.
0: Non è vero mai.
1: Di dollari, ed è il cimelio di Star Wars più prezioso di sempre.
0: Potrei impazzire. Sappiamo chi è l'acquirente?
1: Luke Skywalker.
0: Ma basta. Serena Brancale, Levante e Delia.

0: Anche Pink con Solo try. Va bene, alle 23.49 RTL 102.5 abbiamo un'ultima bombetta?
1: Abbiamo un'ultima bombetta, sì, perché in realtà oggi è diventata virale la notizia che quest'anno, oltre alla Coppa del Mondo che verrà assegnata a chi vincerà, poi non l'originale, perché l'originale l'abbiamo detto anche qui, costa troppo, verrà assegnato a ogni giocatore, a ogni parte dello staff, a tutti quelli che fanno parte dello staff, un anello d'oro come si fa in NBA. C'è Gaia.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Alle 23.56 non rimane che una cosa da fare, da dire. Nicolò Giustini, te ne prego bene, eh?
3: Perché bene? Perché, bene, perché di solito non lo faccio.
2: Ma
3: cioè,
2: no, perché la canzone è, dai,
3: è un pezzone, è un pezzone, uno dei brani preferiti del nostro anchorman Sergio Gadda. E anche credo di Stefano Mungi e Beppe Di Dio. Loro non hanno bisogno di presentazioni, quindi non dirò null'altro se non Genesis, Turn It On Again.

0: Il Millennium dei Genesis in chiusura della settimana della suite su RTL 102.5 alle 23.59. Grazie per essere stati con noi. Ci si rivede lunedì, anzi ci si risente lunedì a partire dalle 21 anche con Francesca Cheyenne. Grazie alla regia Stefano Mungi,
1: grazie,
0: e Beppe Di Dio. Grazie, grazie a Sergio, grazie Garda. Beppe. Grazie anche ai nottambuli che vi accompagnano fino alle 3 di questa notte. Grazie Nick.
1: Ha detto 3 se non ci hai capito. Buonanotte e buon weekend. Ciao. Anche a Doffagna, in provincia di Ancona, è la mezzanotte.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Sergio Gadda. Non è stata avviata l'istruttoria per la grazia Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi di reclusione per aver ucciso 2 rapinatori e averne ferito un terzo, e da ieri pomeriggio è in carcere a Bollate. Intanto lui si dice provato ed ha pianto. Alberto Ciapparoni.
4: Mattarella ha graziato Minetti, anche uno scafista si metta una mano sulla coscienza, perché io sono pentito, ma bisogna trovarsi in certe situazioni. Così Roggero, le sue parole polemiche all'arrivo nel penitenziario di Bollate, tutto dopo l'ordine di esecuzione della pena firmato dalla procura di Asti. Roggero, lo ricordiamo, è stato condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione per i fatti del 28 aprile 2021, quando durante una rapina nel suo negozio uccise 2 dei 3 rapinatori e ne ferì un terzo. Intanto la moglie ha presentato la domanda di grazia ed è scesa in campo anche Meloni. La Premier, sui social, ha sottolineato una norma dell'ultimo DDL sicurezza, cioè chi commette reati non può essere risarcito, come invece è accaduto nel caso Roggero. La maggioranza chiede la grazia presidenziale e la Lega pensa ad una candidatura in Parlamento.
3: Settima notte consecutiva di attacchi degli Stati Uniti contro l'Iran. Le forze armate a stelle e strisce hanno reso noto di aver lanciato in serata una serie di raid contro la Repubblica Islamica con l'obiettivo di continuare a ridurre le capacità militari iraniane. Ed è salito a 5.069 morti il bilancio ufficiale del doppio terremoto che il 24 giugno ha colpito il Venezuela. Lo rende noto il governo, che riferisce anche di 16.740 feriti e 6.462 persone tratte in salvo. E adesso i mondiali di calcio, in attesa della finale di domenica, oggi alle 23 ora italiana a Miami, si gioca la sfida per il terzo posto. Paolo Pacchioni.
5: Di fronte Francia e Inghilterra, le grandi deluse dopo l'eliminazione in semifinale. Sarà l'ultima partita di Deschamps sulla panchina dei francesi, in arrivo c'è Zidane. Tuchel vuole invece rimanere CT dell'Inghilterra, ma è molto criticato e il suo posto sembra vacillare. E mentre i pochi biglietti rimasti per la finale arrivano a prezzi davvero da capogiro, Infantino si è inventato la conferenza a pagamento. Per andare a sentire le sue dichiarazioni di fine mondiale si dovranno pagare $70 a testa. Sarà lo sloveno Slavko Vincic, l'arbitro di Spagna-Argentina. All'annuncio di Pierluigi Collina, lui che è uno dei direttori di gara più quotati, è scoppiato in lacrime per l'emozione. In carriera Vincic ha diretto tra l'altro una finale di Champions e una finale di Europa League.
2: Via Radio.
6: Da Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino.

0: Traffico regolare su tutta la nostra rete, unica segnalazione sulla 4 Milano-Brescia per ripristino incidente, è chiusa l'uscita di Grumello provenendo da Brescia, in alternativa si può uscire alla stazione di Ponte Oglio. Ricordiamo la chiusura per lavori di ammodernamento sulla A7 Serra Valle Genova tra Bolzaneto e Busalla verso Milano. Riapertura prevista alle ore 6, buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
2: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
3: Notaboli! E 4 minuti dopo la suite, signori, è venerdì, come tutti i venerdì è venerdì, ma soprattutto ogni venerdì c'è lei, Vanessa Gray.
4: Oh, che bello, amici! Ma soprattutto ogni venerdì c'è lui, Andrea Di Sabato.
3: No, diciamo che Vanessa Gray c'è sempre, quasi sempre. Tranne il sabato c'è quasi sempre, e... però il venerdì è con me. Sì, ce l'ho io venerdì.
4: Sì, sono con te, sono in nottamboli. Amici, 0225 1515, chiamateci perché sappiamo che ci sono un sacco di nottamboli all'ascolto e vi vogliamo sentire tutti. Ti piacciono queste unghiette?
3: Vi vogliamo
4: bianche,
3: ecco perché sfoggiate queste, le nuove unghiette. Manine. Le unghiette. Quanto dureranno d'estate?
4: Da, almeno 2 settimane, ce le auguriamo. Non lo so, vi farò sapere. Fatte oggi bianche.
3: Ma bianche non sono sporchevoli.
4: Sì, sono sporchevoli. C'hai ragione, già se sono sporcate. Le ho fatte oggi.
3: Va bene, va bene. Parleremo d'estetica e non solo. Cominciamo con Achille Lauro, il nuovo disco.

0: Madonnina Tananai qui la su RTL 105. Oh mia bella Madonnina, che te brilli da lontano.
1: Tutta d'ora e piscinina, tite nominet Milan.
0: Tite nomine Milan.
1: Tite dominet Milan.
0: Cioè, che tu domina. Sì, scusa, non lo so bene il milanese. Però se tu dici, io posso colorare, posso cantarla.
1: Vabbè,
0: e posso provare.
1: Quelle canzoni popolari tipo Sciuri le tutto l'anno. Ritorno. Ma non
0: va
1: ricordo.
0: Bene, allora voi sicuramente avrete delle canzoni del cuore.
1: Esatto, dai. Quella che non ho mai capito è che la si canta in modo allegro è Vittina Crozza.
0: Vittina Crozza su
1: ma la si canta anche in versione dance, tutti belli allegri, però ho visto un teschio su un cannone. C'è una roba che mi fa venire la pelle d'oca.
0: Ma perché poi dice tiro l'allero,
1: peggio ancora. Cioè, chi ha scritto quella canzone?
0: Ma sai cos'è? Che molte volte tu, quando senti il ritmo, non ascolti bene le parole. Ora non so voi, però se sento un pezzo all'inizio, io subito sento il ritmo, no? Dico wow, mi piace.
1: Per esempio, d'estate in Italia funzionano molto le canzoni un po' latine, un po' spagnoleggianti, no? Io mi ricordo anni fa la gente che ballava bella allegramente Tengo la camisa negra. Ne hanno fatto anche una versione densa. Anche lì ho la camicia nera, perché in pratica era in lutto, cioè nel senso morale.
0: Tengo,
1: no?
0: Pure tu ce l'hai.
1: Io so anche.

0: I just wanna leave. Good Charlotte. Mi piace provare a dire, a cantare insieme, sì, e chiudere il brano. Così diciamo il titolo cantando con la band, con il cantante, dipende chi c'è.
1: Ma non è meraviglioso?
0: Fantastico, sì.
1: A proposito di canzoni che noi reputavamo estive solo perché erano spagnole, Bebe Malo, anche quella fatta in versione dance, ma parlava di violenza domestica, di uno che tornava a casa, picchiava la moglie, il figlio, la figlia, non mi ricordo.
0: Sì, però se ci
1: era terribile, c'era una canzone
0: traduzione,
1: crudissima,
0: sì,
1: che noi
0: però
1: cantavamo in spiaggia, come dire, vai, sì, bello, sotto il sole, il mare.
0: Allora, però se il fine è far diventare una canzone comunque conosciuta, virale, sicuramente riesci. Poi dopo, in un secondo momento, vai a capire che cosa dice, qual è il significato.
1: Però non è un, cioè voglio dire, non è un po' nel senso, io me la sento
0: di
1: ballarla come se fosse bella estate, sono abbronzato, che figata, mi faccio un drink, mentre quella dice, oh smettila che puzzi di alcol, smettila, e non urlare che il bambino dorme, dai.
0: Va bene,
1: cioè,
0: ok, non la balleremo più, non ti preoccupare.
1: No, nel senso, capisci, però noi basta attenti, che sentiamo lo spagnolos
0: e noi vamos.
1: Sì, vamos,
0: vamos, e vamos, va bene, pure
1: allora intanto segnatevi questa data importante, perché il 2 settembre all'Arena di Verona torna il Future Hits Live, e quest'anno la line up è assolutamente super,
0: e tutti sullo stesso palco, immaginate, ci sarà Tedua, Anna, Artifive, ci sarà Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia.
1: E allora un cast come sentite pazzesco, ma la lista è ancora lunghissima, ci saranno anche Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J,
0: e ancora Angelina Manco, Bresh, Merken Cremont, Baby K, LDI, H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari d'Attacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Saif, Jimmy Nero, Leo Gasman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici.
1: E i biglietti per i Future Hits Live il 2 settembre all'Arena di Verona sono validi su ticketone.it.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Ufficio Case Smarrite?
5: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
4: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma SUV da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali, solo in caso di rottamazione.
5: Mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Girls Go Wild, LP su RTL 102.5 in Ottamboli con Vanessa e Andrea. Salutiamo anche Lori che è con noi da Barzizza in un borgo medievale, immagino che sia un po' più freschino rispetto
1: sicuramente. Okay?
0: E poi Antonella da non so dove, però insomma grazie per essere all'ascolto. 348 378 378 1025.
1: C'è qualcosa che non va. Mi sembra un numero diverso. Però sai quante volte capita, no? Magari di essere un po' distratto. Perché questo, il numero della radio, ad esempio, è talmente nostro che davvero ti viene spontaneo. Magari alcune volte quando ti dicono: guarda, ci scambiamo il numero, sì, segna 378 1025.
0: Che poi sono i pochi numeri che memorizziamo, perché oggi nell'era della tecnologica, no, telematica che stiamo vivendo, non è più come una volta. Io mi ricordo avevo tipo una ventina di numeri a memoria, cioè dovevo chiamare casa mia, lo sapevo a memoria, chiamavo anche i miei amici, il numero non avevo bisogno di, no, scrivermelo da qualche parte. Poi avevo l'agendina con tutti i numeri, però riuscivo a memorizzarne tanti. Adesso invece
1: No. Io pure credo di saperne veramente 3, 4, 5 forse.
0: Già tanti,
1: a memoria.
0: Secondo me.
1: Sì, vabbè, so quello di mia sorella. Il mio lo so a memoria, perché tanti, secondo me, non riescono a ricordarsi.
0: Vabbè, il tuo sì, per guarda forza. Che... te lo chiedono tante volte. Dai.
1: Ma guarda che alcune volte lo segni e te lo dimentichi.
0: Vabbè, se non ti ricordi neanche il tuo numero, è gravissimo.
1: Il mio lo ricordo. Io. Tu lo ricordi?
0: Io certo.
1: Ah, meno
0: male. Il mio sì, il tuo no.
1: Stefano Mungi, non lo ricordi? Beppe Di Dio?
0: Beppe Di Dio ricorda tutti i numeri, conosce tutti i colori dei semafori a memoria. No, uno proprio lo dice molto a memoria.
1: Vabbè, amici, non so come ve la cavate voi con la memoria, con i numeri, noi con la musica ce la caviamo benissimo, sì. E c'è una novità, Fabio Rovazzi.

0: Proprio così, ragazzi. Oramai, cioè, sappiamo benissimo questo pezzo degli Oasis.
1: Oasis. Lo stavamo cantando a squarciagola.
0: Sì, e soprattutto non vediamo l'ora magari di assistere a un loro concerto. Chissà.
1: Ma sono rimasti insieme?
0: A Roma si sono divisi, mettono insieme. Sono un po' come le coppie, no? Che si scoppiano, si riacchioppiano e tutti stanno lì a capire, perché poi il gossip piace sempre un po' a tutti, no?
1: Allora, salutiamo Giuseppe, uno dei tanti ascoltatori, tanti amici che stanno recandosi in vacanza, perché tantissima gente è proprio partita in questo weekend per andare in vacanza finalmente. Quindi magari ce la raccontate, dove, qual è la vostra destinazione, se siete già in vacanza.
0: Cioè, dove andate, con chi, se magari anche la vostra valigia è nuova, avete fatto in tempo a fare shopping, costumi nuovi, oppure tutto vecchio dell'anno scorso, perché non c'è nada, tutti i soldi li abbiamo utilizzati per le vacanze.
1: L'importante è che ci siano dei vestiti, poi.
0: Sì, ma sì, ma sai cos'è? Che molte volte, no? Quando uno deve andare, adesso non so voi se la pensate così, quando devi andare in un posto, ti piace anche avere magari la camicia nuova, il vestito nuovo, il costume nuovo, ed è importanza anche con l'aspetto estetico. Però una volta che sei lì, chi se ne frega,
1: però,
0: no?
1: Insomma, sai, c'è la seratina giusta, devi mettere la camicina nuova, il pantalone, no? Insomma, è bello. Peccato, io sono arrivato con i saldi che erano già stati, avevano già svaliggiato tutti i negozi.
0: Tutto.
1: Volevo comprare delle cose, ma non ho trovato granché.
0: Peccato.
1: YouTube.

0: John Legend, Tonight is the night. Questa notte è la notte.
1: È quella giusta.
0: È quella giusta.
1: Per andare in vacanza, chi va in Calabria come Giuseppe Mammone.
0: Bravi, credo. ragazzi. Cioè, ma che bello è, ad esempio, magari Giuseppe, che è un nostro nottambulo doc, cioè Ridolo abita a Novara e ritorna in Calabria almeno una volta
1: l'anno. Esatto, ricordiamo che la California è una Calabria che non ce l'ha fatta. Io aggiungerei anche una Puglia che non ce l'ha fatta.
0: Fantastico.
1: Sono molto simile. Andiamo da Pablo? Forse?
0: Non so se andiamo da Pablo.
1: Ce l'abbiamo,
0: però,
1: Pablo?
0: Pablo ci ha scritto.
1: No, non ce l'abbiamo. Abbiamo Ilaria, allora.
0: Sì, abbiamo Ilaria. Ciao,
1: okay.
0: Ilaria.
1: Ciao, Ilaria. Ciao.
0: Allora, non sei da sola, giusto?
2: No, non sono da sola, solo con mio marito Gaetano, mio figlio Giovanni di 6 anni e la nostra cagnolina Lolita.
1: Ma bellissima, che razza è la cagnolina?
2: È una Jack Russell di 11 anni.
1: Ma Jack Russell sono tremendi, Jack Russell.
2: Sì, ma lei è fantastica.
1: È dolce,
0: amore, amore della zia. Ma dove state andando?
2: Stiamo andando in Sicilia perché mio marito è di origine di Agrigento, la provincia di Agrigento, quindi tutti gli anni noi ci spostiamo in macchina da Cremona, abitiamo in provincia di Cremona e ce la facciamo tutta in macchina. Da 13 anni
1: ci sta. Senti, ma Ilaria, tu sei cremonese di origine? Sei proprio cremonese?
2: Sì, io sono nata a Cremona, mio marito è siciliano, della provincia di Agrigento.
1: E come ti trovi con il clima, il calore della Sicilia?
0: E il cibo siciliano?
2: Vabbè, molto bene, però abituata al clima della pianura padana che è caldissimo e umido. In Sicilia è ugualmente caldo, ma è un caldo diverso.
0: Totalmente.
1: Beh,
0: no?
1: Meglio, no? Meglio,
2: sì,
1: secondo me.
2: Sì, è meglio.
0: Ilaria, però tra di voi c'è anche una new entry, giusto?
2: Sì, esatto, la macchina nuova che abbiamo ritirato ieri.
1: Ma bello!
0: Quindi il primo viaggio con la macchina nuova.
1: Fantastico.
2: Il primo viaggio, proprio il rodaggio lo facciamo giusto andando in Sicilia.
1: Fantastico.
0: Beh, un po' di chilometri, ma l'avete presa
2: sono
0: nuova?
2: Sono 1400 chilometri, l'abbiamo presa nuova, sì, nuovissima.
0: Quindi da 0 a 1400 sicuro in un attimo.
1: Vabbè, dai. Almeno viaggiate tranquilli, la macchina è nuova,
2: sì,
1: voglio dire.
2: Sì, va benissimo.
1: Perché anche quello, no? Talvolta si sottovaluta, ma prima di partire bisogna fare i tagliandi, bisogna mettere la macchina in regola, perché sennò magari capita che insomma l'usura, i problemi.
0: Oppure fare come Ilaria e Gaetano, comprare la macchina nuova.
1: Esatto, ogni volta che andate in vacanza comprate una macchina nuova.
0: Vai con le macchine nuove.
2: Per il viaggio.
1: Sì.
0: Ragazzi, allora noi vi teniamo compagnia durante il viaggio.
2: Sì,
0: e grazie
2: sempre
0: per averci scelto. Un abbraccio.
2: Ecco. Grazie, vi faccio salutare da mio figlio Giovanni.
1: Vai.
0: Ciao Giovanni.
1: Ciao Giovanni.
0: Ciao.
2: Grazie, ciao a tutti.
1: E salutiamo anche Gaetano, il pilota con la macchina nuova.
0: Sì, bravo, sì, tutta la family. E scusa, c'è anche Lolita, la cagnolina, non la salutiamo? Salutiamola.

0: minuto per poter
1: solo
0: dire.
1: 3 minuti
2: solo?
1: Solo tre minuti.
2: Tre minuti sono tanti,
1: ma
2: sono
1: tantissime. Se ti do 3 minuti e tu devi dirmi e conquistarmi, no? Cioè, in 3 minuti voglio proprio vedere che cosa dici,
2: esatto.
1: Caro Giuliano San Giorgi.
2: Allora, prima abbiamo citato Pablo, che avremmo voluto avere al telefono, ma purtroppo non ci ha risposto.

0: questo, ma Pablo ci ha scritto al 378-378-1025 e dice: la mia vacanza, niente vestiti o costumi, vacanza naturista.
1: Vedi, anche quella è una scelta. Sicuramente non porti la valigia, quello esatto. È poco ma sicuro, quindi in aereo.
0: Beh, la porti, ma più contenuta.
1: No, vai con lo zainetto, certo. Cioè, non ci metti nulla, scusa, che lo spazzolino.
0: Certo, però è difficile, perché con tutto il ben di Dio lì, la testa gira.
1: E gira.

0: Il sound of, del silenzio, il sound del silenzio.
1: Non è male il suono del silenzio, il sound.
0: Erano Simon e Garfunkel del 1972, l'ho detto, ma giusto per farvi capire che era un pezzo di una delicatezza senza tempo.
1: Mamma mia, ci sono quei pezzi che quando arrivano ti sfiorano, ti danno una carezza, anche uno schiaffo, uno e schiaffo, poi se ne vanno.
0: Una testata, diciamo.
1: No, una testata no, anche meno. E c'è l'informazione ed è pronto il nostro Sergio Gadda.
0: A proposito di testate.
1: Appunto. Anche a Gildone, in provincia di Campobasso, è l'una. Buonanotte.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Sergio Gadda. Settima notte di attacchi delle forze militari americane in Iran mirano a ridurre la capacità militare di Teheran. Ci sarebbero anche due petroliere in fiamme dopo aver attraversato una zona minata dello stretto di Hormuz. Intanto l'Iran annuncia di aver lanciato un missile contro una nave americana nell'Oceano Indiano. Prima notte in carcere a Bollate nel Milanese per il gioielliere 72enne Mario Roggero, condannato a quasi 15 anni per aver ucciso due rapinatori. L'uomo, in una struttura del penitenziario definita regime ordinario, è molto provato e dopo essere entrato in cella nel pomeriggio ha pianto. Poco fa a Kiev e in alcune regioni ucraine è stato dichiarato un allarme aereo a causa della minaccia di missili balistici, lo rendono noto le autorità della capitale. Oltre 100 le unità abitative distrutte nel vasto incendio in corso a Drammen, a circa 40 km da Oslo in Norvegia, lo riporta la TV di Stato. Secondo le autorità locali le fiamme sono fuori controllo, diverse centinaia di persone sono state evacuate e non si segnalano feriti. Il calcio, oggi si gioca la finale per il terzo posto ai mondiali, in campo alle 23 ora italiana, Francia e Inghilterra. I mondiali sono stati il più grande evento sportivo della storia mondiale, lo ha detto Donald Trump parlando a un evento della FIFA alla Trump Tower di New York. Il presidente della Federcalcio Mondiale Infantino ha invece detto che questi mondiali hanno superato ogni aspettativa. È tutto per questa edizione, adesso linea ad Autostrade per l'Italia per tutti gli ultimi aggiornamenti sul traffico.
2: Via Radio.
4: Da Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino. Si viaggia agevolmente su tutta la nostra rete. Ricordiamo qualche tratto chiuso per lavori di ammodernamento fino alle ore 6 sulla 8 Milano-Varese, tra Varese e Solbiate verso Milano, sulla 12 Genova-Sestri-Levante, tra Sestri-Levante e Lavagna in direzione Genova, e sulla 14 Bologna-Taranto, tra Valle Rubicone e Cesena verso Bologna. Per ora è tutto, buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Fedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
0: La 1 e 3 minuti, Vanessa Gray.
1: Andrea Di Sabato, ma lo so perché lo leggo,
0: Che sono Andrea Di Sabato, certo.
1: Però mi giro, ti guardo, sei tu l'uomo in camicia.
0: Anch'io leggo Leo Di Mauro e aspetta che leggo Diego Barbato.
1: Bravo, vedi, hai un'ottima memoria, non ricordi i numeri degli altri. L'hai scritto, no, ritiro tutto. Scherzi. Quello che ho detto, amici, chiamateci.
0: Però spieghiamolo, Diego è qui da poco.
1: È arrivato da poco, allora, il nostro nuovo regista.
0: Quando ero giovane io memorizzavo subito, adesso che sono un po' più su devo scrivere.
1: L'importante è allenarsi, sì, non ti preoccupare.

0: Magic.
1: Wow. L'abbiamo detto insieme, senti proprio che riff, quando parte capisci innanzitutto subito che canzone è.
0: Sì.
1: E poi viaggi, viaggi.
0: Brava, è proprio da viaggio.
1: Vero? È da viaggio questa canzone, infatti
0: sì.
1: Tanti amici ci scrivono al 378-378-1025 che sono in giro per l'Italia, stanno partendo, ad esempio c'è Ivan, Gabriella, Fabiano e Aurora, tutti della provincia di Lecce, siamo partiti dalla provincia di Varese, loro vivono lì, però alle 14, quindi direzione nel nostro Salento per le vacanze, ora sono tra Bari e Brindisi, quindi diciamo che sono quasi arrivati.
0: Sì.
1: Meno però, male, bravi ragazzi, vi teniamo però, compagnia.
0: Però dico, perché il viaggio è lungo, perché
1: è
0: quando
1: lungo.
0: Arrivi la Puglia è lunga, poi secondo me, visto allora dalle 14 probabilmente c'era anche un po' di traffico, probabilmente, ma sicuramente hanno fatto molte tappe, si sono fermati e secondo me è giusto così, perché quando uno deve fare questi viaggi lunghissimi e non vede l'ora di arrivare, spesso rischi perché ti viene un colpo di sonno, bisogna riposarsi.
1: Sì, e poi alcune volte si può anche spezzare il viaggio,
0: esatto,
1: no? Magari dormi da qualche parte e poi riparti. Oh. Ma sai dove andiamo adesso? Andiamo nelle Filippine perché c'è Andrea e Danilo. Ciao ragazzi!
0: Ciao ragazzi!
2: Salve, buongiorno a tutti.
0: Ciao.
2: Come state?
0: Molto bene. Voi
2: noi
0: invece?
2: Noi siamo già al lavoro da un paio d'ore.
0: Ah sì? E che ore sono lì in Filippina?
2: Le 7:14.
1: E cosa fate nella vita, ragazzi?
2: Stiamo costruendo un terminal per le ferrovie, facciamo fondazioni speciali per un'azienda italiana.
0: Ah, quindi
2: stiamo consolidando il sì.
0: Quindi nelle
2: adesso
0: Filippine.
2: Danilo è sulla macchina adesso.
1: Ah, sì.
0: Va bene, va bene. Niente, no, volevamo solo salutarvi, vi lasciamo al lavoro.
1: No, non vi lasciamo ancora, così fate un po' di pausa.
0: Sì,
1: ma ragazzi, volevo sapere, ma vivete lì? Se sì, da quanto tempo?
2: Sì, no, noi ce l'avevamo anche già sentiti tempo fa, poi per un po' purtroppo ho dovuto rientrare in Italia e l'orario poi era un po'... adesso siamo avvantaggiati con l'orario. No, io ero fisso qua nelle Filippine, Daniele è venuto per un progetto e adesso però non ci arrivo perché la macchina è un po' lontana.
1: Vabbè, non ti preoccupare, parliamo
0: salutacelo.
1: Con te Andrea.
0: Salutacelo.
2: Lo saluto.
1: Quindi starete lì per tanto tempo ancora,
2: sì.
1: Vero?
2: Sì, no, il progetto dura fino verso dicembre, però noi ogni tanto facciamo degli spot visit qua, cioè abbiamo un'azienda che opera qua e spesso siamo qua, però in questo momento non in pianta stabile.
0: Okay. Aspetta che mi travesto da piccolillo, ma
1: vai.
0: Quanto vi pagano per fare questo lavoro?
2: qualche K ci
1: piacciono, ma ragazzi la cucina filippina com'è? Vi piace?
2: Non è, sinceramente non vorrei fare upset qualche filippino, ci sopravvive, ma
0: qualche,
2: la nostra è la nostra.
0: Qualche K,
1: va bene. Ragazzi, allora un abbraccio e ci sentiamo presto, va bene? Quando volete chiamateci.
2: Vi saluta Danilo da distanza.
0: Salutacelo. Buon lavoro, ciao ragazzi. Ciao.
1: Non so se si è capito, volevo fare una sorta di clacson,
0: sulla
1: macchina.
0: Sembrava più un telefono.
1: Era un telefono.
0: Occupato.

0: Undisclosed Desires. Muse su RTL 1025, 1:22, in ottambuli belli, tantissimi stanno viaggiando. Prima Fabiano, che sta guidando adesso,
1: sì.
0: Ci ha detto che il viaggio è stato lungo perché hanno incontrato un po' di traffico intorno a Bologna che li ha fatto perdere due ore.
1: Però la cosa che mi è piaciuta è che hanno guidato in tre, quindi hanno fatto i turni. Quindi giusto. Spesso guida sempre una persona, dice no, guido io. Invece no, è più bello quando ti dai il cambio, no?
0: Meglio.
1: Siamo tutti più freschi.
0: Esatto. State con noi, noi torniamo tra pochissimo, non muovetevi, e torniamo con un disco grosso così.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Mi manchi ma domani torno.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
4: Yeah, uno c'è!
5: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
4: Piacere! Calciolone!
5: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
4: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
6: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Passa Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce e o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
6: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99, TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

0: Sing and
1: canta,
0: El Sheeran.
1: Canta, che passa.
0: Sing, canta, bisogna cantare che ti passa. Siamo partiti cantando e finiremo cantando.
1: Ma sì. Allora, abbiamo Filippo. No, ho capito
0: Francesco,
1: male.
0: Francesco. Ciao. Francesco.
1: Però la F, ciao. La F l'ho beccata, Francesco.
0: L'importante è che ci sia almeno una lettera.
1: Come stai, Francesco?
2: No, due, ne ha azzeccate due, la prima e l'ultima.
1: Esatto. Francesco,
2: la F l'ho.
1: Dove si trova il tuo corpicino in questo momento?
2: In macchina, che sto rientrando da Sesto San Giovanni.
1: Ma dai.
0: Ma hai lavorato? Sei stata a cena?
2: No, sono andato a casa di una mia amica a fare un aperitivo, era un po' che non ci vedevamo. Ah. Allora abbiamo organizzato e ci siamo bevuti un paio di birre insieme.
0: Ma Francesco, mi sa che tu sei anche tifoso, no? Sei uno sportivo, ma stai seguendo ovviamente anche i mondiali.
2: Sì.
1: Sì.
0: Ma per
2: ovvio
0: chi tifi?
2: Che domenica tifo Spagna.
0: Ah, tifi Spagna, ok.
1: Io Argentina.
0: Sì, io anch'io Spagna, sai?
1: Io Argentina.
2: Non tanto perché non è forte l'Argentina, ma come la vedo io l'hanno un po' spinta quest'anno l'Argentina.
1: Però sai, io per esempio tifo Argentina per
0: Messi?
1: Vari motivi, no. Anche per
2: Lautaro Martinez, sicuramente.
0: Ah, per Lautaro, perché tu sei interista.
1: Sono interista, ma no, poi perché.
2: Ma vero, guarda come l'ho beccato subito.
0: Però, bravo,
1: sai cosa? Soprattutto perché in Argentina il 60% della popolazione ha parenti o comunque sangue italiano.
2: E sì, quindi quello sì.
1: Mi ci rivedo un po' negli argentini più che negli spagnoli.
2: Però quest'anno come li hanno trattati non mi è piaciuto tanto. Sono sincero, poi ognuno ha il suo pensiero.
1: No, certo, però, certo.
2: Capito? Io sinceramente l'altra sera tifavo Inghilterra.
1: Ne la faccio.
0: Allora, però bisogna dire che ha giocato meglio l'Argentina, ma di gran lunga.
2: Sì.
0: Cioè, anche se in tanti davano come favorita l'Inghilterra.
1: Sì, però penso che Francesco si riferisse a qualche partita prima, dove c'è effettivamente un po' di favoritismo.
2: No, ma sai cos'è? È come nella pallacanestro. La partita, fino a quando l'arbitro non fischia, non è finita. Rispetto all'Italia, gli altri campionati, prendi per esempio il campionato inglese, corrono fino al centesimo, corrono sempre. Invece qua in Italia ci tiriamo indietro. Abbiamo segnato un gol, va bene. E non va bene.
0: Vabbè,
2: fino
0: all'ultimo,
2: fine
0: sì, ti devi battere, no? Per portare il risultato a casa.
1: Cioè, c'è da dire che effettivamente l'Inghilterra ha perso l'Argentina proprio per questo motivo, cioè per il motivo contrario. Ha fatto un po' come facevano gli italiani quando facevano il catenaccio. Siamo andati in vantaggio, che ci chiudiamo un po' all'Allegri, via.
0: Sì,
1: ecco.
0: sì.
1: Come diceva Leo Di Mauro.
0: Franci, quindi siamo usciti, abbiamo fatto una birretta con un'amica. Vacanze invece?
2: Vacanze è ancora lunga, al 6 di agosto.
1: 6 di agosto?
2: Dai, 26.
0: Dai, non manca troppo, eh?
1: Esatto, cioè,
0: dai, non manca tanto.
1: Ancora lunga,
2: con queste temperature, guarda, poi sapete il lavoro che faccio e è una sofferenza, guarda.
0: Dai, forza e coraggio. Ciao Francesco.
1: Ciao Francesco.
0: A presto.
2: Ciao, buonanotte.
1: Un abbraccio.
2: Ciao.
1: Ciao.

0: Want You, Say What You Want, Texas su RTL 102.5. Tra i tanti amici che ci scrivono, non si firmano, ma da Capo d'Orlando sono nei preparativi per andare al concerto all'alba di Biagio Antonacci.
1: E sì, perché sì, da un po' di anni, secondo me, che si usa fare un concerto all'alba.
0: Se non sbaglio, nella Valle dei Templi, no? Fanno questi concerti, sì, pazzeschi all'alba, incredibile.
1: Sì, sì, sì, l'aveva già fatto, mi sa, Biagio Antonacci, ma anche altri
0: sì,
1: insomma.
0: Sì, sì, fanno... ogni anno ne fanno tantissimi.
1: Bellissimo, trovo che sia un'iniziativa, sì, stupenda. Per la voce un po' complicato, perché quando ti dormi poco
0: dormo tanto si preparano,
1: sì,
0: no?
1: Però comunque appena sveglio al mattino devi fare un bel po' di riscaldamento prima di cantare, un po' di vocalizzi.
0: E invece l'avete vista Beyoncé, Jennifer Lopez
1: a Taormina.
0: Mamma,
1: e chi non l'ha vista, ragazzi, chi non l'ha vista, di Gino Paoli, una lunga storia d'amore,
0: sì.
1: no scusami, era il cielo in una stanza,
0: sì,
1: anche una lunga storia d'amore tra Taormina e J-Lo non è male.
0: Mamma.
1: Va bene, mi sa che ci ascoltiamo la prossima canzone,
0: sì,
1: giusto?
0: Girl Next Door, yeah.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Cammina nel sole, poi in questi giorni che è piuttosto bollente, meglio correre.
1: Sì, meglio correre, non bruciarti, attenzione, esatto. E lo diciamo spesso, usate la protezione solare.
0: L'altro giorno mi sono messo a prendere un po' di sole, poi mi sono perso via.
1: Ma perché?
0: Perché però non avevo messo la protezione, ero rosso come un gambero.

0: All right. Celebration, Kool & the Gang, fine anni 70, quando ancora la formazione prevedeva il cantante originale, che era James J.T. Taylor, che poi a un certo punto se ne andò per intraprendere
1: un'altra
0: carriera solista.
1: Come capita spesso nelle band, grazie per le tue perle di saggezza, dovresti dircene sempre di
0: certo.
1: più. Ciao, vai anche tu.
0: Soprattutto il lunedì e martedì.
1: No, la domenica e il venerdì.
0: Va bene.
2: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
1: Anche a Colle Salvetti, in provincia di Livorno, sono le 2. Buonanotte.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona nottata da Sergio Gadda. Due operatori addetti alla raccolta dei rifiuti sono stati trovati senza vita in due diversi comuni in provincia di Firenze. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c'è anche quella di un malore. Non è esclusa infatti l'ipotesi del caldo estremo come causa. L'eccessiva temperatura potrebbe avere avuto un ruolo nei decessi. È morto all'ospedale di Savona il 15enne che giovedì sera è rimasto folgorato in una giostra a Spotorno, probabilmente a causa di una scossa elettrica. La procura della città ligure ha disposto il sequestro della struttura. È salito a 5.069 morti il bilancio ufficiale del doppio terremoto che il 24 giugno ha colpito il Venezuela. Lo rende noto il governo, che riferisce anche di 16.740 feriti e 6.462 persone tratte in salvo. Si terranno martedì 21 luglio a Verona nei funerali di Osvaldo Bagnoli, leggendario allenatore che nel 1985 portò l'Hellas allo scudetto. Le esequie a San Zeno, in città, sarà lutto cittadino. Nato a Milano, è morto ieri all'età di 91 anni. Nella sua carriera ha allenato anche Inter e Genoa. Il mondiale di calcio, oggi a Miami si gioca la finale per il terzo posto. In campo alle 23 ora italiana, all'Hard Rock Stadium di Miami, Francia e Inghilterra. Seguiremo la partita su RTL 102.5 nel nostro show Noi Dire Mondiali. È tutto anche per questa edizione. Adesso linea ai colleghi di Autostrade per l'Italia per gli aggiornamenti sul traffico.
3: Via radio.
5: Da Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino. Traffico regolare su gran parte della nostra rete. Due segnalazioni al momento sulla 1 Milano-Napoli, coda per incidente tra il bivio per la 11 Firenze-Pisa Nord e Firenze-Scandicci verso Roma, e sulla 14 Bologna-Taranto, coda per lavori di ammodernamento tra Cesena e Valle Rubicone in direzione Ancona, poco meno di 30 minuti i tempi di percorrenza di questo tratto. Buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
0: Dopo tanti anni invece che i lupi, perché non mettiamo un rugido du leao?
1: E fallo, prova.
0: E non lo so fare, rugido du leao non lo so fare.
1: Vabbè, quindi i lupi è più no, questo
0: anche,
1: no, Leo,
0: questo
1: ti prego,
0: facocero.
1: No, questo, mamma mia, mi fa venire, non lo so, i brividi. Ma volete dei brividi? Chiamateci, risponderà Leo Di Mauro, 0225 1515. Dai, e questo è il numero giusto,
0: esatto,
1: da fare.
0: Dai, fatelo subito. Intanto noi ripartiamo con il nuovo di Achille Lauro, La città degli angeli.